0: Nettuno, Bologna 1.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare. E invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Oggi alle 13 su Nettuno Bologna 1. Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland. La musica del Chicago, nella terra del Chicago.
5: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
6: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
7: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park.com e su ticketone.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 2 e 4 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 2 e 58 minuti.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
2: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 4:03.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956.
3: Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
1: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Oggi alle 13 su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 6 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 21 Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare l'accordo raggiunto con Teheran. Avevo una visione diversa, ma ho dato il mio ok. Il presidente americano ha accettato per debolezza le parole invece della guida suprema Khamenei. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Ucraina, Consiglio europeo unanime nel rinnovare le sanzioni alla Russia, mentre salta l'iter di adesione accelerato per Kiev. Si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Presente anche Zelensky, che chiede missili e carburanti per continuare il conflitto e rivendica l'attacco alla Russia con 180 droni che hanno colpito una raffineria nella capitale. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, dice. Mondiali di calcio, il Canada vince 6-0 contro il Qatar, ma la festa viene rovinata dall'infortunio shock di Koné, trasportato in ospedale per una grave frattura alla gamba. 4-1 tra Svizzera e Bosnia, nel gruppo A aprono Cechia e Sudafrica con un 1-1. Il Messico passa di misura 1-0 sulla Corea del Sud ed è tutto a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Ieri a Casalecchio abbiamo raggiunto allegramente i 37 gradi e mezzo, sono temperature veramente fuori misura per essere ancora praticamente a metà giugno. Chissà cosa succederà tra un mese e mezzo, alla fine di luglio, inizio agosto, quando statisticamente è il periodo più caldo dell'anno. Comunque anche adesso siamo veramente in un forno e anche oggi sarà una giornata veramente bollente, con cielo poco nuvoloso per tutto il giorno. Il cielo non è più terso, ma magari un po' lattiginoso perché si sta accumulando l'umidità. E le temperature di oggi massime arriveranno anche oggi tranquillamente a 37-38 gradi. E domani sabato si replica, altra giornata di cielo sereno o velato, con temperature della notte che non vanno sotto i 20 gradi. Quindi si parla di notti tropicali, quando la temperatura non va sotto i 20 gradi. E di giorno anche domani raggiungeremo 37-38 gradi, così senza colpo ferire, praticamente dalla fine di maggio, dal 20 di maggio che siamo in queste temperature, con qualche calo temporaneo, ma insomma abbiamo avuto temperature oltre i 30 gradi per tantissimi giorni, essendo ancora tecnicamente in primavera. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali e artigianali pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: all'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
14: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

0: 7.06, buongiorno, venerdì 19 giugno, la frase del calendario filosofico che ci apre, ci squarcia così, lampi di verità e vita e ci introduce alla giornata è questa: ogni errore, prima di esserlo, è stata una scelta, mai scordarlo. Insomma, devo dire, severo ma giusto, come si dice in questi casi. La frase del giorno invece di tempo perso è: il primo ingrediente di un matrimonio duraturo non è l'amore, ma la gentilezza. Il 19 giugno bisogna fare gli auguri, tra gli altri, anche agli amici che si chiamano Abgar, Adleida, Ildemarca e Romualdo, e va ricordato il 19 giugno medesimo per essere stato il giorno in cui nel 1938 allo Stade Olympique Yves du Manoir di Colombes, nei pressi di Paris, la nazionale italiana di calcio sconfisse per 4-2 l'Ungheria e vinse per la seconda volta di fila la Coppa del Mondo. E sempre appunto quel periodo, quell'epoca incredibile in cui l'Italia non solo partecipava ai mondiali di calcio, ma ogni tanto li vinceva pure. Nel 1973 invece debuttò il Rocky Horror Show al Royal Court Theatre di Londra, e poi dopo venne messo in scena un paio d'anni dopo anche a Broadway, riadattato successivamente anche nel film Rocky Horror Picture Show, che insomma è uno di quei film che hanno segnato un'epoca, A Little Jump to the Left, eccetera eccetera, e niente. Però noi purtroppo, o per fortuna, a Bologna, soprattutto quelli della mia generazione, si ricorderanno del Puccini Horror Picture Show, Comic Horror Picture Show, una cosa del genere, mi ricordo, e che ci divertì, ebbe un successo clamorosissimo con Vito, Marandino e Veronica, tanti altri attori, mi pare Gemari Ruggeri, insomma non mi ricordo che altri, negli anni 90, per una stagione sicuramente, con la regia di Daniele Sala, direi anche i testi di Francesco Freri, e alla fine quello che, le canzoni tutte riadattate un po' alla bolognese, io mi ricordo particolarmente Tocca Tocca Tocca Tocca Mi Voglio Essere Porca, che era quella di Susie Bledi, e da allora la versione originale me la sono dimenticata. Touch Me, mi viene in mente solo Susie Bledi. Nel 1978 invece una striscia quotidiana a fumetti che si chiamava John di Jim Davis, che era iniziata invece nel 76, quindi giusto 50 anni prima, passando da una distribuzione locale a una nazionale, cambiò nome in Garfield, quello del gattone, quindi in qualche modo oggi è il compleanno del gattone, del fumetto gattone. Invece 10 anni fa, come passa il tempo quando si sta bene, Virginia Raggi vinse al ballottaggio le elezioni, diventando la prima donna sindaca di Roma. Tutti alla fine lo hanno ammesso, non è stata una grande esperienza, non in quanto donna ma in quanto Virginia Raggi, gioco facile, si può poi dire solo col senno di poi, ma se parlate con la maggior parte dei romani, adesso tutto sommato l'ondata di malcontento è stata stemperata dall'attuale sindaco, perché insomma dopo la Raggi e poi l'intermezzo di Marino e poi Alemanno, che ora sta al gabbio, diciamo che non era impossibile, proibitivo fare un po' meglio di tanti, di cotanti predecessori. A proposito di politica, oggi i giornali ci dicono che dovrebbe essere l'11 aprile la data delle elezioni nazionali, e quindi quelle poi locali, l'intenzione del governo sembra essere quella di non accorpare. Vuoi che risparmiamo dei soldi? Vuoi che risparmiamo della fatica alla gente? No, perché chiaramente, essendoci al voto nella prossima primavera, città che hanno una tradizione, certezze poche, quasi nessuna, specie da noi, una tradizione di centrosinistra, e quindi Milano, Roma, Napoli, Bologna, l'intenzione sarebbe quella di dividere i due appuntamenti, che se no, altrimenti potrebbe le amministrative locali, le elezioni dei sindaci locali, potrebbe città così grosse, con numeri così grossi, spostare anche l'ago della bilancia delle elezioni politiche, e quindi non si faranno al 99% nello stesso giorno. Appunto, poi mai che si semplifichi la vita e si risparmi qualcosa, e quindi probabilmente si andrà al voto per eleggere il nuovo governo nell'aprile, 11 o 18 aprile, e poi successivamente 1 o 2 mesi dopo per i sindaci. E credo che sia una notizia che per certi versi non dispiace a chi adesso sta amministrando Bologna, perché avere qualche settimana, qualche mese in più per far conoscere meglio i cittadini, è lì la grande carta, quella forse decisiva, no? Le virtù, i vantaggi, del tram, se ce ne saranno, però, dopo poi chiunque ha un'opinione in merito adesso potrà verificarla sul campo, darsi ragione o, raramente accade, darsi torto. Però sarebbe importante comunque, sia per i detrattori, ma soprattutto per i sostenitori, gli elettori di Lepore, che ci fosse un po' di tempo per capire se ne valeva la pena. Ecco, cioè, perché tante delle maledizioni, delle dannazioni, dell'insoddisfazione di tanti cittadini bolognesi arriva soprattutto dai disagi che sono stati vissuti per questi anni, che hanno martoriato politicamente questa giunta, questa amministrazione, questa legislatura. Quindi più ci sarà tempo per capire se sto tram poi alla fine valeva la pena, per stemperare un po' di malanimo e qualcuno per ravvedersi o ammorbidirsi, meglio sarà per chi si ripresenta, perché se tra, come si suol dire tecnicamente nei report degli ingegneri, c'è scritto se tra una pippa e l'altra, proprio così testuale, si arriva poi a mettere in pista sto tram a marzo e ad aprile si vota, insomma, i tempi di eventuale ravvedimento, o comunque i tempi in cui poter fare campagna con un tram ben funzionante, perché poi se è mal funzionante, ciao che tamo, come si dice sempre tecnicamente, e più sono lunghi meglio è. È ovvio che ci sarà un periodo di rodaggio che magari potrà anche essere faticoso, e quindi credo che forse l'unico a essere meno dispiaciuto della scelta di non fare un election day potrebbe essere il sindaco stesso, chi lo sa. Staremo a vedere, c'è tempo, ne parleremo a lungo tutto questo insieme, come sempre, al 366-402-4022, il nostro numero per intervenire, collaborare, interagire. C'è una notizia epocale che non è bolognese, ma che ci riguarda tutti. Che chissà mai se è vera, ma cioè se è vera, notizia vera, se avrà dei risvolti nelle nostre vite quotidiane, e cioè riguarda il telemarketing, una notizia che adesso è in apertura su Repubblica Nazionale: stop ai contratti di luce e gas dopo telefonate non richieste. Da oggi, 19 giugno, scrive Alessandro Longo, gli operatori che vogliono contattare una persona devono dimostrare che questa persona l'ha richiesto direttamente o che è già un cliente. E cambiamenti anche per l'e-commerce, scatta la funzione del recesso gratuito per chi compra online. Quindi sappiate, vi informo dei vostri nuovi diritti a partire da oggi, poi che saranno rispettati o meno, bah. Ho dei fortissimi dubbi, perché comunque sia non esiste nessun diritto di nessuno a fracassarci i santissimi di telefonate dalla mattina alla sera con proposte economiche, commerciali di qualsiasi tipo, una pratica secondo me invadente, violenta anche, ci preoccupiamo tanto della privacy, ma poi alla fine dovendo distribuire a casaccio le nostre firme su autorizzazioni, pena non leggere 128.000 clausole, qualsiasi passo si faccia, uno uno firma in continuazione, dopodiché poi si vende anche la zia e dopo vatte la pesca, chi ti può difendere, chi è autorizzato o meno a chiamarti sul cellulare, sul numero di casa, eccetera. Ed è una pratica estremamente invadente, pericolosa, anche perché poi, insomma, soprattutto, come dire, le categorie più fragili, più addentabili, gli anziani, più ingenue, più facili da raggirare, sono esposti anche poi a dei sacrifici e degli errori economici che poi si pagano, quindi però dovremmo già essere protetti da tutto ciò ora e non accade, quindi non so se queste nuove regole potranno aiutarci, ma io poi su queste cose divento feroce nei pochi casi in cui rispondo, perché ritengo che per paradosso però non c'è una grandissima differenza tra fare una telefonata che sai di non poter fare se lavori in un call center, in determinati call center, se tu mi chiami e mi dici salve, sono l'agenzia regionale dell'energia, cioè menti sapendo di mentire, appunto, truffi sapendo di truffare, tenti la truffa sapendo di truffare, e ecco, se allora io ti maltratto te lo tieni, perché prestarsi a queste operazioni, sia pure in difficoltà tua economica, è un brutto mondo, è difficile fare dei lavori, trovare lavoro, però se sai che fai un lavoro disonesto poi ti prendi anche le conseguenze, perché per me, tra uno che telefona dicendo salve sono l'agenzia regionale dell'energia che non esiste e vendo un contratto ad un anziano un po' credulone, e uno che ti scippana un orologio o una collanina su un autobus, non c'è grande differenza. Quindi secondo me in questi casi si ha diritto a difendersi in maniera anche brutale dal punto di vista verbale, ovviamente, perché parli con uno che è lì per truffarti, è uno che sta cercando di carpire, di fregarti, e quindi hai diritto, secondo me in quel caso c'è la legittima difesa se lo mandi a spendere con decisione, diciamo così. Dal 19 giugno, dice questo articolo, cioè da oggi, scatta la nuova tagliola sulle telefonate commerciali non richieste, cioè tutte, con cui provano a farci cambiare il contratto di luce o gas. Dovrebbero quindi diventare meno frequenti o addirittura, essere ottimisti, cessare del tutto. Sì, ciao, lo verifichiamo subito oggi. Nello stesso giorno, chi compra online dovrà trovare sul sito o sull'app una funzione visibile. Vediamo, il visibile è molto relativo, per esercitare il diritto di recesso gratuito. Quelle cose che quando devi uscire da un contratto devi andare a scartabellare in cantina, nel sottoscala, in fondo, nell'ultima pagina dell'ultimo link, dell'ultimo link, dell'ultimo link, dell'ultimo link, dell'ultimo link, e poi trovi in un angolino e dici: se vuoi proprio andartene, recedere da questo contratto, allora fai una giravolta, falla un'altra volta e buttati dalla finestra, risali e schiaccia qui. Sono due novità, scrive l'articolo, frutto dell'entrata in vigore di norme diverse con un obiettivo comune: rafforzare la tutela del consumatore nel momento più delicato, quello in cui c'è una chiamata o un click possono trasformarsi in un contratto. La novità più attesa riguarda il telemarket energetico. Da oggi, 19 giugno, gli operatori non potranno usare telefonate o messaggi per proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas, salvo due casi: se chi riceve la telefonata ha fatto una richiesta diretta al venditore attraverso i suoi canali digitali, oppure se è già cliente e ha dato un consenso specifico a essere contattato, perché poi molto spesso ti chiamano: salve, lei è un nostro cliente team? No, guardi, io non sono più team da 3 anni. Oppure: ah, salve, lei ha il contratto gas con tizio? No, a volte quella telefonata parte con: gentile cliente XY, eccetera, non sono più vostro cliente da 5 anni, cioè state già truffando lì in partenza, cioè se manco voi sapete se sono vostro cliente e mi volete vendere il vostro stesso servizio, ma perché io vi devo dar retta? Comunque, se il contatto viene fuori da queste due condizioni che abbiamo appena detto, cioè che l'abbiate richiesto o che siate già clienti con consenso a essere contattati, il contratto concluso in seguito alla chiamata è nullo. Significa che non basta più una registrazione telefonica o una procedura commerciale opaca per rendere valido un cambio di fornitore. Il professionista deve poter dimostrare la validità del contratto e quindi l'esistenza dei presupposti che autorizzavano quella chiamata. La speranza è che in questo modo cessi ogni incentivo a farle. queste chiamate illecite, dato che non dovrebbero essere più possibile monetizzarle con un contratto, anche qui sperando poi che la gente sappia di avere questo diritto di recesso e non si trovi costretta comunque a pagare. La norma prevede inoltre che il numero usato identifichi in modo univoco il professionista. Sì, ciao, quando ti arrivano queste chiamate dalla Spagna, dalla Svezia, da Padova, da Messina, per fortuna il mio telefono, che non è uno di quelli famosi e ricchi, senza fare nomi e pubblicità, ha la funzione spam, quindi molte telefonate lampeggiano in rosso dicendo occhio che è spam, quindi un pochino di filtro lo fa. Non tutti i telefoni hanno questa funzione qua, che però insomma è abbastanza preziosa. Molti abusi nascono, scrive Repubblica, proprio dall'incertezza sull'identità del chiamante. Esatto, società reali, intermediari, call center esterni, numeri non riconoscibili, offerte presentate come aggiornamenti obbligatori soprattutto, o come comunicazioni dal vecchio fornitore, una porcheria dietro l'altra, per sintetizzare. Quindi questa norma dovrebbe essere uno scudo contro le estorsioni, scrive Repubblica. Se il consumatore contesta, il venditore avrà il grande onore e onere anche di provare che la chiamata rientrava in quei due casi eccezionali previsti, cioè che era stata richiesta. Sul fronte dell'identificazione delle chiamate, l'autorità delle telecomunicazioni, l'Agicom, ha approvato ad aprile la delibera che introduce l'uso di numeri brevi chiamanti a tre cifre per rendere più riconoscibili gli operatori, imprese e call center che operano legalmente. Sì, ciao, quelli legalmente, quando almeno vedi tre numeri sai che non ti stanno, sì, quantomeno riconosci quelli che non ti truffano. Vedremo, però le modalità attuative di questo devono ancora essere messe a terra, quindi quindi questa non c'è ancora, però insomma questa qui, queste altre due modifiche invece ve le ho segnalate e sottolineate, sperando che servano anche a voi a vivere un po' meglio sotto questo assedio continuo di truffatori, che insomma è una piaga. Direi che più i martoriati sono state le attività commerciali che non sono mai state aiutate, alcune che hanno chiuso. In questo caso Max si riferisce al tram, chiaramente immagino che sia quello il tema, cioè i cantieri di cui accennavo prima, e sì, ci sono delle attività commerciali che da queste botte, soprattutto in zona Panigale, mi sembra che insomma ancora oggi continua a essere una zona molto martoriata. Sì, alcune non ce l'hanno fatta e questo è molto molto triste. In qualche modo bisognerebbe cercare di aiutare o riparare il danno. Va da sé che truffano meno, perché ci sono meno numeri, con solo tre numeri, sì, nel senso che appunto tre cifre, ecco. Matteo dice poi leggiamo un po' i giornali come al solito. Continuiamo su Repubblica Nazionale, che a pagina 43 dà l'annuncio del giubileo di Vasco Rossi a Roma, evento senza precedenti per i 50 anni di carriera del comandante. Nel 2027 un mese di concerti allo Stadio Olimpico. È apparso ovunque, sui palazzi, nelle stazioni, sui cavalcavia, Vasco che urla, Vasco che sorride, Vasco che fa la linguaccia, quel manifesto a cinque facce, a cinque Vaschi, di tre quarti di profilo, con uno sguardo come se ti stesse fissando, immagini animate in bianco e nero che improvvisamente sembrano spezzarsi a causa dell'interferenza, si ricompongono. Il 6 giugno, da Milano a Napoli, passando per Roma e Bologna, Vasco Rossi è una presenza inaspettata che invade le strade su giganteschi pannelli pubblicitari. Nessuno slogan, mistero, nemmeno due settimane dopo viene svelato, infine, l'arcano e il giubileo di Vasco, la festa per i 50 anni di carriera. È già un record: 10 date allo Stadio Olimpico di Roma, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25 giugno 2027, 10 date nel giugno del 2027 all'Olimpico, quindi un totale di 500.000 di spettatori attesi, la più grande residenza mai realizzata in Italia. Quindi già mi sembra meglio il fatto che, rispetto a quello che dicevamo l'altro giorno a proposito del gigantismo di tanti eventi, che io avevo capito che ci sarebbe stato un evento da 500.000 spettatori in un'unica serata per Vasco Rossi l'anno prossimo, invece sono in 10 serate, e mi sembra che sia già tutta un'altra musica, perché tra l'altro ieri ho visto anche un servizio televisivo di ETV Rete7 sui disagi che alcuni spettatori di Imola hanno patito all'ingresso, all'entrata, all'uscita. Alcuni non sono neanche riusciti a arrivare in tempo. Io poi entrare nei casi specifici, perché noi sappiamo che talvolta la gente protesta anche quando non ha ragione, quindi prima di accusare di disservizi eccetera, non è essendo stato testimone diretto. Non bisogna prendere per oro colato qualsiasi protesta, però ce ne sono state tante di proteste. Se vogliamo, forse bisogna capire se rientrano un po' nella normalità, diciamo nella quota danni e disagi minima e necessaria quando sposti 75-80 mila persone. È chiaro che non tutti forse possono avere il servizio che si aspettavano, può succedere. Bisogna capire appunto se è successo un po' troppo oppure no, come alcuni manifestano, però appunto la riflessione che facevamo la settimana scorsa, giorni fa, no, la settimana scorsa, qualche giorno fa, martedì, su il gigantismo, questo iperiventismo, questa ipertrofia di tutti gli appuntamenti, kermesse, happening, rock, musicali, eccetera, non vale nel caso di Vasco Rossi, quindi, perché non ci sarà un evento da mezzo milione di spettatori in una serata, ma sono 10 eventi. L'annuncio ufficiale è stato dato, come di consuetudine, dallo stesso Vasco sui social, mentre è ancora impegnato nella tournée che è partita a Rimini il 30 maggio, poi ha fatto Ferrara, Olbia, stasera sarà a Bari, e poi, no, forse c'era già a Bari anche ieri sera, se non sbaglio, ho visto le foto, per poi chiudersi ad Ancona e Udine a fine mese. La scelta di una serie di concerti, tutti nello stesso luogo, ma articolata in più appuntamenti, nasce direttamente da un'idea del cantautore di Zocca, che è trasformare questo anniversario in un evento goduto e partecipato, dice, non un'unica serata che concentri migliaia di persone in una sola giornata, ma una grande festa diffusa, pensata per consentire a tutti di vivere l'esperienza del concerto con maggiore facilità, sicurezza e qualità. Vasco lo ha ripetuto forte e chiaro, parlando proprio con Repubblica, dice, sono in perfetta forma, non sono mai stato così bene, cioè, facciamo pure gli scongiuri, però ogni volta che salgo sul palco è ancora un esperimento, non è mai la stessa cosa. I biglietti saranno disponibili a cominciare dal 6 luglio per il Blasco Fan Club, e poi da mercoledì 8 per i titolari di carta credito Mastercard, da venerdì 10 luglio per la vendita generale. Quindi adesso Vasco, cioè 74 berrette, ma devo dire che sul palco non si sentono, rimane, continua ad essere il più grande rocker italiano vivente, il più grande organizzatore di happening di questo tipo che possiamo avere. I concerti di Vasco sono sempre, può piacere un po' di più, può piacere un po' di meno, ma è indubitabilmente, oggettivamente, innegabilmente il numero uno, ma per grande distacco su chiunque altro. I suoi concerti sono sempre davvero, in questo caso sì, si può usare così più a cuor leggero la parola evento. E quindi scrive Repubblica, il miracolo di Vasco si ripete ogni volta per 2 ore e mezza, la vita delle persone resta sospesa in un'altra dimensione e va bene, anzi va benissimo, va bene così. E questa era Repubblica su Vasco Rossi e noi adesso andiamo in pausa, ci ritroviamo subito dopo.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
2: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
2: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma, a stracciare i maroni.
3: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia, l'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Oggi alle 13 su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Ieri a Casalecchio abbiamo raggiunto allegramente i 37 gradi e mezzo, sono temperature veramente fuori misura per essere ancora praticamente a metà giugno. Chissà cosa succederà tra un mese e mezzo, alla fine di luglio, inizio agosto, quando statisticamente è il periodo più caldo dell'anno. Comunque, anche adesso siamo veramente in un forno e anche oggi Sarà una giornata veramente bollente, con cielo poco nuvoloso per tutto il giorno. Il cielo non è più terso, ma magari un po' lattiginoso perché si sta accumulando l'umidità. E le temperature di oggi massime arriveranno anche oggi tranquillamente a 37-38 gradi. E domani sabato si replica, altra giornata di cielo sereno o velato, con temperature della notte che non vanno sotto i 20 gradi, quindi si parla di notti tropicali, quando la temperatura non va sotto i 20 gradi. E di giorno anche domani raggiungeremo 37-38 gradi, così senza colpo ferire, praticamente dalla fine di maggio, dal 20 di maggio che siamo in queste temperature, con qualche calo temporaneo, ma insomma abbiamo avuto temperature oltre i 30 gradi per tantissimi giorni, essendo ancora tecnicamente in primavera. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
12: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
11: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
15: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
16: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
15: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
16: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 7.35, seconda parte di Tempo Perso, ancora buongiorno da Emilio Marrese, su Corriere della Sera, pagina 16, politica. Conte guida al primo partito, difficile da accettare per i nostri. La segretaria PD Schlein sul caso della foto a 4, nessun veto, l'alleanza è più larga. Oggi, scrive Maria Teresa Meli, il campo stretto, come è stato definito con più che un pizzico di malizia, sarà a Bologna. Ellie Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni parteciperanno alla festa dei 150 anni della FIOM con il segretario del più grande sindacato dei metalmeccanici, Michele De Palma, eccetera, eccetera. Quindi tutti qui. Poi, sempre proseguendo a sfogliare i giornali insieme, arriviamo alle dolentissime note del Resto del Carlino che riguardano Piazza Verdi, la guerra di Bologna addirittura, definita così, pagina 18, adesso un cartone in faccia parla di guerra, insomma sì, non è, diciamo che non rasserena gli animi, e comunque i collettivi sfidano la città, Piazza Verdi nostra, tafferugli con i residenti per impedire lo svolgimento di un evento, danneggiate le transenne anti-assembramenti nella vicina Piazza Aldrovandi, ne scrive a pagina 18 dello sfoglio nazionale Nicoletta Tempera. E dice: Piazza Verdi non invecchia mai, l'epicentro della zona universitaria bolognese con i suoi libri, i suoi caffè, immobile da secoli, osserva lo scorrere della giovinezza che l'attraversa. C'è stata anche un'altra giovinezza che l'ha attraversata, quella che prendeva schiaffi Toscanini invece che Folegatti un po' di anni fa. Quella degli studenti che arrivano carichi di sogni e di aspettative, che ribollono di idee, energia e rabbia. I ragazzi che la attraversano indossano abiti diversi, ma gli slogan che gridano sono più o meno gli stessi dal 77, mezzo secolo di guardie e ladri, poliziotti e collettivi, scudi e kefia, 50 anni scanditi dalle lotte, dagli scontri di piazza, ma anche dalla movida fracassona che nelle notti tiene svegli i residenti, che ormai sono un manipolo di coraggiosi, e dal degrado della droga che qui si trova sempre a buon mercato, uno spazio che in questi giorni è tornato protagonista delle cronache, prima con una lite tra un residente e gli attivisti del collettivo CUA, che è contrario ad un evento organizzato in quella che considerano la loro piazza, lo hanno colpito con un pugno, poi con le transenne che avrebbe dovuto contenere la movida della vicina Piazza Aldrovandi, che sono state tagliate l'altra notte dagli attivisti di Labà. Scene consuete in questo quadrato medievale chiuso tra il teatro comunale e il convento agostiniano di San Giacomo Maggiore, spaccato a metà da via No, Anteo Zamboni no, Nicoletta, su, non è Anteo Zamboni quello lì, ma no, a metà da via Anteo Zamboni, la strada delle università che porta il nome del quindicenne attentatore di Mussolini ammazzato dagli squadristi nel 26, una zona, no, non è via Antonio Zamboni quella, mi dispiace, non avevo letto prima, chiedo scusa anche per tutta questa indignazione, ma questa è, scusate, digito, come potete sentire in sottofondo, ma si chiama via Luigi Zamboni, dedicata appunto a via Luigi, dedicata a Luigi Zamboni, l'antica via, leggo, questa è l'antica via di strada San Donato, si chiamava, quindi c'era già nel 1068, poi Stra San Donà la chiamarono, leggo, eccetera, e poi è diventata via Zamboni dal 1867 circa, a quanto pare, e scusate, via Zamboni, per non dire cose inesatte, è stato un patriota italiano che ha studiato all'Università di Bologna, uno dei primi martiri in nome dell'Unità d'Italia, e è ritenuto uno degli ideatori, insieme a Giovanni Battista De Rolandis, del tricolore italiano. Quindi appunto Luigi Zamboni non è stata dedicata, si sbaglia questa collega del Carlino, succede a tutti di sbagliarsi, però via Zamboni non è dedicata ad Anteo Zamboni. Se ci fosse un album, scrive, dei ricordi della zona universitaria, la prima fotografia in bianco e nero sarebbe certamente quella dei carri armati che sfilano in via Zamboni, appunto, Luigi, a marzo del 77, subito dopo l'uccisione dello studente di medicina e attivista di lotta continua Francesco Lorusso. Erano gli anni della fantasia al potere, degli indiani metropolitani, di Radio Alice, dei fumetti di Andrea Pazienza, erano anche gli anni di piombo, delle brigate rosse, delle bombe sui treni, nelle piazze, una storia di cui Bologna porta fiori. e indelebili cicatrici, fori forse più che fiori, una storia che si è infiltrata in profondità tra le aule dell'alma mater e nei bar studenteschi di via Acre e via Petroni, una sorta di DNA su cui i collettivi hanno costruito la loro identità. E nome del un substrato culturale, nome del quale hanno tentato di nobilitare ogni loro azione, anche la più meschina. E poi un'altra fotografia del tempo, sono qui, anche qui è una fotografia del 2013, passati 13 anni, quando una decina di poliziotti dei reparti mobili vengono accerchiati e irrisi da centinaia di antagonisti, maggio del 2023, giornata che i collettivi rivendicano come una grande loro rivincita, tanto da dedicarle anche un murales a Palazzo Paleotti. Insomma, si ricostruisce tutta la storia praticamente di Piazza Verdi in questo articolo. Poi la cosa curiosa è che sotto ci sia un reading concerto di, già che ci siamo, Massimo Zamboni, così l'abbiamo detti tutti, e gli Zamboni, e a Ravenna Festival, PPP, profezia è predire il presente, questa regia di Emanuele Aldrovandi, un reading concerto appunto allo stadio dei Pini di Cervia, martedì 23, Massimo Zamboni. Continuiamo allora sul Carlino Bologna, quindi anche la prima pagina del quotidiano cittadino nel suo dorso bolognese è dedicata a questo tema di Piazza Verdi. Prima vi ho letto l'articolo che c'è nelle pagine nazionali, adesso il titolo grande è due piazze al centro della tensione. Dopo la rissa in Piazza Verdi, i collettivi tagliano le recinzioni in Aldrovandi, dal 77 oggi un conflitto mai sopito. A pagina 2-3, no al numero chiuso, attivisti con le tenaglie per la liberazione di Piazza Aldrovandi. Gli studenti della Bae Luna hanno tagliato fili di ferro e fascette che tenevano unite le transenne, capirai, per circoscrivere l'area. L'ordinanza era tesa a limitare i problemi legati alla movida nel weekend. I collettivi si riprendono la piazza, le piazze della zona universitaria, scrive Maria Teresa Mastromarino, perché dopo l'autogestione, gli scontri con i residenti di Cua in Piazza Verdi, sono la Bae Luna a mettere mano e forbici nella vicina Piazza Aldrovandi, liberandola, come ha rivendicato la realtà stessa di Vicolo Bolognetti sui social, da un'ordinanza del comune che impone il numero chiuso nell'area del fine settimana con un'azione antitransenne. E per contrastare la decisione di Palazzo D'Accursi, in vigore dal 30 maggio al 15 luglio, gli attivisti sono presentati con tronchesi, catene e lucchetti. Prima hanno tagliato i fil di ferro e le fascette di plastica che tenevano unite le barriere mobili usate nei weekend per delimitare l'area e gestire i flussi degli avventori, e poi le hanno spostate e lucchettate con tanto di catenacce e chiavi. E alla fine è iniziata così l'operazione poi di volantinaggio, con i cartelli gialli affissi sulle recinzioni, sui muri, tutto racchiuso in un video pubblicato su Instagram che dice: vogliamo spazi liberi, attraversabili, sociali e pubblici. Per questo abbiamo liberato lo spazio delle transenne. Gli spazi devono essere liberi, quindi devono essere liberi anche per quelli che vogliono fare delle cose negli spazi pubblici che sono quelle che invece non vi piacciono, come l'attività delle scuderie, per esempio, quindi devono essere liberi per tutti. E poi quando c'è uno spazio libero bisogna saperlo usare bene, perché se in quello spazio poi dopo lo usi male e diventa un luogo dove un orinatoio a cielo aperto, dove non si possono più applicare e rispettare le leggi, le regole di convivenza civile, e diventa un luogo di convivenza incivile, allora quella libertà lì uno poi se la gioca e non vale più. Centro-sinistra diviso, Critelli del PD contro Dejon Begay, non giustifichi i violenti, il deputato Dem bacchetta le parole del capogruppo di Coalizione Civica, la Dem invece Giorgia De Giacomi dice: il conflitto ci sta ma va sempre gestito con rispetto. Il coordinatore cittadino del Fratelli d'Italia Francesco Sassone dice che gli spazi sono di tutti, da parte dei collettivi soltanto prepotenza. e dite che mi devo preoccupare, che il mio parere è più vicino a quello di Sassone, forse sì. Se si rispettano le regole in luoghi accessibili, non vedo perché non potrebbe funzionare la convivenza, dicono da sinistra, dice da sinistra il PD. Sì, infatti la convivenza dovrebbe funzionare, però appunto bisogna poi rispettare, come, darsi delle regole e condividerle, ricordandosi che poi alla fine ci deve essere qualcuno che è stato votato per dare le regole, quindi non è che insomma, sì, si tratta, ma fino a un certo punto. Il monito di Don Matteo Zuppi: spegnere i conflitti. L'invito alla pace dell'arcivescovo rivolto a residenti e collettivi ieri. Impegnato nell'incontro con i bambini di Estate Ragazzi a Villa Revedin, ha detto che bisogna spegnere i conflitti anche in città, già nelle parole, perché la pace comincia da noi. E lo ha detto commentando la zuffa dell'altra sera in Piazza Verdi tra collettivi e residenti. Cerchiamo di trovare tutto quello che unisce, trovare le regole e anche rispettarle, le regole per imparare a vivere bene il magnifico gioco della vita, perché la violenza invece lo rovina. Sembrano banalità, ma alla fine purtroppo poi è nelle cose semplici che bisogna andarsi a rifugiare e talvolta trovare anche il senso di tutti. Fabio esulta per il Vasco Papa Laico, che fa questi 500.000 spettatori. Poi niente, le critiche, vabbè, lasciamo stare. Credo che ad Anteo Zamboni sia dedicata una stradina che fiancheggia le vecchie mura tra Porta San Donato e Porta Maggiore, accanto al Dipartimento di Matematica, le mura Anteo Zamboni. Ecco, io onestamente questo non lo so. Qualche, non so se vogliamo verificarlo insieme al volo tutto ciò, con i potenti mezzi che ci mette a disposizione la tecnologia, cioè ChatGPT. Sentite qua, tac tac, il rumore in sottofondo. Ecco qua, della redazione al lavoro. Sì, sono una via situata nel quartiere Università di Bologna, in zona San Vitale, che va da piazza di Porta San Donato a via San Giacomo. Prende il nome da eccetera eccetera, e occupa la sede principale del Dipartimento di Informatica dell'Università. E sì, si chiama Mura Anteo Zamboni, più che una via, è più corretto, più corretta la definizione del sito, che è Storia e Memoria di Bologna, da piazza di Porta San Donato a via San Giacomo, quindi sono le mura esterne. Questa via ripercorre parte dell'antico stradello che correva internamente alle mura, e quindi appunto si chiamavano, questi stradelli venivano chiamati proprio mura, e quindi mura di Porta Zamboni, però non Anteo ma Luigi la porta, mentre Anteo Zamboni è stata chiamata così, questo stradino, che non è via Zamboni, ma appunto questo stradellino qua a ridosso delle mura, dei viali, si chiama così dal 1958. Oggi ci dedichiamo molto alla toponomastica, cioè alla masticazione dei topi. Pagina 5, sempre del Carlino: maturità buona alla prima prova, gli studenti scelgono l'attualità, ci siamo lasciati ispirare. Fuori dagli licei Galvani e Righi, alunni e alunne commentano le 7 tracce dell'esame, Usmane e Calabresi sono stati i temi prediletti, gli altri dicono erano più difficili. Oggi ci sarà la seconda manche, oggi bocca al lupo a tutti i ragazzi che state andando a sostenere le prove di latino o di matematica, seconda. Quella di italiano è uguale per tutti, le altre si differenziano da seconda degli istituti. Dizionari sotto al braccio, sorrisi stampati sul volto, scrive Mastro Marino sul Carlino. A prescindere dal risultato finale, quei ragazzi che poco alla volta varcano i cancelli delle loro scuole hanno appena vissuto uno dei primi grandi passi della vita da adulti, la prima prova dell'esame di maturità. E quindi insomma ci sono state varie tracce, lo sappiamo, è stato detto, raccontato ieri, è stato proposto un articolo, un brano dell'articolo Funziona Meraviglia, della giornalista tedesca Benke Usman, che lavora per Die Zeit, il Tempo in tedesco, su scienza, ragionamento scientifico, capacità di farsi stupire. Poi c'è stato un brano dal libro Alzarsi all'alba di Mario Calabresi, storia di persone che abbracciano la fatica come cifra essenziale dell'esistenza. E poi insomma Le risposte dicono, sono che ci siamo lasciati ispirare, come va va, ah certo, noi siamo contenti di essere arrivati fin qui, questo è il fil rouge che collega alunni e alunne del Galvani con gli studenti e le studentesse del Righi, in questo giro che è andata a fare accogliendo all'uscita e gli studenti, la giornalista del Carlino, siamo finalmente arrivati alla fine, le tracce non mi sono piaciute tanto, spiega Alissa. Autori come Pavese, ad esempio, che non è mai stato studiato nessuno, poi figuriamoci Vitaliano Brancati ancora meno, quindi insomma scelte abbastanza singolari, questo va detto, e comunque qualche cosa avranno accroccato, dai. Pagina 6 del Carlino, Andrea Rossi in carcere da 19 anni, il processo va rifatto alla Cassazione, nuova perizia, indizi da rivalutare. Sull'omicidio Balani scrive Chiara Gabrielli, l'orario della morte si sposta in avanti e Anna Laura dice a Firenze noi fratelli ci saremo tutti. Andrea Rossi in carcere da 19 anni, ritenendo l'orario della morte non più collocabile nel primo pomeriggio del 14 luglio, gli indizi descritti avrebbero dovuto essere oggettivo di effettiva, rinnovata e globale rivalutazione. In altre parole, scrive il Carlino, se la fascia oraria della morte è spostata in avanti, allora crolla tutta la base della condanna. È uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza di Cassazione che riscrive la storia di Andrea Rossi in carcere da 19 anni con una condanna definitiva all'ergastolo. I giudici della Suprema Corte lo scorso 21 aprile hanno annullato la pronuncia del 2024 dei giudici di Perugia e rinviato dunque ad un nuovo giudizio. Si va dunque a Firenze in corte d'appello per un nuovo processo, come un tour di Vasco Rossi, si parte da Ancona, poi si gira per tutta l'Italia, per un nuovo processo. Il 64enne sta scontando una condanna definitiva all'ergastolo con l'accusa di aver ucciso la donna a cui doveva dare 2 milioni di euro il 14 luglio del 2006. La revisione del processo era stata chiesta dopo la nuova perizia medico-legale, ritenuta decisiva dalla difesa, che è quella dell'avvocato Bordoni, che sposta in avanti l'orario del decesso, e in quella nuova fascia oraria Rossi invece ha un alibi. Il punto centrale è proprio l'orario della morte. Bordoni dice da sempre certi della sua innocenza, auspichiamo che i tempi ora siano brevi. E poi insomma, l'articolo continua, su Viana la centrale si svuota dall'acqua, il piano meno 7 è crollato, il programma rispetta i tempi ma per entrare serve una verifica, Chiara Gabrielli scrive che è crollato il pavimento del piano meno 7, quindi ora è un tutt'uno con il piano meno 8, si sta procedendo ancora allo svuotamento della centrale idroelettrica di Bargi sul lago di Suviana, dove il 9 aprile del 24 un'esplosione durante il collaudo di una turbina uccise 7 persone, tutti tecnici specializzati, e altre 8 ne rimasero ferite. Il cronoprogramma di lavori relativo ai 3 piani ancora sommersi dall'acqua della centrale sta procedendo secondo i piani e i tempi previsti. Si devono recuperare dispositivi informatici che sono utili alle indagini, contenenti dati preziosi per poi poter ricostruire quanto accaduto, e secondo gli esperti è bene recuperarli mentre sono ancora immersi nell'acqua piuttosto che dopo lo svuotamento. Poi sfogliamo ancora insieme Zanarini, ecco il progetto per rilanciare Zanarini da parte di Rosa, che è

respirare, si continuerà a respirare il fascino di un tempo sospeso e anche un po' perso. È un cantiere in costruzione Zanarini, dopo che la vecchia Malga, marchio della famiglia Chiari, si è aggiudicata il bando per messo in campo dal comune per tirare nuovamente a lucido gli spazi di Piazza Galvani. A marzo, a base d'asta, 365.000 euro all'anno, la vecchia Malga ha fatto un'offerta da 400.000 euro annui di affitto, che insomma, mica poco. Abbiamo studiato, dice Andrea Rosa, direttore generale di Vecchia Malga, i documenti presenti in archiginnasio sul locale che lo stesso Zanarini aveva aperto in via d'Azeglio, pensando di riprendere alcuni particolari realizzati ormai 100 anni fa, ma in chiave moderna. Se si guarda la parte sinistra di Piazza Galvani, quella che è stata la pasticceria Antoniazzi tornerà ad essere il salotto, riportando all'originale sia la continuità architettonica che i servizi. La cassa sarà separata e sarà nella parte che si affaccia poi su via Farini, insomma cambierà un po' qualcosa all'interno. Un progetto ambizioso, scrive il Carlino con Francesco Moroni, che mira a dare nuova luce a uno dei locali più iconici sotto le torri. E poi ancora San Petronio Luce e Musica, è stata presentata un'iniziativa che si svolgerà a settembre, che è il videomapping, sempre molto suggestivo, molto bello, molto spettacolare, sulla facciata della Basilica. I disegni incompiuti rivivono sulla facciata. A settembre torna per 3 sere l'iniziativa di Bologna Festival con Alfa Sigma. Le proiezioni saranno quelle di Luca Agnani e si esibirà la scuola d'opera del Comunale. La Basilica di San Petronio è illuminata da 13 diversi disegni, la musica invece è quella della scuola dell'opera del teatro comunale, mentre le parole vengono pronunciate dallo storico dell'arte Jacopo Veneziani. Così, grazie all'organizzazione di Bologna Festival, intesa con Alfa Sigma, l'obiettivo di sostenere attraverso una raccolta fondi il progetto Itaca Onlus e l'iniziativa Ricomincio da me, la piazza si riaccende dal 18 al 20 settembre, 3 serate dove, grazie ad uno spettacolo di videomapping realizzato da Luca Agnani, verranno proiettati sulla Basilica di San Petronio i disegni nascosti di una facciata incompiuta, un evento già visto e vissuto nel 22 quando ottenne un grande successo. E quindi l'iniziativa è stata presentata ieri, ne scrive Nicola Smasetti sul Resto del Carlino, è stata presentata dalla sovrintendente e direttore artistico di Bologna Festival, Maddalena D'Alisca, e quindi sarà insomma un grande spettacolo sicuramente offerto alla città in Piazza Maggiore. Se non l'avete visto nel 22, vi consiglio di non mancare in questa occasione. Poi ancora Uno Bianca e Nuovi Misteri, il PM Pace non ha dubbi, nessuno aiutò la banda, il magistrato che catturò i Savi esclude che i servizi abbiano avuto un ruolo, so che è difficile accettarlo, ma uccidevano sentendosi onnipotenti e fu solo la banalità del male a muoverli, in un intervento raccolto da Francesco Zuppiroli. Linea rossa, posati i binari, e Cazzola loda il sindaco, l'ex candidato del centrodestra dice: l'Efore è coraggioso, però in città serve alternanza, quindi sì, non è, mi sembra un gran elogio. L'Efore ha avuto grande coraggio, da decenni ci si lamentava che la città fosse ferma sulle infrastrutture, lui ha portato il tram, è un Alfredo Cazzola, quello che ricorda un fiume in piena, quello che viene intervistato dalla testata del master di giornalismo dell'Alma Mater, che si chiama In Cronaca, l'ex patron di Virus Bologna Motor Show, che sfidò nel 2009, uscendo sconfitto, Flavio Del Bono alle comunali, non risparmia le proprie considerazioni sull'opera destinata a cambiare la mobilità bolognese. Sono convinto che Bologna in futuro beneficerà degli investimenti fatti da questa amministrazione. Dopo la tangenziale realizzata anni fa, finalmente avremo una nuova grande infrastruttura, il tram. Non posso che congratularmi per il sindaco, però poi invece dice che è convinto che questa città avrebbe bisogno di un cambio di sangue, l'alternanza farebbe bene se solo ci fosse un candidato valido, però il centrodestra non ha minimamente le idee chiare, da anni l'opposizione non fa nulla per mettere in campo un progetto, dei processi che possano essere attrattivi per gli elettori. Insomma, per Cazzola, in vista del 2027, non fa bene a un'organizzazione avere sempre gli stessi volti, anche solo per un discorso di competizione, dice, però poi appunto è una partita in cui sarebbe meglio alternarsi, in sostanza, ma bisognerebbe anche che poi si presentasse anche qualcuno dall'altra parte di candidati con un maggior evidentemente spessore, livello e capacità di attrattiva. Staremo a vedere cosa accadrà, sarà un anno molto lungo, quindi ci saranno chissà quali sorprese. Noi adesso invece ci sorprendiamo con il meteo di Cioni e il GR.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1. No,
5: sono le 8.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Stati Uniti, Iran, non solo salta la cerimonia di firma, ma il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, non sta andando in Svizzera per avviare colloqui dopo la sigla digitale sul protocollo d'intesa, lo precisa la Casa Bianca. Dai rispettivi leader toni poco lusinghieri, Trump non vede limiti al suo potere e parla di resa incondizionata di Teheran. Ha firmato per debolezza e necessità, dichiara la guida suprema Khamenei. Ucraina, rinnovo di sanzioni alla Russia per un anno, lo decide il Consiglio europeo che ritrova l'unanimità. I 27 frenano però sull'adesione mentre si lavora ad un mediatore unico con la Russia, ipotesi caldeggiata dall'Italia, il ministro degli esteri vice premier Tajani.
7: Serve un inviato speciale che parli una voce unica dell'Europa, per ridurre le tante riunioni ci sia una voce che esprime la posizione di tutti i 27 paesi dell'Unione nei rapporti tra noi e la Federazione Russa.
6: Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Ieri a Casalecchio abbiamo raggiunto allegramente i 37 gradi e mezzo, sono temperature veramente fuori misura per essere ancora praticamente a metà giugno. Chissà cosa succederà tra un mese e mezzo, alla fine di luglio, inizio agosto, quando statisticamente è il periodo più caldo dell'anno. Comunque anche adesso siamo veramente in un forno e anche oggi sarà una giornata veramente bollente, con cielo poco nuvoloso per tutto il giorno. Il cielo non è più terso, ma magari un po' lattiginoso perché si sta accumulando l'umidità. E le temperature di oggi massime arriveranno anche oggi tranquillamente a 37-38 gradi. E domani sabato si replica, altra giornata di cielo sereno o velato, con temperature della notte che non vanno sotto i 20 gradi. Quindi si parla di notti tropicali, quando la temperatura non va sotto i 20 gradi. E di giorno anche domani raggiungeremo 37-38 gradi, così senza colpo ferire, praticamente dalla fine di maggio, dal 20 di maggio che siamo in queste temperature, con qualche calo temporaneo, ma insomma abbiamo avuto temperature oltre i 30 gradi per tantissimi giorni, essendo ancora tecnicamente in primavera. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
8: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Ah, specchio, specchio delle mie brame. Per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta. Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
2: tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
15: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
14: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Ci sono partner pronti a darti una mano.
18: Vai!
17: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Rieccoci in diretta, sono le 8.07, ancora buongiorno da Emilio Marrese, venerdì 19 giugno, questo è Tempo Perso, la rassegna stampa di tutte le mattine, dal lunedì al venerdì su Nettuno Bologna 1, dalle 7 alle 8.30. Qualcuno mi ha detto, ma potresti cominciare prima che io mi sveglio prima? Adesso, ragazzi, non esageriamo. Poi se arriverò al punto in cui smetterò del tutto di dormire, non lo escludo, però ecco, diciamo che almeno quelle 4-5 ore ancora vorrei provarci. Poi nel momento in cui cediamo, anche spingiamo la notte più là, come sempre per citare Mario Calabresi, il titolo del suo primo libro, Mario Calabresi, preso, quale onore, tra le tracce dei temi della maturità di ieri in italiano, se spingo la notte un po' più là, un po' più su, però in realtà non più là, e allora magari sì, cominciamo anche prima, perché no? Però adesso lo escluderei, ecco, a breve, quantomeno lo escluderei sicuramente per la prossima edizione, tra un paio di settimane ci salutiamo e dopo poi se ne riparla a fine agosto come sempre. Il Corriere di Bologna apre con Ryanair mette il freno a Bologna, i lavori al Marconi e la Tassa spingono la compagnia a investire su Parma, Rimini e Forlì, la decisione è legata all'infrastruttura, ai cantieri di ampliamento e di riqualificazione dell'aerostazione, è arrivata la rappresaglia perché Ryanair aveva detto di non aver affatto gradito la politica regionale che alleggeriva non l'ha gradita il Marconi, la politica regionale di alleggerire i prezzi, le gabelle fiscali, la pressione sugli aeroporti altri della regione, tranne che su Bologna, e alla fine poi è arrivato puntuale è arrivata puntuale la conseguenza. Ryanair annuncia più tratte, ma non a Bologna, che ne guadagna solo una, quindi comunque non è che sono di meno, mi sembrano già sufficienti quelle che ci sono. Il colosso delle compagnie low cost punta il dito, scrive Federica Nanetti, contro l'aeroporto Marconi, giudicato inadeguato. Dice, lo scalo deve crescere, i passeggeri chiedono più efficienza e spazi adeguati, e lo dice per bocca del CEO Eddie Wilson, nel lanciare 9 nuove tratte da Rimini, Forlì e Parma, proprio negli scali dove è stata abolita quella che dicevo prima, la council tax per esattezza. La riduzione della capacità non è dovuta tanto alla tassa quanto all'infrastruttura rincara. La compagnia ci va giù, pesa, una bella compagnia, e, aeroporti da Ryanair uno schiaffo a Bologna, il titolo di pagina 2, dopo il taglio delle tasse la compagnia aumenta i voli su Forlì, Rimini e Parma. Ci saranno 700.000 passeggeri in più, dice il CEO che il capoluogo è strategico, però lo scalo deve crescere, i passeggeri vogliono spazi adeguati, la riduzione della capacità non è dovuta alla tassa quanto all'infrastruttura, i passeggeri vogliono servizi migliori, procedure più semplici nel check-in e spazi adeguati. Bisogna dire che insomma l'area d'attesa è dove fai fare le file, eccetera, insomma è inadeguata, sì, è bruttarella forte, cioè lo spazio adesso, non ce ne vogliono gli amministratori del Marconi, ma è un aeroporto che sta è sempre più sottodimensionato rispetto alla mole di traffico che deve affrontare, con ste file che cominciano a serpeggiare ovunque dentro l'area partenze, dentro ai bar, arrivano dappertutto, c'è un caos in quella zona lì, esagerato. E io mi ricordo ancora con un velo di nostalgia, di rimpianto, i tempi in cui Marconi era praticamente una stazione del Corriere, quindi nel giro di 30 anni certo non si può dire se non 40 che non si è cambiato, e anche molto, che non si sia ingrandito, e anche molto. Mi ricordo quando si arrivava, andava a prendere l'aereo a piedi, si attraversava, andate di là, sì ok, e di sicuro con i pochi voli che c'erano, che partivano, non si rischiava la propria incolumità nell'attraversare la pista a piedoni, si arrivava a piedi sotto l'aereo, ogni tanto succede ancora, però insomma in situazioni purtroppo limitate, perché una delle cose che odio di più, come tutti immagino, è l'attesa che c'è tra tra l'imbarco, quando al gate dicono ok può andare, e poi dopo rimani parcheggiato su una scala o su un corridoio 10 minuti, un quarto d'ora a piedi, e non si capisce perché, per poi prendere, peggio ancora, dice almeno vabbè facciamocela, sbrighiamo, attraversi la strada e sali sulla scaletta dell'aereo, ma che stai lì un quarto d'ora in piedi col tuo trolleino, il tuo zainetto, e poi dopo devi prendere un autobus per arrivare sotto l'aereo, e che due. E quindi vabbè, insomma, quindi c'è questa polemica di cui parla sul Corriere di Bologna Federica Nanetti, l'irritazione del Marconi, questa è la risposta raccolta da Francesco Rosano, il CEO è stato consigliato male, forse hanno altri obiettivi, non ci sono più criticità, dice la D, l'amministratore delegato Vendola, non escludo che lo facciano invece proprio per la council tax. Quello che viene raccontato sull'aeroporto di Bologna dall'amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, è un film che forse si poteva riferire a 2 anni fa. Ma insomma, magari è stato consigliato male o sono dichiarazioni strumentali. Nonostante i 36 gradi che rendono bollente la vista del Marconi, le parole con cui la D dello scalo bolognese accoglie la frenata della compagnia low cost sono gelide. Difficile fraintendere il messaggio lanciato ieri da Ryanair, dopo che la compagnia, con la sponda di Viale Aldo Moro, cioè della regione, ha incassato l'abolizione della council tax su Forlì, Rimini e Parma, ma la decostruzione dell'immagine del Marconi fatta da Wilson non è una cosa che per Ventola può passare sotto silenzio. Probabilmente è un po' distratto, sicuramente non è venuto al Marconi nell'ultimo anno. Io ci sono andato al Marconi nell'ultimo anno e onestamente non so, non trovo che Wilson abbia detto le cose folli, anzi. Oggi, sottolinea Ventola, è anche arrivato con un aereo privato e quindi non sarà passato nemmeno dal terminal dove transitano tutti i passeggeri. Vabbè. È un terminal che sostiene l'amministratore delegato del Marconi, ha alle spalle i suoi anni peggiori, le file chilometriche agli imbarchi. Ma sì, i passeggiati, non so, sarà tanto che non prendo un aereo, ma non mi pareva, adesso non è solo questione di pochi mesi. Comunque, i passeggeri seduti a terra, sì, le polemiche politiche sui social, 2 anni fa durante i cantieri abbiamo avuto una situazione critica, ma l'estate scorsa, a seguito della nostra decisione di diventare un aeroporto coordinato, avevamo una capacità ridotta, ma già da novembre dell'anno scorso è tornata a livelli normali, la stiamo ulteriormente rafforzando con gli investimenti. Nel 2025 50 milioni di euro, quest'anno 60 milioni, fondi che hanno portato soluzioni concrete per fluidificare lo scalo. Sì, può darsi che sia stato maggiormente fluidificato. Secondo me va fluidificato un altro po'. Quindi continuiamo a fluidificare sulla fascia. Vorrei ricordarvi, cosa che mi sono fin qui dimenticato di fare, quindi lo ricordo prima a me stesso invece, gli appuntamenti che ci riguardano, che riguardano in particolar modo quella che oggi è diventata una sorta di Paladozza Day, cioè per iniziare a celebrare insieme i 70 anni del Paladozza che vengono compiuti quest'anno. La candelina si spegnerà, le 70 candeline, che saranno magari dei fumogeni della fossa, non lo so, verranno spente il 9 agosto, quando appunto ricorrerà l'esatto compleanno, il giorno dell'inaugurazione, ma il 12 settembre invece sarà il giorno in cui si coincide con la prima partita, un po' come il Dall'Ara, che è stato inaugurato nell'ottobre del 26 e poi però si giocò la prima partita nel maggio del 27, qui sono passati solo un mese, però il 12 settembre si giocò la prima partita, fu quella della nazionale, il trofeo Mairano, torneo così preolimpico. E dicevamo, oggi alle 13 va in versione radiodramma il testo, il racconto del film, del docufilm che feci nel 2018 insieme a Paolo Mura, che si chiama Tutto il Palazzo, e quindi c'è la versione preparata da Simone Barbuti per l'ascolto radiofonico, che ripercorre tutta la storia del Paladozza. E poi invece una versione diciamo più aggiornata, faremo un reading questa sera con immagini e video, racconteremo al playground la storia del Paladozza in una formula però ovviamente più breve, più leggera, più estiva, voluta da Mattei Plasta, l'insegna all'interno, scusate, del playground dei Giardini Margherita e del Garden Sport Village. Lo farò insieme a Enrico Schiavina, Filippo Venturi e Gigi Terrieri. Così, un racconto di questi 70 anni con l'aiuto delle immagini. Andiamo avanti nella lettura del Corriere di Bologna. Maturità Galvani, dicono gli studenti Brancati e Pavese inattesi, eravamo invece preparati sulla Costituente e quindi sul significato, forse insomma, sul tema lanciato dalla frase ripresa dal celebre discorso di Saragat. Le scelte degli studenti del liceo di Via Castiglione, oggi c'è la seconda prova e quindi è Chiara Marchetti che racconta le reazioni, raccoglie le reazioni degli studenti. Poi Piazza Verdi, l'appello di Zuppi, abbiamo detto prima, trovare le regole per convivere, questa è pagina 5 del Corriere di Bologna. Poi i progetti della Fondazione Morandi, Giorgio Morandi, non Gianni, cinema, casa vacanze e giardino, una mostra sulla relazione col grande schermo, il restyling di Villa Veggetti, sono questi gli obiettivi, Villa Veggetti a Grezzana, da restaurare, insomma sono questi gli obiettivi della fondazione. Ne parla, ne scrive, racconta Fernando Pellerano, che ci ricorda che sul Corriere di Bologna che le opere di Morandi sono presenti in diversi film, nel 55 Un bacio e una pistola di Aldrich, poi nella Dolce vita di Fellini e poi in due film di Antonioni, Eclissi e La notte, poi anche in De Sica, Guadagnino, Abati, Virzì, e quindi ci saranno insomma degli studi su questo aspetto cinematografico dell'arte, queste citazioni che sono state fatte dell'opera di Giorgio Morandi anche nel cinema. Avevamo detto prima del delitto Balani, sentenza illogica, i giudici trascurato l'alibi di Rossi, quindi sono le motivazioni per cui è stato disposto un nuovo processo. Pagina di economia invece, P quadro chiude il bilancio con un aumento dell'utile, lieve flessione per i ricavi. Incidente alla Toyota, altri 5 indagati per le morti sul lavoro, invece scrive sempre sul Corriere di Bologna Federica Nannetti. E poi si va alla pagina della cultura, dalla rovesci ai 50 anni dell'album Automobili, vi racconto la storia, e chi la racconta è in un'intervista di Massimo Marino, l'editore Antonio Bagnoli, in occasione della grande mostra per la quale ha prestato come Pendragon e come erede di Antonio Roversi, del poeta, scusate, Roberto Roversi, lui Antonio Bagnoli, Roberto Roversi, suo zio, e ha prestato tanto materiale che proveniente dall'archivio che custodisce con grande cura e amore e rispetto l'archivio di Roberto Roversi, gestito appunto da Antonio Bagnoli e dalla sua Pendragon. Ha prestato molti materiali per la mostra che c'è allo spazio torinese al Museo dell'Auto di Torino, al Mauto, che è dedicato una mostra all'album di Lucio Dalla, che quest'anno compie 50 anni, Automobili. La mostra si chiama Lucio Dalla e Roberto Roversi, Automobili, un disco, ed è al primo piano dello spazio torinese fino al 20 settembre. E quindi c'è un'intervista al nipote di Roversi, Bagnoli, qui su Corriere di Bologna, e che racconta un po', insomma, come è nata la mostra, che cosa si può vedere e anche altri dettagli sapidi del rapporto tra Dalla, Lucio Dalla e Roversi. Fecero insomma tre album insieme, molto molto importanti, all'inizio della carriera di Lucio Dalla, che poi esplose definitivamente quando in realtà si lanciò nell'autoproduzione di testi e musiche, e alla fine di questo sodalizio, che però insomma comunque merita di essere ricordato perché è stato importantissimo e ha prodotto sicuramente dei risultati poetici e musicali altissimi. Repubblica Bologna, maturità, disorientati da Brancati, questo è il titolo in prima pagina, e in alto studenti critici sulla traccia di letteratura, Minghetti protesta contro Valditara, e poi intervistata anche la Flora Tabanelli, no? Che è la campionessa del freestyle, che ha fatto la maturità, campionessa di freestyle sciistico, medaglia di bronzo, direi, se non sbaglio, Milano Cortina, esatto, 4 mesi fa, ha scelto la traccia B3, e quindi sono i confini che contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere, anche se ammette di essere andata un pochino in confusione, scrive Giorgio Burreddu. Ho seguito un po' la traccia in un'epoca in cui il confine tra infanzia ed età adulta è più sfumato che mai. Che cos'è che rende le persone mature? Sono partita da lì e ho cercato di andare a fondo, ho parlato della differenza tra giovani e adulti. La diciottenne si sta diplomando al liceo artistico della scuola Ladina di Fassa, perché è lì che si allena con il progetto Sky and Ice College Val di Fassa, e come strana la maturità, scrive Borrello, per uno come Flora un'intera mattinata chiusa in un'aula può essere molto più difficile che fare i salti mortali con gli sci ai piedi, sì, anche per me. Anche io faccio molto più facilmente i salti mortali con gli sci rispetto alla maturità, al punto che all'inizio della conversazione, prima di ricordarsi la traccia, addirittura Flora ci pensa un attimo: ho fatto, mi pare, la B3. Ah sì sì, è lei. Ah, andiamo bene. Nella sua classe molti hanno scelto il tema di attualità, quello sulla fatica, è quello che è andato di più, quello sulla fatica è quello di Calabresi, no? E mercoledì sera, la notte prima degli esami, c'era stato un giro di messaggi WhatsApp tra i compagni, una specie di cerchio prima del grande giorno. Flora sta vivendo insieme a loro l'ultimo miglio di scuola dell'obbligo. Quest'anno, dopo i successi alle Olimpiadi, i dolori del recupero per l'operazione al legamento crociato anteriore, è riuscita pure ad andare con la classe in gita scolastica. Momenti indimenticabili. Flora vive tante cose da adulta, ricordano, dicono i genitori, ma è giusto che si goda pure quelle che sono i piaceri e i divertimenti di una ragazza della sua età. Adesso le aspettano le prove scritte, poi l'orale con 3 materie da preparare. Sto bene, recupero ok, sono contenta, dice, e quindi niente, insomma, continua questo racconto sulla maturità della Tabanelli. Poi il professor Francesco Sberlati, professore di letteratura italiana all'Università di Bologna, intervistato da Emanuela Giampaoli, dice: scelta bizzarra quella di Brancati, a scuola certo non si studia, non lo si studia, l'italianista dell'alma mater sull'autore siciliano dice: un intellettuale dalle idee conservatrici, dice non è soltanto un autore minore, ma anche all'interno della produzione di Brancati poi sono andate a ripescare una pagina non dei suoi romanzi ma di un'opera autobiografica dal titolo I piaceri della memoria, una prosa di scarso valore che non rende giustizia agli indubbi meriti letterari di questo autore, dello scrittore, che al quale poi sono dedicate, dice, all'interno del manuale della letteratura italiana del Mulino, 13 righe, cioè a Pavese 8 pagine, a Brancati 13 righe, e quindi insomma dice la scelta di Vitaliano Brancati come traccia è stata sicuramente molto singolare. Dice: in gioventù fu un appassionato sostenitore di Mussolini, sì, come poi Pasolini anche, o come anche Scalfari da piccoli, tanti. Nel 1935 fece abiura, si ritirò nella sua Sicilia senza mai lasciarsi coinvolgere in attività dichiaratamente antifasciste e solidali con la resistenza, quindi restò un intellettuale dalle idee conservatrici, molto scettico verso certe istanze populiste dei partiti di massa. Non credo che i funzionari del ministero abbiano voluto tentare un'operazione revisionistica o di riabilitazione della figura di Brancati. Certamente si è accostato a Pavese rispetto alla formazione dell'Italia Repubblicana e Democratica, il contributo di Brancati appare decisamente secondario. E quindi insomma critica a questo professore di italiano la scelta di Brancati. Poi pagina 5 abbiamo detto Ryanair, tema già affrontato, freno sul Marconi, ora serve più efficienza, Ventola risponde si sono distratti, tram e operai anche di notte, un nuovo cantiere a Corticella, praticamente completata la posa dei binari del tram lungo la direttrice che va da Borgo Panigale al centro, anche se insomma il caos ci sono appena stato ieri in quella zona lì è ancora tanto. Si tratta di un percorso di quasi 10 km che rappresenta il cuore della linea rossa, suddiviso in due maxi cantieri, cantiere B che va dalla Persicetana a Porta San Felice e il C che copre il cuore del centro, un impegno più significativo compresso in tempi record, si felicita l'amministrazione. Questi tratti si aggiungono al Fiera District che ha completato la posa dei binari qualche mese fa. Sulla linea verde invece è partito ieri a Corticella la realizzazione della curva tranviaria tra via Byron e via Shakespeare per circa 3 settimane, fa sapere il comune. Via Byron sarà chiusa rendendo necessaria una modifica alla circolazione per garantire l'accesso e l'uscita dei residenti. Io adesso il cronoprogramma me l'ha chiesto anche un ascoltatore, Andrea, che saluto, non l'ho esatto, onestamente non me lo ricordo. Intanto ad esempio comunica il comune slitta intanto a Borgo Panigale. Io insomma i cantieri devono chiudere entro l'estate può significare cosa? In linea di massima direi settembre, poi staremo a vedere se vengono rispettati, e lì cominceranno poi 6 mesi di prova tecnica su strada, quindi tot ore e tot chilometri devono essere percorsi da un tram di prova nell'arco di 6 mesi per risolvere poi anche tutte le criticità che emergeranno, e dopodiché poi si comincerà con i passeggeri. Comunque ad esempio dice a Borgo Panigale il ripristino del doppio senso su via Emilia Ponente tra Caduti di Amola e via della Pietra avverrà il 24 giugno, cioè mercoledì prossimo, non lunedì. E poi le sono state posticipate anche le operazioni di asfaltatura in via dei Mille, definitiva. Gli interventi di posa delle rotaie avverranno Matteotti il 23 giugno, San Donato il 22, e tutto insomma la prossima settimana. Queste sono le prossime tappe, però insomma indicare con precisione una fine dei lavori, se non indicativamente fine dell'estate, non è ancora possibile. Oggi abbiamo detto che c'è la festa della FIOM con Zuppi e col Campolargo, senza il lavoro, dice il sindacato, non c'è storia. E lo dice Zuppi, no, lo dice il sindacato, messaggio del cardinale per i 125 anni della sigla dei metalmeccanici, oggi in Piazza Dalla con Schlein, Fratoianni e Conte, che come detto in precedenza saranno qui a festeggiare questi 125 anni. E messaggi al 366 402 4022. Fare un nuovo aeroporto, sì, come un nuovo stadio. Adesso, onestamente, amico mio, mi sembra un'ipotesi, insomma, Maurizio. Un po' impegnativa, certo. Bologna si ritrova dal punto di vista aeroportuale un po' come lo stadio, cioè, o come il Paladozza, è in centro, cosa che periferico quando è nato, oggi è un aeroporto quasi in centro, e quindi questo comporta il fatto che, secondo me, oltre certe dimensioni, oltre certi numeri, non ci si può andare. Il fatto di suddividere il traffico aereo invece che di stivarlo su tutto su Bologna non è un bene, si chiede l'amico Mauri. Anche secondo me è un bene. Magari c'è da fare un po' più di fatica per andare a prendere l'aereo quando sei tu che devi partire. Se non ci scarrettano tutta sta gente, ce ne scarrettano un po' di meno. Non penso che possiamo dolercene più di tanto. È chiaro che dal punto di vista del Marconi, dell'aeroporto stesso, no, non è un bene, perché diminuisce il giro d'affari, quindi capisci tu. Grizzana Morandi, sì, non ho detto Grezzana, lo so bene che si chiama Grizzana Morandi, quindi Carlo, se ho pronunciato male, insomma, onestamente passami il fatto, concedimi la buona fede sul fatto che so che Grizzana Morandi si chiama Grizzana con la I. Grazie Gianluca per i complimenti. Volevo mettere, dice, i suoi 5 centesimi sulla questione aeroporto. Sono andato a prendere un parente sabato scorso. La zona della rotonda Kiss and Fly a livello di accesso e di scorrimento è praticamente un souk arabo. Ognuno si ferma e fa quello che vuole ovunque. Il parcheggio invece gratuito, dove puoi aspettare per un'ora chi deve arrivare, è vuoto, perché appunto, un po' anche perché siamo incivili e un po' perché comunque perché non è ancora una struttura che insomma che è in tutto e per tutto adeguata ai volumi di traffico che ha, che ne dicano e giustamente anche comprensibilmente gli amministratori. Brancate si metteva anche le dita nel naso, ci dice Marco. Poi il cronoprogramma, scrive il Big, presente attualmente sul sito del tram, dice lavori fino a giugno del 26. No, direi di no. Fine lavori giugno 26, direi che non verrà rispettato. E poi sai come si pensa di recuperare l'ex area per i nomadi di via Erbosa? Andrea, guarda, no, ma mi informo e te lo dico lunedì. E con questo vi ringrazio, vi saluto. Linea Dario Ronzulli e baci e abbracci. Buon weekend a tutti, ciao.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
24: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
25: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
26: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
25: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
26: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
27: Oh Marco, pronto per lo stadio?
28: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
27: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
28: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
27: Davvero?
28: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
29: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
7: Eccoci qui. Buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Sono le 8:34. Cominciamo questa ultima puntata della settimana, in questo venerdì 19 giugno, con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata e anche naturalmente su quello che ci aspetta nel weekend. Non tantissimo, dobbiamo dirlo, ma c'è comunque la Unipol Fortitudo che raccontiamo nel weekend. Più tardi andiamo a raccontare e a ricordare soprattutto gli appuntamenti che ci attendono qui su Nettuno Bologna 1 con i ragazzi della Fortitudo Baseball, poi uno sguardo ovviamente a quello che sono le rumors, voci, non so più come definirle, onestamente. Al 19 giugno ho già finito i termini. Comprate qualcuno, per favore, uno qualunque, ma un trequartista a caso, un terzinaccio, qualcuno, per quanto riguarda il mercato del Bologna, che però ieri ha ceduto Corazza al Vicenza, ma operazione che era già abbondantemente nell'aria, come vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi. Siamo in attesa anche quest'oggi dell'ufficialità per quanto riguarda la Virtus e Alex Mumbrú, cioè del nuovo allenatore che appunto dovrebbe essere ufficializzato nel corso di questa giornata o al più nel weekend, ecco, non appena sarà definito evidentemente le varie questioni burocratiche. E la Fortitudo invece siamo in attesa delle parole di Demi Scavina, che alle 17.30 verrà presentato oggi, l'annuncio ufficiale arrivato ieri. Di fatto poi insieme a Cavina oggi alle 17.30 verrà annunciato anche il resto dello staff. Direi nessuna sorpresa da questo punto di vista, l'avevamo detto, insomma la scelta era stata lui dal primo momento. Poi magari qualche punto interrogativo era subentrato, ma non tanto da poter dire che sarebbe saltata. Altri nomi che erano stati fatti, per esempio quello di Becchi, che era stato accostato alla Fortitudo, però di fatto alla fine Cavina era la prima scelta del club e tale è stata fino all'ultimo, fino a quando appunto non è stato ufficializzato. Quindi da ieri la Fortitudo ha il suo nuovo allenatore a tutti gli effetti, che come detto parlerà oggi alle 17.30, ovviamente poi ve lo proporremo nel corso della giornata qui su Nettuno Bologna 1, in particolare naturalmente all'interno di Buzzer Beater questa sera con Eugenio Petrillo e Alessandro Di Bari, ultima puntata peraltro della stagione anche per loro, mentre l'ora Dario proseguirà imperterrita per tutta l'estate. Ogni tanto sarà l'ora franca, ogni tanto tornerà a essere l'ora Dario, ma insomma comunque ci siamo e vi accompagniamo tutti i giorni dell'estate tra il ritiro e Ferragosto, con una programmazione ridotta come di consueto con gli ultimi superstiti prima delle ferie, ma comunque ci saremo e vi accompagniamo durante tutta la giornata. Le giornate, anzi estive, le mattinate in particolare. Quindi basket in primo piano con i due allenatori di fatto. Tra l'altro parlavamo anche ieri della questione legata a Jakovlevic e allo staff della Virtus. Aspettiamo l'ufficialità, ma come dicevamo anche ieri mattina, che Jakovlevic restasse nello staff era sostanzialmente un'ipotesi molto molto remota. Oggi proprio Eugenio Petrillo sul Carlino aggiunge che di fatto resta solo Daniele Parente oltre a Cristian Federigo, quindi di fatto per Jakovlevic l'esperienza virtussina termina. Vediamo dove proseguirà invece la sua carriera. Allora, poi c'è il calcio naturalmente con i mondiali. Nella nottata di ieri, cioè di oggi, Netta vittoria del Canada con un bruttissimo infortunio per Coné del Sassuolo, proprio un bruttissimo infortunio. Se volete guardarlo, se volete recuperarlo su un giro, fatelo, però sappiate che sono immagini molto forti, perché la caviglia di Coné non ha un movimento naturale, dico solo questo. Ovviamente un bruttissimo infortunio, espulso giocatore del Qatar Madibo, che è stato autore del fallo, tra l'altro con una scena anche abbastanza pesante, perché dal punto di vista proprio del rendersi conto anche dell'aver fatto un brutto fallo per l'avversario, insomma, non è stato veramente un brutto momento, ecco, dal punto di vista calcistico, per Coné soprattutto, in primis naturalmente. E infortunio pesante, vediamo anche quanto cambierà per il mercato, perché erano i pezzi pregiati del Sassuolo sul mercato il canadese. Invece pesante infortunio che naturalmente cambia le carte in tavola. Insomma, gli auguriamo davvero una prontissima guarigione. Il Messico è la prima squadra qualificata ai sedicesimi, peraltro da prima, visto che ha battuto 1-0 la Corea del Sud ed è già certa del primo posto nel suo girone. E nel girone invece che sarebbe dovuto essere dell'Italia, ma non lo è stato, giù lacrimucce. E la Svizzera ha battuto 4-1 la Bosnia, quindi la Svizzera di Remo Freuler che di fatto mette una serissima ipoteca sulla qualificazione ai sedicesimi, sì, anche di Ebischer e Ndoye, ci sono sempre loro, non è che hanno smesso di essere convocati perché non giocano più nel Bologna. Partita stranissima tra l'altro, perché fino al 74esimo erano 0-0, poi in 20 minuti compreso il recupero 4-1. È così, il calcio è strano, Beppe. E pareggio invece tra la Repubblica Ceca e Sudafrica, sempre nel girone del Messico, e poi appunto la vittoria del Canada 6-0 sul Qatar. Stasera Stati Uniti-Australia, che non è una partita banale, devo dire, nel marasma delle partite della prima fase, che spesso sono ballano tra il molto interessante, il molto attraente e il vabbè, vediamo cosa c'è altrove in giro sulla TV. Oddio, alle 3 di notte non è che si trovi granché, ma insomma, comunque qualcosina si può anche trovare, qualche replica magari, e non andiamo oltre con la programmazione notturna, per favore, ci sono i bimbi all'ascolto. E in tutto questo Stati Uniti-Australia promette di essere una partita interessante da seguire, insomma, poi vedremo come proseguirà. E poi parleremo naturalmente anche di scherma con gli europei, di volley con l'Italia di Velasco che ha battuto 3-2 la Serbia, volley femminile, Nations League. Insomma, i temi non mancano in questa mattinata da trattare insieme a voi, come sempre, come detto, al 366-402-4022. Non avremo Leo Bosello, ma avremo un super mega ospite. Proprio una roba che non saprei neanche, cioè è talmente grande come ospite che sono un po' in soggezione e non so se abbiamo lo spazio in radio per poterlo avere completamente. Quindi è una roba, ragazzi, incredibile. Vabbè, poi ve lo racconterò alle 9:20 al posto di Leo Bosello, ve lo scoprirete. Allora, vado con i messaggi subito, visto che siete in tanti, al 366-402-4022. Ieri ha vinto Milano lo scudetto, ha vinto gara 4 con Venezia, parlando di basket. Di basket riparte Giacomo dalla funivia. Milano ha vinto anche lo scudetto, ma il prossimo anno dovrà rivoluzionare il roster già fatto. C'è anche questo, Giacomo, c'è già molto avanti con le operazioni Milano. La Virtus si trova con un nuovo coach e senza i giocatori chiave di quest'anno. Roma, o meglio le Rome, bello, a sparigliare le carte. Che Serie A ci dobbiamo aspettare il prossimo anno? Allora, sicuramente l'idea di avere una Roma subito competitiva è un'idea che la Roma ex Cremona, perché quell'altra, non si sa bene che cosa sarà e quando sarà, però la Roma ex Cremona, quella che fa l'Eurocup, tanto per intenderci, ecco, l'idea che possa essere subito competitiva mi sembra un'idea inevitabile, visto anche tutte le promesse che hanno fatto. Poi che lo possa essere effettivamente sul campo, vediamo. Milano partirà largamente favorita, insomma, già il mercato fatto, tra bastano solo i nomi di Hall e Peters. e già parte largamente favorita. Che giocatore Alec Peters, ragazzi, mamma mia, bellissimo. E la Virtus sì, bisogna vedere come completerà il mercato. Mancano i pezzi pregiati, mancano i pezzi grossi, manca la gente che deve fare canestro insieme a Holston, quindi è ancora una Virtus non leggibile al di là dell'aver scelto il nuovo allenatore. Roma, sì, tante attese, tante aspettative, però finora tasselli messi zero, Nisba, nada, proprio niente, quindi non sottovaluterei Napoli, che comunque farà, facendo anche l'Eurocup, qualcosina in più vorrà provare a fare. Venezia sarà comunque Venezia, quindi insomma un campionato che potrebbe essere un pochino più aperto, ma di fatto sempre con Milano largamente favorita e una Virtus da valutare anche in base naturalmente a chi prenderà per completare la squadra. Ecco. Sul calcio invece, Ondoia ieri sera mi è sembrato più il primo Ondoia, quello che non segnava mai, rispetto all'ultimo che abbiamo visto a Bologna, scrive Max. Guarda Max, è vero che la stagione di Ondoia al Nottingham Forest è stata una stagione anche particolare, non solo per lui ma un po' per tutti i giocatori del Nottingham, perché comunque hanno cambiato quattro allenatori, e quando una stagione cambi quattro allenatori ci sta che qualche giocatore possa anche far fatica ad avere un rendimento costante. Diciamo che però dal punto di vista prettamente realizzativo, se guardiamo i freddi numeri, la stagione di Ndoye è stata esattamente in linea con quella che è stata tutta la sua carriera, tranne il secondo anno a Bologna. Però ci teniamo un punto interrogativo, cioè vediamo il Nottingham Forest l'anno prossimo se riesce ad avere un minimo, non tantissimo, un minimo di normalità tecnica. Vediamo se magari Ndoye riesce in qualche modo a rimettersi in carreggiata, quindi altrimenti direi che anche nella seconda stagione dovesse andare dal punto di vista realizzativo in quella direzione lì, cioè di pochissimi gol, beh, avremo la risposta alla domanda che ci siamo fatti l'anno scorso, cioè la stagione di Ndoye, la seconda, è stata un unicum, è stata un'eccezione o è stato l'inizio di un cambio di passo? Ecco, diciamo che la domanda è ancora sospesa. La domanda è ancora sospesa, perché appunto la stagione con quattro allenatori, insomma, la metterei un po' così, un po' da parte. Allen, infortunio di cuore, ricorda quello di Larson, sì, anche altri, brutto, veramente brutto, poveretto, veramente poveretto, non ha avuto neanche la forza di urlare per il dolore, però è stato lì che con gli occhi sbarrati, sgranati anzi, veramente brutto, un grande in bocca al lupo, lo facciamo volentieri e doverosamente. Saluto Mazzi invece in questo ping pong iniziale che facciamo. La partita di ieri tra Venezia e Milano mi ha ricordato le due giocate dalla Virtus a Venezia. La differenza è che Milano è più lunga e qualitativa, però ha girato la palla, soprattutto difeso, e ha portato a casa la partita. Sì, quello che non ha fatto nel secondo tempo di gara 3, cioè difeso. Nel secondo tempo di gara 3 non ci ha pensato minimamente a difendere, e ieri invece l'ha fatto proprio nel terzo quarto. Ha saputo cambiare decisamente marcia, e direi che sì, comunque non è uno scudetto sorprendente, nel senso che l'Olimpia ha avuto questo grande merito durante la stagione, e quindi Peppe Poeta ha avuto questo grande merito durante la stagione, cioè che ci sono stati tanti alti, tanti bassi, tanti infortuni, tante difficoltà, però poi quando si è trattato di far sul serio non ha sbagliato nulla. E parlo della lasciando perdere la Supercoppa, ma parlo della Coppa Italia e dei playoff. Quindi non è poco, non è affatto poco. Non hanno sbagliato quasi nulla nei momenti in cui bisognava non sbagliare nulla. Ragazzi, messa così, bravi loro. Bravi loro, complimenti. E personalmente non mi nascondo che per Peppe Poeta sono molto molto contento, mi fa molto piacere. Ho 2 anni da capo allenatore, 2 finali scudetto, una Coppa Italia, 1 scudetto vinto, e insomma promette bene, il ragazzo promette bene, e poi umanamente mi fa molto piacere per lui. Quindi vediamo l'anno prossimo, però perché l'anno prossimo ovviamente con una squadra di fatto costruita molto in base alle sue idee, sarà una squadra del tutto nuova, tantissimi giocatori che andranno via, e quindi vediamo un po' come sarà la stagione. Inevitabilmente, ora, tutto giusto, complimenti, lo scudetto, la Coppa Italia, tutto fai importanti, ci mancherebbe altro, pesano tantissimo ovviamente in positivo nella valutazione della stagione, però l'anno prossimo deve essere la stagione in cui l'Olimpia fa qualcosa in più in Eurolega, questo mi pare pacifico, se no parliamo di nulla. Oh, saluto Luca che scrive: ma fare un cambio nome per la programmazione estiva, tipo Dario d'estate, Mare e Dario, aperti per Dario. Sai che avevo letto aperitivi per Dario e già la cosa mi stuzzicava. Io una volta facevo un programma in un'altra radio locale agli albori della mia carriera, parliamo di 20 anni fa, insieme a mio compagno di università nonché amico, e si chiamava Tutti al mare tranne noi, perché appunto era un programma estivo fatto la mattina in una città di mare, ed era un titolo che è piaciuto tantissimo, tranne a noi che appunto eravamo a lavorare e non al mare, ma va bene, ma ci pensiamo Luca, ma ci ragioniamo. Ciao, vi sto scrivendo da settembre 2025. Ok, com'è andata poi con Trapani? Ha vinto scudetto e Champions. Questo è un messaggio cattivone. Questo è un messaggio cattivone. Poi Steve, ho sbirciato i prestiti del Bologna. Sono ben 22, come due squadre. Di Amea e la Pianese non sapevo. L'avevamo raccontato però in stagione, Steve. Sì, più volte che comunque aveva fatto quel passaggio lì. Chissà di questi 22 chi andrà su a Valles. Ah, guarda, ma se va di lusso sono in due, Raimondo e Della Susi. Cioè, onestamente non vedo altri giocatori che, tra quelli in prestito, che possano essere magari così utili per la causa, o che possano provare a rendersi utili per la causa. Vabbè, Sosa è già andato via, Corazza lì, ce ne saranno altri, perché ci sono anche i giocatori dell'Under 20 che non sono più selezionabili per il campionato primavera. E però non faranno, tipo Tomasevic, che è destinato al Mantova, quindi in questo senso direi che ce ne saranno abbastanza anche l'anno prossimo. E poi sì, sostanzialmente un po' tutti, a parte tipo Raimondo e Della Susi, che forse sono al momento quelli più indiziati per rimanere, e per provare a giocarsi anche un po' le proprie carte. Per il resto direi che non mi vengono in mente altri che possano provare a giocarsi qualcosa quest'estate. Ma tema forse è già toccato, ma la campagna abbonamenti è un po' in ritardo o no? No, direi che siamo nei tempi, poi non manca molto, dovrebbe essere presentata comunque a stretto giro di posta, quindi No, direi che ci siamo coi tempi, quindi qualche giorno ancora e poi sapremo tutto. Intanto ho recuperato la lista prestiti, cioè formalmente Holm, vediamo Holm, ecco, situazione un po' borderline quella. Raimondo detto, Carson no, Ilic, Gilier e la Susi, Corazza già andato, Piti andrà, Sosa ciao, Amei prestito, Rosetti prestito, Ibone prestito, Bagnolini, Anatriello, Motolese, Stivanello, Menegazzo, Okonkwo ha finito il contratto, Franzini, sono tutti ragazzi che continueranno ad andare in prestito. Non ce li vedo onestamente che saranno ancora utilizzabili. Tra l'altro nessuno di questi è in età da primavera, quindi neanche dire vabbè li teniamo e li facciamo giocare con l'Under 20, no. Quindi Raimondo e forse la Susi. Poi anch'io vorrei fare allenatore di basket e anch'io come Peppe Poeta ho idee, sentiamo. La mia idea di gioco si basa su un quintetto con Cunningham, Doncic, Gilgeous Alexander, Jokic e Wembanyama. Perché nessuno mi dà una possibilità su una panchina? Guarda, lanciamo un appello a qualche presidente non neanche troppo facoltoso, che magari ha voglia di puntare su un allenatore totalmente inesperto e che tutto sommato si accontenta di poco per la squadra. Vediamo se magari qualcuno lo troviamo, proviamoci. Roberto, Dario, siamo grandi nella F da precursori. Scusate, le gerarchie di una normale società sportiva, la squadra la fa il presidente. Come spero di no. Vabbè. Poi sempre lui sceglie il coach, il DS, il team manager. Questi sono bei lavori, già fatto tutto. E pensare che ci sarebbe Libegovic. Ma Libegovic è, comunque stanno provando a coinvolgerlo in qualche modo. E quindi da quel punto di vista, ecco, Libegovic almeno c'è. Poi no, più che altro, Roberto, è una cosa che abbiamo già detto anche nei giorni scorsi, è particolare questo, cioè che il patron sia, si sia ritagliato un ruolo da vicepresidente. E quella è la cosa un po' strana, no? Rispetto al solito, cioè chi è il patron o non è proprio nell'organigramma oppure fa il presidente, cioè per come si è impostata un po' la società, più che presidente Rossano Guerri fa l'amministratore delegato, più improntata in quel senso lì, quindi è particolare anche un po' la gerarchia da questo punto di vista della Fortitudo. Ne prendiamo atto, ragazzi, ecco, questo è una particolarità, ma ne prendiamo atto. Pitia, e Pitia anche lui mi sembra destinato al prestito. Aspetta che avevo recuperato anche stamattina qualcosina al riguardo, ma mi pare che sia anche lui destinato a lasciare, sì, l'Avellino in particolare, cioè l'Avellino che ha chiesto informazioni, anche Pitia partirà magari in prestito anche lui. La Virtus è dal 2021 l'unica squadra che è stata in grado di battere l'Olimpia nei

0: non li raggiungi, non ci vai neanche vicino, può succedere, fa parte dello sport. La cosa importante è analizzare i motivi, quelli che sono stati gli errori, e cercare di non ripeterli. Funziona così. Questo giochino funziona così, dalla notte dei tempi. Poi sul mercato dell'Olimpia, però, forse mollare Armoni Brooks per Devon Hall non so se sia un upgrade. Brooks è più giovane, in crescita, Hall anche se molto forte mi sembra un po' spremuto. Ah, Mike, però non è che l'ha mollato Armoni Brooks, è che Armoni Brooks ha chiesto molti più soldi di quelli che Milano voleva dargli, li ha trovati altrove e quindi ciao, che devi fare? Non è che li ha mollati. E sono d'accordo con te, cioè tra i due Brooks mi sembra più in rampa di lancio. Hall è anche un giocatore diverso, cioè nella Milano che sta venendo fuori, ne parlavamo anche ieri sera alla cena della radio, e sulla quale poi avrete dei dietro le quinte più tardi. E chi è che è il go to guy del Milano che sta venendo fuori? Hall, Darius Thompson, Peters, giocatore straordinario, forse lo può anche fare, ma l'Olympiacos non l'ha fatto, quindi forse quello manca un po' alla Milano che sta venendo fuori. Però, se Brooks ha fatto delle richieste, non sono state, Milano non ha voluto o non ha potuto, per meglio dire, dargli dietro, e altri club sì, c'è poco da fare. Poco da fare. GR Meteo, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Eccolo qui. È in arrivo anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 8:57.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojdabah Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, ha ammonito Zelensky, che difende gli ultimi massicci attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa, lanciati 180 droni che hanno preso di mira anche un'area di edifici civili. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Nettuno Bologna 1, meteo.
6: Buongiorno. Ieri a Casalecchio abbiamo raggiunto allegramente i 37 gradi e mezzo, su temperature

0: veramente fuori misura per essere ancora praticamente a metà giugno. Chissà cosa succederà tra un mese e mezzo, alla fine di luglio è il periodo più caldo dell'anno. Comunque anche adesso siamo veramente in un forno e anche oggi sarà una giornata veramente bollente, con cielo poco nuvoloso per tutto il giorno. Il cielo non è più terso ma magari un po' lattiginoso perché si sta accumulando l'umidità, e le temperature di oggi massime arriveranno anche oggi tranquillamente a 37-38 gradi. E domani sabato si replica, altra giornata di cielo sereno o velato, con temperature della notte che non vanno sotto i 20 gradi, quindi si parla di notti tropicali quando la temperatura non va sotto i 20 gradi, e di giorno anche domani raggiungeremo 37-38 gradi, così senza colpo ferire. Praticamente dalla fine di maggio, dal 20 di maggio che siamo in queste temperature, con qualche calo temporaneo, ma insomma abbiamo avuto temperature oltre i 30 gradi per tantissimi giorni, essendo ancora tecnicamente in primavera. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti e ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
7: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
6: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
8: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
9: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop, l'altezza, sempre a portata di mano.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
14: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
13: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
14: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
13: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Torniamo in onda alle 9.05 minuti con l'ora Dario, con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Stiamo facendo un po' di zapping o ping pong, se preferite, tra i vari argomenti della mattina, tra calcio, basket, ma naturalmente sempre attenti, pronti anche per raccontare altre cose se vorrete naturalmente. Ah, c'è anche la MotoGP, non l'ho citata stamattina, ma abbiamo anche la MotoGP di cui parlare e con tutte le voci dei protagonisti alla vigilia e poi alle 11.20 a gamba tesa con Nicola Sbetti per tornare sul mondiale in quello che è il appuntamento canonico. Ne abbiamo avuto un altro nel corso della settimana, ne avremo altri durante il mondiale, ma poi venerdì 11.20 quello sempre confermato. Allora vado con recuperare un po' dei messaggi di questa mattina, per esempio questo audio, andiamo a sentire.
20: Jack la truffa, buongiorno. Caro Dario, tu al giusto prezzo l'andresti a prendere Napier per la Virtus, cosa ne pensi?
19: No, onestamente no, mi sembra poco. Non, sai perché? Perché quel giusto prezzo che dici tu è un, pensando a quale possa essere il giusto prezzo per la Virtus, io non so se è il giusto prezzo che vuole Napier, e quello blocca tutto. E poi onestamente no, direi proprio di no, anche perché da quello che avevo letto un po' di giorni fa, insomma, mi sembrava anche abbastanza propenso più al ritiro che al ritorno in campo. Viene da una serie di stagioni sottotono, come minimo sottotono, viene da una stagione in cui sostanzialmente non ha giocato. No, onestamente no, onestamente no, non ci andrei proprio. E tra l'altro l'anno scorso sì, non ha giocato, ha fatto altro con i Wizards. Avevo letto anche qua un po' di giorni fa che forse sarebbe voluto tornare in campo recuperando la forma, cioè, mi sembra veramente però una cosa oggettivamente non utile per la Virtus, al di là di quelli che sono, ecco, stavo recuperando un po' di info che avevo letto qualcosa su di lui proprio qualche giorno fa. Sì, che stava cercando più l'agenzia forse di lui, stava cercando un modo per tornare magari in campo, però francamente andrei proprio oltre. E poi Pierino da Casalecchio: spero di sbagliarmi, ma avere un allenatore con doppio incarico, mi riferisco a Mumbrù, mi lascia molto dubbioso. Gestire due gruppi con specifiche differenze tecniche, caratteriali e tattiche, trovo uno spreco di energie mentali per un allenatore che deve invece essere concentrato su un solo obiettivo. L'abbiamo già provato con Scariolo e Banchi e i risultati non furono all'altezza delle aspettative. Cosa ne pensi? Che ti fai mille problemi, Pierino, che in realtà non ci sono. Non è che la Germania gioca in contemporanea con la Virtus. E non è certamente Mumbrù l'unico ad avere il doppio impegno, quindi no, direi che mi sembra che ti stai facendo troppi problemi. Nel senso, ormai questi allenatori qui, soprattutto quelli di basket, sono mentalmente predisposti ad avere il doppio incarico, ad avere sia club che nazionale. Certo, una volta prima, quando l'attività delle nazionali era ristretta solo all'estate, era certamente più semplice per un allenatore, ma anche adesso non è che sia chissà quanto complicato. E poi risultati inferiori alle aspettative. Vorrei ricordarti che Scariolo, da commissario tecnico della Spagna ed allenatore della Virtus, ha vinto un Eurocup, e quell'Eurocup è stata fondamentale per tornare poi in Eurolega. Ogni tanto mi sembra che ve ne dimentichiate che sia stata vinta un Eurocup nella Virtus da Scariolo. Certo, con il nesto di Hackett e Schengeli è un momento chiave della stagione, ci mancherebbe altro. Però comunque è stata vinta e in panchina c'era lui. Banchi, primo anno di Eurolega soprattutto, ha fatto la miglior stagione in Eurolega con la Virtus. Poi ha perso la finale con Milano, non è che è uscito al primo turno. Quindi all'altezza delle aspettative anche qua, ma insomma, se ne può parlare. E poi comunque onestamente non c'è questa grande grande difficoltà, onestamente, nell'avere il doppio impegno a livello di basket. Magari il calcio è un po' diverso, perché il calcio, le nazionali nel calcio sono molto più invasive durante la stagione. Quello è più complicato. Ma nel basket ci sono due finestre durante la stagione, con un calendario di Eurolega che pur tra mille difficoltà e mille cose diverse, comunque si incastra. Però non è così particolarmente impegnativo, ecco, quindi no, direi, Pierino, puoi stare tranquillo, non sarà per quello che eventualmente le cose con Mombrou alla Virtus non andranno bene. Torno invece sul Bologna. Stefano, ieri sera Andoni è stato tra i peggiori in campo. Come spieghi che i presunti big del Bologna, Zirze, Boichem, eccetera, a un livello superiore, hanno tutti fallito? Sopravvalutati o Sartori bravo a venderli? Beh, innanzitutto non hanno tutti fallito. Scouten? No. Calafiori? No. E quindi tutti? No. Possiamo dire che la maggioranza dei giocatori ceduti dal Bologna in questi anni, nel momento in cui poi ha cambiato squadra, non ha saputo replicare, in buona parte dei casi, il rendimento che ha avuto qui. Però secondo me stiamo anche un po' generalizzando, perché sono anche motivi diversi. Zirkzee è andato in quel ginepraio clamoroso che è lo United, forse quest'anno un po' meno, ma insomma comunque è andato lì. Noi l'abbiamo detto, è andato in una squadra che ha cambiato quattro allenatori, quindi dipende anche molto dal contesto. Alla fine penso per esempio anche a un Teatro che secondo me non ha fallito dopo che ha lasciato il Bologna, se sta ritagliando una dignitosa carriera a livello europeo, anche a livello di competizioni continentali. Per esempio Scouten è andato al PSV e ha vinto titoli. Svanberg magari è andato un po' al di sotto, Dominguez è un altro che è andato un po' al di sotto delle aspettative. Non è questione di sopravvalutati, Stefano, è questione, questo lo ribadisco anche tante volte, visto che siamo in ottica mercato, in vista del mercato, tra le abilità di un direttore sportivo, diciamo di un direttore sportivo, c'è anche quella di saper vendere al momento giusto, e non è mica facile. Non è mica facile, cioè la capacità di vendere un giocatore che ha fatto bene, sta facendo bene con te nel momento in cui va venduto. Cioè Ndoye, l'abbiamo detto prima, ha vissuto una seconda stagione al Bologna molto positiva, punto interrogativo, è stata un'eccezione o è stato l'inizio di una gran carriera? È arrivata una buona offerta, potrebbe facilmente essere, mi ritorno all'anno scorso, potrebbe essere stata facilmente un'eccezione, approfittiamone. E quella è un'abilità del direttore sportivo, c'è poco da fare. Non è facile, pensate a Belotti al Torino, per esempio, però bisogna anche saperlo fare, evidentemente non è semplice. Io però, ragazzi, vi devo dare una bruttissima notizia, che è appena arrivata in redazione, ed è una notizia che francamente mi lascia molto molto triste, credo che lasci tristi anche voi, perché Igor Protti è morto all'età di 58 anni, malato da tempo, lo sappiamo, però sembrava in qualche modo poter, non dico riprendersi, ma diciamo allungare un po' la sua presenza in questa valle di lacrime, e invece no. E c'è un comunicato della famiglia di Protti attraverso i social che vi leggo. Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto come da sua volontà condividiamo. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene, che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi, è totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. E che brutta notizia, ragazzi, proprio, proprio triste. Annunciata dalla famiglia sui social, quindi diciamo, in questi casi io tendo a essere sempre molto cauto, no, su questo tipo di notizie, ovviamente, però qui non c'è da essere cauti, purtroppo. Va bene, diamo la linea alla regia, proviamo anche un po' a ripigliarci e a tornare in diretta tra poco.
1: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Paladozza.
0: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
1: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
0: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
21: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare. E invece cuoce tutto.
1: Tutto il palazzo. 70 anni di Paladozza. Oggi alle 13 su Nettuno Bologna 1.
22: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
23: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
24: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
25: Locatop, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
26: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
27: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
28: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silly DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
29: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
28: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
29: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
28: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
30: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
31: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
32: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
31: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
32: Sì, ha un profilo unico.
33: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
31: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
33: Info su Volkswagen.it.
34: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Eccoci qua ancora in diretta con l'oradario, con la notizia che vi abbiamo dato nel blocco precedente, ovvero la scomparsa di Igor Protti a 58 anni, lo ha annunciato la sua famiglia sul profilo Instagram proprio dello stesso Protti. Noi ci eravamo organizzati per fare un po' gli scemi stamattina per sostituire Leo Bosello, magari lo facciamo lo stesso, però tanto insomma mi sembra anche doveroso fare un ricordo di uno che ha caratterizzato veramente la storia della Serie A per tantissimi anni, non soltanto della Serie A in realtà, perché insieme a Hubner è stato l'unico a vincere il titolo di capocannoniere in A, in B e in C1, tra l'altro in A giocando in una squadra che poi è retrocessa, è quello che negli Stati Uniti si chiama losing effort, quando un giocatore fa una prestazione straordinaria e la squadra perde. Ecco, qui siamo ben oltre il concetto di prestazione straordinaria e di squadra che ha perso. Matte Negri, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, buongiorno. Se n'è andato lo Zar.
19: Eh sì, se n'è andato lo Zar, che era già in condizioni molto, molto critiche ed è stato, ha avuto un peggioramento. Però sai, l'avevamo visto anche fare il tedoforo per Milano Cortina, l'avevamo visto comunque più o meno, insomma, non ti dico attivo, però quantomeno combattivo, come sempre del resto anche in campo, insomma, attaccante che non potevi certamente incastrare facilmente.
2: Portare la figlia all'altare,
19: giusto,
2: non più tardi di 15-20 giorni fa,
19: giusto.
2: Ho visto la foto sui social, non è che ero invitato al matrimonio, però ecco, l'ho visto, non era in formissima e quindi si poteva immaginare, ecco, che purtroppo non c'era molto da fare, però ecco, dispiace sempre, oltre che per la persona, per il personaggio e tutto. 58 anni comunque sono sempre pochi, ragazzi.
19: Sono pochissimi. Sono pochi davvero. E tra l'altro con tanti già messaggi ovviamente di cordoglio per la scomparsa di Protti, anche da parte dei nostri ascoltatori, ma direi in generale, insomma, il ricordo soprattutto di uno che in campo era difficile non ti esaltasse, onestamente, a maggior ragione se giocava nella tua squadra, questo è ovvio, però quel modo di giocare quasi sempre contro tutto e contro tutti, lui non particolarmente di stazza, non particolarmente grosso, però caspita se faceva gol.
2: Lui è stato, penso, insieme a Dario Hubner, penso che nessuno se ne abbia male, Cristiano Lucarelli, forse più grandi bomber di provincia.
19: Almeno di quella generazione lì, sì.
2: Penso, essendo, sì, avendo giocato poi praticamente sempre in squadre tra livelli di provincia, Protti ha fatto la Lazio, ma non è stata una parentesi fortunata, così come non è stata Napoli, ma Livorno e Bari invece sono stato il suo paradiso proprio.
19: Ah beh, Livorno proprio con Lucarelli, trascinarono,
2: esatto,
19: di peso la squadra in Serie A, ritorno in Serie A.
2: Tu pensa che una volta in Serie B Livorno aveva Lucarelli Protti davanti, renditi conto del livello, cioè,
19: davvero.
2: Cioè, è incredibile, cioè, probabilmente se fossero nati in questa generazione qua un Lucarelli e un Protti sarebbero i titolari della nostra nazionale come centravanti.
19: Vista la mancanza di alternative, va, chissà. E tra l'altro lui esplose a Messina, poi gli anni a Bari che sono stati sicuramente quelli della prima consacrazione, già trentenne tra l'altro, che lui era un 67, ha cominciato a Bari nel 92, quindi insomma già nella, diciamo, parte della carriera, però 32enne a Livorno, arriva in C1, ora 32enne, 11, 22, 27, 23, 24, sono i gol che segna in 5 stagioni, poi 6 in Serie A, in quel Livorno lì. E che finisce nono, tra l'altro.
2: Pensiamo.
19: Finisce nono.
2: Pensa.
19: Ah, ragazzi, è così. E va bene, lo ricordiamo con grande affetto, come stanno facendo in tantissimi anche dei nostri ascoltatori, al 366-402-4022. Va bene, e come dicevo prima, Matte, proviamo anche un po' a riprenderci. E, sei il sostituto di Leo Bosello, non so se questa cosa ti responsabilizza.
2: Beh, assolutamente sì, posso solo fare di peggio, come ho fatto poi ieri sera, non so se hai già accennato.
19: Allora, ho detto che avrebbero avuto i nostri ascoltatori contezza di quanto accaduto ieri, soprattutto del dietro le quinte, più tardi.
2: Esatto. Ah, ok, allora non dico niente.
19: No, più tardi era adesso, cioè l'ho detto prima.
2: Ok, perdonami, pensavo più tardi nella giornata qualcuno spoilerava, ecco.
19: No, se vuoi farlo tu, se vuoi portarti avanti. Beh, tu
2: allora, voi dovete sapere che ieri sera c'è stata la cena della radio nella bandiga a casa Manfredi, no? Uh-huh. E Dario viene da me e mi fa: finita la partita, un collegamento con Radio 24, la partita di basket Milano-Venezia, no?
19: Esatto.
2: Ho un collegamento con Radio 24 per parlare appunto della partita, vado dentro a vederne un po', ok, io entro, dopo un po' vedo, mancano 4 minuti. Divano ghermito, Dario seduto sul divano,
19: di personaggi variamente, personaggi discutibili, possiamo
2: sì,
19: dire,
2: no? Molto discutibili, ok. E io sono entrato con la tipica frase di quello della Zalappas, non so se ve lo ricordate, quello di Formula 1 che chiedeva se c'era un po' di lì, ok. E non mi ero accorto che Dario era già in collegamento con Radio 24.
19: Purtroppo, purtroppo abbiamo controllato, non c'è nel podcast.
2: Purtroppo non si è sentito, perché sennò sarebbe stato probabilmente la apoteosi finale e avrei fatto fare una figuraccia a Dario, però questo è stato il mio ingresso trionfale in Taverna Manfredi ieri sera. Dopodiché non sono più entrato.
19: Sì, solo ma diciamo anche che ti sei tenuto lontano da me, cioè stavi lontano, nel dubbio, proprio lontano, siamo anche tornati separati, distinti, cioè proprio non hai voluto più saperne. Vabbè.
2: Sì, esattamente.
19: È stato un grande momento. Che ovviamente puoi immaginare, due dei brutti ceffi a cui facevamo riferimento prima, cioè Ian ed Eugi, hanno già avuto modo di commentare stamattina.
2: Ecco,
19: Con la GIF, tra l'altro, cioè Eugi è andato a trovare la GIF.
2: Quella è tanta roba,
19: esatto.
2: È una delle frasi che si sono rimaste negli annali. Quella è stata già arrestata, cioè ci sono quelle frasi lì, no? Dai,
19: sì, decisamente.
2: È stato visto comprando, cioè ci sono quelle frasi che rimarranno per sempre negli annali, dai.
19: Vorrei chiudere la polemica fra me e il sottoscritto
2: anche
19: con un altro messaggio di un ascoltatore: il controllo di palla di Matte è sicuramente più performante di quello di Leo.
2: Non credo. Sinceramente non credo, forse né a basket né a calcio.
19: Però aspetta, bisogna capire, Teo da Cervia, che è l'autore del messaggio, cosa intende per performante.
2: Forse a pallavolo, prima di stare male, forse lì potevo dare la mia, ecco, come controllo di palla. Ero palleggiatore, dai, ci sta.
19: Sì, te lo facciamo passare. Sì. Sono più meravigliato che non fosse in cucina, Matte. Perché non c'era una cucina ieri.
2: Esatto, era proprio tutto all'aperto, quindi sì. Sono entrato per sfuggire al fumo di Domizio, sono entrato.
19: E poi ne hai creato altro.
2: Sì, esatto, l'ho buttato un po' dappertutto. Scusate.
19: Che scena meravigliosa, ragazzi, cioè non avete idea della gente che faceva
2: No, ma in tutto questo a me ha fatto specie come tutti intorno iniziato a ridere. Dario è diventato bordò in faccia per trattenersi da ridere, ha continuato a parlare come se niente fosse.
19: Ma mica
2: io non ce l'avrei mai fatto, io avrei fatto cadere la linea probabilmente. Mi ha detto, scusate, c'è un...
19: Ma non ero rosso in faccia per così la diciamo l'emozione o la sorpresa, no, era che cercavo di non ridere.
2: Quindi quello, sì, infatti ristretto. Se l'avrei fatta avrei buttato giù.
19: Sì, assolutamente. Però
2: sei stato professionale, bravissimo, hai capito? Quindi
19: vedi, anni e anni di professione poi ti portano anche ad ovviare a certe situazioni non previste.
2: A conoscere personaggi discutibili come me, anni e anni di professione, poi conosci me, è rovinato tutto.
19: No, d'altra parte siamo anche vicini di casa, che ci vuoi fare? Più o meno. Anche se abitiamo in periferie diverse di Trebbo, però più o meno.
2: Sì, però non è New York. Così, cioè non è Manhattan e Chinatown, ecco, no. Quindi...
19: Non è Manhattan e Coney Island.
2: Anche sì,
19: che te sei sul mare, no?
2: Sì, vero. Io sono proprio sul mare, il fiume, però va bene.
19: Senti, nella moto la scrive Matte: ottimo controllo degli arrosticini.
2: Quello direi di sì, vabbè, con grigliatore Dido ieri sera tanta roba, quindi non si poteva mica sbagliare.
19: Ah no, assolutamente. Oggi che c'è Matte, possiamo parlare col diretto interessato sulle voci di mercato che lo riguardano. Fenerbahce o resta al Super Mega Trebo Club?
2: Io resto fedele, non posso andare via, sono il presidente.
19: Vabbè, che c'entra? Non si è mai visto un presidente che va via, scusa. Certo che si è visto.
2: No, dai, io ho, come si dice a Bologna, da plomma. Presidente, sono plumone, no? Quindi essendo plumone non avrei la possibilità di permettermi di fenerba, cioè, quindi sto a Trebbo, avete capito? Quindi.
19: Bah, vabbè, se lo dici tu. Non mi fido molto di questa voce.
2: Dici,
19: di
2: no, ma io devo spegnere il fuoco, hai capito? Sennò poi a Trebbo c'è la rivolta.
19: Dei pavoni? Del pavone,
2: sono tre.
19: Ah, sono tre? Non fanno il casino che fanno a Punta Marina, però.
2: Ma nessuno fa, sì, ma ci sono da almeno 8 anni, io vivo lì da 8 anni, sempre stati proprio, ci li ho come vicini di casa. Prima erano molti di più, c'erano anche quelli bianchi, ma li hanno fatti sparire, dicono che li hanno rubati perché valevano un sacco di soldi.
19: Ma davvero?
2: Giuro, sì sì, il proprietario dei pavoni aveva 3 pavoni bianchi e in una sera sono spariti tutti e tre, quindi ma mai più trovati, eh.
19: Mamma mia, brutta storia. Come brutto, sì, sicuramente l'audio che ha mandato il Monte, che ti faccio sentire.
2: Ecco.
3: Beh, io volevo dire che comunque mi sento freschi, al limite della perfezione. Beh, in merito a ieri sera. Beh, saluto ragazzi, a migliorare il formen della radio soprattutto.
19: Ciao, che è te ovviamente. Ma e noi perché, esatto, siamo andati via molto prima, eh.
2: Sì, infatti secondo me il peggio deve arrivare da mezzogiorno in avanti.
19: Sì, è probabile.
2: Quell'impressione lì.
19: Se arriva, se arriva.
2: No dai, io ci credo.
19: Senti, super mega,
2: alle 2:30 continuava a mandare messaggi.
19: Ma l'ultimo è arrivato alle 3:15. Mi è arrivato.
2: Ah, non ho visto, no, l'orario.
19: L'ultimo mi è arrivato alle 3:27.
2: Ah, perfetto, però era del barbuto.
19: Esatto, vabbè, è andata così. E, d'accordo, Super Mega Trebo Club, ma le maglie sempre quelle?
2: Certo, sono nuove.
19: Certo, giustamente. E, ah, sono stati liberati anche i cani, mi dice Ianna. Cioè Aldo e Nana, vabbè, poveretti, giustamente anche.
2: A meno che non vivesse Smithers lì anche.
19: È una scena abbastanza così inquietante. Vabbè, senti, ti leggo un ultimo messaggio, poi ti faccio anche delle domande serie.
2: Vai.
19: Ecco. Giustamente un ascoltatore mi manda un magico televideo che ieri sera ha fatto un po' di confusione i colleghi di televideo, dicendo che la Virtus Milano aveva vinto lo scudetto.
2: La Virtus Milano Reyer,
19: non lo so,
2: è giunto,
19: ecco, però sì, c'è stata questa particolarità che avevamo visto anche ieri sera e commentato. Diciamo che insomma, i colleghi di televideo si sono un po' distratti. Vabbè, può succedere, dai.
2: Ma la mia domanda, io pensavo non esistesse più,
19: vedi, e invece esiste ancora, certo.
2: Penso te,
19: certo. Poi è chiaro che rispetto agli anni 90 ha perso molto della sua diciamo, non valenza, ma conoscenza. Sì, anche, certo, figurati con gli smartphone che abbiamo, figurati. Però esiste, e però ogni tanto insomma sbarella sulla Virtus Milano. Ti senti un po' tifoso della Virtus Milano tu?
2: No,
19: no, per niente, va bene.
2: Zero proprio.
19: Va bene. E, ah, attenzione. Mi scrive Gio Poggi.
2: Sì.
19: Mi scrive, attenzione, Manfred in forte dubbio per le 12.
2: È un'indiscrezione tipo di quel di Marzio, presente?
19: Esatto. Attenzione.
2: Ci sta.
19: Vabbè, lo scopriremo alle 12. Senti,
2: hashtag, oggi è la giornata di oggi, è hashtag Manfredi c'è, punto di domanda.
19: Boh. Lo scopriremo alle 12. Mazz ti chiede se la Virtus può applicare la stessa tecnica usata per i pavoni bianchi con qualche forte americano NBA.
2: Non credo sia legale.
19: Vabbè, adesso non è che ci dobbiamo fossilizzare sempre sulla legalità, Matte, eh? Cioè,
2: sì, è vero.
19: Quella, cioè, una categoria novecentesca. Ora, il XXI secolo ti ha portato altre forme di vita, quindi.
2: Cioè, potremmo fare come gli alieni di Space Jam, no?
19: No, ma loro rubano il talento e se lo pigliano.
2: Esatto.
19: Quello mi farebbe troppa fatica. Tanto vale andare a rubare direttamente i giocatori. Facciamo prima.
2: Ti immagini l'anno prossimo in Virtus, non so, LeBron, Brunson, che è già passato tanto da qua al padre.
19: Esatto.
2: Quindi via.
19: Ma uno Jokic non lo vuoi prendere?
2: E lo porti via te, però.
19: Ah, perché LeBron invece è facile da portare via, è comodo.
2: No, però rispetto a Jokic fisicamente sì.
19: Ah, e tu chi prendi? Brunson? Guarda che pesantino anche lui, eh.
2: Sì, in effetti sì, farei fatica, farei.
19: Vabbè. E Nicola chiede se non parliamo di Berardi. Parliamo di Berardi, cosa ci dici di Berardi?
2: Che manca come l'aria a questo mondiale.
19: Mondiale con Jonathan David e capocannoniere, eh?
2: a tripletta ieri. La presa di Domizio.
19: Sì, ma aveva già abbondantemente perso tutto prima, quindi. Quindi no, Berardi niente, ma viene al Bologna quest'estate, la volta buona?
2: Non credo.
19: Niente, vabbè,
2: ci abbiamo. Conosce Berna.
19: Vabbè. Allora senti, facciamo, prima di salutarti, facciamo il giochino mercato. Allora io ti dico i nomi associati al Bologna, tu mi dici se sì o no, così almeno Sartori prende appunti. Sartori e Di Vaio sono lì che prendono appunti, va bene?
2: Mi togli il ritorno.
19: Te lo tolgo. Però non potevi di prima, scusa, non me ne ero accorto.
2: Sono stato bravo, dai.
19: Bravo, professionale, professionale. Allora, Miretti.
2: Dipende dal prezzo.
19: Sì, allora ciao. Sì o no? Non è che possiamo star a perdere tempo, sì o no?
2: Sì, sì.
19: Miretti sì, ok. Per Corpiners, fratello.
2: Sì.
19: Tutti sì, qualcuno
2: no, aspetta,
19: va bene. E poi aspetta, chi è il difensore associato al Bologna? Aspetta che non me lo ricordo più. Ah vabbè, Falcone tanto.
2: Sì, sì, questo sì, grande come una casa proprio.
19: Era Andrea Natali, figlio di Cesare.
2: Sì, perché è una gran scommessa, mi piace. Sì, questo sì. Sono quattro sì al momento, come direbbe qualcuno di più famoso di me.
19: Liberali?
2: No.
19: Liberali no?
2: No, perché mi piacerebbe vedere un altro anno prima di dirti un sì.
19: Ah, va bene, allora aspetta che avviso Sartori.
2: Cioè, secondo me è più per una squadra che vuol provare, cioè mi piacerebbe vederlo in A, in un Lecce.
19: Ok.
2: Ok. Se poi fa bene anche lì, magari, cioè io ormai spero almeno che Bologna valuti di ritornare in Europa l'anno prossimo, no? Non so se i Liberali potrebbe fare al caso tuo, ecco.
19: Ok. Orban.
2: No.
19: Evan Ferguson.
2: Sì, sì, sì, sì.
19: Capito, quanti ne dobbiamo comprare? Luca.
2: Vanno via in una marea.
19: Grazie, è normale, il mister ne vuole 20 e ne piglio 18. Vabbè, Luca.
2: Vanno via in una marea, ne prendi. No, no, Luca no, no, no.
19: Luca no. Okay.
2: No, no. Non fa per me.
19: Ok, Balotelli?
2: E qua però mi colpisci nel cuore.
19: Certo.
2: Però ti dico di no.
19: Come mai?
2: Ormai dai.
19: No,
2: faccio fatica a metterlo nel giro di squadre che vogliono lottare per andare in Europa, in Italia, dai.
19: Va bene.
2: Anche se mi piange il cuore, perché gli voglio bene, a Super Mario.
19: Ok. Arnautovic?
2: No.
19: A caso. Ok. Boichema?
2: No, no. Ma per l'amor di Dio, le minestre scaldate non le voglio io.
19: Non le vuoi.
2: Cioè, ti dico di no anche per Zirze.
19: Ah, caspita.
2: Sì, sì, io le minestre scaldate no.
19: Va bene. E poi aspetta, c'era un altro nome che ti dovevo fare. Aspetta lì. Tonali. No, non è vero, l'ho letto
2: Sandro.
19: Adesso a caso, sì. Sandro? Hai detto Sandro?
2: Hai detto Sandro, esatto. No, com'è che si chiamava il terzino cagliaritano che avevano detto Biscardi? C'è anche lui, te lo ricordi?
19: Oddio,
2: quello
19: chi è?
2: Che non esisteva, te lo ricordi?
19: Certo. Grandissimo terzino del Cagliari, esatto. Di Riva.
2: Esatto,
19: è Martina Donna. No, lo devo andare a recuperare. Vabbè, sì.
2: Martin Radonci c'era, può essere una roba del genere?
19: No, perché era un nome italiano.
2: Ah, è vero, è vero. No, giocava con Martin Radonci.
19: Giocava con Martin Radonci, c'è sorpresa.
2: Ma non mi ricordo come si chiamava. Mi tirassi fuori un nome estemporaneo come lui, capito?
19: Coleoscio.
2: Sì, sì, sì, Coleoscio piace.
19: Ho capito, ma allora dobbiamo vendere un sacco di gente. Vabbè.
2: Beh, via Cambiaghi, prendi Coleoscio, per me ci sta.
19: Ok, vabbè, Raimondo?
2: Vendere, signori, vendere.
19: Vendere, addirittura? Vabbè.
2: Nel senso, no, vabbè, dar via, dai.
19: Ok. Robinho Vaz?
2: Non mi fa impazzire.
19: Tiago Motta?
2: Se le mie stai scaldate, no. Lì devi chiedere a Joey, però.
19: No, Tiago Motta come secondo centrocampista. Me...
2: Ah, come centrocampista sì, prendere Signori, avercene, hai capito? Cavolo.
19: Va bene, va bene. Allora, abbiamo fatto un mercato e spero che chi di dovere abbia preso appunti e si regoli.
2: Mi ha già scritto Giovanni, mi ha già scritto. Passo da Casteldevole dopo, mi ha detto.
19: Ma pensavo Giovanni Poggi.
2: Infatti Giovanni passo da Casteldevole dopo perché io sono in trasmissione. Ha scritto così, al posto di Manfred.
19: Senti, ti chiedono anche di Okereke.
2: Okereke credo vada al Carpi, lo prende il Bonz, lo prende.
19: Non
2: dai,
19: credo proprio.
2: Anch'io non credo proprio, però dai, rimarrà Cremone in B, dai, ci sta.
19: Boh, sì, più o meno. Santiago Gimenez al posto di Dallinga. Ma aspetta però, poi
2: questo è Dani Fabbri.
19: No, no, no, no, no, no. Questo è...
2: Ne parlavamo ieri sera.
19: No, no, no. E... Però aggiunge l'amico con costi che potrebbero essere fattibili.
2: Allora è no. Allora no, e se fossero costi fattibili forse sì, sai. Però a me Dallinga piace, io un'altra chance la darei, soprattutto con questo nuovo mister. Per me è l'attaccante ideale per Tedesco. Ma più di Castro.
19: Dallinga?
2: Giuro.
19: Ok. Ah, scusa, visto che è stato ampiamente tema di dibattito ieri, ma Simeone?
2: rispondo come Marcozzi, affinché Simeone ci metto Frosinone, va bene?
19: Bene. No, perché dovete sapere, nel dietro le quinte di ieri c'è stato anche un ampio dibattito tra Simeone e Dallinga, cioè proprio loro due,
2: esatto,
19: che erano presenti, esatto, agli arrosticini, ed è nato un dibattito risolto dal sottoscritto dicendo gioco in 10.
2: Nel dubbio proprio che potrebbe essere anche una soluzione, che non è del tutto sbagliata, quindi,
19: va bene, va bene. Allora caro Matte, ti devo salutare, grazie per questa intemerata. Non so se poi Leo Bosello darà buca ancora prossimamente, nel caso tieniti pronto, scaldati.
2: Non c'è problema, non c'è, sono a disposizione.
19: Perfetto, e questo è inquietante come cosa.
2: Esatto, esatto, abbastanza, sì.
19: Potrebbe non essere, non andare a tuo vantaggio, va bene.
2: No, per niente.
19: Comunque assicurati sempre che non ci sia nessuno al telefono quando entri in una stanza.
2: Quello senza ombra di dubbio, però magari assicurati anche... Farmi chiamare davvero a fine partita, 4 minuti della fine del basket, può succedere qualsiasi cosa. Può succedere.
19: Non sono 4 minuti, soprattutto, no,
2: esatto. Oltretutto, però vabbè.
19: Vabbè, vabbè, è andata così. Andata così. Ciao, Matte.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.
19: Pubblicità, torniamo subito.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
0: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
7: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
6: Chicagoland.
8: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
6: Chicagoland.
9: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
6: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Sicurezza.
1: sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
10: Invicta, in ferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
1: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
10: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
1: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Mi è piaciuto questo collegamento con Matte. Manderemo più spesso Leo Bosello a Parigi. Tanto non credo che gli vada proprio male male. Quindi vabbè, adesso ci ragioniamo prossimamente su questi schermi. Allora, messaggi al 366-402-4022. Torno anche sulla triste notizia che abbiamo dato questa mattina, ovvero la scomparsa a 58 anni di Igor Protti. Recupero anche il messaggio dell'amico Orfe Orlando, che saluto. Scrive: mi unisco al cordoglio unanime per la scomparsa di Protti, vero eroe della classe operaia calcistica, che ha ampiamente meritato il paradiso sia calcistico che ultraterreno. Intanto un saluto a Orfeo, sempre con grande affetto. E sì, effettivamente, insomma, l'abbiamo detto anche in precedenza, Protti è stato veramente uno degli emblemi, insieme a tanti altri, naturalmente a Umner, a Tovalieri, che è stato suo compagno a Bari, a Lucarelli, tanti, insomma, di quella generazione lì, che è stato il cosiddetto bomber di provincia, no? Quello che faceva gol in qualunque categoria, in qualunque condizione. Tra l'altro, ecco, una particolarità che ho recuperato al volo e che rende la carriera di Protti ancora più unica e particolare: nel momento in cui ha giocato con il Napoli nella stagione 97-98, è stato poi l'ultimo ad aver segnato in Serie A con la maglia numero 10 del Napoli, che poi fu ritirata per un paio d'anni dopo, per ovviamente onore e omaggio a Diego Armando Maradona, ed è stato l'ultimo a segnare con la 10 del Napoli. Quindi una piccola chicca nella carriera di Protti, che a Napoli non fece benissimo, anche per qualche infortunio di troppo, che alla Lazio non fece benissimo e che invece a Messina, Bari, Livorno è stato certamente grande protagonista del nostro calcio, anche di tanti fantacalcio, come hanno scritto anche un po' di ascoltatori stamattina, giustamente, perché poi erano quei giocatori che appunto potevi tranquillamente comprare, sapevi che ti avrebbe fatto tendenzialmente gioire e godere, esattamente come tanti altri, appunto, bomber di provincia, con il nostro calcio negli anni 90 era pieno. Ci torniamo naturalmente poi nel corso della mattinata con anche Filippo Cotti e Andrea Mottola nel ricordo di Igor Protti. E anche naturalmente con i vostri messaggi. Intanto ne recupero qualcuno per voltare pagina e parlare anche di altro in questa mattinata al 366-402-4022. Per esempio, scriveva Fabio, eccoli qua: grandi elogi per Milano, lo scudetto meritato. A proposito dell'Olimpia, direi proprio di sì. Direi proprio di sì, Fabio. Dicevamo prima, Milano ha avuto il grande merito di farsi trovare pronta al momento giusto e ha avuto tante difficoltà, tanti infortuni, tante scelte sbagliate, evidentemente, tante scelte che non hanno pagato, tanti bassi, però poi gli alti li ha avuti al momento giusto. E la stagione del basket è così, a differenza del calcio, devi essere al top della condizione in determinati momenti della stagione: febbraio, Coppa Italia, e poi maggio o giugno per i playoff. Certo, non è che poi durante la stagione vivacchi, ci mancherebbe, però conta soprattutto quello, conta soprattutto quel momento lì. E in quel momento lì, come dicevamo stamattina, è stato, l'Olimpia è stata pronta e più brava di altre, evidentemente più brava delle rivali. Tra l'altro neanche un cammino playoff così banale per Milano, perché comunque ha strapazzato Reggio Emilia, che arrivava di gran carriera ai playoff e sembrava poter essere una mina vagante dei playoff, e invece battuta senza batter ciglio, scusate la ripetizione. E semifinale con Brescia, avendo lo svantaggio del fattore campo, ma prendendolo subito, e poi comunque giocando anche una serie dura, tosta dal punto di vista fisico, più di quello che dice il 3-1 finale, soprattutto per come è maturato nei punteggi. E poi una finale in cui Milano sostanzialmente ha dominato, ha sbagliato soltanto il secondo tempo di gara 3 praticamente, poi per il resto è stata costantemente sul pezzo, e onestamente diventa difficile non riconoscere poi i meriti di una squadra in questo contesto qui, con questi dati qui, con questa gestione qui delle partite, dei tempi, dei momenti anche della stagione. E quindi, come diceva giustamente Fabio, bravi loro. E sul mercato Virtus invece non ci sono novità, dobbiamo aspettare, credo, così rispondo anche a un ascoltatore che appunto chiedeva nomi nuovi per la Virtus, al di là, immagino, di quelli che intendesse, di quelli già bloccati, quindi Casarin, Bello, Baldasso e Cochilà, sono in quattro, in cinque restano e sono Holston, Hackett, Ferrari, Diouf e Diarra, e siamo a nove. Poi siamo sempre lì, ragazzi, anche quest'estate si rinnoverà il concetto del ne servono 14-15 che giochino, ecco. Quindi ne mancano 5-6? Eh sì, ne mancano 5-6, però vediamo. Qua, se effettivamente ne arriveranno tanti da arrivare a 15, la vedo un po' dura. Soprattutto devono arrivare adesso i giocatori che avranno l'incarico di alzare il livello tecnico della squadra. Cristian Ponteronca torna su Milano. Più che la capacità di farsi trovare pronta nel momento che conta, ha avuto la fortuna, quella che non abbiamo avuto noi, immagino, un'antica virtussina. Loro durante la stagione regolare non danno peso al piazzamento in campionato, considerando molto sull'Eurolega. La Virtus sarebbe stata all'altezza, forse anche superiore, senza gli infortuni che l'hanno perseguitata. Cristian, però, io questo discorso non mi trovi minimamente propenso ad accettarlo. Proprio non mi trovi minimamente propenso ad accettarlo. Ridurre tutto alla fortuna, scritto peraltro anche maiuscolo, come fai tu, è un discorso che personalmente non proprio faccio un'enorme fatica, non a fare mio, proprio ad approcciarmi, perché gli infortuni e le assenze e i cali di forma fanno parte del gioco. All'inizio stagione li metti in conto e devi avere la forza, la capacità di andare oltre, perché funziona così. Quest'anno è toccato la Virtus, altri anni è toccato ad altre squadre. Se allora la mettiamo su questo piano, Cristian, lo scudetto dell'anno scorso della Virtus passa anche dal fatto che a Brescia si sia rotto un dur in gara 1, se la mettiamo su questo piano. Però mi sembra un'analisi un po' riduttiva, onestamente. E lo stesso vale quest'anno. La Virtus, certo, non ha avuto tre giocatori chiave per motivi diversi, Paiola, Vildoza e Holston, non c'è dubbio. Ma per quanto ci sia assistato, soprattutto nell'infortunio di Holston, un fattore, diciamo, sfiga, vogliamo definirlo così, vabbè, lo definiamo sfiga, però poi bisogna sapere andare oltre. No, puoi anche non riuscirci, puoi anche non farcela. Ma certo, appellarsi al discorso fortuna-sfortuna è molto, molto, molto, molto riduttivo. Quindi no, mi dispiace Cristian, ma non trovi terreno fertile in me su questo tema. Proprio no. Perché se dobbiamo ridurre tutto alla fortuna o alla sfortuna, allora anche il primo scudetto della Virtus passa dal fatto che per fortuna Milano è andata alla Final Four e si è presentata cotta. Ma non funziona così, cioè, ma lo possiamo anche considerare un elemento, ma non certo un elemento pregnante. Ma assolutamente no. Quindi no, Cristian, mi dispiace, ma non mi trovi d'accordo. E poi non mi trovi d'accordo, non trovi sponde, ecco, almeno per quanto mi riguarda. Marco, a proposito di basket, secondo te quanti anni serviranno alla Virtus per riuscire a raggiungere la seconda stella? Beh, mi farebbe facile rispondere

0: anche quest'anno.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 9:57 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8:30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova d'italiano il brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi tra cui una raffineria nella capitale provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero un morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo d'intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa Stati Uniti-Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Rimane incandescente infatti la situazione in Libano, almeno 18 persone sono state uccise in raid israeliani sferrati nella notte nel sud del paese. Le forze di Tel Aviv confermano di aver colpito obiettivi di Hezbollah, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. 4 militari uccisi. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Ad annunciarlo sui social la famiglia, che ha diffuso un messaggio di gratitudine firmato dall'ex attaccante di Serie A. Riqualificazione edilizia al centro di un confronto al Senato promosso da Velux e Sima, focus sulla qualità degli ambienti interni e sulla salubrità degli edifici. Sentiamo.
8: Istituzioni, aziende e mondo scientifico si sono dati appuntamento al Senato per l'evento. Oltre l'efficienza e qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare, promosso da Velux, gruppo internazionale specializzato in soluzioni per luce e ventilazioni naturali, e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale. Una riflessione sul futuro delle politiche per l'edilizia capaci di riportare la qualità dell'abitare al centro delle scelte. Raffaella Berardo, Executive Vice President Region Southwest Europe Velux.
9: Non si tratta soltanto di lavorare sull'efficienza energetica, ma di migliorare la qualità degli ambienti per le persone che ci vivono. Oggi la maggior parte della costruzione in Italia è una costruzione che data dagli anni 60 in avanti e che ha bisogno di essere rivista, ed è importante mettere insieme gli interlocutori chiave.
8: La riqualificazione edilizia assume particolare rilevanza nel nostro paese, visti numerosi edifici storici in attesa di ristrutturazione. Lorenzo Di Francesco, Public Affairs Manager Velux.
10: Promuovere un approccio che vada oltre, in cui sicurezza, efficienza energetica, adattabilità climatica e naturalmente salubrità siano considerati come elementi di un unico sistema progettuale.
7: Ed è tutto, a più tardi.
6: Nettuno Bologna 1.
5: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige.

0: Legge Praterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Praterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Praterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet praterhof.com.
1: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
2: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
1: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
2: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
1: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
3: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
4: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
3: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
5: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
6: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
15: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: 10:05 minuti, eccoci qua ancora in diretta con Laura Dario al giro di boa di questa mattinata, insieme ai vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Prima di andare a recuperare l'intervento, parte dell'intervento di Gianmario Specchia, responsabile scout del settore scouting del Bologna, ieri da Manfredi a Mezzogiorno Rossoblu, vi faccio sentire tra pochissimo un estratto, recupero un paio di messaggi sui temi di cui stavamo parlando prima della pausa, sul concetto, no, degli infortuni, la sfiga eccetera. Sì, gli infortuni fanno parte del gioco, ma tra i giocatori più importanti nello stesso momento nei playoff è sfiga, e quindi, cioè, voglio dire, ragazzi, non è che nego il fatto che siano stati un fattore nello sviluppo dei playoff Virtus, ci mancherebbe, ma l'analisi finisce qui? Termina qui? No, ma non può finire così. È sfiga, vabbè, pazienza. No, pazienza è un corno, cioè, non può finire così. Non ha senso che finisca così. Non ha alcun senso che finisca così. Cioè, proprio dal punto di vista logico, non ha senso. E poi Andrea si dà una domanda che in realtà ha già la risposta di per sé. Perché per la fortitudo gli infortuni sono sufficienti per far ritenere la stagione un successo magari esagerato, però sicuramente non negativa. Invece per la Virtus l'infortunio dei tre titolari non sono una motivazione valida. Andrea, è esattamente quello che dicevo prima. Esattamente. Cioè la fortitudo, che se vogliamo chiamarla sfiga, vabbè, la chiamiamo sfiga per comodità narrativa, così ci capiamo. Di sfiga ne ha avuto abbastanza, dire quest'anno, no? Ne ha avuto abbastanza. Bene. La fortitudo ha avuto la capacità notevole di andare oltre. In mezzo a tante difficoltà fisiche, a giocatori che si rompevano, a giocatori che andavano sostituiti, a giocatori che tornavano e si rompevano di nuovo, in una stagione così travagliata, la fortitudo ha fatto qualcosa di pazzesco. In lotta per la promozione diretta fino all'ultima giornata, usciti in semifinale playoff contro una squadra oggettivamente più forte, ma in due partite perse di uno al Paladozza, andando oltre, ed è esattamente quello che dicevo prima. Cioè, quando hai tanti infortuni, compatibilmente con quelle che sono le tue possibilità, ovviamente, qualunque squadra non può rimanere lì inchiodata al discorso che sfiga, si sono rotti tutti. Che sfiga, se ne sono rotti due. Non funziona così lo sport, non è quello fare sport. Siccome fanno parte del gioco e tu li metti in conto, speri di non averli ovviamente, ma li devi mettere in conto, allora l'unica cosa che puoi fare tu come squadra o come atleta singolo all'interno del gruppo è quella di, ok, va bene, ce ne mancano due, ce ne mancano tre, va bene, andiamo comunque a dare tutto. La Virtus non ha dato tutto, non è riuscita a dare tutto. E la fortitudo sì. Poi il tutto che ha dato la fortitudo non bastava certo per battere Verona o per fare ancora più strada in regular season, questo è ovvio. Però onestamente la fortitudo gli si può rimproverare ben poco in questo senso qui, alla Virtus un po' di più. E non è possibile che senza quei tre giocatori lì, per quanto importanti, per quanto di valore, per quanto siano stati assenze pesanti, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Però gara 3 e soprattutto gara 4 la Virtus aveva il controllo della partita e poi non l'ha avuto più. Dipende dall'assenza dei giocatori? Non credo proprio. Quindi onestamente, ragazzi, mi sembra abbastanza evidente che ci sia proprio una differenza, non più, cioè una differenza evidente tra le due stagioni in quest'ottica qui, cioè nella capacità di andare oltre le assenze, di non rimanere inchiodata al concetto delle assenze. Una capacità molto diversa, che è esattamente quella che ha avuto la Virtus l'anno scorso, che vi ricordo ha vinto uno scudetto, certo con senza giocatori dal peso specifico diverso, non c'è dubbio. Claiborne e Polonara all'interno di quella squadra non avevano lo stesso peso che avevano Paiola, Vildosa e Olson in questa, non c'è dubbio. Ma erano comunque due assenze pesanti che hanno ristretto le rotazioni in un momento clou della stagione. E Claiborne comunque si riprendeva tanti minuti, quindi bisognava rivedere anche di corsa le situazioni. Polonara era molto più di una semplice riserva e quindi si è dovuto rivedere in corsa le rotazioni e è arrivato lo scudetto. Perché? Perché la squadra non si è piantata sul concetto di sfiga. A me pare piuttosto normale questo discorso, eh? Cioè facendo sport, e chi fa sport a quel livello ne è ben consapevole, funziona così. Cioè non mi sto inventando nulla. Funziona così. Funziona così. Non vuol dire che bisogna andare oltre e l'unico modo di andare oltre è vincere. Non è quello. Ma bisogna dare tutto e anche qualcosa in più nel momento in cui ci sono gli infortuni. Perché? Perché fanno parte del gioco. Lo sai, non è che capitano solo a te. È capitato a te, magari un altro anno capita a quell'altro, magari un altro anno capita a quell'altro ancora. Ragazzi, si chiama sport e lo sport funziona così, né più né meno, funziona così. Se non vi piace seguite altro, che vi devo dire. Sentiamolo allora, Gian Mario Specchi, ai microfoni di Nettuno Bologna 1. Ieri all'interno di Mezzogiorno Rosso Blu con Manfredi Campione, tantissime cose interessanti sul come lavora il Bologna a livello di scouting. Sentiamo.
19: Sei arrivato a completare un pochino e a dirigere il settore, se non sbaglio, ormai questo è il secondo anno?
20: La chiusura del secondo anno.
19: Esatto, prima Torino, se non ricordo male, sempre con lo stesso ruolo, e prima ancora la SPAL. Esatto. E il settore scouting del Bologna, stavamo guardando in questi anni, un po' seguendo, sai, noi facciamo sempre la radiografia a Bologna, insomma, si è implementato di tante risorse. Siamo arrivati più o meno, dicevamo, e già qua ti chiedo una conferma, a circa 20 unità interne?
20: Sì, più o meno una ventina.
19: Ok,
20: di persone
19: interne. Insieme a queste ci sono poi dei responsabili esterni. Vedevo nel più o meno come aree osservate, tra l'altro siete divisi, mamma mia, un reparto enorme, perché poi c'è un'area responsabile che segue tutta la parte data e poi sì, quella che invece si occupa più che altro della parte video e delle diverse segnalazioni. Ma la cosa che stavo guardando era questo: voi avete fondamentalmente strutturato ad oggi il settore seguendo paesi in particolare, cioè mappandoli direttamente da lì, come Spagna, Argentina, Francia, Svezia, Belgio, Polonia, Inghilterra, vedo. Ecco, e ti chiedo come vi coordinate, no? E come si arriva poi alla selezione di un giocatore.
20: Ora, noi abbiamo una struttura, ho la fortuna di poter coordinare una struttura numerosa, e questo ci dà la possibilità di avere una buona copertura di tutta Europa e di parte anche del Sud America, che sono i campionati, diciamo, prevalenti dove andiamo a fare scouting. Abbiamo degli osservatori che fanno base in alcuni paesi esteri, e abbiamo un gruppo invece di osservatori che fanno base in Italia e viaggiano ogni settimana
19: all'estero
20: per far capire un po' i numeri. Ogni osservatore nostro vede più o meno dalle 150 alle 180-200 partite all'anno dal vivo, quindi questi sono i numeri. E in un anno il nostro gruppo di lavoro riesce a vedere dal vivo intorno alle 2000-2500 partite. Questo è un po' il lavoro, per cui il lavoro nostro è un lavoro ciclico. È normale che andiamo, lavoriamo in funzione delle finestre di mercato, quindi per farci trovare pronti sia per la finestra invernale che quella estiva. Si parte con un lavoro di scouting più generale, andando quindi a fare viaggi, cercando di fare quantità di partite, e naturalmente c'è sempre lo storico, quindi abbiamo sempre giocatori che magari erano stati seguiti l'anno prima, che poi cambiano club e quindi si vanno a continuare a seguire, e ci sono alcuni campionati dove c'è un ricambio molto più frequente di calciatori, quindi il primo periodo ci dà la possibilità di conoscere i calciatori nuovi. E più ci avviciniamo al mercato, più i viaggi diventano mirati in relazione alle esigenze di mercato, in relazione ai giocatori che sono piaciuti, ai vari budget che ci vengono dati, e quindi insomma è ciclico e si ripete ogni anno.
19: Assolutamente, ma come si arriva? Cioè, 2500 partite sono un'infinità, ma siete in tanti, e comunque è una mole di dati incredibile. Cioè, come si arriva alla scrematura, come posso dire, non lo so, Bologna cerca, faccio un terzino, no? Ecco,
20: certo.
19: E come si arriva poi a decidere?
20: Un database, naturalmente, dove inseriamo tutte le nostre relazioni, e l'utilizzo del database dà la possibilità, inserendo dei vari filtri, e abbiamo naturalmente dei giudizi prestabiliti che ogni osservatore sa quando avrà un giocatore, quindi di media ogni partita un osservatore relaziona tra i 4 e i 5 calciatori, quindi ogni anno su 2500 partite arrivano 10.000 relazioni, per farti capire anche i numeri. E da lì, coi filtri, col database, noi li cataloghiamo in giocatori da prendere, in giocatori da prendere in prospettiva, in giocatori buoni. Abbiamo i nostri 5-6 termini di valutazione. E poi io predispongo, faccio la raccolta di questa mole incredibile di lavoro, e poi faccio la sintesi per i direttori, di modo che possano sempre essere pronti a qualsiasi evenienza di mercato. Naturalmente lavoriamo su tutti i ruoli perché il calcio è imprevedibile, il calcio può succedere qualsiasi cosa da oggi a domani, non possiamo lavorare solo su alcune posizioni specifiche perché dopo rischi di trovarti impreparato, quindi noi siamo un ufficio al servizio dei direttori sportivi e all'occorrenza quando c'è necessità veniamo interpellati. E la fortuna che ho io, questo è il quarto club e non sempre mi è capitato, che i direttori danno un grande importanza, in questo caso il Bologna dà grande importanza a quest'area scouting, per cui non c'è nessun giocatore che venga proposto, venga acquistato senza che vengano fatte queste valutazioni preventive, senza che venga interpellata l'area scouting, quindi questo ci dà grande responsabilità. E per poter poi offrire dei risultati di un certo livello, perché il club investe in quest'area, è un asset molto importante per il Bologna, per cui è un investimento che Bologna fa importante e dobbiamo essere pronti, farci trovare sempre pronti.
19: Allora mi chiedo questa cosa. Nel momento in cui voi arrivate alla scrematura che dicevamo, tante volte si dice sì. Bologna è andato sulla seconda, terza, quarta, quinta scelta. Dimmi la verità, esistono veramente prime, seconde, terze, quarte, quinte scelte, oppure secondo quello che poi alla fine raccogliete nell'arco di un anno di lavoro ci sono cinque profili che ovviamente hanno caratteristiche diverse, nessuno può essere uguale a un altro, e alla fine su quei cinque obiettivi l'importante è arrivarne almeno a uno, poi magari c'è quello che piace di più perché poi si creano le condizioni economiche ideali, contrattuali, mille motivi.
20: No, le liste sono inizialmente ampie proprio per avere più opportunità, per dare più opportunità di scelta ai direttori, perché il mercato sta diventando sempre più difficile, ci sono tanti competitor che fanno scouting, per cui io ho notato questo, io è 12 anni che faccio questo mestiere da responsabile, e ho notato che rispetto ai primi anni, quando andavo a vedere le partite, visto che dedicano sempre un settore allo stadio per gli scout, i primi anni eravamo a vedere alcune partite in 5, adesso siamo in 30, per cui a volte ti dicono anche no, abbiamo terminato la disponibilità di biglietti dedicati allo scouting se la richiesta di accredito viene fatta in ritardo, per cui è diventato davvero molto, molto competitivo, molte squadre hanno come asset principale lo scouting e vivono di plusvalenze, quindi la discriminante a volte è il tempo, quindi quando tu arrivi al giocatore, come sempre il giocatore va corteggiato, quindi prima arrivi al giocatore, prima riesci a coinvolgere nel tuo progetto, e questi sono processi che richiedono del tempo, per cui a volte hai il tempo per fare tutte le valutazioni, conoscere anche i ragazzi, perché è importantissimo cercare di capire anche l'aspetto umano del calciatore. E altre volte invece le dinamiche di mercato ti portano ad avere delle esigenze così inaspettate, e non hai il tempo di fare tutte le verifiche, e comunque sia le liste che predispongo per i direttori sono sempre liste con un ordine di gradimento, quindi si parte dal giocatore più gradito in quella posizione a quello a più scorri e più arrivi al giocatore che magari può essere una seconda o una terza scelta, ma sono sempre giocatori che sono piaciuti, quindi possono avere, ci sono delle differenze, a volte sono minime, a volte sono differenze in relativa alle caratteristiche, ci sono allenatori che preferiscono un certo tipo di calciatore, quindi il giocatore con quella caratteristica lo mette al primo posto, e altri allenatori che prediligono altre caratteristiche, e quindi in base alla caratteristica poi noi disponiamo definiamo la classifica.
19: Ma tu partecipi anche, scusami, dimmi, se ti ho interrotto.
20: E poi i direttori naturalmente impostano poi le trattative, si fa anche un lavoro preliminare di capire la fattibilità o meno a livello economico. A volte io faccio il primo passaggio senza naturalmente avere potere decisionale nel poter dire sì o no, ma raccogliere le informazioni lo faccio perché questo ci fa guadagnare del tempo per capire se quel giocatore deve essere poi inserito nel prossimo viaggio o se ha dei costi che sono non alla portata nostra, e quindi magari il viaggio lo dedico a qualche altro calciatore che ritengo possa essere a livello economico più sostenibile.
19: Ma nel Bologna
20: il lavoro che... sì.
19: No, è chiaro, scusami, perché sì. Ogni volta, ma nel Bologna, quindi tu hai anche l'approccio direttamente con gli allenatori, non lo so, quando si fa la riunione tecnica sono presenti insieme all'allenatore anche tutto il settore scouting direttamente o c'è un filtro iniziale dei direttori?
20: No, le riunioni le fanno i direttori. Qualche volta ho partecipato, mi è capitato anche recentemente di partecipare alla riunione con Mister, quando hanno bisogno, quando si entra nel merito dei calciatori, mi chiamano per approfondire, anche perché per me sono importanti le informazioni, perché riusciamo a tarare meglio e a
19: certo.
20: Il giocatore più adatto, quindi c'è grande collaborazione anche da parte mia con l'allenatore o con qualcuno del suo staff, perché è importante comunque sia andare sul giocatore che ha le caratteristiche che in quel momento vengono richieste dal tecnico, oltre ad avere il giocatore potenzialmente adatto al club, ma a volte sono i dettagli che fanno la differenza, quindi più ci avviciniamo alle esigenze in quel caso dell'allenatore e più è facile che l'allenatore lo possa utilizzare e più è facile che l'allenatore lo possa poi valorizzare, quindi è normale che vengano fatti anche questi approfondimenti.
0: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Palagozza.
21: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956.
0: Con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
21: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
22: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
0: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Oggi alle 13 su Nettuno Bologna 1.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
23: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
24: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
25: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, FAC, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, FAC, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
26: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
1: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
2: Oh Marco, pronto per lo stadio?
3: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
2: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
3: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
2: Davvero?
3: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
4: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Torniamo in onda con l'ora d'Ario alle 10:26 in questo venerdì 19 giugno. I vostri messaggi al 366-402-4022 da girare anche naturalmente, come sempre a quest'ora, a Filippo Cotti. Ciao Pippo.
8: Ciao, bentrovati.
18: Senti, con te non possiamo non ripartire da un tuo ricordo di Igor Protti, che ci ha lasciato questa notte a 58 anni.
8: Igor Protti, ci sono cresciuto, cioè nel senso, con questo bomber che faceva impazzire tutti quanti, un grandissimo attaccante che giocò insieme anche a Kenneth Anderson nel Bari, se non ricordo male.
18: Sì, sì, sì.
8: Quindi mi dispiace veramente tanto, perché era uno di quei giocatori, non ne fanno più così, faceva parte di quel calcio, di quel calcio là, di quel calcio bellissimo. Era un bomber che si era guadagnato a suon di gol, di fatica, di sudore. Igor Protti è una figura mitologica, ci ha fatto tanti gol contro anche, ci ha fatto penare, ci ha fatto soffrire, ha fatto gioire tante squadre anche di provincia, aveva il fiuto del gol incredibile, bravissimo. Mi dispiace tanto perché ho ricordi di un grandissimo attaccante, di un grandissimo bomber, e purtroppo andar via così presto è sempre una cosa triste, diabolica e terribile.
18: Guarda, sono andato a recuperare per pura curiosità lo score di Protti contro il Bologna. 6 partite giocate, 4 gol segnati, tra cui una tripletta in un Bari-Bologna in Serie B nell'aprile del 93.
8: Ma infatti mi ricordavo come si dice in slang bolognese, qualche pera
18: tre tutte insieme, tra l'altro in una vittoria proprio del Bari a Bologna 3-2, quindi in cui fu decisamente mattatore.
8: Mi ricordavo, ecco, non avevo questo dettaglio, però mi ricordavo un giocatore che di gol al Bologna comunque ne avevi fatti anche in modo eclatante, ecco.
18: Eh sì, scomparso come detto questa notte a 58 anni, dopo una malattia che lo ha sicuramente condizionato in un poco nel corso dei suoi ultimi anni. Bomber che è rimasto comunque nel cuore di tanti, non necessariamente dei tifosi del Bari e del Livorno, Pippo, come insomma giustamente hai detto, ha segnato comunque un'epoca del nostro calcio. Questo
8: sì,
18: è
8: un'epoca di un calcio, sì, di un calcio bellissimo, romantico. Non c'era il VAR, non c'era la tecnologia, quindi era bellissimo fare gol anche in tutte le maniere e in tutte le latitudini.
18: Decisamente. Senti, veniamo alle cose invece di casa Bologna. Settimana che è passata di fatto senza operazioni concrete, se non la cessione di Corazza in prestito al Vicenza neopromosso in Serie B. Un'altra esperienza che farà il ragazzo delle giovanili rossoblù.
8: Sì, rimanendo sempre di proprietà del Bologna, viene dato in prestito e, come avevo detto, questa settimana era una settimana di transizione, era una settimana dove diciamo c'era ancora una parentesi diciamo da chiudere, e quella prossima è quella decisiva, dove mi aspetto anche un passo avanti per l'operazione Orsolini.
18: In un senso o nell'altro?
8: Sì, in un senso o nell'altro. sì, perché se no dopo siamo già a fine mese, si inizia poi a ragionare per il pre-ritiro a Casteldebole, a Nicolo Galli, si inizia a preparare Valles, quindi sì, è vero che Osolini è ancora sotto contratto, deve presentarsi, non certo. È che può non presentarsi, no, però poi diventa però una situazione un po' così.
18: Senti, stamattina parlavo con in risposta a un ascoltatore a proposito appunto di Corazza e sul fatto che ci siano tanti giocatori del Bologna in giro in prestito, però a parte Raimondo e forse, dipende da come sta, e la Susi, francamente altri che possano tornare in prima squadra non ne vedo, non so se te tra Holm, Carson, Pitia, ma non credo neanche lui, o qualche altro ragazzo, pensi?
8: Forse Carson, forse. Forse lo vuole vedere per curiosità, cioè sarebbe il terzo allenatore che lo boccia
18: a Bologna, perché poi sì. Ci sono anche quelli da altre parti,
8: esatto. No, dopo diventa a Bologna si usa un modo di dire il Kavaletskaya, quindi sarebbe insomma un giocatore non adatto per il nostro campionato, cioè non so se poi negli altri campionati ha fatto così bene, a dire il vero, ecco, mi si permetta questa considerazione.
18: Beh, guarda, in realtà vado a rivedere, non ricordo che nell'Aberdeen abbia fatto così male,
8: sì, 5
18: gol in 18 partite, dai.
8: Sì, in un senza offesa per gli scozzesi, in un non campionato, dai, quante squadre ci sono in Scozia?
18: Un gol comunque, no, in effetti non so. Poi con l'Utrecht ha fatto anche benino.
8: Sì, non si sono incatenati al centro tecnico quando hanno detto che lo vendevano, ecco.
18: No, quello tendo proprio ad escludere.
8: Ecco, quindi secondo me è un ragazzo che è un po' alla ricerca di se stesso, ecco. Anche lui si sta cercando a fronte di dribbling e giocate, anche noi lo stiamo cercando.
18: Sì, decisamente. Poi comunque ci sono, dicevo, anche tanti ragazzi, non so, Mamei, Rosetti e Buone, sono tutti Bagnolini, sì. Sono tutti ragazzi peraltro anche over 20, quindi neanche riutilizzabili in primavera, insomma.
8: No, ce ne sono alcuni che saranno messi in qualche squadra di C, di B a giocare, ecco. Giustamente quello che dicevi te è vero, la Susi potrebbe essere uno di quelli, diciamo, che vuole vedere Tedesco.
18: Sì, sempre al netto di come sta, poveretto, perché è sempre stato infortunato.
8: Pare che sia meglio.
18: Almeno che possa giocare con un minimo di continuità, se non a Bologna, altrove, insomma, se lo merita, poveretto. Sono 2 anni che sta più in tribuna che in campo. Senti, invece ti giro un paio di messaggi sul mercato in uscita del Bologna. Per esempio, un ascoltatore che ti chiede: situazione di Lukumi, riusciamo a venderlo prima del 15? Cioè, c'è qualche squadra che può pagare la clausola? 28 milioni non sarebbero affatto male.
8: O aspettano di andare oltre la clausola per prenderlo a meno, o se no c'è questo interesse adesso molto, molto insistente da parte della Juve per lui. Deve essere la Juve la squadra che lo, in qualche modo lo sta attenzionando.
18: Sì, che spenda però 28 sull'unghia la vedo un po' dura.
8: No, credo. Questo anch'io.
18: Tra l'altro in una difesa che potrebbe non solo con Bremer ma anche con Gatti e Kelly proprio cambiare completamente volto, e quindi servono evidentemente soldini, insomma secondo me la Juve aspetta, però vediamo se poi arriva qualcun altro che possa eventualmente, sarebbe interessante più che altro Pippo, vedere Spalletti con Lukumi, ti ricordi che hanno avuto un po' da ridire dopo la sfida col Bologna?
8: Non si sono dati la mano, non so, una cosa di questo tipo.
18: Sì, un po' rimproverato da Spalletti, però evidentemente insomma va oltre.
8: Penso un'entrata un po' sudamericana.
18: Sì, ma anche quell'applauso a Conceição, Spalletti non piacque, esatto. Un po' di storia così, però evidentemente Spalletti vuole andare oltre. Ti chiede Fabio invece se Miretti e João Mario per Lukumi può essere uno scambio fattibile.
8: Sì, tanto Lukumi vuole uscire, quindi sì, in tal caso sì.
18: E Miretti e João Mario li prenderesti?
8: Miretti e João Mario li prenderei, sì. Cioè, nella rosa li metterei, ecco, assolutamente sì.
18: E sempre sul mercato in uscita, temo che per Castro e Roo possano arrivare offerte irrinunciabili dopo Ferragosto, a quel punto sarebbe tardi per sostituirli.
8: Roo quando è arrivato lo scorso anno? Dopo
18: la scazzottata, sì.
8: Appunto, quindi no, non è, c'è sempre un pugno dietro l'angolo, ecco.
9: Non è che possiamo aspettare che la gente che segue il Bologna si scazzotti, però
8: no, un po' complicato, no, però, ecco. Però attenzione, Sartori non è che l'ha preso, che l'ha visto solo perché si sta omenando, eh.
9: Certo.
8: Sartori lo stava monitorando, lo stava guardando. Ci sono tanti giocatori che il Bologna controlla che magari potrebbero essere, diciamo, irraggiungibili. Poi dopo, se capita qualcosa, se c'è un fattore, se c'è, sì, non c'è sempre una litigata dietro l'angolo, ovviamente stavo scherzando, però il Bologna, diciamo, si mette lì a guardare, il Cobra è pronto a, diciamo, a sferrare il suo attacco.
9: Non c'è una scazzottata ogni mese, ma se c'è bisogna essere pronti a sfruttare l'occasione. Questo è il
8: subito
9: senso.
8: Subito pronti, certo, ad approfittare.
9: Senti, altra curiosità, e poi ti saluto in questo tuo ultimo giorno spagnolo. A proposito dei giovani, dell'Under 18, c'è Fabio che ti chiede se lo Monaco può rientrare nelle idee di Tedesco, se non altro per Valles.
8: Sì, per Valles sì, a meno che non lo mandino a giocare da qualche parte, perché so che ha qualche richiesta. Ha qualche richiesta, quindi potrebbe essere dato in qualche Lega Pro, qualche 16, oppure
9: prima di Valles, dici già.
8: Sì, prima di Valles, andare in ritiro con una squadra, o se no essere portato a Valles.
9: Vedremo. Pippo, intanto grazie, buon weekend, ci sentiamo lunedì.
8: Ciao.
9: Grazie mille a Filippo Cotti. Allora, continuate a scriverci al 366-402-4022. Gio Mario proprio no. Ah, quindi non, niente, Nino, vabbè, avvisiamo chi di dovere. E non ti è piaciuto Gio Mario quest'anno? No, mi sa che sei in minoranza tra i tifosi. Oh, non lo so. Vi è piaciuto Gio Mario quest'anno? Lo riprendereste? Facciamo il sondaggio. Pubblicità intanto.
10: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
11: Bologna, ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto, solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
12: Aspetta, ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
11: Ed è full optional, con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
12: E adesso, solo da Barchetti, hai uno sconto di 12.000 euro.
11: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD, in via Gucchi 74/6 a Bologna.
13: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
14: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
15: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
14: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
27: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione e accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
28: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
29: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo!
30: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
31: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
30: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
31: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
32: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
33: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
34: Io Kamik.
33: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
34: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
35: Auto commerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
0: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
1: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
0: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
1: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
0: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Allora, torniamo in diretta con l'oradario, 10:41 minuti, vi state scatenando su João Mario, ma ci sta assolutamente, pareri anche molto diversi fra di loro e come è giusto che sia. Prima però volevo tornare per un attimo sul tema che avevamo trattato in precedenza, quello della sfiga, il fattore S, come cantava Max Pezzali tanti anni fa, a proposito della stagione Virtus. E recupero un audio, eccolo qua.
19: Buongiorno Darione, Nick D'Ozzano.
9: Ciao Nick.
19: Sì, il discorso sulla Virtus, gli infortuni, è chiaro, cioè non ha dato tutto, non ci si può attaccare solo agli infortuni, perché quello che poi è stato soprattutto in una serie persa 3-1, dove hai passato il 77% del tempo avanti rispetto a Venezia, poi hai perso 3 partite su 4, e lì ci sono altri problemi che vanno analizzati, e poi dopo si può anche dire il problema è stato nel manico, è stato nella gestione in campo, i giocatori, gli errori individuali, però sì, rifarsi solo alla sfiga mi sembra un po' troppo, diciamo, non corretto. Bene, un saluto.
9: Mi piace che ci hai pensato sul non corretto. Quanto meno riduttivo, ragazzi, cioè non può esaurirsi tutto lì. È proprio un errore di metodologia che non si può fare assolutamente. O meglio, lo si può fare, ma poi resta un'analisi molto superficiale. Valentino si chiede chi sono i giocatori che non hanno dato tutto. Vabbè, guarda il rendimento nei playoff, guarda Iago, guarda Smailagic, rendimento altalenante di Morgan. Magari non è la meglio delle condizioni, ma comunque altalenante. Lo stesso Jakovlevic ha commesso degli errori nella gestione anche degli uomini. Tanti problemi in difesa, cambi sistematici. Vuoi una difesa che sia più dinamica possibile? E Achele e Nehe, sono due cose che stonano. Nehe non è entrato, sono due cose che stonano. Quindi non è che, intendiamoci, non è che c'è qualcuno che ha tirato indietro la gamba, non intendevo certo quello, ma ci sono stati giocatori, Iago, Smailagic su tutti evidentemente, che non hanno saputo dare qualcosa in più alla squadra, ma non che si sono tirati indietro, non è che hanno remato contro, ci mancherebbe, non intendevo mica quello assolutamente. Allora, al volo, messaggio di Stefano, che in realtà poi anticipa uno dei temi che andremo a trattare poi tra poco con Nicola Sbetti, ecco, sì, non ci confondiamo, alle 11:20 con la gamba tesa, ovvero mondiale, ovvero messaggio di Stefano. Mi spieghi cooling break durante Inghilterra-Croazia giocata dal stadio chiuso a 20-22 gradi? Gherinina, che le sue ospiti di The Rest is Football l'hanno definita eccessiva americanizzazione della Coppa del Mondo. Possiamo anche definirla così, ma fondamentalmente Stefano è quello che dicevamo anche i giorni scorsi, cioè e sono pause pubblicitarie. Né più né meno. Cioè i cooling break quando piazzano le partite alle 12 o alle 15 sotto il sole cocente non è che sono doverosi, di più. Invece in questo mondiale sono stati istituzionalizzati, cioè gli arbitri sono obbligati indipendentemente dalle condizioni meteorologiche a fare i cooling break. Perché? Per la salute dei giocatori? Se ciao. per dare alle televisioni due spazi pubblicitari in più, né più né meno. Quella è la spiegazione, Stefano. Non è che ce n'è altro. Mi piace il messaggio di Tommaso. Le qualità umane di Raw stanno nel sapere applicare la violenza come antidoto alle telenovelas di mercato. Si può fare anche meno, Tommaso, cioè, possiamo anche fare più tranquilli, insomma, possiamo vivere più tranquillamente, ecco, diciamo anche Jonathan, che però poi alla fine direi che ha avuto problemi, sono con Rabiot e solo in quel momento lì. Allora, dicevo, su Joao Mario si siete scatenati. Allora, a me Joao Mario quest'anno è piaciuto abbastanza, è più giocatore che può giocare sia a destra che a sinistra indifferentemente, scrive Andrea da Castenaso. Max, Joao Mario no, non lo riprenderei. Ok, Joao Mario difende come Harden in NBA. Vabbè, ora va bene tutto, ma insultarlo così Joao Mario mi sembra eccessivo. Ecco, chi è che l'ha scritto? Aspetta, Nicola, dai, povero Joao Mario, adesso non esageriamo, addirittura come Harden in NBA, per carità. Va bene, poi Joao Mario ha due piedi importanti, quando mette giù il turbo spinge e diventa immarcabile, poi ha fatto 2 gol in 3 mesi. Piuttosto che Joao Mario provare a capire come è stato Tomiyasu, scrive Dino. A Tomiyasu è convocato al mondiale col Giappone, ha fatto un quarto d'ora di partita, e reduce da una stagione con l'Ajax in cui sostanzialmente il campo non l'ha visto per nulla. Infatti molto sorprendente la convocazione di Joao Mario, cioè, non so se non avesse nessun altro che potesse deambulare un po' di più in difesa il Giappone, probabilmente. Mi fa piacere che Tomiyasu sia al mondiale, intendiamoci, mi fa molto piacere per lui, sono contento per lui. Però ecco, la stagione con l'Ajax, mezza stagione con l'Ajax non è che sia stata proprio entusiasmante, poveretto. Joao Mario rispetto a Olmo è peggiorativo, quindi non ha nessun senso. Se non si tiene lo svedese è meglio un altro profilo, e no anche a Miretti, scrive Mike. Joao Mario un grosso no, scrive Nick. Joao Mario se si gioca a 3 è tantissima roba, 4 meno, ma non certo da buttare. Tanta tecnica che nel gioco del calcio non è da buttare. Poi allargo la discussione al ruolo, scrive Ivan. Olma cosa fa? Ha discusso con l'italiano e torna, o ha discusso con la società? Io lo terrei anche se gioca a metà delle partite. Beh, sicuramente avendo il campionato solo e non le coppe, puoi anche fare questo ragionamento qui. Se io sono una squadra che fa le coppe, io Olma non lo prendo. Ragazzi, è così. E io lo do Olma. Cioè, Olm è un giocatore, secondo me, il miglior Olm, cioè il miglior Joao Mario non si avvicina neanche lontanamente al miglior Olm. Però il miglior Olm lo vediamo pochissimo, purtroppo, per lui. E quindi io, onestamente, Olm, se sono una grande squadra, o comunque una squadra che fa le coppe, le vuole fare con ambizioni, non lo prendo. Se sono una squadra che fa solo il campionato, sì, potrei anche pensarci. Aggiunge Ivan, Zortea non mi è piaciuto, spinge ma non è chirurgico né davanti né dietro. Poi Joao Mario sì, ma si accontenta di 1,5 milioni. Giustamente Ivan, fai una giustissima osservazione. Diciamo che tutto questo discorso esula dal contesto economico. Esula dal contesto economico, perché sennò lì diventa un'operazione ancora più complessa. Non ci mettiamo col pallottoliere, con la calcolatrice, ragioniamo solo di calcio in questo caso qui. Però Ivan, hai perfettamente ragione, c'è anche il discorso dello stipendio, ovviamente. Joao Mario tutta la vita uno dei terzini destri migliori mai visti a Bologna, e la peppa, e può giocare anche a sinistra, a dettaglio non da poco, in una rosa ristretta. È molto divertente, devo dire, vedere questi messaggi così diversi fra di loro, così anche opposti fra di loro. Segno evidente che, evidente, non c'è uniformità di giudizio, e ok, e fin qui ci siamo, però è anche bello vedere come poi il calcio viene visto anche in maniera totalmente diversa dai tifosi, da voi tifosi. Per cui Joao Mario passa dall'essere una pippa inguardabile a uno dei terzini destri migliori mai visti, e in questo range c'è di tutto. Vabbè, dopo facciamo decidere Andrea Mottola, ragazzi, tanto ce l'abbiamo dopo, e farà lui da Cassazione. Allora, io vi dico la mia. Detto che, appunto, il miglior Joao Mario non si avvicina al miglior Emil Holm, però nel Bologna di Tedesco, anche per quella duttilità che in tanti avete sottolineato, tutto sommato ci potrebbe stare, sempre al netto delle questioni economiche. Sempre al netto di quanto voglia di stipendio, di quanto poi bisogna dare alla Juve, di come si gira, di come si volta, eccetera, eccetera. Esulando da tutto questo, dal punto di vista tecnico, secondo me nel Bologna di Tedesco Joao Mario ci può stare. E ci può stare bene. Certo, certo, a parte le metafore ardite con James Harden, dal punto di vista difensivo deve fare grandi miglioramenti ancora, e io non so onestamente se sia in grado di farli, cioè se abbia nelle corde un miglioramento possibile. È un 2000, non è un ragazzino, è un terzino portoghese, quindi un po' la cultura del modo di interpretare il ruolo di terzino se la porta dietro, molto meglio sicuramente quando spinge, quando si fa vedere, quando si propone, che quando deve difendere, questo non c'è dubbio. Dopodiché però in una squadra che presumibilmente sarà votata, o comunque più che votata, ecco, cercherà, forse il termine più corretto, di essere una squadra di possesso, più che di verticalizzazione, uno coi piedi di Gio Mario potrebbe tornare utile. Dopodiché però sì, dal punto di vista difensivo deve migliorare tanto, e ripeto, non so se quei margini di miglioramento che dovrebbe fare ce li ha effettivamente nelle corde. Questo è un dubbio che ci può stare. Fabio è un po' perplesso sulla definizione di miglior terzino destro mai visto. Mi sembra un po' esagerato, ecco, devo dire la verità. È esagerato anche l'opposto, perché non è così Scarparo, insomma, mi sembra evidente. Però tra i due estremi proviamo a metterci un po' in mezzo. Per me comunque Gio Mario ha ancora margini di miglioramento, soprattutto da poter fare qui. No, su questo sono d'accordo, su questo sono d'accordo. Non sono tantissimi probabilmente, però qualcosina meglio sicuramente dal punto di vista difensivo si può fare. Ecco, poi Ivan nel messaggio precedente ha aperto anche un altro fronte possibile sempre per il ruolo, ovvero Nadir Zortea. Zortea ha fatto la sua miglior stagione della vita a Cagliari giocando praticamente da esterno alto, con dietro Zappa che gli copriva le spalle, e la trasformazione in terzino destro, in una difesa a 4 che sembrava poter essere il suo ruolo originario e in realtà poi non lo è stato, non mi sembra sia andata proprio per il verso giusto sotto tanti punti di vista, e quindi magari anche su Zortea ci possiamo porre qualche punto interrogativo. Italiano ai terzini chiedeva tanto in termini di spinta, quindi chiedeva anche tanta energia, e Tedesco magari chiede qualcosa in meno in termini di spinta, però poi le caratteristiche di Zortea sono quelle, cioè da esterno alto o da quinto è un giocatore, l'abbiamo visto a Cagliari in un contesto diverso, certamente in una squadra diversa, non c'è dubbio, però l'abbiamo visto lì capace di arare la fascia con continuità, non alla palestra, ma insomma comunque con buoni riscontri. Da terzino a 4 abbiamo visto fare tanta fatica, e quindi ci dobbiamo porre anche quel problema lì, ragazzi, e ci dobbiamo porre anche quel problema lì. Detto che senza Ligoiannis bisogna andare a prendere anche un terzino sinistro, quindi c'è anche quel buco lì da colmare nella rosa del Bologna, ma è lungo. È lungo. Poi tenete conto che un altro aspetto importante del mercato, dello sviluppo del mercato, è quello di, come dicevamo anche in precedenza con Pippo, cogliere l'attimo. E quindi è chiaro che il Bologna sa che ha delle esigenze, sa che ha delle richieste anche di Tedesco per certi ruoli, per certi giocatori, eccetera eccetera. Poi dipende anche da cosa si libera, da cosa succede. Se a un certo punto si libera lo spazio, si libera l'opzione più che lo spazio, di un terzino sinistro che Bologna segue, e allora quello si va a chiudere subito. Magari però ci vorrà un po' più di tempo, e allora questo potrebbe magari aprire spazi per qualche ragazzo dell'under intanto a Valles. Facciamo tutte ipotesi, ragazzi, tanto non dico che ci si muove a vista, però il mercato funziona anche così. Si va anche in base a quelle che sono le possibili aperture. Per esempio, la questione Miretti è interessante, al di là del giudizio sul giocatore, anche qui molto diverso fra di voi. La questione Miretti è interessante in ottica Juve, perché? Perché è uno di quei giocatori che la Juve potrebbe anche decidere di vendere il 29 giugno per mettere la cessione a bilancio 25-26. citato Moretti e la Juve, Miretti e la Juve, perché ne abbiamo parlato stamattina e perché è associato spesso al Bologna in questi giorni, ma possiamo fare tanti altri esempi di giocatori che con tutta probabilità verranno ceduti, forse anche svenduti rispetto al prezzo diciamo originario, il 29 giugno, perché bisogna metterli a bilancio quest'anno, entro il 30 giugno. E quello ovviamente cambia anche un po' le strategie di mercato, naturalmente. Cioè, Miretti può interessare, mettiamo che il Bologna abbia la smania di prendere Miretti, che se non piglia Miretti non può fare la stagione, la prossima stagione. Bene. Però la Juve dice: signori, voi mi date cifre a caso, 20. Però c'è un'altra squadra che da 15 e me li dà il 29 giugno. Che facciamo? E Bologna dice: no, io il 29 giugno non te li posso dare. E allora Miretti va a un'altra squadra che offre meno, ma che li offre il 29 giugno. Cioè, è uno scenario ipotetico, cifre a caso, senza logica di mercato, ma è per capirci. Prepariamoci anche a questo tipo di operazioni. Quei giocatori vengono ceduti non al miglior offerente, ma a quello che può pagare nella data utile. Ecco, questo è un po' il senso. Giocatore molto male, acquisto sbagliato, non può una squadra che lotta per l'Europa avere giocatori del genere. No, vabbè, adesso non esageriamo. Può essere un buon comprimario Zortea, può essere un buon comprimario. Poi quest'anno ha giocato parecchio anche per i problemi fisici di Holm e anche per le questioni, diciamo, che Holm ha avuto con l'italiano, ma

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Sono le 10 e 57 minuti.
3: Nettuno, Bologna 1. Flash Sport.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo nel corso del secondo tempo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mundial dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Voltiamo pagina, basket. L'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
5: Mi riempio d'orgoglio. Ringrazio prima di tutto la squadra, perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Però poi ringrazio assolutamente la proprietà, che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato. Un pensiero a sicuramente Ettore, perché il trofeo è il tripletto è condiviso, e condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
4: Così invece l'allenatore degli Oro Granata, Neven Spachia.
6: Voglio fare complimenti alla squadra Milano e tutto quello che hanno fatto questa stagione, un playoff ottimo, coach Poeta e il loro staff tecnico e i giocatori. Anche complimenti a mia squadra, che è arrivata fino al fine con tante difficoltà.
4: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in tre set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev, reduce dalla vittoria di Roland Garros ai danni di Cobolli. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In corsa nello stesso torneo ci sono anche Medvedev e Auger Aliassime. In chiusura il volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Ieri la vittoria per 3-2 contro la Serbia. Ascoltiamo Kate Antropova.
7: Siamo contenti che siamo comunque riusciti a portarla a casa questa partita, perché non era semplice. Loro una certa veramente hanno iniziato a crederci fino in fondo e si è visto il loro bellissimo atteggiamento in campo. Abbiamo solo che imparare da questa partita e andiamo avanti.
4: Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.
3: Nettuno Bologna 1.
8: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland. La musica del Chicago, nella terra del Chicago.
9: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
8: Chicagoland.
10: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
8: Chicagoland.
11: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
8: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
12: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Seal UDMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
13: Aspetta, aspetta! Ma stai...

0: parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI.
1: Ed è full optional, con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
0: E adesso, solo da Barchetti, hai uno sconto di 12.000 euro.
1: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
2: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo Ultra Dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
6: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
7: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
6: Fantastico, e adesso?
7: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
6: E loro risolvono?
7: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
6: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
7: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Torniamo in diretta alle 11:05 minuti con i vostri messaggi al 366-402-4022 e con Andrea Mottola collegato con noi. Ciao Andrea, buongiorno.
12: Ciao Dario, buongiorno a tutti.
11: Allora, prima di cominciare a chiacchierare di Bologna, tanti messaggi su João Mario, Zortea, Miretti e quant'altro, io non posso non chiederti un tuo ricordo di Igor Protti che ci ha lasciato questa notte a 58 anni.
12: Ma sai cosa dire, sono le solite frasi banali, non vorrei entrare nella banalità nel dire che è stato... un grandissimo giocatore che ha dimostrato il suo valore in squadre non eccellenti. Me lo ricordo bene, se non mi ricordo male, vinse anche la classifica Cannonieri.
11: Certo, in A, in B, esatto. E in C1.
12: Esatto, cioè quindi è un triplete che a un certo punto fa capire il valore del giocatore. Poi purtroppo ci sono queste notizie che ti sconvolgono, perché ok, il male si sapeva già da tempo, però gli anni sono quelli che sono, e quindi c'è grande amarezza e condoglianze alla sua famiglia.
11: Tra l'altro mi sono ricordato attraverso il post di mio amico sui social che nella periferia di Bari c'è un murales dedicato a Protti, e sono passati 30 anni da quando ha giocato nel Bari, dall'idea di quanto abbia lasciato nella tifoseria biancorossa e in generale in città. Credo che questo basti avanzi, insomma, per definire anche un po' Protti.
12: Sì, beh, diciamo che ha lasciato un segno indelebile nella società pugliese, quindi ma non solo, perché è stato anche, perché era un giocatore che a un certo punto non ha mai dato segni cioè la gente gli voleva bene, anche le altre società,
11: sì, sì,
12: anche gli altri tifosi. Non era uno di quelli, sai, che a un certo punto in campo, no, lui invece è sempre stato un grandissimo.
11: Senti, veniamo alle cose di Casa Bologna. Io ho lanciato su spinta di un messaggio di un nostro ascoltatore la questione João Mario, nel senso che vi è piaciuto, non vi è piaciuto, lo terreste, non lo terreste, e ho trovato nei messaggi che ci stanno arrivando molta più spaccatura di quello che pensavo. Si passa da "per carità divina, João Mario manco in fotografia", a un ascoltatore che invece ha definito uno dei migliori terzini destri visti a Bologna. Tu dove ti metti?
12: Ma io devo essere sincero, mi metto tra quelli che, se ci fosse la possibilità, un prezzo equo da confermare. Perché è un giocatore che, quando è stato bene, ha dimostrato di avere una grande gamba e soprattutto un buonissimo giocatore. Quindi poi sì, lì adesso c'è anche la situazione di Holm, e quindi bisognerà valutare attentamente. Però a me João Mario, io non mi, sì, uno se lo ricorda per l'errore che dopo abbiamo preso il gol in Coppa e tutte queste cose qui, ma io devo guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, e devo dire che João Mario ha fatto delle ottime prestazioni, e se ci fosse la possibilità lo terrei.
11: E su Sortea invece che mi dici?
12: Lì cambia tutto il discorso, perché Sortea in fase difensiva abbiamo visto che ha dei grossi problemi. Cioè, il Bologna, se vuole proprio cementare la fascia destra, tiene João Mario e Holm. E lì sarebbe una fascia destra, secondo me, molto, molto importante. Poi sarà loro giocarcela. Però
11: anche, forse anche
12: sarebbe
11: troppo importante, Andrea, considerando che hai solo il campionato.
12: No, certo, però c'è anche la Coppa Italia. Non dimentichiamo. Però sei ancora sotto l'effetto di quello che hai bevuto e mangiato ieri sera. Vabbè, piccolo particolare.
11: Poi ci arriviamo, poi ci arriviamo.
12: No, diciamo che è una fascia destra importante, però se vuoi ambire a determinati risultati, secondo il mio punto di vista, bisognerebbe avere giocatori che, uscito uno dentro l'altro, non cambi la sostanza.
11: Su Miretti invece ti piacerebbe lui?
12: Ma Miretti ne parlavo proprio ieri sera con alcuni di voi. Per me è un buonissimo giocatore, bisognerà vedere la Fiorentina, però bisognerà anche capire il Bologna chi farà partire, perché se tu mi parli di concorrenza spietata sulla fascia destra, a dopo al centrocampo avresti Pobega, avresti Ferguson, non si sa se avresti, se tu avessi Broiler, poi c'è Moro, e quindi Miretti sarebbe anche una, poi dopo rientra Elazzouzi, insomma lì è da valutare bene, però è un giocatore che non dispiace, a gamba, e quindi giocatore tecnicamente valido, non mi dispiace.
11: Io João lo tengo subito, almeno fa dello scompiglio in attacco, scrive Steve.
12: Ma no, io allora, lo scompiglio in attacco è riduttivo, cioè, secondo me è un giocatore che sulla faccia destra, con la catena, faccio un esempio dell'anno scorso, che poteva essere Ortolini o Bernardeschi, perché sono loro le persone che giocano sull'esterno. Diciamo che lui c'ha una gamba che sovrapposizioni ne faceva Iosa, ma lo stesso discorso è per Olmas. Zortea le faceva perché lui non è secondo me un difensore, ma è un esterno alto d'attacco, perché difendere, parliamone.
11: Piuttosto che Joao Mario, darei via Zortea se qualcuno lo vuole, scrive Matteo. Aggiungerei anche al discorso Joao Mario, Andrea, un aspetto che giustamente tanti ascoltatori hanno sottolineato, ovvero l'utilità, perché ha mostrato anche di poter giocare a sinistra, magari un po' più di difficoltà, però intanto a sinistra ci ha giocato.
12: No, ma certo, se tu metti Zortea a sinistra non ha quella funzionalità che potrebbe avere Joao Mario, ma anche Holm potrebbe giocare a sinistra, perché sono giocatori intelligenti che si muovono con la postura giusta, e quindi secondo me io farei un sacrificio, lo terrei, dipende poi sempre dalla Juve cosa vuol fare e se si riuscirà a trovare un'altra cosa, casomai un altro anno di prestito con l'eventuale riscatto finale alla fine della stagione. Mm-hmm. Però insomma non mi posso permettere, nonostante faccia un lavoro analogo a Sartori nei dilettanti, di dare consiglio al Cobra.
11: No, ma poi abbiamo anche ribadito con gli ascoltatori tutti questi discorsi, al netto ovviamente delle questioni economiche, ci mancherebbe. Cioè,
12: Quello è
11: un altro paio di maniche, ovviamente.
12: Sì, che a noi non tocca perché non sono soldi nostri, quindi anche chi dice io non li spenderei, ma io chi? Cioè li spendi tu, cioè non capire, lasciamo che la società faccia uno più uno.
11: Magari li spende Matte Negri. Come hai visto ieri sera? In forma?
12: Sì, l'ho visto ambidestro sull'arrosticino, cioè, e poi soprattutto io me lo sono studiato attentamente.
11: Sì.
12: È un giocatore che analizzava bene le cotture. E quindi era sempre in pole position, cioè quando erano cotti passavano da lui, ma il problema è che lui non ne prendeva uno, ne prendeva 2/3, poi dicevano bruciano, però li mangiava lo stesso.
11: Vabbè, però scusami, qui devo spezzare una lancia a favore di Matte, cioè 3 arrosticini alla volta mi sembra il minimo sindacale, onestamente.
12: Ma io educatamente ne prendevo uno alla volta, al massimo ne prendevo 2 perché avevo timore di tutte le persone che c'erano. Scherzo, naturalmente.
11: avevi ragione anche.
12: ho visto dei talenti naturali che quando esageravi nel prendere la rotticino ti guardavano male, per dire oh guarda che devo mangiare anch'io, cioè, quindi
11: d'altra parte con gli arrosticini non si fanno prigionieri, Andrea, è così.
12: No, l'unico intanto ringrazio Di Domizio, che è stato uno chef nonostante abbia la V nera nel petto.
11: Sì, ma era in veste di abruzzese ieri sera.
12: Sì, esatto. Però devo dirti che il fumo che esercitavano gli arrosticini, sono arrivato a casa, ho fatto una doccia mega galattica perché... Se andavo a letto e mia moglie sentiva l'odore degli arrosticini, mi avrebbe dato un calcio e mi avrebbe sbattuto giù dal letto.
11: Ti posso invece raccontare che Teo ha apprezzato molto, quando sono tornato a casa, l'odore che avevo addosso. Teo è piaciuto, no, anche al gatto.
12: Anche beh, gatto. Indubbiamente, cioè non poteva essere altrimenti. Io avevo Leo Vicari in macchina con me, che a un certo punto continuava col naso a sentirsi le braccia. Ho detto Leo è inutile che senti, cioè c'è stato in mezzo al fumo, quindi però anche lui si è dato da fare.
11: Ah sì, assolutamente. Senti, torno ai messaggi invece calcistici, questi argomenti minoritari rispetto alle scene della radio. Matteo non terrebbe Holm, giocatore forte ma troppo fragile.
12: Ma io invece lo terrei, e quando è fragile c'è Joao Mario. Il problema è che quando eventualmente ci fa male Holm, che adesso noi non possiamo diventare dei professori, chirurghi, cioè noi dobbiamo fare i tifosi, i commentatori, in questo caso, cioè Holm può darsi che abbia delle fasce muscolari più deboli degli altri, e questo sarà lo staff atletico, lo staff medico. Mm-hmm. Nel cercare di caricare il meno possibile un giocatore che ha dei problemi. Però insomma, dire non teniamolo perché si fa male, io ho visto dei giocatori nella mia piccola carriera che erano propensi a farci male continuamente, poi a un certo punto, cambiando un po' tipo di preparazione, non sono mai più fatti male. Quindi se non lo facevano i dilettanti, per stare nei professionisti.
11: Può tornare sicuramente interessante anche in questo senso qua, sono d'accordo. Poi io mi tengo Olme, mi porto in cascina anche Joao, scrive Cri. Tutto questo al netto del discorso economico, ragazzi, ribadiamo questo aspetto che è importante, perché non si sa mai nella vita precisare anche queste cose. E poi c'era un altro messaggio che ti avevo tenuto da parte al 366-402-4022. Intanto per Miretti non c'è grande entusiasmo, te lo dico, da parte dei nostri ascoltatori.
12: Ma perché un ex Juventus, siamo sempre molto provinciali nel pensare che un giocatore ha giocato nella Juve, roba varia. Intanto sta passando un'ambulanza che sicuramente sta peggio di me, che sto commentando con te in radio. E no, cioè basta con queste cose. Un giocatore ha giocato nella Juve, bene, allora anche João Mario ha giocato nella Juve, allora cosa facciamo? Olmen non lo riprendiamo perché ha giocato nella Juve? Cioè dai, basta, dai, cerchiamo di essere bravi su queste cose qui. Non sono assolutamente d'accordo.
11: Allora, caro Andrea, ti saluto, buon weekend, lunedì ci risentiamo mentre sarai in viaggio e quindi ti faremo compagnia per un po', per un tratto.
12: Sì, assolutamente, assolutamente, aspetto con trepidazione la vostra chiamata, mentre facendo i calcoli dovrei essere già nelle Marche, quindi avrò già il mare sulla sinistra e questo mi riempie di felicità. Intanto posso permettermi di ringraziare tutti i partecipanti di ieri sera, anche se non ero il padrone di casa, il padrone di casa e tutti, perché si è vista una squadra coesa, la squadra di Nettuno Bologna 1.
11: Assolutamente, assolutamente. Un abbraccio Andrea, buon weekend.
12: Ciao Dario, buon weekend anche a voi, ciao a tutti.
11: Grazie, grazie a Andrea Motto. La pubblicità, torniamo tra poco con la gamba tesa.
13: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Palagozza.
14: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
13: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
14: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
15: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città, sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente, dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia, l'essenza ultima di questa città che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare e invece cuoce tutto.
13: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza, oggi alle 13 su Nettuno Bologna 1.
16: E qui abbiamo un pianoforte appartenuto a un grandissimo compositore. È un pezzo unico e le condizioni sono perfette.
17: Davvero bello, ma ha superato 110 controlli tecnici. E poi la garanzia fino a 36 mesi, il servizio mobilità e il check-up sono inclusi.
16: Quando ti abitui alla qualità, è difficile tornare indietro. Con l'usato certificato Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
18: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
19: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
20: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
21: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
22: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
21: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
22: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
21: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
23: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
24: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
25: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
24: E la mia ha fino a 7 posti.
25: Anche la mia.
24: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
26: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciat 10.
27: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
11: Intrecci tra sport e politica, intrecci tra mondiale e politica, tanto ovviamente la puntata sarà monotematica, quasi. Nicola, buongiorno.
29: Buongiorno, e sarà così per settimane e settimane,
11: e mesi,
29: visto che
11: allungano. No.
29: Peraltro io non sono contrario in linea di principio ad aumentare il numero delle squadre, io sono contrario al fatto che le migliori terze si qualificano, questo vale anche per l'europeo, perché crea secondo me delle asimmetrie matematiche che non mi piacciono.
11: Ah beh, ma quello sai, con la formula 24-48 non hai alternative.
29: Esatto.
11: Ci sarebbe la formula 64, che però onestamente mi pare un po' forzata, ti dico la verità. 30, ma era così, devo bello dire, 32
29: era perfetto. Ah, 32
11: sì,
29: era perfetto,
11: ma nettamente perfetto. Vabbè, niente.
29: Però a me comunque dico, mi piacciono anche le storie che riescono ad emergere con un mondiale a 64. Non sono un dogmatico, un nostalgico necessariamente il passato. Sono sicuramente, come sai, un critico di Infantino, e però non vorrei parlare sempre di Infantino. Diciamo solo l'unica e l'ultima, e dopo parliamo d'altro, perché non vorrei fare puntate infantinocentriche. Ti ricordi che avevamo parlato di quel torneo under 15 da disputarsi negli Stati Uniti, sì, con la partita d'apertura Palestina-Israele. Ora, sì, la campana della Federazione Palestinese ci dice che la FIFA non ha mai contattato la Federazione Palestinese per un'eventualità di questo tipo.
11: Rido per non piangere, veramente. Così. Ma è esattamente come quando voleva far stringere la mano ai presidenti federali senza averli coinvolti prima.
29: Queste cose si fanno, si studiano prima diplomaticamente e poi si fanno.
11: Eh sì, ma non mi sembra che sia appunto per la quale in questo momento. Vabbè, Senti, cose particolari di questo mondiale? Come hai detto giustamente, ci sono inevitabilmente anche tante storie, tanti paesi che stanno facendo il loro esordio e che stanno esultando, o solo per un gol come è successo con Curaçao, o anche per un punto come è successo con Capoverde e con la Repubblica Democratica del Congo, tra l'altro anche storie evidentemente, intrecci anche evidentemente molto particolari con lo stato del paese. La Repubblica Democratica del Congo è uno dei paesi sicuramente più problematici da tanti punti di vista in questo senso, e però quando gioca la nazionale al mondiale, come spesso accade, tutti uniti.
29: Beh sì, sì, in generale diciamo qua è quella narrazione unificante. Poi dopodiché bisogna vedere, no? Paesi che sono magari in guerra civile trovano divisioni anche magari nel supporto della nazionale, però la cosa che a me impressiona è vedere ma lo vedi oggi con i social molto, molto più spesso, ma vedere come anche squadre paesi che non si sono qualificati ai mondiali poi tifano il mondiale in maniera incredibile. Queste immagini che arrivano dal Bangladesh per seguire l'Argentina e impazziti ai gol di Messi è impressionante, perché dice il subcontinente indiano non sa giocare a calcio. Non è vero, ha una passione per il calcio incredibile. Poi è chiaro, non eccellono a livello sportivo, per quello che riguarda il calcio sono più forti nel cricket, però o nell'hockey su prato, ma a livello di passione è veramente impressionante. E poi un'altra cosa molto più culturale che politica, ho visto dei mega schermi tra la Turchia e la Giordania messi in antichi anfiteatri magnifici, cioè nel senso, poi appunto perché poi parliamo sempre di cose brutte, ma poi il mondiale in realtà regala veramente, si può raccontare in mille modi, in infiniti modi, è un fenomeno talmente grande e complesso che poi offre veramente sguardi potenzialmente infiniti. E poi è chiaro, ci sono anche secondo me i lati negativi. Io sono sorpreso, molto sorpreso, di quanto poco si stia parlando dell'elemento che sta falsando il mondiale, cioè due giocatori sempre a cui è stato negato il visto per andare a giocare una partita, da diciamo a parte di cui abbiamo già parlato, si è aggiunto anche l'IYI della Costa d'Avorio, e non so se è perché sono due giocatori africani quindi se ne parla poco in Italia, non ho idea, però è inaccettabile. Non sto difendendo i due giocatori, che avranno due processi e ci si penserà alla giustizia ai loro casi, però un mondiale dove due giocatori non possono giocare una partita in un paese ma possono giocare le altre, io trovo che sia inaccettabile e falsato, e la FIFA è la grande responsabile di questa situazione.
11: Sì, perché fondamentalmente se ne sta lavando le mani, cosa che invece in passato non ha fatto in altri momenti, in altri contesti, magari non uguali, anzi, però con punti di contatto sì, e qui invece se ne sta lavando le mani, cioè accetta passivamente quello che decidono i tre governi, per cui sì, appunto, vai, non può giocare in Canada ma può giocare negli Stati Uniti e può giocare in Messico, e come giustamente sottolinei, al di là di quello che è, tra l'altro, Vahi molto meno grave di Thomas Partey, perché Vahi è implicato in un caso di scommesse, Thomas Partey in un caso di violenza, quindi molto diverso ovviamente, ma al di là di questo sono due giocatori che effettivamente, per i quali le regole valgono in maniera diversa, e questo lavarsene le mani molto Ponzio Pilatesco della FIFA, che non va bene.
29: E non dimentichiamoci che il prossimo mondiale sarà in 6 paesi e 3 continenti,
11: auguri.
29: Figuriamoci cosa può succedere come livello di regole. E però anche i media da questo punto di vista mi sembrano abbastanza silenti, cioè ovviamente se ne parla, però non è un tema scandaloso, cioè non è diventata la notizia del giorno, e non so se è per non rovinare la festa del mondiale, perché comunque ci sono tante altri temi di cui parlare, oppure forse perché sia il tema violenza sessuale o scommesse nel mondo dello sport sono vasi di Pandora che una volta aperti veramente aprirebbero dei dibattiti che sono molto più grandi dei singoli casi in questione.
11: Aggiungo anche che non sono due giocatori di primo piano, al di là della provenienza geografica, non sono giocatori di primo livello, e forse anche quello
29: è vero,
11: incide.
29: Però uno è vice capitano della squadra comunque.
11: No, aspetta, dal punto di vista mediatico, cioè intendo quello ovviamente.
29: Sì, sì, certo, sì.
11: Al di là del valore all'interno della squadra, ci mancherebbe, però al di là del fatto di provenire da un continente invece che un altro, parliamo proprio di due giocatori che non sono di primo livello ma neanche di secondo dal punto di vista mediatico. Forse incide anche quello nel non racconto. Senti, invece avrai notato che cominciano a esserci, soprattutto in Gran Bretagna, soprattutto in Inghilterra, aspre critiche alla divisione in quarti che stiamo vedendo in questo mondiale. Anzi, forse solo dall'Inghilterra, almeno quelle più evidenti, sì.
29: Non è un caso che arrivino proprio dall'Inghilterra proprio per un discorso di tradizione, no? Comunque questa è stata una decisione che è stata presa dalla FIFA per motivi commerciali e non dall'IFAB, cioè non è che ha cambiato, non sono cambiate ufficialmente le regole del calcio, ma di fatto è una decisione che le sta cambiando. Cioè abbiamo visto anche solo banalmente nella partita fra l'Inghilterra e la Croazia come l'allenatore della Croazia si è riuscito a rimettere in piedi la squadra dopo il primo hydration break, quindi assolutamente cambiano le regole del gioco. E gli inglesi sono un po' più conservatori, l'IFAB comunque per metà controllato dalle confederazioni inglesi, quindi è anche un modo per difendere una propria fetta di potere. E dopodiché è chiaro che almeno chi parla, io non sono particolarmente affezionato a tutte quelle cose che portano all'ultra commercializzazione del calcio, per cui ma mi infastidisce tanto quello come per esempio l'obbligo imposto ai tifosi inglesi di non poter mettere le loro bandiere, le loro pezze sopra ai display degli stadi modernissimi e stupendi statunitensi, in cui però appunto passano ulteriori messaggi commerciali. Quindi si rovina un po' l'anima, no, del calcio da questo punto di vista, però sicuramente non l'equità, perché se viene fatto per tutti allora comunque rimane sempre equo, e quindi quella è la cosa secondo me più importante. Io non sono un fan di questa scelta, però insomma le regole del calcio sono cambiate e si evolvono in continuazione.
11: Ah no, quello sicuro, e non è detto affatto in peggio, ci mancherebbe altro. Abbiamo fatto tanti esempi in passato, Nicola, in questa puntata, in questa trasmissione, di cambiamenti di regole che sono stati che hanno portato benefici per gli sport, e non solo dal punto di vista commerciale, che è un aspetto importante nello sport professionistico, senza nasconderci dietro un dito, lo è sempre stato, lo è anche adesso naturalmente.
29: Sì, però c'è una cosa da dire sull'aspetto commerciale. Allora, è importante, però bisogna anche vedere qual è l'obiettivo, perché se poi l'obiettivo è redistribuire le risorse, cercare di promuovere il calcio di base, è un conto. Se invece poi l'obiettivo è quello di privilegiare sempre quella che è la punta della piramide, e qua non sto parlando di un caso specifico, sto facendo un ragionamento ampio, beh, allora non è detto che spolpare ancora di più, cioè se poi il prezzo finale lo devono pagare gli appassionati di calcio, che non sono più tifosi ma diventano clienti, allora forse preferisco un calcio meno commercializzato, più a portata di tutti, più, come dicevamo l'altro giorno con l'espressione novecentesca, più da tutto è blu che non da colletti bianchi, ovviamente prendetela insomma, però ecco, secondo me questa è una riflessione che si può fare, ecco, cioè non è che per forza dire così ci sono più soldi nel calcio è meglio, poi bisogna capire come questi soldi nel calcio vengono redistribuiti.
11: E aggiungo, poi torno anche su più uno specifico sui mondiali, che non è detto poi che tutta questa serie di situazioni porti effettivamente più soldi, perché poi a un certo punto i tifosi potranno dire ma sapete che c'è, arrivederci, grazie, magari una situazione un po' estrema, considerando appunto il calcio globale, però il rischio c'è. Tra l'altro, a proposito di mondiali e di quello che dicevi prima, cioè dell'allenatore della Croazia che ha cambiato, di fatto ha usato il time out come in altri sport, Stefano, a proposito di cooling break, nella trasmissione che menzionavo, perché stamattina Stefano ha mandato un messaggio proprio su Gary Lineker e su The Rest is Football, facevano notare come l'allenatore bravo, loro facevano l'esempio di Ancelotti, in due minuti di discorso può rivoluzionare l'assetto di un match, e anche quello naturalmente ha una valenza poi che si può insomma mettere sul piatto e sul campo. Probabilmente manca ancora un po' l'abitudine forse degli allenatori a poter sfruttare quei due minuti lì.
29: Sì, ma credo che sia mancata l'abitudine nella prima partita. Secondo me adesso sono già tutti pronti per la seconda, hanno visto come si fa e sarà appunto per il tifoso sarà un break commerciale, per il teletifoso, per il tifoso quello più tradizionale sarà un momento per fischiare o per fare bu come hanno fatto gli inglesi nell'ultimo cooling break, e invece per gli allenatori sarà veramente un momento importante, esattamente sarà un ulteriore momento di confronto con la squadra per dare indicazioni come giustamente notato, ma come abbiamo notato tutti in queste partite, ecco.
11: Matteo si chiede se tutti i soldi che la FIFA incassa dove vanno a finire, divisi tra le federazioni o nel cassetto di Infantino. Vabbè, adesso non è che Infantino c'ha la cassaforte segreta, ci mancherebbe. Servono per tante cose, per i premi, per i progetti della FIFA, però torno a quello che dicevi prima, che forse è veramente il punto fondamentale del calcio contemporaneo, cioè tutta questa mole di soldi che il calcio riesce ancora comunque a generare con tutti i difetti che si porta dietro, come viene redistribuita? È lì che si gioca tutto.
29: Ma sì, allora diciamo ci sono due livelli, diciamo che Infantino non ha più la necessità come magari poteva avere un primo Avalanche così di sfruttare eccessivamente la corruzione, basta che si alza lo stipendio, lui l'ha fatto di 4 volte rispetto allo stipendio di Blatter e come dire non ha problemi, i soldi vanno anche nel jet privato che gli permette di essere presente in due partite al mondiale nonostante si svolgano a chilometri di distanza, però questi sono bruscolini per capirci. È vero che questo sistema abbastanza clientelare e anche corruttivo che è in piedi da ben prima di Infantino all'interno della FIFA, quello di redistribuire i soldi fra le varie federazioni, in realtà ha permesso allo sport, al calcio di diventare il più globale degli sport, non solo perché è lo sport più semplice, ma proprio perché importanti cifre arrivavano anche alle piccole federazioni che con questi soldi si hanno potuto sia migliorare il sistema interno, ma anche semplicemente fare scouting esterno e reclutare tutti questi calciatori che in realtà si formano altrove, pensiamo no, alle formazioni di Curaçao, di Haiti, di Capoverde, che diciamo tutti i giocatori che sono formati un po' fuori dal sì. paese, ma che però appunto possono rappresentare quella federazione, perché ormai quella federazione non è più povera e può permettersi appunto di pagare i voli, le trasferte, tutta una serie di benefit a questi giocatori, quindi in realtà hanno creato questo equilibrio nel calcio mondiale che ci stiamo godendo poi in questi mondiali, perché a parte la disfatta del Qatar di questa notte, sostanzialmente vediamo che le partite sono molto livellate, quasi più divertenti, anzi secondo me è molto più divertente da ormai 8-10 anni a questa parte vedere il calcio internazionale, le partite internazionali, piuttosto che le partite di club dove ci sono delle differenze abissali ormai fra le più forti e le più deboli.
11: Nicola, grazie mille, ci risentiamo prossima settimana, sicuramente venerdì, poi vediamo anche come si sviluppa il discorso mondiale e ci risentiamo anche per un altro appuntamento settimanale.
29: Volentieri, un saluto a te e agli ascoltatori.
13: Nettuno Bologna 1 a gamba tesa, intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta: il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silhou DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
3: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
1: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
3: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
1: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Auto commerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
27: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: 11:42 minuti, siamo entrati nell'ultimissima parte della nostra mattinata insieme con l'ora d'Ario. Ora facciamo un crossover con Tempo Perso, giusto Emilio Marrese? Buongiorno.
14: Sì, buongiorno, Tempo d'Ario, non so come lo vuoi chiamare questo spazio, l'ora persa.
11: L'ora persa, bella.
14: Un po' meno di un'ora, l'ora buca. Potrebbe essere un titolo, l'ora buca, potremmo usarlo per quando non c'è il professore, bello, no?
11: Pensiamoci seriamente.
14: Oh. Nei limiti della nostra serietà possibile.
11: Sarà più di un'ora, però. Durerà più di un'ora l'appuntamento di stasera.
14: No, per fortuna durerà di meno. No, tranquilli, come di meno? No, sennò la gente si ammazza sul posto. No, per carità. Sì, sarà una lettura con immagini, un reading come si suol dire, con un po' di chiacchiere, un racconto di un tre quarti d'ora, cerchiamo di farlo tre quarti d'ora, 50 minuti prima della partita delle 10 del playground.
11: Ah, giusto, perché c'è la partita, giustamente. Sì,
14: si gioca, certo. Quindi prima, non so, adesso sarà un po' un esperimento, vediamo un po' come funziona, quanta attenzione riusciremo ad attrarre, vediamo un po' come gira, come la mossa, però insomma noi ci proviamo a raccontare una bella favola di Bologna che è quella del Palasport, insomma, del suo Palasport che quest'anno compierà i suoi 70 anni, a cominciare non adesso ma dal 9 agosto e poi dal 12 settembre, 9 agosto l'inaugurazione, 12 settembre del 56 la prima partita, però facciamo un rodaggio, una sorta di numero zero di anticipazione rispetto a quelle che poi saranno le future prossime celebrazioni ufficiali che faranno al Paladozza, al Bologna Welcome, chi organizza eccetera. Noi facciamo questa lettura che prende un po' spunto anche dal documentario del 2018 che avevo fatto, quindi con alcune immagini, gran parte delle immagini che arrivano da lì, è quello che poi ascoltiamo in versione radiodramma alle 13 di oggi, curata da Simone Barbuti. E stasera invece la lettura sarà al Playground dei Giardini con Enrico Schiavina, Filippo Venturi e Gigi Terrieri a darmi una mano, insomma, questa serata insieme che è stata promossa da Mattei Plast, questo appuntamento.
11: Ah, molto interessante, questa sera alle 21, come detto, all'interno del Gardens Sport Festival, esatto. Quindi Emilio Marrese insieme ad altri. Però Emilio, io non posso non chiederti, che cos'è il Paladozza per te?
14: Eh,
11: Visto che l'hai raccontato, c'è sì, scritto tanto, sì, e quindi sì, sono curioso di sì, sapere questo.
14: No, io è un posto che amo moltissimo, e dove ho passato periodi, momenti bellissimi, non dico dell'infanzia, ma comunque dell'adolescenza, anche di qualche anno dopo, e sia legati allo sport, soprattutto legati allo sport, anche dei grossi momenti di sofferenza, perché sai com'è Fortitudo, è più il tempo che ha passato a soffrire che a godere, però è comunque un luogo dell'anima, un luogo al quale sono legate tante emozioni, non soltanto per lo sport, ma anche per, soprattutto per i tanti concerti che si sono vissuti lì, un po' uno di quei posti che uno sente un po' come casa, e onestamente io sono, come dire, un fan del Paladozza. Io ritengo che tutte le foto che vengono fatte dentro il Paladozza alle partite siano sempre tutte molto più calde, più belle, più vere, più autentiche, più suggestive rispetto alle altre cattedrali che hanno occupato, che hanno ospitato, che stanno ospitando ancora adesso le partite, soprattutto della Virtus, devo dire. In questo periodo mi sembra quando la Virtus gioca al Palasport Sport e hai quello sfondo con quei colori lì, sembra comunque sempre che torni a casa anche la Virtus, che sia lì al posto giusto. E poi mi rendo conto di dire qualcosa di anacronistico e impopolare, però insomma la Virtus avrà presto anche una sua arena, dopo essere stata sia a Casalecchio che alla Fiera, però nel Palafiera provvisorio, dove io non ho mai messo piede, e perché avrà la sua casa che sarà su misura, sarà meravigliosa. Però appunto ti ricordi la canzone di Gino Paoli, no? Cioè, quando dice ho una casa bellissima, certo, ma la gatta, no? Ho una casa bellissima, ma io ripenso alla gatta che avevo quando stavo in soffitta, e quelli sono i tempi della soffitta, no? I tempi romantici della Virtus, la cui storia e quella anche dei suoi tifosi credo che sia altrettanto indissolubilmente legata al Paladozza, dove anche comunque nei tempi recenti ci ha giocato due campionati, ci ha vinto un sacco di partite di Eurolega importanti con Real Madrid, l'Efes, eccetera. Però insomma, io penso che anche i virtusini, quando vanno al Paladozza a vedere la Virtus, sono più contenti, si sentono di nuovo a casa anche loro, veramente, in un luogo che ha comunque una magia, una storia, un fascino, un romanticismo, un valore che gli altri dovranno costruirselo. Magari fra 50 anni i tifosi della Virtus penseranno al Paladozza come noi pensiamo adesso alla Sala Borsa, dove giocava la Virtus, o a Santa Lucia, dove giocavano le prime Virtus, e quindi il Paladozza fra 50 anni sarà considerato come la Sala Borsa, la vera nuova arena sarà quella che vanno a inaugurare adesso. Però insomma, questi sono discorsi del futuro. Io credo che anche adesso il valore per i virtusini del Paladozza sia differente, e per me il basket è ancora lì, Bologna è ancora lì, e quindi questo è il mio legame fortemente affettivo. Non penso che farò mai né dei reading né dei documentari per raccontare la storia di altri Palasport. Avrò altro Palasport al di fuori di quello, ecco.
11: Ci sta, il Paladozza è il Paladozza, c'è poco da fare. Questa sera alle 21 ai Giardini Margherita, Emilio Marrese, Enrico Schiavina, Gigi Terrieri, Filippo Venturi, per raccontare 70 anni di passione. Mi sembra una bella sintesi della storia, esatto, del Paladozza, sì. Grazie Emilio, ci vediamo stasera.
14: Grazie a te, a presto, grazie, ciao Dario.
11: Grazie mille a Emilio Marrese. Stasera l'appuntamento dunque alle 21 nell'ambito del Gardens Sport Festival. Allora, siamo in addirittura d'arrivo, ma abbiamo ancora un po' di minuti da passare insieme, e allora andiamo a parlare di MotoGP. Anzi, prima al volo un messaggio sull'Ital Volley Donne, che nella notte ha vinto 3-2 con la Serbia. Ce la possiamo fare? Eccolo qua. No, scherzavo. Dove caspita sei finito, amico, che scrivevi del volley? Vabbè, niente. No. Ah, eccolo qua. Ma secondo te le azzurre di Velasco hanno un po' abbassato la concentrazione perché hanno vinto di tutto e di più in questi anni? No, secondo me non è quello. E ci sono anche tanti volti nuovi, questa nazionale. Velasco sta cercando di allargare, approfittando anche della Nations League, diciamo, come test per tante azzurre nuove. Qualcuna manca, un po' di ricambio generazionale inevitabile, qualche esperimento, perché no? E poi anche, ragazze, cioè, fisiologicamente loro hanno vinto 39 partite di fila, che possano poi avere un rallentamento nel rendimento mi sembra anche abbastanza fisiologico, a prescindere dai cambiamenti che Velasco sta portando. Quindi no, direi che possiamo stare tranquilli e sereni sul fatto che sia una nazionale altamente competitiva. Poi continuare a vincere tutto, beh, non sarà semplice, ma a prescindere dalle scelte di Velasco. Detto ciò, andiamo con la MotoGP, le parole alla vigilia del Gran Premio di Brno per quanto riguarda la Repubblica Ceca, l'appuntamento con il Mondiale che vede sempre Bezzecchi in testa, un Bezzecchi che però guarda con grande attenzione a quello che può combinare Marc Marquez. Allora ripartiamo da qui, dalle parole di Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport.
9: Partiamo purtroppo dall'incidente in partenza del Balaton. Come stai intanto? Come stai?
15: Sto abbastanza bene, dai. È stata una settimana dove abbiamo avuto un po' di tempo per fare un po' di terapie, perché comunque il colpo soprattutto nella gamba i giorni dopo è stato un po' complesso, diciamo, da gestire. Però adesso sto bene e c'ho voglia di andare in moto.
9: Ecco, voglia di andare in moto su una pista che è storica, è piena di ricordi meravigliosi, insomma, come la vivi tu questa pista di Brno?
15: È una pista bellissima, sono molto contento di essere qua ovviamente, e è una pista dove veramente si gode a guidare la MotoGP perché è grande, larga, si va forte, tutti curvoni, belli rotondi, un po' diciamo stile Mugello, ma comunque con le sue caratteristiche che la rendono unica allo stesso modo, e quindi bello, sono contento.
9: Senti, in Ungheria anche per lo zero che hai fatto, insomma, Marquez è tornato a vincere, no? Si è riavvicinato in classifica, come lo vedi? Lui lo vedi come un avversario per il titolo? Immagino di sì.
15: Sì, allora, che fosse veloce al Balaton era sicuro e sarà sicuramente veloce anche qui e sempre, perché comunque è il campione del mondo in carica, sappiamo tutti il livello che ha sempre e quindi è chiaramente il favorito.
11: E allora andiamo a sentire il favorito ai microfoni sempre di Sky.
9: Marc Marquez, dopo la pista del Balaton con quelle caratteristiche che conosciamo, gira a sinistra, più piccolo, insomma meno faticosa, si arriva in Repubblica Ceca che è una pista completamente differente, per noi affascinante, però l'incognita è come sta Marc Marquez, come starà Marc Marquez?
29: Meglio che al Mugello, ovviamente abbiamo fatto una settimana e mezza a casa lavorando, provando di fare un passo, si vedrà sopra la moto cosa posso fare, ma il target, dai, a Mugello abbiamo finito 10 secondi dietro al primo pilota domenica, qui è provare di finire sotto di questi 10 secondi, passo a passo. È vero che Balaton abbiamo vinto, ma il mio riferimento è Mugello.
9: Ecco, prima della pausa c'è questa gara, poi Assen e poi il Sachsenring. Non so se voi piloti fate queste tabelle che facciamo noi, quanti punti bisogna avere, no, prima di andare in vacanza. Che idea ti sei fatto? Qual è il tuo sogno per andare in vacanza e essere contento e dire mi posso giocare ancora il titolo mondiale?
29: Il titolo mondiale è una cosa che non dipende di noi, ovviamente, perché penso che dopo di stare dietro 100 punti, se hai 100 punti di vantaggio si deve gestire molto male la situazione per perdere il mondiale. Così io per il momento sono contento di fare un passettino, no? Si chiama sì. Alla volta, e questo è lo più importante per me, per avere un futuro meglio, perché ho capito già dal 2020 che se fisicamente sono a posto la velocità c'è, è come quello che sa sciare, non scia tutto l'anno, scia la prima volta e la seconda già va bene, così proviamo di sistemare prima il mio braccio destro e dopo da quel punto la velocità c'è.
9: Martedì Giacomo Agostini ha compiuto 84 anni e ha inaugurato il suo museo, che è meraviglioso, pieno di trofei, di coppe, di numeri, di statistiche, eccetera. Lui dice, però devo stare attento a Marquez.
29: No, con Giacomo sempre abbiamo un bellissimo rapporto. Per me onestamente essere già vicino a Giacomo, vicino a Valentino, essere lì sopra...
16: con 16 anni fa, quando ho vinto la mia prima vittoria, mi diceva: avrai questi numeri, ti firmava. Sono contento, così sono in un momento dove la mia carriera sta andando così, qualcun infortunio, ma sono in un momento dove anche voglio essere felice con questo sport, sempre con la mentalità di provare a fare il 100% come solito, ma essere anche felice e sfruttare tutto questo momento.
11: Mettiamo anche Pecco Bagnaia a chiudere la puntata di oggi dell'Ora Dario, sempre le sue impressioni prima del Gran Premio di Brno.
9: Pecco Bagnaia, benvenuto in Repubblica Ceca, pista per me bellissima, per te?
17: Guarda, veramente, fare Barcellona-Mugello, Balaton, e tornare qui è sicuramente un bel regalo dopo una pista come Balaton, quindi è tra le piste più belle del mondo, ci sono ancora molto old style come disegno, e noi piloti in queste piste qua ci divertiamo tanto di più, e devi fare la differenza nel farla scorrere, nel staccare forte senza perdere in uscita, quindi dà molta più soddisfazione quando riesci a fare un bel giro.
9: Ecco, vieni da tre podi consecutivi, però mi permetto di dire che non sono stati tre podi no esaltanti, giusto?
17: Beh, solo quello del Mugello.
9: Beh, quello del Mugello, esatto, è stato con quell'ultima curva assolutamente esaltante, giusto? Ecco, tu come lo vivi? Vivi il segnale positivo che sto andando nella direzione giusta, oppure ancora c'è molto da fare? Come lo vedi tu?
17: Ma allora, noi stiamo lavorando tanto, la mia parte di squadra sta lavorando tanto sul setup per cercare di addomesticare questa moto, e sicuramente come il davanti di questa moto mi piace decisamente di più, però continuo ad avere tanti limiti col grip e con l'erogazione, non riesco ad appoggiarmi mai sul dietro, ogni volta che vado in appoggio mi va via e perdo abbastanza le gomme, che le consumo tanto, non riesco a essere costante con le gomme usate, ed è un limite che non ho mai avuto, quindi è difficile capire cosa fare di diverso. E

0: Sicuramente è vero che dei tre podi finali due sono stati un po' regalati, però comunque
1: è un podio.
0: È podio e siamo stati noi a farlo, quindi c'è tanto da lavorare, ma un po' di risultati iniziano a vedersi.
2: Così dunque Pecco Bagnaia, siamo ai saluti per questa puntata e questa settimana dell'Oradario in maniera assolutamente imprevista, non era atteso, e invece c'è Giovanni Poggi oggi e non Manfredi Campione. Come mai questa cosa? Incredibile, incredibile. Quindi c'è Giovanni Poggi con Mezzogiorno Rosso Blu, vi va bene uguale ragazzi. Poi a Luna, attenzione, perché a Luna Mezzogiorno Rosso Blu termina, quindi durerà meno quest'oggi, per lasciare spazio poi a tutto il palazzo Radiodramma, come ha raccontato anche Emilio Marrese in precedenza, per raccontare la storia appunto del Paladozza. Noi siamo pronti per salutare, allora chiudiamo la settimana dell'Oradario, non la settimana di Nettuno Bologna 1 naturalmente, che vivrà anche degli appuntamenti con la Fortitudo Baseball nel corso del weekend, con la Unipol Fortitudo che sarà impegnata nella sfida a Grosseto, doppia sfida a Grosseto, domani alle 15.30 e alle 20.30, entrambe naturalmente in diretta su Nettuno Bologna 1. L'Oradario torna lunedì mattina alle 8.30, tra poco Mezzogiorno Rosso Blu con quel che resta di Giovanni Poggi, perché c'era anche lui ieri sera naturalmente, quindi ci ha dato anche Giovanni, ma lo vedo bello pimpante, sufficiente per la trasmissione. Bene, buon weekend, ciao, ciao a tutti.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
4: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 12 e un minuto.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa, passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Di feco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese. Ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime anche in Sicilia: un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa. Ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per la

0: ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde. Musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali. Un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio. Un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
3: Società da iscrivere?
4: Super Mega Trebo Club.
3: Avete le divise da gioco?
4: Certo, eccole.
3: E cosa volete giocare con quelle lì?
4: Perché cos'è che hanno?
3: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
4: Ma sono nuove!
3: Ma volete giocare con quelle divise lì?
4: Sì, sì!
5: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
6: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
7: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
8: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
7: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
8: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
7: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
18: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
19: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
18: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno e buon pomeriggio da Giovanni Poggi. Salutiamo anche Manfred che sentiremo tra poco qui su Nettuno Bologna 1 per chiudere questa settimana 19 giugno, venerdì 2026, e siamo già qui per darvi l'ultimissima di Casa Virtus che riguarda il basket e ufficiale nuovo coach sarà il catalano Mumbrú, comunicato uscito e con la Virtus che l'ha annunciato qualche istante fa. Virtus Pallacanestro Bologna comunica di aver affidato ad Alex Mumbrú l'incarico di head coach della prima squadra. Nato a Barcellona il 12 giugno 1979, coach Mumbrú ha vissuto una lunga e vincente carriera da giocatore di club tra Badalona, Real Madrid e Bilbao, club con i quali ha collezionato un campionato spagnolo, due lighe catalane, una Leb Cup e un Euro Cup con la canotta poi della nazionale spagnola, anche insieme tra gli altri a Pogasol, Navarro, Rudy Fernandez, Carvajosa, ha vinto un argento olimpico, un oro ai mondiali, un argento agli europei, un oro e un bronzo ai giochi del Mediterraneo. Poi viene ripercorso in qualche modo la sua carriera da coach in panchina, Bilbao, e poi a seguire il Valencia e la nazionale tedesca come capo allenatore, con cui ha vinto gli europei in Lettonia a Riga in finale, se vi ricordate, la scorsa estate 2025. Purtroppo non li ha vissuti sul campo da protagonista perché colpito da una pancreatite acuta, un problema che si è fortunatamente risolto, ha festeggiato e spera presto di poter festeggiare anche da nuovo coach della Virtus. Abbiamo anche le prime parole scritte nel comunicato sempre della società bianconera. Voglio ringraziare sinceramente tutta la dirigenza di Virtus Bologna per avermi dato l'opportunità di entrare a far parte di questa famiglia. Sono entusiasta, dice Mumbrú, di iniziare questa nuova avventura sulla panchina di uno dei club più storici d'Europa. Sono estremamente orgoglioso di andare a una società così gloriosa come la Virtus e non vedo l'ora di cominciare. Sarà una lunga stagione, ma faremo in modo di lavorare duramente fin dal primo giorno, soprattutto per i nostri fantastici tifosi che sostengono sempre la squadra. Poi si chiude il comunicato, ve lo leggo anche per completezza e per avere poi più informazioni possibili. Virtus Bologna ringrazia poi la federazione tedesca per aver collaborato e consentito a coach Mumbrú di intraprendere un doppio incarico alla guida della nazionale tedesca e della Virtus Pallacanestro Bologna. Questo è il lungo comunicato di Virtus. Alex Mumbrú quindi arriva a Bologna, o comunque viene annunciato, perché è già arrivato a Bologna, nel giorno in cui la Fortitudo presenterà ufficialmente Demi Scavina come nuovo coach per l'annata sportiva, per il 2026-2027, quindi giornata di cambiamenti, o comunque cominciano oggi due nuove ere a Bologna Basket City, con Cavina da una parte, post Attilio Caia, e Mumbrú dall'altra, post Nenad Jakovljevic. Quindi sarà curioso poi vedere, sapere quando si presenterà ufficialmente alla stampa e alla piazza Mumbrú, ed entrambe si concentreranno come società sul mercato, anche se di fatto molti nomi sono già usciti. Si tratta veramente di puntellare roster per la F, in modo particolare anche di ufficializzare quelli che sono già diversi nomi presenti nel taccuino, comunque nel roster virtuale già costruito con Cavina, anche se è stato ufficializzato poche ore fa o comunque ieri, ma di fatto già la società e il coach originario di Castel San Pietro erano d'accordo, avevano trovato un accordo comunque virtuale a parole da diverse settimane, ricordando che Cavina è stato esonerato da Verona a febbraio, Verona è arrivato la maglia, poi storia nota, ormai la promozione in Serie della Scaligera, e proverà in qualche modo Cavina a riscattarsi sulla panchina dell'Aquila, quello che per una sorta di ritorno a casa, come detto, originario di Castel San Pietro. Ha allenato il Castelmaggiore, con cui Progresso Castelmaggiore, con cui fece costruire una storia, una favola bellissima del nostro basket, dalla B2 alla Serie 2 nel giro di due anni. Poi ha girato l'Italia da nord a sud, ha allenato in Serie A, ha allenato in Serie 2, ha vinto anche non così tanto tempo fa con Cremona, fece il triplete, Supercoppa, Coppa Italia a Busto Arsizio nel 2022 e promozione battendo in finale secca Forlì 3-0 appunto 4 anni fa con la Vanoli, e sicuramente un'occasione importante. Ha allenato squadre importanti, ma a Bologna è significativa sicuramente la tappa della sua carriera, come detto, per cancellare l'amarezza di un esonero, una scelta drastica quella di Verona, che comunque ha portato la squadra alla promozione in Serie A. Dall'altra parte la Virtus, sarà un'estate importante, ci sarà una conferenza martedì di Massimo Zanetti per trarre un bilancio di quello che è stata la stagione, e poi da capire anche come quali saranno anche i primi giocatori ufficializzati, quali saranno anche le scelte di mercato per la Virtus, e saranno giorni importanti, settimane importanti per cominciare a conoscere da vicino anche le nostre due squadre, Virtus e Fortitudo. Siamo anche vicini dal contattare Manfredi Campione, chiedo a Darino in regia il Sì, lo chiamiamo live, tutto live, proprio una radio verità di grandissimo spessore. Ma voilà, Dario è il più fresco di tutti, sicuramente, come sempre, prenditelo qualche complimento. Manfred già live, super Manfred, buongiorno.
1: Ci sono, ciao, buongiorno.
0: Come va?
1: Benissimo, tu?
0: Tutto bene.
1: Per il cambio.
0: No, sai che è un piacere, grazie a te per ieri, per tutto, sei stato formidabile. E veramente una serata molto bella, molto piacevole. Manfred, sono partito con il basket, sì. Perché hai saputo, ecco, avrai sicuramente letto, il comunicato è uscito qualche minuto fa e noi subito siamo andati live, sì. Per cui mi sembrava doveroso, ecco, poi con te parliamo anche di Bologna, però un commento su questo inizio di due nuove ere, ambiziose, voglia anche di riscattare quella che è stato un finale di stagione amaro per entrambe, anche prematuro per quelli che erano un po' i piani di tutte e due.
1: Assolutamente sì, e poi lo ripeto perché poi un pochino l'avevamo già così sfiorata, no? Che sarà una stagione diversa, dove bisognerà trovare anche un equilibrio differente, probabilmente su basi differenti, magari anche una creatività che deve aiutare nel costruire un roster competitivo, cercando di non andare ad aumentare, sicuramente aumentare, ma di andare poi a toccare troppo il budget. E questo è un lato comune che vale un po' per tutte, no? Sarà un'estate abbastanza complicata per la Virtus, per il Bologna e per la Fortitudo per motivi differenti, ma dove comunque il budget è un tema, i costi in particolare sono un tema, e per quello che riguarda la Virtus ovviamente misurarsi con una stagione dove arrivi forse alla prima vera delusione, se vogliamo chiamarla così, l'eliminazione con Venezia, cioè il primo momento dove forse la Virtus, sto pensando agli ultimi anni della Virtus, dove forse non sei riuscito a fare quello che forse avresti avuto comunque nelle corde, cioè passare il turno almeno alla semifinale con Venezia, arrivare in finale e giocarti le tue carte contro una Milano quest'anno nettamente più forte. Secondo me questo è un pochino il tema. È ovvio che la Virtus viene da un periodo di discussioni, perché comunque la scelta di allontanare Ivanovic è stata una scelta per qualcuno non corretta, nel momento in cui comunque si è dovuto andare a fare, non lo so, non vado neanche troppo dentro, tanto ormai è acqua passata, però ecco, sulla gestione della Virtus durante i playoff si sono aperte delle polemiche, quindi ci sta che quest'estate serva un po' anche per mettere i puntini sulle i, mettere un po' di ordine, capire da dove ripartire, con chi ripartire per costruire una stagione sicuramente migliore di quella di quest'anno. Difficoltà poi ci sono.
0: Per completare poi il discorso, Manfred, anche prima della pausa, dall'altra parte invece Demi Scavina, annunciato ufficialmente ieri, era nell'aria da diverse settimane, e anche qui una scelta comunque ambiziosa, penso anche per lo stesso Demi, il regione di Castel San Pietro, ma che tante volte ha vissuto il Paladozza da allenatore quando il Progresso giocava lì, ma anche da avversario, quindi un bolognese che comunque allena Bologna, è sempre qualcosa di speciale, di particolare soprattutto per lui.
1: Sì, perché ieri sera appunto è arrivata l'ufficialità, per lui sai, una missione complicata, perché comunque andrà a sostituire una panchina di un allenatore che ha portato la Fortitudo a vincere il 90% circa, tra l'85 e il 90% delle partite in casa. Quest'anno in casa la Fortitudo ancora una volta si è confermata un rullo compressore, ha perso nella regular season soltanto contro Pesaro, ai playoff se non sbaglio le due con Verona, e lì si chiude il cerchio, quindi andrai a ereditare comunque una panchina complicata, non semplice, di un allenatore che ha dato tantissimo in questi tre anni alla Fortitudo e che è amatissimo da tanti, magari non tutti, ma questo fa parte del gioco. E però è arrivato anche un allenatore, permettimelo di, cioè cazzuto, col carattere secondo me giusto per provare ad affrontare questa sfida. Ecco, questo sicuramente sì. A Cremona ha fatto bene, a Torino non ha fatto male, non è riuscito a fare la stagione che avrebbe voluto e va bene nella sua ultima esperienza, però direi che oggettivamente penso che sia una scelta giusta. per cercare di riportare comunque la fortitudo su quelle frequenze che l'hanno accompagnata in questi 3 anni di Kaya. Quindi penso che sia una scelta giusta, ma è ovvio, lo sai, senza Kaya non è andata benissimo, abbiamo vinto una Supercoppa, ma alla fine cambio, Kaya è stato richiamato in sella con la fortitudo 15esima e si traballava parecchio, cioè. E quindi cioè, è ovvio che è tutto un grande punto interrogativo di una stagione da costruire. Comunque mi sembra che siano abbastanza solidi nelle scelte, almeno nelle idee, poi vedremo se le scelte saranno quelle giuste.
0: Manfred, dammi pausa, poi parliamo di Bologna un po' insieme?
1: Certo.
0: Super, pausa.
2: Venerdì 19 celebriamo i 70 anni del Palatozza.
3: L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. Il primo derby lo vinse il Gira sulla Virtus il 29 ottobre del 1956
2: con Bob Messini e Stefano Vito Bicocchi.
3: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni.
4: Vedete, Stop alla Sport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente. Dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
2: Tutto il palazzo, 70 anni di Paladozza. Oggi alle 13 su Nettuno Bologna 1.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
6: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
7: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
10: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
14: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
15: Imagine there's no heaven.
16: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
15: Imagine all the people.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo live con Mezzogiorno Rosso Blu, Giovanni Poggi con Manfredi Campione collegato. Ciao Manfre, nuovamente buongiorno di nuovo. Parliamo un po' di Bologna, arriva un messaggio. Ma quindi Orsolini rinnova? Mattia da Imola chiede.
1: Vediamo, fra un mesetto lo scopriremo, per me. Prima no, okay. La vedo così.
0: Quindi ancora...
1: Ma sai... Lo dicevo in questi giorni, se vuoi lo ripetiamo, cioè, dal mio punto di vista, dal momento che la tiri, che decidi comunque di metterti in gioco, fallo finché il mercato te lo consente, perché a oggi il mercato è ancora chiuso, è vero che le trattative si fanno già, ma lasciare correre almeno il mese di luglio, vogliamo prendere quello per vedere che cosa si propone come opzioni, e sicuramente secondo me dà un senso poi all'attesa, perché sennò se tu da ottobre hai un contratto e attendi a firmarlo perché hai comunque dei dubbi tuoi e poi lo vai a firmare a giugno, capisci che non ha secondo me senso, sempre che forse si stia guardando attorno, ma mi sembra che sia abbastanza plausibile come versione, no? E allora se ti guardi attorno, secondo me lascia correre un po' del mercato e vedi che cosa arriva, se no non avrebbe senso, no?
0: Cri aggiunge: ma siamo sicuri che Orso abbia tutto questo mercato? Ci scrive qui su Nettuno Bologna 1.
1: No, di questo non ne siamo assolutamente sicuri, magari neanche lui, però è un dubbio magari che ha, e quindi se lo toglie. Io credo che nel momento in cui Orso magari ha certi pensieri o qualunque tipo di dubbio appunto anche in questa direzione, a vedere che cosa succede, secondo me è una curiosità che si vuole togliere e va tolta, no? Fa parte un po' del gioco, ripeto, non credo che Orso stia lì a tirare il prezzo, sicuramente in qualche modo anche questo rientra, perché fa parte sempre della vita di tutti noi e e di chi deve firmare un contratto importante alla sua età, no? Col Bologna, dico. Però capire anche quali possono essere le alternative, se ci sono alternative e tutto, credo che faccia parte di un percorso naturale di un ragazzo che in questo momento se la sente. Però questo non mette in dubbio né l'attaccamento né la coscienza di sapere che se ci dovesse comunque poi dal fine chiudersi con un prolungamento col Bologna e quant'altro, non è una scelta di ripiego, non è perché non è arrivato niente di buono, ma semplicemente si è tolto quei dubbi, credo che facciano parte della vita di un professionista in qualunque settore, anche in calcio, no? Forse 29 anni, si firma adesso per fino al 2029 con un'opzione di un anno in più, fondamentalmente va a fare il suo contratto ultimo, importante, no? Quindi prima di farlo, togliersi ogni dubbio, secondo me è un bene anche per il Bologna. Poi è ovvio che Bologna, sapere un po' il destino di Orso per tempo, permette di pianificare anche questo mercato in un certo modo, questo è evidente.
0: Sull'operazione Miretti cosa mi dici, Manfred? Invece...
1: Miretti è un giocatore che a me non dispiace, ho sentito qualcuno dire che 15 milioni sono troppi, secondo me per i costi di mercato Miretti ha 22 anni se non sbaglio, no?
0: Sì.
1: C'ha già più di 100 partite in Serie A, è uno che il suo posto nella Juve se l'è sempre comunque giocato, con tutti gli allenatori che sono passati, ha fatto la sua esperienza a Genova, sì. Però come valore, come cifra, secondo me non è assolutamente fuori mercato, anzi è uno che a me piace. Poi gli spenderei 15 milioni per Miretti al Bologna, sapendo che quel costo vuol dire essersi giocata la fish dell'extra? No, probabilmente non per Miretti, però ecco, se dovesse arrivare un Miretti a Bologna io non sarei dispiaciuto, per me è un bravo giocatore, tecnicamente valido, e poi bisogna vedere un po' italiano e tedesco che cosa in testa un po' per il centrocampo del Bologna e altre valutazioni. È un centrocampista tecnico, se dovesse andare in quella direzione evidentemente evidentemente per Tedesco in testa c'è l'idea di portare un centrocampo di qualità. Io sono più per i due mediani ruvidi, crudi e forti, davanti a un sottopunta, scusami, dietro a sottopunta, ma non alleno io il Bologna, hai capito? Se ci fosse stato italiano ancora sarei andato su quella strada lì, per permettere a Bologna di giocare quel 4-2-3-1 che un po' l'anno scorso invece ha dovuto lasciare per strada quando un po' il centrocampo ha mollato.
0: Alberto da Ravenna, e se arrivassero tutti e due i fratelli Cup Miners, che ne pensate? Uno è difficile secondo me.
1: Ma
0: molto difficile. L'altro l'altro sì, quello ex Atalanta.
1: Miners grande può arrivare ecco. A Bologna nelle ultime settimane di mercato, se veramente non si muove niente da quella parte. Ma dubito anche in questa di questa opzione. Il fratello piccolo pare essere fortissimo, io non l'ho visto giocare, ti dico la verità, non guardo la Z, però la Z è un vivaio straordinario, è la squadra che più in Europa per me si avvicina all'Atalanta da questo punto di vista. Dicono tutti che è molto forte, infatti chiedono molti soldi, se chiedono veramente tutti quei soldi la vedo dura. Poi è un Carson contropartita, perché magari Carson di tornare alla Z neanche voglia, non lo so. Non so se basti questo a portare Bologna a fare una scelta di questo genere. Certo, per quella che è la valutazione, ma attenzione alla Z che comunque è caro come cliente, diventa suggestivo, no? Non lo so, sul grande te l'ho già detto, in questo momento la Juve credo che guardi più che altro la cessione, ha pagato 60 milioni? Sì. Mi sembra di sì,
0: sì,
1: la memoria.
0: Sì, più...
1: non credo. Che la cessione oggi di Cup Miners da altre parti possa portare alla Juve quelle cifre, ma non credo neanche che Bologna si possa sedere a parlare.
0: No.
1: Ripeto, a mercato inoltrato come più per Salemakers fondamentalmente non erano neanche quelle cifre, comunque Salemakers ne ha prima nei due terzi iniziali di campionato, Milan lo voleva vendere e poi ha aperto al prestito, no?
0: Sì.
1: Vediamo.
0: Sì, secondo me è un po' improbabile, onestamente, anche sta giocando poi il mondiale, questo poi è relativo, perché tornerà, ma non so nemmeno se nelle sue mire, nei suoi desideri ci sia quello di venire a giocare a Bologna, poi tutto può succedere, però non credo anche a quel punto che la Juventus, per quanto l'ha pagata, dicevi bene te, lo cederà, e se lo cederà per una cifra... Lo cederà per una cifra importante, ecco, non per prestiti o altro, e quindi molto molto complicato, rispondendo al messaggio che ha mandato poco fa Alberto da Ravenna. A questo punto ti chiedo anche la situazione Odgaard, perché si parla di una possibile partenza, secondo te come verrà gestito? Prima parlavamo di modulo, di scelte, è un profilo che potrebbe, qua parliamo anche di qualcosa ancora a scatola chiusa come squadra che verrà fuori, ma secondo te è un profilo che potrebbe essere adatto per il buon tedesco?
1: Penso proprio di sì, infatti non ci credo moltissimo. E poi io sono un estimatore clamoroso, per me è stata la chimia perfetta trovata da italiano negli equilibri del Bologna del suo primo anno e dell'inizio del secondo. Però ecco, Odgaard ti richiede un centrocampo di un certo tipo, l'abbiamo visto con italiano quando Freuler si è fatto male ed è tornato e non è stato più quello della prima parte di campionato, dai. Quando Freuler e Ferguson non ti riesce a garantire partite di un certo livello con costanza, siamo andati in difficoltà. Quindi per questo, se Bologna dovesse scegliere di continuare con Odgaard, io la mia speranza è che si possa andare su un centrocampo più solido, però ripeto, dipende anche con che atteggiamento giocherà Bologna, in che zone di pressione, in che zone di campo porterà la propria pressione, perché non dimentichiamoci che italiano ti inizia a pressare dall'area piccola e magari tedesco lo fa, ma con un attimo più di protezione anche alle spalle. Quindi non per forza i due medianacci, come dicevo prima, sono la soluzione del Bologna di tedesco, e si gioca con un sottopunto.
0: Si può dire che non facciamo mai un colpo per entusiasmare la piazza? Scrive questo ascoltatore. Mi sembra un po' prestino, però, 19 giugno per andare così netti e decisi sul mercato. Mi sembra molto presto per sbilanciarsi, almeno lo vedo così io, Manfred.
1: ripeto, in Bologna sul mercato è lunghissimo ed è così da quando è arrivato Sartori e continuerà ad essere così. In più c'è il mondiale di mezzo, io credo che si possa tranquillamente, ci si debba armare di pazienza, ma infatti io non sto parlando di mercato in queste settimane, mai, per questo motivo fondamentalmente. Poi ci sarà sicuro un colpo improvviso, inaspettato, magari non lo so, il terzino sinistro da mettere dietro Miranda, oppure il terzino destro, può essere. Però ecco, il colpo che ti fa accendere il mercato da Bologna in questo momento io non me l'aspetto.
0: Mafre, prima di salutarti due cose, perché è arrivato un messaggio sulla posizione di Ravaglia. Ti chiedo invece quante possibilità ci sono eventualmente di poter rivedere a Bologna João Mario, visto che si è parlato anche in queste ore di rinnovo di prestiti, Olma Torino, Sponda Juve, João Mario, possibile ritorno in rossoblù.
1: Ma rinnovo di prestiti, la Juve però deve partecipare all'ingaggio di João Mario, che è altissimo per le soglie del Bologna, quindi già fu così quando ci fu lo scambio di gennaio. Nella situazione in cui si trova la Juve, difficile di mercato, molto difficile, deve fare un sacco di cessioni per non incorrere in sanzioni pesantissime, rischia anche il blocco, quindi non la vedo molto probabile. E l'altra, scusami,
0: su Ravaglia, perché un ascoltatore ha detto rimane Ravaglia.
1: Ravaglia, Fede, c'è Di Marzio che già da qualche settimana rimbalza la notizia che comunque su Ravaglia ci sono interessi di diverse squadre di Serie A. Per lui sarebbe la soluzione migliore, però deve andare a giocare. L'importante è che qualunque sia la soluzione per Fede, un prestito andrebbe benissimo, ma giocando come primo portiere e comunque giocandosi le sue chance da primo portiere, non sarebbe il percorso giusto per lui, credo, ma credo che lo sappia anche lui. Quindi molto ruoterà su queste garanzie che credo che comunque Fede chiederà. Se dovesse andare a Torino sarebbe un'ottima scelta, la vedo più difficile all'Udinese, perché per me Okoye o parte o se rimane non ci sono dubbi che parte lui come titolare, no?
0: Direi proprio di no, ecco. Manfred, ti saluto con questo messaggio bello che ha mandato Harry, doveroso. Ciao ragazzi, ci ha lasciato un grandissimo personaggio del calcio, Romagnoli Gregor Protti, che al di là dei tanti gol è stato amatissimo in tutte le piazze dove ha giocato e sicuramente ci sarà un motivo. Ho poco altro da aggiungere, non so, un ricordo, Manfred, da avversario, l'abbiamo visto da avversario diverse volte, troppo presto.
1: Beh, sicuramente sì. Diciamo così, non è stato un bel mese, è iniziato già male con la bruttissima notizia di Conomu, quindi oggettivamente, poi in queste cose io lo dico sempre, purtroppo sono molto imbranato e non bravo, e quindi insomma quando succede così presto secondo me non c'è molto da aggiungere, se non che è una disgrazia clamorosa, e quindi basta, mi fermo lì.
0: Ti abbraccio, Manfred, grazie ancora per ieri, per tutto, come sempre.
1: Ma figurati, ti abbraccio io.
0: Ci sentiamo presto. Grazie Manfredi Campione, che risentiremo a partire da lunedì, alla prossima settimana, con Mezzogiorno Rossoblù e le immagini che abbiamo qui a lato, al mio fianco, la televisione su Sky, con i gol, anche i momenti. Anche lì viene ricordato giustamente un grande attaccante che ha lasciato, come hai detto bene Harry, un ricordo veramente ovunque, Livorno, Bari, Rimini. Una mattinata veramente di ricordi e di tristezza. L'avevamo visto anche al matrimonio della figlia, certe immagini che avevano fatto male. Abbracciamo la famiglia, poi in questi casi sono tutte le cose che si dicono sono superflue. Pubblicità, i 38 e poi ancora insieme per l'ultima parte, prima del grande speciale sul Paladozzi, 70 anni, tra poco.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
19: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
20: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
22: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Tratterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
3: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo! Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
4: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
3: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
4: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
23: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
24: Ah, specchio, specchio delle mie brame. Per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta. Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
25: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
26: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
27: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
28: Io Kamik.
27: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
28: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo. Ci sentiamo, eh?
29: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
30: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
31: Oh Marco, pronto per lo stadio?
32: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
31: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
32: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
31: Davvero?
32: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
33: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo live con Mezzogiorno Rossoblù, con Francesca Bolognini che saluti in regia, salutiamo anche Dario. Ali di Bari. Oh, siamo tutti qua per parlare oggi anche un po' di basket, perché la giornata è importante. Presentato Mumbrù qualche minuto fa ufficialmente. Sì, ti invio il tutto quanto prima, ricordando che potete interagire con noi, come sempre, con i messaggi. Ricordo alle 13 lo speciale sui 70 anni del Paladozza. Adesso invio qui facciamo tutto in diretta, una grande puntata di grandi verità qui su Nettuno Bologna 1. Arrivo fra Ok, ci siamo, molto bene. Il contatto di Ale di Bari c'è, pronto per essere contattato, ecco, scusate il gioco di parole, per parlare un po' di basket. Arriva un messaggio, arriva Montipò parlando prima di mercato sul discorso legato a Ravaglia e su una possibile partenza, sul desiderio di Ravaglia di voler andare a giocare un po' di più o comunque di avere la certezza di poter giocare nella prossima stagione, considerato che ad oggi attualmente anche la Tedesco, immagino, ma anche per quello che ha fatto, giustamente mostrato sul campo, il numero uno è Skorupski del Bologna, e quindi ci sta, come diceva anche Manfred prima, che il giocatore abbia volontà, abbia voglia di giocare e tornare a misurarsi in Serie A, anche in una piazza importante come il Torino, e da capire poi eventualmente se dovesse partire la Ravaglia. È una delle scelte, non so se sia Montipò il profilo giusto. Si parla anche molto di Falcone, dei due, forse anche per quello che hanno fatto vedere di recente, più Falcone, almeno gusto personale per Montipò. Ravaglia fa bene andare a giocare altrove, scrive Massimo. Beh, se trova spazio, se c'è qualcuno che gli garantisce spazio tra i pali, sì, perché no? Vedremo, ecco, anche il mercato è ancora prematuro fare un certo tipo di discorsi, ma sicuramente non so se anche per età, per status, in qualche modo che si è costruito Ravaglia in questi anni, giocando sia in campionato che in Europa League, tra luce e ombre, forse anche per l'età si sente in dovere comunque di aver voglia di andare a giocare con continuità, sapendo che a Bologna trovare spazio con Skorupski davanti non è semplice. Quest'anno ne ha avuto maggiore, perché Skorupski si è fatto male, ha avuto anche un infortunio serio, colpito più di una volta con lo stesso muscolo della gamba, però evidentemente non si fosse infortunato Skorupski non avrebbe avuto tutto quello spazio, è banale dirlo, ma è così, e come detto anche per una questione di età, dopo dei prestiti, dopo anche quello che ha fatto vedere di importante a Bologna, vuole giocare con più continuità. Ci sta, posso capirlo, ma dei due, se dovessi fare una scelta, Lucas davanti a Federico, col massimo rispetto per il ragazzo che è legatissimo, è bolognese, quindi ci mancherebbe, è giusto, sono professionisti, siamo nel mondo del professionismo, del lavoro, e penso che ognuno abbia il diritto di fare un certo tipo di scelte. Se sarà Torino eventualmente, in bocca al lupo, e secondo me anche come piazza, come tutto, è un eccellente, sarebbe, parliamo al condizionale, perché di certo non c'è nulla, soltanto voci, un'opportunità notevole, intrigante, bella, una squadra storica del nostro calcio, quindi vedremo se così sarà. Ale di Bari, ti ho tenuto un pochino sulle spine, però siamo live con noi, come vale?
1: Ciao. Tutto bene.
0: Tutto a posto. Grazie per essere qui con noi, ti ho chiamato oggi, è una giornata anche un po', secondo me, in maniera che doverosa, dobbiamo parlare un pochino più di pallaspicchi, ci perdonerete, ma visto il giorno, ho parlato con David Trebbi due giorni fa di Virtus, con te parlo un po' più di Fortitudo, è il giorno di Miscavina, intanto sulla scelta era già nota da diverse settimane, come giudichi questa scelta? Alla fine forse c'era quella concorrenza iniziale con Luca Becchi, però tra i due, anche per quello che hanno fatto vedere, nonostante Becchi abbia lavorato molto bene alla Juve Cremona, però ecco, Demi Scavina mi sembra una figura anche giusta per la nuova Fortitudo, almeno per come la vedo io. Dimmi te.
1: Assolutamente, è chiaro che, come hai fatto bene a sottolineare, che comunque Becchi ha un passato, un triennio alla Juve Cremona molto positivo, però Demi Scavina comunque per quella che è la categoria di Serie 2 è un ottimo allenatore di altissimo livello, con Cremona qualche anno fa vinse il triplete, visto che oggi si parla anche di triplete dell'Olimpia Milano, in A2 l'ha fatto appunto Cavina con Cremona, vincendo Coppa Italia, promozione e Supercoppa, quindi è un allenatore che insomma per la Serie 2 di assoluto livello. Quest'anno non è stato troppo fortunato con Verona, non ha completato la stagione che poi la Scaligera ha vinto con coach Ramagli, che a Bologna conosciamo bene, però ecco, gli era stata affidata anche in quel caso una squadra con ambizioni importanti, così come ne avrà la Fortitudo, perché questa F, come è stato dichiarato l'altro giorno dalla dal nuovo organigramma, dal presidente Guerri e dal vicepresidente azionista di maggioranza Matteo Gentilini, l'obiettivo è andare in Serie A, e credo che Cavina sotto questo aspetto sia uno degli allenatori migliori. Poi è chiaro che si arriva da un triennio comunque abbastanza importante con coach Caia, insomma due semifinali, una finale raggiunta, sono comunque dei buoni obiettivi, ma credo che comunque con Cavina e con questo nuovo corso si possa fare anche di meglio.
0: Sul mercato c'è qualche novità, anche perché chiaramente l'allenatore lo era virtualmente, lo è stato, come accordi avranno costruito assieme la squadra, un po' Guerri e Gentilini nella conferenza stampa l'hanno fatto capire che comunque l'interesse c'era da tempo, che la squadra in larga parte sembra fatta. C'è qualche news un po' a occhio odierna, non è facile, lo so, anche perché il campionato poi di Verona peraltro è appena finito, quindi ci si poteva sbilanciare a parole, ma poi a livello contrattuale, ecco, erano questi giorni ufficiali per farlo. E sul mercato appunto ci sono stati giocatori fino a poche ore fa ancora in ballo, in campo soprattutto.
1: Sì, esatto, è chiaro che la F, come dicevi tu e come ha detto Guerri, si è mossa per tempo, diciamo che il roster è praticamente completo, l'incognita grossa e importante rimane sulla guardia, che sarà una guardia straniera. Anche lì è da valutare un po' le condizioni di Fantinelli, per quelle che insomma è il suo fisico, sappiamo gli acciacchi che ha avuto nel corso dell'ultima stagione, soprattutto nel finale, nel rush finale. E quindi bisognerà capire quello e da quello poi passerà effettivamente la scelta e il profilo dello straniero. Da quello che so io sono stati valutati diversi nomi, alcuni sono usciti, alcuni no. Diciamo che Cavina e tutto il suo staff li stanno passando un po' al vaglio per capire quello che è il profilo che migliore per questa squadra. Per il resto è praticamente completa. Si è partiti da quelle conferme importanti di Sarto, Sorokas e Anumba, con oltre chiaramente a Matteo Fantinelli, e poi ci sono un po' la questione di contratti in essere con Mazzola e Benvenuti. Il primo dipende molto dalle sue condizioni fisiche, invece per quanto riguarda Benvenuti, che non è stato nel listone dei salutati dell'altro giorno, visto che la F ha effettivamente salutato tutti quelli che non continueranno a vestire i colori bianco-blu, Benvenuti non figurava, e quindi bisognerà capire bene qual è la sua situazione. Si optava per risolvere il contratto in essere, però a questo punto bisognerà capire meglio quelle che saranno le scelte, perché poi in realtà il reparto lunghi al momento dovrebbe essere al completo, e quindi è un po' da capire quello che potrebbe essere il suo ruolo, oppure effettivamente se uscire dal contratto in essere.
0: Ale, prima di salutarti, anche perché stasera c'è il tuo programma con Eugi, che forse è collegato remoto, mi diceva ieri sera, quindi non voglio neanche rubarvi spazio, perché avrete tanti temi di cui parlare. Ti chiedo un commento flash sulla scelta di Mumbrù, anche quella nell'area da giorni, e oggi ufficializzato, poche ore fa ufficializzato, CT della nazionale tedesca e nuovo allenatore della Virtus.
1: Assolutamente, sì, diciamo che per quanto riguarda la Virtus c'è stato un po' più di ballottaggio, perché erano tanti nomi da valutare, che sono stati valutati, però ecco, sicuramente è come ho detto per Cavina, anche qui si tratta di un allenatore di livello importante, di livello internazionale, è stata la guida della Germania, chiaramente nell'ultimo europeo non è riuscito chiaramente per questioni fisiche a esserci tutto il tempo, però ha un passato importante e credo che possa dare il via a un nuovo corso dal punto di vista tecnico della Virtus, quindi sono molto curioso su quello che sarà poi il suo operato da qui in poi.
0: Alessandro Di Bari, buzzer beater questa sera con Eugi Petrille, poi ospiti contenuti, ci sentiamo stasera, dai, su Nettuno Bologna 1.
1: Certamente.
0: Grazie mille Ale, grazie a te per questo tuo intervento, a parlare un po' di basket, come detto, in una giornata intensa a livello di notizie per quanto riguarda Basket City. Da una parte Cavine, poi Mumbrù, che verrà presentato poi nei prossimi giorni, però ecco, giornate calde e in positivo, anche con tanta voglia di guardare avanti, di lasciarsi alle spalle un recente cammino in campionato per tutte e due molto amaro. I playoff, come detto, terminato prima di quanto ci aspettasse o si sperasse da entrambe le parti. Torniamo a parlare un po' di calcio, un po' di mercato, e sentiamo anche questo vocale che è arrivato qui in Nettuno Bologna 1.
2: Ciao, vedo che non c'è Manfred stasera, ma ci sei te, sei sempre una piacevole sorpresa anche tu, tutto lo staff di Radio Bologna 1 è bello. No, io sento, volevo dire che sento un grandissimo entusiasmo sull'arrivo del nuovo tecnico, anche da parte dei tifosi, da parte della stampa, da tutti. Oddio, non è che a me mi dispiace, anzi per me è un profilo molto intrigante, però bisogna lasciarlo lavorare, aspettare, soprattutto che squadra gli fanno, perché sembra che sia arrivato tedesco e noi il prossimo anno andiamo in Europa, cioè, io ci andrei molto coi piedi di piombo, ecco, cioè, è tutto lì, volevo dire solo quello.
0: Intanto grazie mille Roberto per il messaggio, per il complimento che è esteso poi a tutti ragazzi e ragazze della radio, del team, e ci fa molto piacere, quindi grazie di cuore. Beh, questa è una scelta comunque intanto che accontenta, penso di dire, tutti. Cioè abbiamo parlato del possibile ballottaggio, della corsa a due, quella che si era ristretta, poi è stata una corsa virtuale perché né Di Francesco né Palladino sono arrivati a Bologna, che erano i nomi che sembravano essere un pochino più vicini al rosso-blu. È arrivato Tedesco e anche per questo, lo conoscono in pochi questo allenatore, quindi secondo me al momento è un punto a favore, perché non si prendono dei giudizi spesso affrettati e non ci sono dei pregiudizi anche riguardo la sua posizione. Ha un curriculum notevole per un allenatore di poco più di 40 anni, comunque giovane per questo mestiere, per questo incarico. Ha già allenato il Belgio portandolo agli ottavi di finale degli europei, ha allenato il Fenerbahce. È vero che molti hanno discusso del fatto che non ha grande tempo di permanenza sulle panchine, ma è anche vero che bisogna forse andare a valutare nei dettagli quelle che sono stati i suoi incarichi, le sue avventure. Cioè sappiamo che col Belgio era successo qualcosina a livello di spogliatoio, però non ha fatto male. Poi ha beccato la Francia, non è stato nemmeno fortunatissimo agli ottavi di quell'europeo lì. Col Fenerbahce o vinci o è a casa, molto così, terra terra come commento, nel senso che non si è fatta problemi la società turca a cacciare Mourinho. Poi è vero che Mourinho ha fallito anche la Pro in Champions, non è stata così brillante come parentesi della sua carriera, nonostante ciò comunque tornerà al Madrid, quindi evidentemente viene ritenuto ancora valido da molte società in Europa, anche delle più grandi in Europa. Vanno però aggiunte a questi un secondo posto in Bundesliga alla guida dello Schalke 04, quando aveva appena cominciato ad allenare, quindi non male. Ha vinto una Coppa di Germania con il Lipsia, l'ha portata al quarto posto in Bundesliga, è comunque un campionato competitivo e di un certo valore. Tutto questo nelle prime avventure della sua carriera, ha allenato in Russia dove ha ottenuto dei secondi posti, per cui ecco, il curriculum è importante. La scelta secondo me fa felici tutti, abbiamo tanta voglia anche di scoprirlo, sperando che faccia bene. Ecco, la cosa che dicevo e ne parlavamo, secondo me gli va dato anche il tempo, perché poi il campionato italiano sappiamo quanto noi stessi un po' lo critichiamo per il gioco, per il poco spettacolo, però è difficile anche adattarsi, parlo per i giocatori, parlo anche degli allenatori, quindi con del tempo. Sul resto non possiamo soltanto che sperare e fidarci delle scelte che sono state fatte. Se ci ricordiamo, il primo Motta non era piaciuto a nessuno, tanti, aggiungo me compreso, dopo le prime tre partite forse lo avremmo anche esonerato virtualmente noi tifosi o tutti quanti che avete i lavori. Poi però ha portato la squadra in Champions League, italiano, ci ha messo 10 partite sulla panchina per trovare la prima vittoria con il Bologna, peraltro arrivata a Monza, una vittoria nelle prime 10 con uno scaldabagno calciato da Castro del 7 contro un Monza che non era proprio scintillante. Poi è arrivata una Coppa Italia, una qualificazione in Europa League, poi sappiamo che il cammino è stato ricco di ostacoli nella seconda parte di stagione, però ecco, alla fine per questo che dico, va dato tempo a tutti e anche a Tedesco a maggior ragione, perché per lui è tutto e sarà tutto completamente nuovo. Sul resto vediamo che squadra verrà fuori, però io personalmente parto con ottimismo positivo, anche per come si è presentato, molto molto serio, con alcuni concetti chiari sul fatto che anche la rosa non dovrà essere così ampia, e secondo me è un bene, soprattutto quando invece che 4 competizioni come dicevamo l'anno scorso ne avrai soltanto 2. Quindi capisco anche, ed è giusto anche essere perplessi e non tutti ottimisti, però mi fido della scelta fatta, anche perché Sartori, Di Vaio, la dirigenza lo seguiva già, lo aveva già seguito da anni, quindi non è stata così una decisione presa affrettata, anzi fa capire che è stata una scelta secondo me pensata, sul fatto che dopo 5 giorni l'addio ufficiale di italiano Seier, è stato presentato alla piazza, per cui è una scelta secondo me pensata e ambiziosa e secondo me valida. Vedremo sul campo, lo conosceremo, visto che di fatto, come ho detto, non lo conosce nessuno, quasi, né tra i tifosi né nei telelavori. 12:58, pubblicità e poi un grandissimo speciale del Paladozza con la fraregia, con tutti voi. Seguiteci, un abbraccio da Giovanni Poggi e poi della Nodico Mezzogiorno Rosso e Blu, a seguire Leo e tutti gli altri. Buona giornata, ciao.
5: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
7: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
8: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
9: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food e

0: Scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
1: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 200 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, il partner che ti solleva senza pensieri.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
7: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
8: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
9: Questo divano è bellissimo.
10: Prendilo.
9: Aspetta, anche quello.
10: Deciditi.
9: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
10: Problemi seri.
9: Allora li provo tutti.
11: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: La Paolo Murandoc, in collaborazione con Futura Film e Wild Lab Multimedia, presenta la speciale versione radiofonica di Tutto il Palazzo, un film di Emilio Marrese e Paolo Muran, con Stefano Vito Bicocchi e Bob Messini. Un film prodotto con il sostegno dell'Emilia-Romagna Film Commission, con il contributo del Comune di Bologna, Bologna Welcome, Cineteca di Bologna e Lega Basket Serie A. Media partner Radio Bologna 1. Musiche di Altre DB.
15: Bologna, anno 2156. Nei sotterranei bui e polverosi di un'antica costruzione si aggira faticosamente tra i detriti un gruppo di spaventati e scettici turisti, guidato da due stravaganti professori. Indossano tutti caschi gialli, tute blu e maschere per la respirazione. Si fanno strada con le torce.
16: Comunicazioni analitiche di tutela generale delle ore 8 e 90.
17: Ma perché ci avete portato qui?
18: Perché voglio raccontarvi la storia di questo posto, che una volta si chiamava Palasport.
17: E chi se ne frega?
19: Non potevamo fare la solita visita virtuale da casa.
18: Ascolta, ma li hai selezionati tu questi? Dove li hai trovati?
20: Professore, lei mi aveva chiesto soggetti emotivamente refrattari per rendere il nostro esperimento più credibile.
18: Refrattari sì, ma non stronzi. Questo palazzetto dello sport fu costruito quasi due secoli fa, nel 1956. Ora ragazzi, accendete il visore. Fu fatto costruire per dare la possibilità agli antichi bolognesi di assistere a eventi sportivi, spettacoli musicali, dibattiti politici, eventi religiosi, fino poi ad essere abbandonato a se stesso durante la grande crisi energetica planetaria che ridusse il mondo a come è adesso. Tu entravi qui e ti sparava dentro ad un'altra dimensione. Sì, ma mica sempre. Altre volte tornavi a casa incazzato come una biscia. Poi ve lo spiego.
17: Ma quindi non era ancora stato abolito lo sport?

0: sport.
1: No, gli antichi pensavano addirittura che facesse bene praticarlo, pensate un po'.
2: Ora ragazzi, sintonizzate il visore sulla frequenza RH4, così potete vedere quello che dico. Le strade erano piene di gente che correva non si sa dove. Andava in bicicletta vestita da ballerina daltonica. I campetti erano pieni di gente sudaticcia che giocava a calcio, a basket. Quelli più fighi giocavano a tennis. E sulle spiagge ti calpestavano per sparare pallate coi racchettoni. Le palestre poi trabordavano di nulla facenti che volevano stare male per stare bene, essere ridicoli per non sentirsi ridicoli.
1: Per fortuna la ricerca sulla dispersione calorica inutile avvenuta dopo il grande blackout energetico ha posto fine a questo spreco, eliminando tutti gli sport, scoprendo poi anche che facevano malissimo.
3: Però dovettero anche eliminare l'assunzione calorica illimitata. Il Comitato della Verità Unica fu costretto a dichiarare l'antica Bologna città contaminante per la salute pubblica e a chiuderla definitivamente dopo una devastante epidemia di colesterolo che decimò la popolazione. Altro che spinning e zumba.
4: Fu un intervento necessario, purtroppo, non c'erano alternative. Pensate che questa città era diventata famosa per la qualità del suo cibo.
3: Venivano qui da ogni parte del pianeta solo per abbuffarsi e ingozzarsi. Gli aerei scaricavano orde di turisti famelici che iniziavano ad addentare tutto quello che vedevano appena atterrati. Si vendevano cose da mangiare a ogni metro di strada. Mortadelle e salsicce a tutto spiano.
5: Gli antichi mangiavano gli animali, i porci addirittura.
2: Voi non avete idea di come fosse ridotta la popolazione in quel periodo. Bologna era diventata una sorta di Sodoma e Gomorra del cibo. Non bastò nemmeno far sorvegliare i confini dalla gastropolizia armata.
6: Oh, a me però mi è venuta fame.
2: Mamma mia, se sei peso te! Adesso andiamo su. State attenti a dove mettete i piedi. Dai, seguitemi tutti in fila indiana. Adesso entriamo in arena.
7: Questo posto è stato abbandonato quando fu proibito lo sport, anni e anni fa.
8: Insomma, era una specie di colosseo, come gli antichi romani si divertivano a vedere i leoni sbranare i gladiatori, così gli antichi bolognesi si divertivano a vedere gente smaniare e sudare.
7: Oh, si divertivano così.
2: Si praticavano molti sport, soprattutto all'inizio.
9: Hockey, biliardo, danza, pattinaggio, box, ginnastica, scherme, lotto, spettacolo,
2: e poi si tenevano anche congressi, dibattiti, raduni. Tutto questo ovviamente prima che venissero abolite anche la politica, la religione, l'industria, i sindacati, la coscienza di classe e anche il pensiero libero, che a lasciarlo libero in troppi casi partiva e non tornava più a casa.
7: Guardate, venivano qui anche per sentire la musica, prima che si scoprisse la nota unica indifferenziata. Anche quando potevano sentirla a casa o dappertutto con gli appositi strumenti elettronici.
4: Anche quella era una forma primitiva di divinizzazione fisica del musicista.
7: Volevano vederlo dal vivo, come se fosse più eccitante.
4: Nell'era preascetica, gli umani avevano la credenza che la condivisione fisica degli stessi luoghi fosse di beneficio. Volevano cantare assieme, in branco.
10: È un gioco che si fa in armonia. Facciamo parte dell'inconscio collettivo e lo sappiamo sollecitare, interpretare, stimolare. Quindi è un gioco meraviglioso.
11: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo, invisibile, che bello che sarei.

0: era lo sport che assecondava l'istinto di dividersi in fazioni corrispondenti agli stati d'animo e sociali contrapposti e differenti, espressi in rituali persino tribali. E la sublimazione massima di questo concetto era il derby di basket, o pallacanestro che dir si voglia.
1: Ma cos'era il basket?
2: Tanto per cominciare, mettetevi il visore. Era uno sport dove due squadre dovevano cercare di buttare per più volte la palla dentro un cerchio di ferro rivestito da una rete da pesca. Ma c'erano mille regole, mille cavilli, mille strategie da rispettare, talmente difficoltose che neanche gli scienziati riuscirono a decifrarle tutte. Pensate che lo facevano praticare fin da bambini, un po' come il nostro catechismo ipercibernetico applicato. State un po' a vedere.
3: Nel palazzo dello sport di Bologna, con infuocate partite, si celebra l'annuale festa del mini basket. Una festa a cui sono interessati piccoli e piccolissimi, sia da attori sia da spettatori. Ormai il mini basket in Italia ha quasi 2000 centri, con circa 200.000 atleti in miniatura. Anche i fotoreporter sono in miniatura. Non manca in un intervallo una divertente radiocronaca che ben si inquadra in una festa a cui prendono parte tanti bambini. Questo gioco è stato introdotto nel nostro paese verso la fine del 64. In appena 5 anni da Milano, Trieste e Bologna, le tre città che hanno tenuto a battesimo questo sport gioco, si è diffuso in centri grandi e piccoli.
4: E derby? Che significa?
0: È la sfida tra due squadre della stessa città.
1: Ah, quindi chiunque delle due vincesse andavano a casa contenti, no?
2: Sì, col cazzo. No, scusate, no, non funzionava esattamente così, non l'avete capito. Adesso provo a spiegarvelo fin dall'inizio. Tanto per cominciare vi faccio vedere cosa succedeva qui dentro quando c'era il derby.
5: Wow!

0: Bene ragazzi, adesso seguitemi.
1: Io e il professor Galvanius vi raccontiamo la storia dall'inizio per benino. Ho già mandato i materiali della realtà remota sui vostri mini visori. Il Palasport fu chiamato Paladozza nel 1996 in onore del sindaco che 40 anni prima lo fece costruire, Giuseppe Dozza. Lui diede i terreni di questa area semidistrutta e disabitata al Comitato Olimpico Nazionale, che tirò fuori i soldi per realizzare il progetto e poi restituì i terreni alla città. In un primo tempo si era deciso di ricostruire qui l'ospedale maggiore, che stava in via Rivareno ed era stato distrutto dai bombardamenti. Ma il sindaco decise di fare diversamente e i bolognesi protestarono perché dicevano che un palasport in mezzo alla campagna non serviva a nulla. Gli antichi bolognesi erano famosi perché non gli andava mai bene un cazzo.
2: Il comune di Bologna pagò solo le spese per costruire le strade attorno e coprire con un bel parcheggio il canale Reno, dove le donne andavano ancora a lavare il bucato.
1: I lavori del Palasport iniziarono il 15 marzo del 1954 su progetto del professor Piero Pozzati e dell'ingegnere Francesco Allegra, e poi la prima pietra fu benedetta in un giorno di pioggia dal cardinale Lercaro.
3: Benedetta?
1: Sì, era un rito propiziatorio per ringraziarsi il favore degli dèi, anzi del Dio, perché una volta ognuno aveva il proprio Dio di fiducia. Gli antichi non è che avessero sempre le idee chiarissime, per dire. Il sindaco era un comunista stalinista, però il Palasport, sia come costruzione che come spettacoli contenuti dal jazz al basket, sognava in americano e si ispirava apertamente alla cultura capitalista occidentale. Lo chiamavano mica per niente il piccolo Madison, come quello di New York.
4: Nascono le città del XX secolo, grattacieli uffici e cupole, templi dello sport, il palazzo dello sport di Bologna. Non siamo più alla vigilia di una rivoluzione, ma già nel suo procedere con sicurezza. Qui nelle grandi architetture, infatti, l'impiego dell'acciaio ha rovesciato ogni prospettiva, sia in America che in Europa, sostituendo i materiali tradizionali.
1: Allora, la cupola, alta 25 metri, sorretta da 48 colonne, aveva un diametro di 68 metri. L'inaugurazione avvenne il 9 agosto del 1956. La prima manifestazione sportiva fu il trofeo Mairano di basket, con sei nazionali, tra cui l'Italia, che aveva ben sette giocatori nelle tre squadre bolognesi.
5: Ma non avevate detto che erano due le squadre?
1: Alla fine, ma in totale sono state perfino cinque ad alternarsi. All'inizio c'erano la Virtus, il Gira, che si chiamava così in onore del ciclista Girardengo, e la Mazzini, denominata Moto Morini dallo sponsor.
2: Poi si aggiunsero anche l'Alcisa Sant'Agostino e infine, come vedremo, la Fortitudo. Per cinque campionati in momenti diversi, Bologna è stata l'unica città d'Italia con ben tre squadre in Serie A contemporaneamente. E una di queste era sempre la Virtus, la più antica, che quando fu inaugurato il Palasport aveva già vinto la bellezza di sei scudetti giocando, dopo la guerra, nella Sala Borsa, un palazzo del centro dove la mattina si facevano affari e la sera, sulle stesse mattonelle, si giocava alla pallacanestro.
1: Il primo derby, anche se nessuno lo chiamava ancora così, lo vinse il Gira sulla Virtus 45-42, il 29 ottobre del 1956. Nei primi anni del Palasport, lo spettacolo che riempiva di più era il pugilato, detto anche box.
2: A vedere la box andavano perfino 9.000 spettatori per i combattimenti di Francesco Cavicchi da Pieve di Cento.
4: Il gigante emiliano si riprende il titolo che aveva conquistato per la prima volta nel 1954. Il pubblico che gremisce il Palasport di Bologna qualcosa di buono riesce però a vederla.
2: Dal 1959 diventò una tradizione il Santo Stefano, un appuntamento fisso durato fino agli anni 80, nel giorno dopo Natale. Feste religiose, insomma.
6: Tipo sacrifici umani?
2: Non esageriamo adesso. Nel tempo parteciparono tutti i più grandi campioni di questo sport, come Nino Benvenuti, campione olimpico a Roma nel 1960. E inoltre soddisfaceva alcuni istinti umani atavici, primitivi, ancestrali, magari non belli, ma autentici, naturali, innegabili. il combattimento per la prevaricazione, per la sopravvivenza e la sfida alla morte. Anche in un periodo dopo la guerra, quando la gente voleva solo divertirsi e dimenticare, il bisogno istintivo di un orrore artificiale riprodotto in forma di spettacolo in una guerra a due era comunque forte, attraente, adrenalinico.
3: Tutta sta storia per due che si tirano dei cartoni sulla ghigna. Ma siete sicuri di essere professori?
0: Come siamo messi?
2: E pensare che una volta si facevano perfino delle gran fiere a Bologna per mostrare a tutto il mondo le invenzioni, le nuove scoperte della tecnologia, dalla motorizzazione alla meccanica. E poi tutte le novità nel campo della cosmesi, della salute, dei libri, del design, dell'alimentazione, dell'arte, dell'architettura, dell'ingegneria e del topolino che mio padre comprò.
1: Pensate che ogni tanto il Palasport veniva trasformato in un'enorme pista di ghiaccio per ospitare il famoso spettacolo americano Holiday on Ice. E quello tedesco, Follie sul ghiaccio. Solo che nel 1957, quando allevarono il ghiaccio, scoprirono che aveva massacrato il legno del parquet di sotto, devastato dalle bolle. Come vi dicevo, gli antichi si radunavano qui anche per ascoltare la musica, per vedere i loro idoli musicali dal vivo. Il primo grande concerto nel 1957 fu quello dei Platters, che proposero le loro canzoni più amate come Only You e The Great Pretender.

1959 il Palasport divenne il Tempio del Jazz, con la seconda edizione del Bologna Jazz Festival, che ha poi visto passare di qui tutti i più grandi interpreti di questo genere. Ditene uno e lui in questo posto ci ha suonato.

0: Negli anni 60 arrivarono anche le grandi star del rock, gli Who. Nel 1966 il Rolling Stone, una leggendaria band inglese che tenne il suo primo concerto in Italia proprio qui il 5 aprile del 1967. Due in un giorno, con la gente fuori a fare a cazzotti per entrare.
1: Well, I can't tell you. It's really wonderful, the best audience we've ever had here. And this is our last concert ever. And we'd love to do a few now as on our last concert ever.

0: jazz corrispondeva ad un bisogno intimo, una musica per organi interni, introspettiva, e il rock invece era una musica ribelle.
1: La musica che serviva a buttar fuori se stessi, a liberarsi, a prendersi uno spazio che non c'è e non ti vogliono dare. La musica che dice al mondo: oh, io sono qui, sono così, e allora?
2: E Bologna in quegli anni, dalla fine dei 60 ai primi 80, anche grazie a questo palasport, fu la capitale del rock, della ribellione, della voglia di cambiare, di esprimersi, di uscire dagli spazi assegnati, di provare, di colorare, di stupire, di irritare, di cercare strade nuove, anche di sbagliarle.
1: Negli anni 60 la pallacanestro prende più piede, ma intanto, per vedere una squadra che vince uno scudetto, cioè un campionato italiano, la gente deve andare a vedere il volley, la pallavolo, la Virtus Lubia Minganti, che ne conquista ben due di fila nel 66 e nel 67.
3: Pensate che il miglior giocatore bolognese di quell'epoca, Paolo Zuppiroli, non fece mai una partita nazionale perché non aveva più ferie da chiedere all'azienda telefonica di Stato, la Timo, nella quale lavorava montando ponti radio. I permessi li usava tutti per la Virtus, che il suo secondo scudetto se lo aggiudicò vincendo addirittura tutte le partite del campionato.
1: E al Palasport gioca anche la squadra dei pompieri, la Boboli.
3: Per tre anni, dal 68 al 71, portarono in Serie A il nome di un eroico vigile del fuoco, deceduto a 36 anni per asfissia nel 47, mentre cercava di spegnere un incendio in uno scantinato. Walter Boboli, appunto.
2: Per ammirare i campioni americani del basket, i bolognesi corrono ad applaudire gli Harlem Globetrotters, che si esibiscono, più che fare vere partite, in giro per tutto il mondo. La pubblicità dice: venite a vedere questi negri. Proprio così c'era scritto, che sono un po' campioni e un po' giocolieri, e che con la palla fanno di tutto tranne che mangiarla.
1: La Virtus Pallacanestro, da quando viene qui al Palasport, non vince più niente.
4: Sono di fronte a Bologna le due più forti squadre che annoveri il basket nostrano, Lorenzo da Virtus in maglia chiara e la Simmental di Milano. È una partita che deciderà del primo round per lo scudetto del basket. I milanesi, terminato in parità il secondo tempo 64 a 64, serrano le loro file e vincono, anche se di stretta misura, 76 a 73. Per i giocatori della Oranzoda Virtus non rimane che puntare alla rivincita nel girone di ritorno. Il Simmental è rimasto solo in testa alla classifica.
1: Per ben due volte, proprio qui, sono i suoi nemici dell'Olimpia Milano ad aggiudicarsi prima lo scudetto nello spareggio con la Ignis Varese nel 1962 e poi la Coppa dei Campioni nel 1968 contro lo Slavia Praga. Alla fine degli anni 60 comincia per fortuna a cambiare il ruolo della donna nella società e quindi anche nello sport. Non solo discipline leggiadre e femminili. Le ragazze scoprono una grazia e un loro stile anche nel basket. La squadra che gioca al Palasport si chiama Libertas.
2: E finalmente arrivano gli anni del derby, quello vero, quello che poi riuscirà sul serio a dividere Bologna in due e fare la storia. Quello tra Vunere e Aquile. La Sant'Agostino, nata a Porta Castiglione e poi fusa con la Mazzini, giocò due campionati di massima divisione. Si salvò e poi vendette il suo posto in Serie A alla Fortitudo. Il primo si disputa il 15 dicembre del 1966 tra Fortitudo Cassera e Virtus Candi, 66 a 73.
1: La Virtus rappresenta la nobiltà cittadina, il potere, mentre la Fortitudo conquista la simpatia di quei bolognesi che si divertono più a lottare contro i pronostici, a sovvertire i valori, insomma a stracciare i maroni. La Fortitudo inizia a vincere più derby della Virtus e i suoi tifosi aumentano, soprattutto da quando ingaggia un americano, Gary Schull, detto il barone.
5: Queste che vi presentiamo sono alcune fasi della partita disputata accanitamente dall'Oransoda e dall'Eldorado. La gara si concluderà con la vittoria di quest'ultima grazie anche all'ottima prestazione del gigante americano Schull, sceso in campo con il numero 13.
1: La vigilia di Natale del 69 trascina le sue aquile a vincere una sfida epica, segnando 30 punti, ed esce in trionfo sanguinante dal campo. Schull resterà nella storia delle F, e la leggenda vuole che una parte delle sue ceneri siano state sparse per suo volere proprio qui dentro. Gli anni 70 sono anche gli anni del grande tennis. Le vittorie di Adriano Panatta
0: trasformano lo sport elitario dei gesti bianchi in una disciplina di massa. Sorgono circoli e campi di terra rossa, non più esclusivi, anche nelle periferie delle città. Il Palasport di Bologna non ha mai ospitato grandi tornei, però era un'occasione per i bolognesi di vedere dal vivo i colpi dei grandi campioni. Nel 1957 era già stato qui il leggendario australiano Rod Laver, ma nel 1971 i bolognesi possono ammirarlo battere in finale un altro grande della racchetta, Arthur Ashe. Al torneo partecipano anche i più importanti tennisti della storia italiana, Nicola Pietrangeli, vincitore di ben due tornei di Parigi a Roland Garros, e il suo giovane erede Adriano Panatta.
2: Dentro al Palasport, i bolognesi si entusiasmeranno per le prodezze dei talenti universali, come lo svedese Björn Borg nel 1975.
0: Facciamo un passo indietro, ma come vi ho già detto, il Palasport non serviva solamente per lo sport, ma essendo una grande piazza coperta, serviva anche per i convegni politici. Nel 1969, per esempio, si tiene il congresso del Partito Comunista, nel quale desta grande attenzione un giovane leader nascente, Enrico Berlinguer. Il grande intellettuale Pierpaolo Pasolini scrisse di quel giorno del congresso: soltanto a Natale e a Pasqua c'è nei gesti della gente tanta letizia e ansia di qualcosa che si riconferma come nuovo. Qui c'è una specie di calma ragionante che, anziché renderla odiosa, questa letizia la comunica.
6: Sì, ma cos'era il comunismo?
0: Se te mi fai un'altra domanda così, ti caccio via da questo film e ti metto dentro un film di Tarkovsky, così lo vedi e lo impari che cos'è il comunismo.
2: Ma prof...
0: Ma sono uno scienziato, non sono mica Wikipedia, eh?
2: Ho capito che poi Wikipedia l'hanno chiusa nel 2091 perché ognuno dei 12 miliardi di umani si era scritto la propria biografia storica. Pensi che mio nonno si era attribuito l'invenzione della prima navicella intergalattica, mentre in realtà riparava motorini alla Beverara.
0: Il comunismo è una di quelle grandi idee che hanno avuto gli uomini ma non sono mai stati in grado di realizzare, come la democrazia, l'anarchia, la religione, la televisione, il bimbi.
2: Ah, così certamente hanno capito tutto.
0: Nel 1973 la Bologna del basket deve fare da spettatrice ad uno scudetto altrui. Infatti, proprio qui dentro, Milano batte Varese nello spareggio.
7: La febbre del derby continua a salire.
8: Si gioca con il pubblico praticamente in campo. Una sfida tra Eldorado e Norda fa incassare più di una partita di calcio del Bologna. Il Palasport arriva a stipare fino a 9.173 paganti, e che è tuttora il record di spettatori. Il fuoriclasse di Boston, John Fulf, le cui sfide western col barone Schull avevano segnato un'epoca, guida infine la Virtus a vincere la Coppa Italia del 74, spezzando un digiuno di 18 anni. Lo chiamano Cocis per lo scalpo e lo sguardo da pelle rossa. È un personaggio, un hippie, che porta sul parquet lo spirito allegro, vagabondo e trasgressivo della Big Generation. Sesso, droga e basketball. La Bologna bianconera lo adora, ricambiata abbondantemente. La Virtus capisce che per tornare grande deve puntare all'America. In panchina arriva Dan Peterson e per sostituire Fulz sceglie una giovane promessa ancora più forte, Tom McMillan. Si ferma solo una stagione facendo il pendolare con Oxford, dove si laurea. Vola qui solo nei weekend per giocare. La testa ce l'ha in cielo, è alto 2,12 m, ma non tra le nuvole. Diventerà un campione dell'NBA e poi un deputato democratico del Congresso degli Stati Uniti.
0: Finalmente la Virtus riesce a spezzare lo strapotere lombardo e tornare, dopo 23 anni, campione d'Italia. A sorpresa, è il 1976.
9: Ma chiaramente l'uomo chiave per i nostri successi quest'anno è stato Terry Driscoll, nessuno lo nega, lo sappiamo tutti.
0: Da quel momento lì il basket bolognese vola in orbita. Trovare un biglietto per la Virtus è difficilissimo. Chi lo riesce a trovare se la può veramente tirare molto. È uno status symbol. L'avvocato Porelli, il geniale e burbero presidente, trasforma il Palasport in un salotto. E anche se in realtà i tifosi bianconeri appartengono a tutte le fasce sociali, fa passare il messaggio che rappresentino l'elite cittadina, la borghesia. La Virtus è la squadra della Bologna che conta.
1: Porelli vende quasi tutti i posti in abbonamento e quando avanzano dei biglietti per qualche partita li fa bruciare. Capito che furbo?
10: Un giocatore costoso per uno sport dove cominciano a girare molti soldi.
11: Renato Villalta, 21 anni, forse il giovane di maggior talento cestistico dell'ultima generazione. Villalta è un jolly prezioso, ha grinta, classe, carattere, temperamento agonistico.
12: E così si crea sempre più la spaccatura tra il mondo virtussino, quello dei cosiddetti patrizi, e i plebei della Fortitudo. La distanza aumenta.
13: Nel 1977 la Virtus arriva seconda e la Fortitudo terza. Poi per due anni, di nuovo, Bologna ha tre squadre di basket in Serie A, perché rispunta anche il Gira, chiamato Fermetonic o Amaro Harris, a seconda dello sponsor che dà nome alla squadra.
14: Ma che cos'era quella nuvola sopra la testa dei giocatori? Effetti speciali come nei concerti?
1: No. Nicotina, perché allora nel palazzetto si fumava, si creava questa nuvola azzurra e gli atleti ci correvano dentro a polmoni spalancati.
15: Ma non sapevano che fa male?
1: Beh, insomma, non così tanto, perché certe cose le impari nel tempo.
14: E quando l'hanno imparato?
1: Niente, hanno scritto sul pacchetto: "Occhio, che fa male!"
14: Vabbè.
1: Nella primavera del 1977 il Palasport apre le porte all'assemblea del movimento studentesco. In maggio anche Franca Rame e il futuro premio Nobel Dario Fo soffiano sul vento della protesta e a settembre le anime più radicali, quelle di Autonomia Operaia e Lotta Continua, organizzano al Palasport un convegno contro la repressione. Giorni molto tesi, dopo la guerriglia urbana dei mesi precedenti, ma tutto fila liscio.
16: Bambino che sa un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori, volta la carta.
1: Anche la musica in quegli anni batte il ritmo della spinta giovanile. Nel gennaio del 1979, Fabrizio De André, magnifico poeta anarchico, registra con la PFM qui in due serate uno storico disco live.

0: Il 2 aprile del 79 i grandi protagonisti del raduno Bologna Rock sono gli Schiantos con Freak Anthony, quello che disse: se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo.
1: Era tempo che desideravo prendere per il culo tutti voi.
2: 1, 2, 3, chi vuole la matriciana? No, no. Chi vuole i tortellini alla bolognese? Bene, bene.
1: Hanno vinto gli spaghetti al sugo, mi sembra.
2: Sì.
1: Allora facciamo gli spaghetti al sugo.
0: Nel 1979 e nel 1980 la Virtus vince altri due scudetti in finale contro Milano e Cantù. È la Virtus di Terry Driscoll che da eroe in campo nel 76 diventa stratega da panchina. Nel 1984, sempre contro la solita nemica Milano, vincendo in trasferta la gara decisiva, la Virtus si aggiudica il suo decimo campionato e quindi il diritto a cucire per sempre sulla sua canottiera una stella.
3: E va a segnare Bruno Monti e questo scudetto a Bologna 74-77 dal Palazzo dello Sport di San Siro.
4: Negli anni 80 torna anche a brillare la pallavolo. La Zinella di Nerio Zanetti vince la Coppa Italia nel 1984. L'anno dopo conquista lo scudetto e l'anno dopo ancora la Coppa delle Coppe. A Bologna è il boom del volley.
0: Sono anni luminosissimi dentro la bomboniera, come la chiamano i bolognesi. Lo sport tocca il suo apice, ma mica solo lo sport, anche la musica.

il Palasport diventa una cattedrale della musica pop e new wave internazionale. Da qui passano nel giro di un decennio tutti più grandi. La musica batte il tempo, a ogni periodo storico, come vi ho già detto. Negli anni Ottanta, dopo le rivolte studentesche, il terrorismo, l'austerity, ritorna il bisogno di leggerezza, spensieratezza, che non significa diminuire la qualità, anzi. La musica di quegli anni lascerà un'impronta destinata a durare molti decenni. Naturalmente anche i più grandi nomi della musica italiana fecero tappa qui dentro. Da Finardi a Branduardi, da Venditti a Bennato e più

0: Ma quelli che giocano in casa sono soprattutto Lucio Dalla e Francesco Guccini. Ma non ti accorgi che stanno?
1: Francesco! Francesco! Io canto ancora due ore, due ore e mezza, non ce la fate mica. Non reggete, via. Siete plasmoniani, ma andiamo!
2: Il Palasport si trasforma anche in un teatro sempre negli anni Ottanta ed accoglie due geni assoluti del palcoscenico, Carmelo Bene ed Edoardo De Filippo, per una volta insieme. Così come il grande Vittorio Gassman fa venire giù le gradinate col suo recital.
3: Poscia, più che il dolore, poté il digiuno.
4: Una platea enorme proprio da Palazzo dello Sport ha scatenato ieri sera l'istrionismo di Vittorio Gassman. Erano in 5.000 ad applaudirlo. Una serata dominata in lungo e in largo dal matatore Gassman, che si è anche esibito in un poco felice tentativo di canestro, rivangando il suo passato sportivo.
2: Il grande Luciano Pavarotti si esibì qui nel 1964 e ritornò dopo 20 anni, quando ormai era una star mondiale della musica lirica. Che gelida manina, se la lasci riscaldare. Torniamo al basket, che ormai è sempre più padrone del Palasport. Alla fine degli anni Ottanta la Virtus è un po' in declino e la Fortitudo riesce di nuovo a sorpassarla nel 1988, arrivando dalla Serie A2 ed eliminandola nei playoff agli ottavi di finale. Addirittura nell'89 la Fortitudo vince un derby con uno scarto record, meno 32, il grande freddo.
5: Ti aspettavi una vittoria così larga contro Aknor?
6: Forse così larga no, però noi eravamo in una gran giornata e loro sappiamo tutti i problemi che stanno attraversando.
5: E avete preso un brodo?
6: So se che brodino che abbiamo preso, comincia a piacermi.
2: La Virtus poi si riprende bene, con in panchina il giovane Ettore Messina e in campo il grande campione Michael Ray Richardson, detto Sugar. Artista folle e scapestrato che fa innamorare Bologna e guida la squadra a vincere nell'89 e nel 90 due Coppa Italia e la Coppa delle Coppe. Qui dentro si svolse l'ultimo congresso del Partito Comunista Italiano, dove il segretario Achille Occhetto in lacrime disse che dovevano cambiare anche loro, che era finita un'epoca.
7: Una serata niente male per Romano Prodi, il suo Ulivo e i suoi candidati dei collegi bolognesi. Il popolo dell'Ulivo si dà appuntamento al Palasport di Piazzale Azzarita, stracolmo, come e più di una partita della Butler o della Team System.
2: Nel 1996 nacque una coalizione politica di centrosinistra chiamata Ulivo, guidata da un professore economista bolognese, Romano Prodi, che sarebbe diventato poi capo del governo. Dagli anni 90 per un decennio a Bologna arrivano giocatori da un altro pianeta del basket, veri marziani, tenetevi forte che qui entriamo nella mitologia, mica pugnette! In quel periodo il derby tocca il punto più alto, lo Zenit. La Virtus, con i denari di Alfredo Cazzola, abile un po' dispotico imprenditore, e la Fortitudo, con quelli dell'industriale Giorgio Seragnoli, detto l'Emiro, anche per la bronzatura perenne come le nevi del Kilimangiaro. Immaginate le scintille fra quei due. In città non si parla d'altro, la tensione è al massimo voltaggio. I derby diventano questione di vita o di morte. Vabbè, oh, si fa per dire. Sulle gradinate le tifoserie se ne inventano di tutti i colori per animare lo show e prendere in giro i rivali. Ma dalla goliardia al cortocircuito è un attimo. In campo e fuori il voltaggio è insostenibile, spesso volano botte.
8: Consegna Gay, segna! No! Non c'è il canestro! Sfondamento di Dan Gay!
9: Bruno Monti farà la rimessa. Volano gli oggetti e altre cose in campo e non vogliamo mai vedere questo.
10: Myers per Rivers, tiro ben costruito, ma lo sbaglia Rivers, a rimbalzo Fucca e questa l'abbiamo appena vista. Fucca tira la palla a Savic e adesso la rissa arriva, arriva la rissa con Carlton Myers che cerca di fermare Danilovic, che vuole partecipare. Danilovic Vidovi fermato da Morandotti, ma non è facile. Insulti scambiati con Stefano Vidili, succede di tutto.
0: In 13 anni Virtus e Fortitudo si trovano di fronte ben 50 volte, non solo qui, ma anche nell'altro palasport, più grande, costruito a Casalecchio.
11: Un altro palasport?
0: Sì, lo costruirono a Casalecchio di Reno nel 1993, poi dal 95 tutte e due le squadre giocarono là perché questo era in ristrutturazione. Poi dal 99 al 2017 la Virtus è sempre stata là e la Fortitudo è sempre stata qua.
12: E quell'altro palasport là non lo visitiamo?
0: In un altro documentario, adesso accontentiamoci che ci hanno dato i soldini per fare questo.
13: Allora, come diceva il professor Murix, la grande epopea di Basket City comincia nel 93, quando la Virtus conquista il primo di tre scudetti consecutivi, vinti in finale due volte con Treviso e una con Pesaro.
1: Gli ultimi secondi, 3, 2, 1, ed è scudetto, è invasione di campo, esplosione di gioia per lo scudetto Knorr.
5: Un titolo sofferto per l'orgoglio e la generosità della Scavolini, avversaria mai doma, e proprio per questo ancora più degno di essere celebrato.
13: Il primo scudetto è fermato in panchina da Ettore Messina e i successivi due da Alberto Bucci.
14: Sono a posto così io, credo che mi dica, ho fatto anche il bagno. Ma soffetto al patate, feo.
13: Questo triennio d'oro coincide con il primo triennio bianconero di Sasha Danilovic, un leader, un fenomeno, forse il più forte giocatore che abbia mai indossato la canotta della Virtus.
9: Eccoci, prova da tre. Sasha Danilovic!
0: Danilovic, che Lucio Dalla definì una rondine in jeans, alla fine di quel clamoroso ciclo spicca il volo verso l'empireo dell'NBA. Ma non è l'unico addio che fa versare qualche lacrima ai tifosi bianconeri. Nel 96, dopo 14 anni e 4 scudetti con la V sul petto, si ritira il grande Roberto Brunamonti, capitano di mille battaglie, combattute con lealtà, classe, coraggio e l'intelligenza di un regista da Oscar.
13: Come on! La Fortitudo, che nel frattempo aveva rischiato addirittura di finire in terza serie, viene risollevata da Seragnoli e si riarma rapidamente, tanto da arrivare alla sua prima finale scudetto nel 1996. Ne disputerà ben 10 su 11, fino al 2006.
15: Vincendole tutte?
2: Sì, buonanotte, era pur sempre la Fortitudo e ne ha vinte due.
12: Ma in quegli anni che ci facevano con il palasport? Perché non l'hanno demolito se non serviva più, anziché rifarlo?
13: Si fa presto a dire non serviva più. Mia nonna non butta mai via niente perché un giorno potrebbe servire, dice sempre. E si sa, le nonne la sanno sempre più lunga di tutti.
16: Vedete, a volte l'umanità ha così fretta di scappare in avanti che poi deve tornare un po' indietro a riprendersi quel che ha dimenticato. Anche le piccole cose.
0: Nel periodo in cui la Virtus e la Fortitudo giocavano a Casalecchio, qui dentro si facevano dei gran concerti. La Rai lo affittò, ci fece uno studio televisivo e realizzò programmi musicali con artisti internazionali.

0: basket furono gli anni dell'overdose, della sbornia collettiva, dell'apoteosi. Bologna, con le sue due squadre, era al top dell'Europa.
1: La Virtus di Messina e Danilovic vinse per ben due volte l'Eurolega, la coppa che incoronava la squadra più forte d'Europa.
2: Savic! 3, 2, 1 e finisce sul canestro di Ugo Sconocchini. La Kinder Bologna è campione d'Europa 1998.
1: Nel 1998 e nel 2001, conquistando in quell'anno il cosiddetto Grande Slam, il punto più alto della sua storia, Scudetto, Coppa Italia ed Eurolega.
3: La Kinder è campione d'Europa! La Kinder è campione d'Europa ed è gioia totale!
0: La Fortitudo vinse i suoi scudetti nel 2000 e nel 2005, in entrambi i casi vincendo la partita decisiva in trasferta a Treviso e a Milano.
4: Un risultato impensabile per la squadra della parrocchia nata poco più di 30 anni prima senza troppe ambizioni, se non quella di essere diversa.
5: Pensate che fino a quel momento il grido di battaglia dei tifosi bianco-blu era: non abbiamo mai vinto un cazzo! Orgogliosi del proprio karma. Per loro l'importante era essere e non avere. Il campione simbolo di quella Fortitudo era Carlton Myers, italianissimo leader anche della nazionale azzurra, che giocava basket come il suo nome, americano.
6: La palla è per Basile che si alza da molto lontano, non esiste la parola lontano per Gianluca Basile.
5: I Fortitudini si divertirono un mondo a vincere anche il secondo scudetto del 2005, con un finale rimasto nella storia del basket e anche della cardiologia.
7: Basile deve prendere il tiro, ci prova Douglas allo scadere ed è una tripla, ed è una tripla.
8: È scudetto, è scudetto, ma gli arbitri decidono di rimandare tutto all'instant replay. Incredibile batticuore. Douglas forse ha deciso lo scudetto. Douglas, canestro al limite della sirena, attimi da inferto, si decide lo scudetto, la moviola decisiva. Gli arbitri non si decidono, attesa infinita, il cuore scoppia, suspense, vince Bologna, vince la Fortitudo, vince la Fortitudo, è lo scudetto.
0: La finale persa dalla Fortitudo con Siena nel 2006 in casa fu l'ultima pagina della favola. Un sogno dal quale ci sono voluti poi anni e anni per riprendersi e pagare anche il conto. Tutti e due i club, negli anni 2000, fecero crack.
1: A lungo i bolognesi guardarono a quell'epoca con un po' di rimpianto e nostalgia. Un termine di paragone insopportabile, almeno finché non diventò una leggenda distante per le successive generazioni di tifosi che smisero di fare confronti coi fasti del passato e si godettero il proprio presente. Com'è giusto che sia. Danilovic, Myers, Djordjevic, Ginobili, Sconocchini, Belinelli o Jaric divennero, come i nomi delle vie o gli highlight su YouTube, eroi imperituri. Alcuni di loro fecero fortuna anche nel basket americano, nell'NBA, spiccando il volo da questo caldo nido di stelle.
9: Senti, del tuo futuro cosa ci dici?
10: Niente, io sto qua, non vado qua.
9: Grazie.
11: Ma negli anni in cui il basket è andato in disgrazia, che ci facevano qua dentro?
0: Allora, nel primo e nel secondo decennio degli anni 2000 era più facile riempire il palazzetto con un concerto musicale o con spettacoli di comici o politici, che ad un certo punto si faceva anche molta fatica a distinguerli.
12: Grazie! Vi do la buona novella qui dal Paladozza di Bologna. Berlusconi è finito, andrà a processo per il caso Mills, verrà condannato per corruzione, interdizione dai pubblici uffici, fine del regno birbonico.
13: E mi chiamano per consigli, mi chiamano a me, io non ho questo carisma di poter consigliare un magistrato se può far l'assessore meglio o peggio, o addirittura Caselli che è preoccupato della giustizia e mi dice:

0: bene per la prima volta in seconda serie, pareva di nuovo si giocassero uno scudetto, perché la magia del derby resiste ad ogni tempesta.
1: Il derby. Poi mi viene da dire anche una bestemmia, sperando che il dio dei canestri mi perdoni. Perché poi dice sto derby, i campioni, gli allenatori, il pubblico. Ma quanto lercio resta alla fine del derby? Tutti arrabbiati, tutti tristi, tutti nervosi, qualcuno festeggia. Bah, forse per me lascerei lì. Alla fine, come diceva il mio amico, l'impresa eccezionale è essere normale. E poi ti dico anche un'altra bestemmia, sempre che me la perdoni. Perché poi dice sono diversi i maragli, i fighetti, i plebei, i patrizi, non lo so, alla fine poi li vedi sono tutti uguali, tutti coi loro vestiti, tutti coi loro orologini, tutti coi loro insulti, alla fine è proprio un pareggio, va.
0: Un guastafeste che, anche se non lo facevamo vedere mentre toccavamo il top del convertitore di energia, era lo stesso. Cosa ne dici?
2: Ho capito. Il custode è sempre stato una figura importante del palasport. Il guardiano del tempio, il sacerdote. Ne custodiva appunto tutti i segreti più che i canestri. A proposito di segreti, la leggenda vuole che per un periodo di tempo i servizi segreti avessero qui un ufficio.
3: I custodi l'hanno sempre curato come se fosse il salotto buono di casa loro. E il palasport era poi davvero casa loro. Un tempo ci vivevano anche dentro. Alberto Zanardi, Amato Andalò, Daliso Gulmini, Marco Villani, Arturo Bavutti. Ci vuole sempre uno che, finita la festa, spenga la luce.
4: Sì, ma cos'è sta storia che ha detto quel tizio che alla fine poi i tifosi gli sembravano tutti uguali?
2: È una teoria che ai tifosi non sarebbe piaciuta molto, eh? Però c'è un fondo di verità. Alla fine il derby è un grande gioco di ruolo.
3: Vedete, sto palasport era poi davvero una sintesi di tutta la città. Sublimava la natura di Bologna. Un grande pentolone capiente, più che accogliente, dove buttare dentro di tutto, come nella zuppa di pesce, e mescolare gli ingredienti più opposti e apparentemente incompatibili. Ricchi e poveri, dotti e contadini, puro sangue immigrati, fascisti e comunisti, russi e americani, papalini e mangiapreti, studenti e professori, maragli e fighetti. E alla fine tutti questi contrari, inconciliabili, litigiosi, tumultuosi, finivano per incontrarsi, amalgamarsi, abbracciarsi. Invece di esplodere come nitroglicerina, dal pentolone veniva fuori un unico profumo, un unico sapore, un'armonia. L'essenza ultima di questa città, che bolle sempre, che pare sempre sul punto di scoppiare, e invece cuoce tutto.
5: Professor Muri, professore, incredibile, pazzesco!
6: Ma perché sei così agitato? Cos'hai visto, il fantasma di Iggy Pop?
5: Ce l'abbiamo fatta, l'esperimento è riuscito!
6: Ma non abbiamo ancora finito, gli dobbiamo far vedere i filmati del campionato mondiale di mosca cieca, la mostra delle moto volanti del 2074.
5: Non c'è bisogno, il convertitore di emozioni si è attivato, la passione produce energia, tantissima energia, guardi qui che roba. E questo solo con 8 cavie, si immagini con migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni. Prof, lei è un grandissimo, è un eroe.
6: Modestamente.
5: Abbiamo salvato l'umanità!
6: Te al massimo hai salvato la Bolognina, che non sarebbe neanche poco. E poi ricordi che tutta sta robina qui l'ho messa su io.
7: Un momento! Cosa che avete fatto voi? Salvato il mondo!
8: Cos'è sta storia? Esperimento, cavie, convertitore emozionale?
4: Adesso ci dovete spiegare tutto, eh? Cosa sono quei grafici?
9: Attenzione, attenzione, si registra una violazione.
6: Ci hanno beccati!
5: Sì, ma capiranno, abbiamo salvato il mondo!
6: Glielo spieghi poi te, noi dobbiamo salvare la pelle!
10: Sì, ma aspetta un attimo, e dal 2017 in poi cosa è successo? Prima che distruggessero tutto, che abolissero lo sport, la musica.
6: Vacca boia, si è peso lui qua, non sta mica capito. Dobbiamo muovere le chiappe, dai, vai.
9: Attenzione, rilevatori di emotività programmati per l'immediata reazione inappellabile.
11: Ottica post season, Paladozza, Virtus Caffredo Bologna, Red October Cantù. Una buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Bologna 1, da Paolo Di Domizio
12: e da Gabriele Platania, mi associo.

0: buon Paolo una buona serata.
1: Vincere per avere un piede nella griglia playoff, Paladozza.
2: Vi abbiamo trasmesso Tutto il Palazzo, un film di Emilio Marrese e Paolo Muran, con Stefano Vito Bicocchi e Bob Messini. Un film prodotto con il sostegno dell'Emilia Romagna Film Commission, con il contributo del Comune di Bologna, Bologna Welcome, Cineteca di Bologna e Lega Basket Serie A. Media partner Radio Bologna 1. Musiche di Altre DB. Realizzazione versione radiofonica Simone Barbuti. Il film in DVD è disponibile con La Repubblica.

0: donne.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 14:07.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Lutto nel mondo del calcio, è morto a 58 anni Igor Protti. Tanti messaggi di affetto e stima per l'ex bomber di Lazio, Livorno, Bari e Messina, che aveva reso noto la sua lotta contro un tumore. Seconda prova scritta per gli esami di maturità oggi, diversa per ogni indirizzo. Barbara Salandri.
11: Una versione tratta dall'Istituzio Oratoria di Quintiliano per la seconda prova al liceo classico, mentre tra i due problemi nel compito di matematica al liceo scientifico, uno verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Al liceo delle scienze umane la seconda prova è dedicata al rapporto tra sviluppo personale e tecnologie digitali, mentre al liceo linguistico, tra le tracce di inglese, spunta un testo divulgativo sugli OGM.
10: I colloqui con gli Stati Uniti rimarranno vincolati alle linee rosse di Teheran, lo fa sapere il capo negoziatore iraniano Galibaf. Intanto anche il governo svizzero conferma che i negoziati post firma del memorandum sono stati rinviati a tempo indeterminato. Stamattina ancora raid e scontri in Libano, 18 morti, uccisi da Hezbollah anche 4 militari israeliani. Tutto il Libano deve bruciare, dice il ministro della sicurezza di Israele, Ben-Gvir. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Nettuno Bologna 1.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
16: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
17: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
18: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
17: Fantastico, e adesso?
18: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
17: E loro risolvono?
18: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichenie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
17: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
18: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
19: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
20: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
19: E la mia ha fino a 7 posti.
20: Anche la mia.
19: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
21: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciatta 10.
22: Ogni
21: giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
0: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: 14-11, Leo Vicari quasi gol. Ciao, bentrovati, ultima puntata della settimana. Oggi tra poco con Paolo Alberti, più tardi anche con Emilio Marrese. Tante cose da dire, tanti messaggi da leggere da ieri e dai giorni scorsi. Ringrazio tutti i colleghi, gli amici della radio con cui ieri abbiamo passato una bellissima serata a casa di Manfre con il maestro di Domizio che ha grigliato per, non lo so, io sono arrivato alla terza ora in cui lui ha grigliato, grigliava con il phon, cioè siamo veramente a questione. Avete presente quando la cucina fusion, un po' gli chef che fanno, o i bartender che fanno girare in aria le bottiglie e così via? Ecco, lui grigliava con il phon ieri, fantastico. E arrosticini a gogo, è stata una bellissima serata. Quindi saluto tutti gli amici e colleghi che me l'hanno fatta passare. Ho sentito anche delle frasi che io non avevo mai sentito, tipo sei tu la golden hour. Io, no, anche Francesca Bolognini era presente, la gloria, la gloria, perché ha detto come siete belli baciati dal sole. Mi sono girato perché pensavo parlassi di altri, cioè eravamo io e Giovanni Poggi, e fa sei tu la golden hour. Io non so che cos'è la golden hour, vabbè. E poi mi sono avvicinato lì a Paolo, c'era Dario Ronzulli, c'era Francesca Bolognini, e sento delle disquisizioni: più è grosso, quello più grosso prende di più. Quello più grosso prende di più. E io ho chiesto a che cosa si stessero riferendo, mi hanno detto no, ma tu ricordatela come frase. Dico no, la dico domani, cioè non solo la ricordo, cioè la dico proprio. C'è un titolo oggi del Carlino che mi ha lasciato un po' allucinato. Scusate, no, del Carlino, sbagliatissimo. Del QS, che mi ha lasciato un po' allucinato perché poi è molto lo specchio dei tempi. Carletto, in prima pagina, Carletto ha già vinto prima di giocare. Carletto era evidente che era Ancelotti. E il discorso verteva sul fatto che lui fosse il tecnico più pagato del mondiale. Purtroppo, mentre l'articolo è assolutamente ben centrato, pur non essendo un tema che a me piace, però l'articolo è ben centrato, io trovo che stia anche a noi cominciare la piccola, fondamentale rivoluzione culturale verso quelli che sono i numeri e verso quelli che sono i valori. Vincere perché sei il tecnico pagato di più, secondo me, per quanto riguarda il calcio, è profondamente sbagliato. Non vince chi guadagna di più. A volte può essere che guadagni di più chi vince, ma non vince chi ha il contratto più oneroso. Non è una gara. Essere più ricco non può essere diventata una gara. Ci tengo molto, purtroppo, a questo tema, e so di essere anche pesante, però se non dico quello che penso mento, e preferisco essere pesante piuttosto che bugiardo. Abbiamo parlato di cosa cambieremo a Bologna, stiamo leggendo di un interessamento del Bologna per Miretti, mi vengono in mente Pesce, Ariati e Guberti, perché ogni anno c'è questo interessamento del Bologna per Miretti, che secondo me è un giocatore che c'entra veramente poco con la crescita della nostra squadra. Staremo a vedere. Il mercato oggi è un tema non principale, secondo me, da un punto di vista della nostra trasmissione, e invece diventa qualcosa di molto serio e molto impattante per quello che è il lavoro a Casteldebole. Quindi lo seguiamo il mercato, però non mi metterò sicuramente qua a commentare l'impatto eventuale di Moretti in un Bologna che deve ancora capire chi è, quando, dove, come e così via. Allora, vi leggo qualche messaggio prima di andare un attimo in pausa e poi chiamare Paolo. Non c'è la pausa? Ah, no?
1: Sì, c'è la sigla.
22: C'è la sigla anche, ok, d'accordo. Allora, noi andiamo in sigla, poi ci facciamo un altro saluto, andremo in pausa e poi chiamiamo Paolo Alberti, stiamo insieme fino alle 4:30.
2: Quasi gol, presentato da...
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
23: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
24: Parola di Riccardo Orsolini.
23: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
25: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al mercol, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
26: Et capè, u carot.
2: Nettuno Bologna 1, quasi gol, con Leo Vicari.
22: Allora, 14:18, al volo, leggo qualche messaggio. Dove lo trovo il docufilm Tutto il Palazzo? Dopo abbiamo Emilio Marrese, dai, che ce lo racconta. Abbiamo mandato un'ora abbondante di versione radiofonica di Tutto il Palazzo, il docufilm che ci ha raccontato il Paladozza con Vito, con Bob Messini, con Orfeo Orlando e con la regia di Emilio Marrese, di Paolo Muran, la versione radiofonica curata da Simone Barbuti, la colonna sonora delle altre DB. Insomma, è stato bello poter attingere ancora a quel tipo di memoria, ed è bello leggere anche i vostri messaggi che dicono: è stato davvero bellissimo, complimenti, particolarmente bello averlo sentito per radio perché ha un fascino antico, e poi non vedo l'ora poi di vedere anche le immagini, e poi dov'era quello che ci ha scritto che è di Piccaglio Tenero, e quindi si è fatto anche un piantino a riascoltare, eccolo qua, niente, Piccaglio Tenero e Sigottino col TZ davanti, Sigottino, anche se l'avevo già visto e sentito, mi sa che mi manca a casa, dice questo ascoltatore che ci scrive da lontano, perché è un più 44, cos'era pure più 44, non mi ricordo. Ok, quindi già ci state mandando dei vocali. Voglio riproporvi le domande di questa settimana, che erano due, fondamentali, perché poi cominciamo da quegli argomenti lì con Paolo tra poco. E una era: se ci sono ex giocatori della vostra squadra del cuore, qualunque squadra del cuore, che avete continuato a seguire anche quando hanno smesso la vostra maglia, e altri invece di cui vi siete completamente dimenticati anche l'esistenza. E l'altra domanda è: visto che sono giorni, dai, le vacanze non le si fanno più solo ad agosto, no? Si va via anche un po' a maggio, a giugno, a settembre e così via. Sono giorni in cui in tanti mi scrivete che siete qua, là, su, giù. E cosa manca a Bologna che vedete all'estero? Se poteste portare qualcosa a Bologna dall'estero, o se poteste, chiaro, non il mare, chiaro, cioè che, o se poteste suggerire qualcosa. Io ieri ho portato avanti la mia forte protesta per la mancanza di panchine a Bologna, che lo trovo una cosa molto incivile, come sono incivili tante panchine che ci sono a Bologna e nelle grandi città per evitare che le persone ci si sdraino. E lo trovo un rifiuto della povertà inaccettabile e disgustoso per quanto mi riguarda, e chiedo ovviamente anche la vostra opinione. Noi cominciamo.
4: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
5: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Trattenhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Trattenhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Trattenhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet trattenhof.com.
8: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili
9: e conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale, e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza, 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
27: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
28: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
27: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
29: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
27: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
30: Specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
31: No, io lassù non ci salgo.
32: Neanche io, soffro di vertigini.
33: Manutenzioni in altezza?
34: La parola d'ordine è sicurezza.
33: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
0: questo divano è bellissimo.
1: Prendilo.
0: Aspetta, anche quello.
1: Deciditi.
0: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
1: Problemi seri.
0: Allora li provo tutti.
34: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: Le 14.25, Leo Vicari, Quasi Gol. Ciao, buon inizio di fine settimana. Lo facciamo da questa settimana, finché non andiamo a chiudere, il 10 di luglio, nella prima ora di Quasi Gol, con Paolo Alberti. Ciao Paolo. L'avremmo fatto con Paolo Alberti. Lo facciamo. Sì, mi viene confermato dalla scure della censura, la regia, che così per punire Paolo Alberti ha pensato bene di mutarlo, ecco, di censurarlo, appunto. Paolo, ci sei?
7: Io ci sono e mi sento forte.
22: Ah, ecco, già questa è una punizione. A suo, ecco.
7: Esatto.
22: Allora, no, Paolo, poi stamattina con Paolo ci siamo così piacevolmente intrattenuti dicendo: guarda, oggi andiamo un po' più lunghi perché è il compleanno del Paladozza, quindi verrà onorato il Paladozza con la versione radiofonica di tutto il palazzo. Paolo, ci sei molto legato al Paladozza, no? Dal messaggio che mi hai mandato.
7: Sì, no, sono molto legato, ma visto che mi usurpava minuti mi sono sfogato con te.
22: Ecco, esatto, ci sei molto legato con le catene proprio, ti sei legato dentro. No, hai un ricordo, un aneddoto tu del Paladozza?
7: Ce ne sono decine.
22: Il Virtussino c'è rimasto legato al Paladozza oppure fa parte?
7: Beh, dipende dall'età, nel mio caso sì. Io faccio parte di quella generazione che ancora è nato lì ed è legata alla prima casa, insomma, alle code, perché negli anni 80, fino agli anni 80, essendo quasi sostanzialmente esauriti in abbonamento, tipo la domenica mattina mettevano fuori 30 biglietti e si faceva la notte, insomma, se non eri abbonato. Quindi quelli sono ricordi, perché mi è toccato farla, ecco, quindi.
22: Hai vinto almeno? Cioè, sei riuscito
7: a... A volte sì, a volte no.
22: Bene, ok. Vedi, però questo filo conduttore, c'è il Paladozza che era esaurito, adesso lo siamo noi. Vedi,
7: sì,
22: poi
7: sì,
22: ecco,
7: sì.
22: Come,
7: tutto torna.
22: Come il tempo. Paolo, dopo, tra un po' ci mettiamo a ridere davvero. Ti chiedo però prima un momento così, anche serio, perché mi ha colpito la morte di Igor Protti. E, perché era un calciatore della mia epoca, cioè poi aveva 58 anni, quindi è più grande di me, più grande di te. Però è un calciatore della mia epoca che ci siamo vissuti tutto, no? Igor Protti, cioè non è quello di cui ti hanno raccontato, l'abbiamo visto e sapevamo che stava male e comunque mi è dispiaciuto tanto.
7: No, assolutamente sì. Protti è uno di quei bomberissimi prevalentemente accostabile solo a squadre minori, che però hanno fatto la storia del calcio italiano, quando il calcio italiano era il migliore nel mondo e quando per vincere la Serie B c'era chi, come a Livorno, aveva Protti e Lucarelli.
22: Sì. Sì.
7: Per dire un po' il livello, che probabilmente sarebbero titolari in una squadra di vertice in A adesso.
22: Con
7: tutte le dovute proporzioni, il calcio è cambiato, sì sì, però
22: no, ecco, probabilmente un allenatore troppo dogmatico oggi, se avesse Protti e Lucarelli, giocherebbe uno solo dei due.
7: Quello può darsi. All'epoca le due punte, quella grossa e quella più agile, erano frequenti, poi spesso, perché ogni epoca ha le sue tare, spesso a non igli.
22: Ci sono stati anche quelli, però ecco.
7: Ci sono stati anche quelli. Però poi spesso avevi le due punte, però passava di moda e non trovava squadra, tanto da essere dirottato a Bologna e il trequartista come Baggio.
22: È proprio così. Paolo, mi parli di Baggio, ho tanti messaggi da leggere perché il tema della settimana è stato questo, uno dei due temi è stato questo.
2: è stato che io mi sono accorto che lo stesso giorno leggo il nome di Arnautovic e il nome di Barrow per due motivi diversi: uno perché ha fatto gol al mondiale e l'altro perché è in scadenza di contratto, no? E mi sono accorto che uno l'ho seguito sempre e per sempre da quando non è più nel Bologna, che è Arnautovic, e l'altro che è Barrow, mi sono purtroppo totalmente dimenticato di lui. Ti è capitato e ti sei reso conto che un giocatore tu l'hai seguito assiduamente dopo che non era più un giocatore di una tua squadra, magari anche non solo il Bologna, magari anche la Virtus, e magari qualcun altro te ne sei completamente dimenticato, e anzi quando ti tornava in mente o quando qualcuno te lo nominava, e è vero che c'è stato anche lui.
7: No, a decine, poi nell'uno e nell'altro caso ci sono un sacco di elementi altri che determinano questa cosa, un po' me stesso, cioè il fatto che cambi negli anni, il fatto che magari hai altre distrazioni, cambia il calcio, le sue regole, il suo turnover esasperato, il suo mercato quasi sempre aperto, cambia anche in funzione delle annate di questo o quel giocatore. Allora scegliendo tra quelli significativi, perché che uno dimentichi una comparsa è abbastanza ovvio.
2: Sì, però, a meno che non sia pittoresco, folcloristico, no? Di quelli che magari ti è rimasto.
7: Però ne avrei 100 in un verso e 100 nell'altro. A spizzichi e bocconi, allora, sul fatto che ho ricordato, ho seguito anche dopo che è passato da Bologna, eccetera, Lajos.
2: Me le hanno scritto almeno una volta al giorno in tutti questi quattro giorni.
7: Perché Detari è stato un campionissimo, un genio folle in un Bologna sfigatissimo, che però ci ha illuminato e purtroppo anche un po' fragilino, però fantastico. Io mi ricordo che quando andò via lo seguivo comunque. Lui fra l'altro fece tipo il record o eguagliò il record di Pascuti, una roba del genere, perché segnò nelle prime 10 giornate del campionato dopo ogni volta. E per stare su quelli meno banali, eccetera, che non ho più seguito, ma lì lo leggo veramente al fatto che poi il Bologna ha preso una ruzzola diversa, mentre taluni come Ndoye, per un fatto mio personale, ovvero il Nottingham Forest, che è la mia squadra, c'è ancora un pezzo del mio cuore, altri che qui hanno fatto benissimo, è stata una bazza mostruosa, una plusvalenza eccetera, come Ikei, ho perso qualsiasi cognizione, cioè me lo devo proprio andare, certo, a ricordare che è stato molto bravo, che ha fatto un percorso di crescita eccetera, però se tu mi dici 4 anni fa chi giocava lì, devo pensarci.
2: Sono d'accordo. Forse contano anche i risultati di squadra in questo.
7: Sì, però no, quello sicuramente, però per dire, vero che è più facile ricordare gente di un Bologna comunque vincente o molto performante, vedi Calafiori verso vedi Zirze, che però Calafiori sì, ma Zirze può anche subentrare il dubbio, ma era così forte, perché poi quello che ha fatto quell'anno lì a Bologna non è che l'abbia ripetuto. Gente come Ikei, onestamente, devi andarla un po' a rispolverare, ma come Christensen, insomma, ci sono elementi che dici, cacchio, l'ho visto tutto un anno in un gran Bologna, lui ha fatto delle ottime prestazioni, però sono passati 2 anni e se mi chiedi su 2 piedi chi era che occupava quel ruolo nella formazione tipo, non te lo so dire.
2: Sì, Christiansen, io credo abbia fatto 2 retrocessioni.
7: Ah, vedi, io per dire non ne ho contezza.
2: Allora, cioè,
7: per me è quello prima di Miranda.
2: È quello prima di Miranda che anch'io non.
7: Cioè, che ci devo pensare quei 5-6 secondi. Chi è che c'era prima di Miranda?
2: Sì, e poi se rispondi Lico Giannis non sbagli.
7: Perché, esatto, cioè, perché comunque prima Lico Giannis, che se invece uno va a vedere anche solo le statistiche, titolare era lui, cioè, e poi in un Bologna che è arrivato in Champions.
2: Ah sì,
7: cioè,
2: sì, lui ha fatto 2 anni all'Leicester, lui ha fatto 2 anni all'Leicester giocando poco e è retrocesso 2 volte.
7: Però sai, titolare, performante, con una media voto buona in un Bologna che arriva in Champions, se me la dici così, dici è indimenticabile.
22: E come?
7: Invece no.
22: Allora, tantissimi ne ho da leggertene. Vado molto indietro. La classe di Lajos Dettari l'ho rivista solo con Baggio. Poi ho adorato Ramirez. E poi sabato, la finale Under 18, ho rivisto un giocatore incredibile che era Lamberto Zauli. Sì, il ruolo è quello, di tutti e quattro, insomma, dai.
7: Sì, interpretato diversamente, ma il ruolo è quello. Anche in questo caso probabilmente conta l'età, perché quando hai 20 anni è diverso di quando ne hai 40, però ha citato dei miei oggetti di culto proprio.
22: Sì, sì, sì. Tu di Zauli ne hai parlato anche in Bologna 40.
7: Sì, sì, per Zauli, Baggio e Dettari, per me
22: forse Ramirez, non mi ricordo.
7: Il calcio, è il calcio. Ramirez sì, però cioè, per quanto fantastico, contestazioni per la sua cessione, eccetera, eccetera. E non è neanche un discorso di tempo passato, perché Baggio poi è stato qua un anno, per dire, Zauli sostanzialmente pur essendo tornato. Però il lampo o lo sfrigolio che sentivo per quegli altri, sì, era incommensurabile, ed erano anche, come dire, simbolicamente giocatori, cioè il vero fantasista, ovvero mentre Ramirez tutto sommato era già più un calciatore moderno,
22: vero,
7: Zauli aveva il fisico di un'ala del basket anni 80,
22: di quello che stava di fianco a te panchetto allo stadio. Sì, esatto.
7: Sì, cioè, tant'è vero che il coro su Zauli era sulle note del Pandoro Bauli, quindi Zauli e Baggio era piccolino, eccetera, eccetera. Dettari l'abbiamo già detto, è uno che poteva farti il gol più bello dell'anno, come sbagliarlo perché gli tirava il culo,
22: perché non gli avevano passato la palla l'azione prima.
7: Cito quasi quello che dice lui,
22: cioè, a Messina, no? Sì, esatto. Così imparano a passarmi la palla. Sempre nel mio cuore, un po' dimenticato, De Marchi lasciò la Juve per una grandissima cavalcata, dice Maccafeudo. Dimenticato, sì, De Marchi? Sì. Oppure
7: no, io però quello non ho fatto troppa, cioè non mi è venuto a dimenticarlo per il semplice fatto che fece appunto questa scelta. Cioè, nel momento in cui va alla Juve lo dai per perso, però dopo poco ti si ripresenta, capito? Allora è un po' come dire, ti ricordi Carlo Nervo? E grazie, è il mio capitano, cioè, per carità, io andavo a cercare quelli che è meno inevitabile ricordare, ecco.
22: Mi fermo, torno tra poco con tantissimi voi, grazie, vi ascolto, vi leggo a Paolo Alberti.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Questo divano è bellissimo.
13: Prendilo.
4: Aspetta, anche quello.
13: Deciditi.
4: Non posso.
14: Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
13: Problemi seri.
14: Allora li provo tutti.
34: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
15: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
16: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Silio DMI Design con 12.000 euro di sconto solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
17: Aspetta, ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
16: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
17: E adesso solo da Barchetti hai uno sconto di 12.000 euro.
16: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Gucchi 74/6 a Bologna.
5: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
8: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
5: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
29: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
33: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
9: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop, piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop, veloce, sicuro, al top.
10: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Oh Marco, pronto per lo stadio?
12: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
11: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
12: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
11: Davvero?
12: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
18: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
22: 14:41, Leo Vicari, quasi gol. Ciao, 366-402-4022. Paolo Alberti con noi, ancora ciao Paolo, buon pomeriggio.
7: Ciao Leo, ciao a tutti.
22: Abbiamo dimenticato, ricordiamo ancora, Palacio, che quando era a Bologna se poteva andare a vedere le partite di basket di Coppa al Paladozza della Virtus, che era un grande appassionato di basket.
7: No, no, chi lo dimentica? Altro giocatore eccezionale, pur arrivato qua in coda di carriera, però eccezionale, appassionatissimo di basket, tant'è vero che una volta avessi i tacchetti ha indossato le scarpette da basket, quindi... poi di Bahia Blanca, quindi
22: infatti te lo ricordavano anche ieri, questo è vero, quindi adesso tutti quelli di Bahia Blanca, no? Tutti hanno il DNA come tutti quelli di Bologna sa fare la sfoglia.
7: Incontri un ragazzo di 90 sicuramente se gioca a basket, sicuramente, okay. Cioè, è impossibile che non sia capace,
22: quindi anche a Bologna questo tu tipo, ecco.
7: circa.
22: Allora, ciao, Pilutti soprattutto, numero uno, nel calcio Beppe Paramatti Beppe Paramatti esclusi, seguirò sempre Ndoye con grande affetto.
7: Ah, ci sta, visto che è il match winner degli ultimi 50 anni, sicuramente ha un posto di rilievo inevitabilmente, ecco.
22: Ok, sono di un'altra generazione, ma io ho sempre seguito Ingesson.
7: Certo. Beh, class, a parte quello che è successo, che ovviamente incide purtroppo, però un ricordo enorme è sempre presente anche adesso.
22: Interessante questo messaggio. Normalmente quando un giocatore va da altre parti, che è capitato anche a me, sai? Quando un giocatore va da altre parti, smetto di seguirlo sui social e in luglio faccio questo tipo di ripulisti. Nel mio cuore è rimasto comunque Carlo Nervo e Mimmo Maietta. Sai che a me mi capita con gli ex giocatori del Malaga. Quando arrivano a Malaga, lì comincio a seguire sui social, quando se ne vanno via e mi riappaiono, adesso non è che mi metto lì a luglio a guardare tutti i miei contatti, quando mi riappaiono capisco che non mi interessano più.
7: Ma guarda, tendenzialmente sono così anch'io e ci metto pure che manco li seguo sui social. ma anche quando sono qua non li seguo sui social.
22: Io ammetto però che non li seguo proprio quando sono qua. Là, che sono più lontano, ci tengo. Qua fondamentalmente credo di essere già un pochino più informato, cioè non ho bisogno anche di seguirli sui social.
0: No, io non li seguo sui social da nessun tipo di distanza e tendenzialmente guardo avanti e non indietro. Poi è vero che per certe figure che hanno particolarmente emozionato il mio percorso da tifoso, non è che sono ossessivo, è che tutte le domeniche vado a vedere cosa ha fatto questo e quest'altro,
1: sì.
0: Però
1: hai l'alert,
0: esatto, un ricordo presente, mentre su altri veramente cala il silenzio, ma in maniera involontaria, non è che per ripicca non ci guardo più.
1: Salve, invece cosa pensate di Mounier? Come per curiosità, dice questo ascoltatore. Ah, ma tu puoi chiederci quello che vuoi, non ti preoccupare. Mounier ha fatto il suo, Paolo, e il suo era quello, probabilmente.
0: Sì, sì, lui ha fatto il suo e credo che, almeno personalmente, fa parte di una rosa, per stare in tema, pressoché dimenticata, perché lui, Rizzo, Falco... A distanza di 10 anni abbondanti,
1: guarda, te ne aggiungo uno che era il capitano, Gastaldello, sì, è la quintessenza, guarda, del giocatore che io mi dimentico abbia giocato nel Bologna.
0: Sì, sì. Il Bologna che fu la peggiore squadra di Serie A come attacco, si salvò perché era la Serie A così, fece una parte centrale con Donadoni subentrante a ritmi folli in cui ci girò anche bene, inizio e fine furono pietosi, sì. Importante salvarsi, ma il valore di quella rosa si è poi visto negli anni, cioè non è rimasto niente.
1: Niente. Avevo perso dai radar.
0: L'unico vendibile era Diawara e l'abbiamo venduto, ma gli altri sono stati pesi a bilancio di un certo tipo.
1: Sì, l'abbiamo venduto peraltro con grosse abbracciatone, no? Cioè, ci siamo lasciati bene con Diawara.
0: Ah no, l'abbiamo venduto nelle condizioni migliori data la situazione, questo era scomparso, quindi.
1: Esatto.
0: In quel calcio lì, fra l'altro molto più povero di quest'anno, vendere un giocatore inesistente.
1: Esatto. Io non riesco neanche a vendere un libro a 2,50 euro così, se non ce l'ho in casa, il libro. Cioè, su Vinted.
0: Colpo di tacco, bro.
1: Avevo perso dai radar a Bero, dice Andrea. Vabbè, però qua andiamo qua, quasi nel mito. Sì, esatto.
0: Beh, ci sono quelli, Coelho, il Martinez che fece,
1: sì, che si scaldava,
0: che si è riscaldato di più della storia del calcio per non entrare mai, cioè ci sono, ma quelli
1: Faragò, adesso è un po' troppo sotto silenzio Faragò, lo scambio,
0: sì, cioè secondo me ci sono
1: Faragò, di Francesco,
0: di calciatori con una certa credibilità, dopo ci sono così i caratteristi del calcio, sì, che allora li, sì, giudichi per altre cose, insomma. Sì.
1: Sai che una pubblicazione, un'idea potrebbe venirci, Paolo, sui caratteristi del calcio passati da Bologna.
0: Sì.
1: Cioè dei racconti, perché... brevi sulle nostre esperienze. Sì. Io di Faragò ero alla conferenza stampa di presentazione. Parlammo più di Lucio Dalla di calcio, sì.
0: Ha radici profonde questa tradizione a Bologna, giocatori oppure che hanno anche una certa credibilità, ma che fondamentalmente ricordi per il nome.
1: Vabbè, l'abbiamo avuto l'anno scorso, cioè Immobile.
0: Ah no, certo. Cioè, però quella ha una storia, un vissuto di un certo tipo, fra Pampina, o come alcuni telecronisti dicevano, fra Pampina, era bello il nome, poco altro.
1: Sì, c'è un giocatore, non mi ricordo se adesso gioca alla Cremonese, all'Ascoli, che è Collocolo, e per un anno l'hanno chiamato Collocolo. Non si capisce per quale motivo.
0: La squadra di Rubio.
1: Esatto, Collocolo, esatto. Anni 90, dopo che è andato via da Bologna, seguivo anch'io De Tari, che andò ad Ancona, e vedevo quel giocatore lì, dopo Roberto Baggio, il più tecnico che ho visto a Bologna, poi la testa era quella che era, dice Andrea da Castenaso. Allora poi non era al Bologna.
0: Vabbè. No, beh, l'abbiamo sempre detto, De Tari con una testa, non dico con la testa di Avezzanetti, però con una testa normale, era nell'Olimpo assoluto, così purtroppo fa parte del pacchetto e quindi però ce lo siamo goduti perché alcune cose sono state veramente bellissime.
22: C'è un ascoltatore che adesso non sto a dire il nome che lui mi fa, però questo ascoltatore dice: io magari continuo a seguire qualcuno perché sui social fa una cretinata, perché per me ascoltatore è quella che fai una cretinata, lo seguo perché mi sta sulle palle, ecco, lui dice. Quindi se vedo una cosa che non mi piace, un suo post che non mi piace, commento e dissento da quello che fa. Ecco. È l'epoca moderna, cioè è l'epoca contemporanea questa, Paolo.
0: No,
22: anche,
0: lo capisco, lo capisco, però come ho spesso ricordato, io nella guerra di posizione che si è scatenata da una decina d'anni e nella condotta risentita e livorosa, proprio non fa per me, sono, cioè, nel momento in cui si chiude un percorso
22: richiede moltissima energia.
0: Ma dipende, probabilmente chi invece segue questa cosa lo fa in maniera meno sofferta di quello che dovrei forzarmi a fare.
22: Sai io. Che io invece credo che credo che si perda tantissimo tempo che si possono fare altre cose.
0: Ah no, ma questo sono convinto, però evidentemente chi lo fa ritiene che non sia tempo perso o ne ha in abbondanza, però io non faccio neanche il contrario, cioè non seguo e metto cuoricini a coloro che sono andati via bene, ecco, per dire, cioè, mi limito al limite a guardare cosa ha fatto nell'ultima partita.
22: Pensavi solo ai cuoricini, come dicevano i Comacose, ecco, nella canzone.
0: Esatto.
22: Che poi siamo venuti a sapere che si erano già lasciati quando l'hanno presentata a Sanremo. Ragazzi, Ichi era forte, ma Joshua era il calcio, talento puro, per riaverlo farei follie. Sai che per me Joshua non era solo talento, secondo me sapeva proprio giocare a calcio.
0: Allora, Joshua a questo punto devo dire, cioè fino a qualche tempo fa te lo avrei detto in maniera più assoluta, stando più ridotti e alla luce dei fatti, Joshua in quel Bologna era poesia pura. E infatti me lo ricordo, se mi dici chi era il centravanti del Bologna di Motta che è andato in Champions, quando mi dici chi era il terzino 5 anni fa, io Ikei devo fare uno sforzo di memoria. Ed è stato bravo, cioè non ti sto dicendo sto dimenticando un triste.
22: È vero, è stato bravo Paolo, ma non era un... non ti strappava l'occhio.
0: È anche il ruolo, e poi Joshua dal punto di vista proprio della poesia, anche rispetto a pari ruolo,
22: sì.
0: Cioè, allora, a me Castro piace da matti, ma Joshua è Joshua. Cioè, se mi dici, guarda, per forza, perché è successo una cosa che ci obbliga, via Castro arriva Joshua, io sono sereno e contento.
22: Allora, mi va bene anche a me.
0: Pur amando Castro.
22: Ah, io amo Castro, mi va bene anche a me. Credo che nell'aumentare questa aura magica di Zirze ci sia anche il fatto che lui qua al titolare lo ha fatto un anno solo.
0: Può darsi, però l'ha fatto in una maniera, ripeto, collocato in un sistema di gioco e in un Bologna che per larghi tratti è stata una macchina perfetta, ma per essere una macchina perfetta
22: anche grazie a lui
0: l'importanza di
22: esatto, Zirze, esatto. Adesso Max che sui social segue, sì, va bene, le mogli, ok, d'accordo, contando Max che hai come immagine WhatsApp, attenzione, l'utente non può mettere la sua foto essendo molto sexy, va bene, ok, abbiamo capito il giusto, va bene. Mamma mia, io Zirze lo seguirò sempre, gli ho voluto un gran bene, rimarrò sempre un suo supporter. Trovo che cambiare opinione solo perché un giocatore cambia maglia sia un ragionamento semplice e ignorante, soprattutto nel 2026. No, aspetta, però nessuno, Matteo, cambia opinione perché il giocatore cambia maglia, almeno non tra i due che stanno parlando in questo momento per radio. Stiamo dicendo, c'è qualcuno che smetti di seguire, cioè che non ti interessa più, che non vuol dire cambiare opinione, Paolo?
0: No, no, ma infatti non è che se vanno via diventano tristi per me, è semplicemente che nella stragrande maggioranza dei casi li metto tra i bei ricordi, ma non mi interessa più. cioè, con tutto, ho appena parlato della poesia, l'ammirazione, i ricordi splendidi di Zirbe, però il lunedì o il martedì non vado a vedere se ha giocato, quanto ha fatto, se ha bollato, cioè periodicamente mi aggiorno, sì, ma non ho questo tipo di affezione e di costanza nel vedere, cioè guardo più avanti, insomma.
1: Allora, pur non essendo un tifoso del Bologna, dopo un'estate a parlare di lui mi ero scordato di Supriaga. Ecco, Supriaga, mitico anche Supriaga, ci starebbe nel nostro breviario Supriaga.
0: Però se fai solo quelli che sono arrivati, quello non c'entra.
1: No, ma l'avevamo tutti adottato. C'è stata una sera che abbiamo tutti guardato la partita della Dinamo di Kiev, se non sbaglio, no?
0: Sì,
1: per vedere se essere. Passava, se entrava in Champions.
0: Sì, ci sta, come d'altronde ci sta che è un pezzettino, non ti so dire in che tipo di percentuale, conta anche il nome.
1: Cioè?
0: Cioè Supriaga è musicale,
1: ah,
0: è evocativo.
1: Okay. Sì, vabbè.
0: Ha delle rime sconce bellissime, quindi...
1: Vabbè, viva Supriaga.
0: Se si fosse chiamato Kirilenko era meno era più cacofonico.
1: Vabbè, ok. Pesce, Ariatti, Guberti fanno parte anche loro un po' nell'immaginario popolare.
0: Certo, insieme al ritorno di Gabbiadini. Esatto.
1: Ci sta arrivando Gabbiadini, esatto, secondo me ci sta arrivando non con prepotenza ma con costanza anche Miretti negli ultimi sessioni di mercato.
0: Sì, ci sono alcuni giocatori che periodicamente sono quasi fatti.
1: Allora, ciao ragazzi, non fantasista, ma un certo Kenneth che ha fatto fare barche di gol a chi giocava al suo fianco, compreso Protti, direi, se non sbaglio. Ci saluta Fabri. Allora, lui è rimasto attaccato a Kenneth, non solo per il Bologna a questo punto. Kenneth, ma ce lo raccontavamo un po' noi, Paolo, perché era questo attaccante anche un po' strano, o davvero faceva fare barche di gol a chi gli stava di fianco?
0: Guarda, io ho sempre avuto questa convinzione, con tutto il rispetto per Kenneth, che per carità, cioè, poi è un Bologna, insomma,
1: Paolo? Perso Paolo nella convinzione su Kenneth Anderson. Cerchiamo di rimetterci in contatto con lui. Intanto, no, amico che ci scrivi, non parlavo di voi. No, ma però io ci tenevo comunque a specificare, perché quando leggo un messaggio è anche giusto dare la risposta, visto che è quello che ci chiedete. Poi volevo anche un'opinione, dopo abbiamo anche mister Andrea Mottola, volevo anche un'opinione di Paolo, quando riusciamo a rimetterci in contatto con lui, sulle voci del nuovo staff tecnico della nazionale. Ci scrivono dettagli dove andava, retrocedeva. Ne ha fatte tre consecutive, Bologna, Ancona, Genoa. Allora, la retrocessione col Genoa non me la ricordavo. Non darei responsabilità o colpa a Detari di quelle retrocessioni. Ecco, quindi il campionato italiano in quegli anni era un campionato tremendo, perché il rapporto tra forza che ti veniva richiesta con forza degli avversari, numero di retrocessioni 4 per squadre partecipanti 18, urca. Mi fermo, arrivo tra poco con voi.
2: Quasi gol, presentato da
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
6: Et capè, u carot.
33: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate.

0: tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni FAC Installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
4: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: 15:03, Leo Vicari, quasi gol. Abbiamo ristabilito il collegamento con Paolo Alberti. Saluto anche questo ascoltatore che dice: ciao ragazzo, niente ferie. Vabbè, così socia quanti tatuaggi si vede che sta vedendo dal canale 93. Sembri un murales e non mai visto nudo. Paolo Alberti con noi, ciao.
10: Ciao Leo, ciao a tutti.
9: Non arriverò mai a livello di Pulgar, però. Mezzo.
10: Beh, no, lui è esposto al MoMA, quindi
9: esatto. Collezione permanente. Altro giocatore da ricordare sarebbe Ibson, dice Fabrizio. No,
10: fa parte delle macchine. Esatto. Cioè,
9: come dice la Fra, non se l'è ricordato neanche il Bologna Ibson ora. Cioè.
10: No, quello fa parte di quella galleria di sconosciuti ma fortemente identificativi, sì, del Bologna. Lui, Friberg, Mezzano, cioè ce n'è.
9: Allora, se io e Paolo faremo mai questo progetto letterario, Friberg e Ibson ce li dividiamo, io mi prenderei Friberg. Guarda che è passato molto sotto traccia Friberg, perché Ibson arrivò con quel carico di non lo so di stranezza del giocatore lasciato in aeroporto, che poi non era vero che era stato lasciato in aeroporto, semplicemente non c'era nessuno dirigente del Bologna che era andato a prenderlo, no? Ma la conferenza stampa di presentazione di Friberg, io c'ero ed eravamo su Marte, eravamo

0: anche ma... lui.
1: Lascia stare, beh, Ibsen ha pagato di più sia per la storia dell'aeroporto, sia per il fatto che era nella speranza il brasiliano talentuoso sì, che ci dà di tacco.
0: Il diamante designato,
1: quello,
0: sì.
1: E soprattutto quello che deve sostituire Lino.
0: Esatto.
1: Friberg, un onesto masticatore di chilometri, del quale ricordo una sorta di occasione da solo davanti al portiere in cui si allunga la palla.
0: Sì, è vero, sì. Che non tirò.
1: Io ero sotto la curva Andrea Costa, io feci pensieri irripetibili.
0: Che però ricordi, una volta che arrivano, una volta che transitano per la mente, non te li dimentichi più. Anche un certo Guglielmi Pietro lo avevo rimosso, dice Andrea, che tra l'altro scrive Guglielmi Pietro, che sembra un impiegato di una partecipata del comune, no? Pietro Guglielmi, ecco. No,
1: era... sì, sì, beh, no. Allora in quegli anni lì, ragazzi, diciamo dalla fine gazzoniana a Saputo, sì, la galleria è bella ampia.
0: Sì, io quando arrivò Guglielmi Pietro non ero triste, credo,
1: no.
0: Credo che però fin da subito l'avevamo designato come il campione che viene dal Milan, e invece era il più scarso di quel Milan.
1: Guglielmi Pietro potrebbe, come provenienza, tipo di attesa, curriculum, importanza della mossa di mercato, potrebbe vagamente ricordare Selemakers, con la differenza che Selemakers ha fatto benissimo. Lui
0: ha fatto un gol di mano.
1: Esatto.
0: Lui ha fatto un gol di mano con l'Udinese. Ragazzi, Christophe Sanchez ce lo ricordiamo sorridendo, perché fu l'unica operazione sbagliata degli anni di così, Mazzone, direi, no? Mazzone, Buso, quei due anni lì.
1: Sì, allora, a parte che era in campo nella famosa semifinale in cui ormai la ribaltiamo con la Fiorentina e Coppa Italia.
0: Sì.
1: Però evidentemente non era un grande centravanti. Devo dire che però questo in ritiro la prima partita la fa il crociato, cioè.
0: Sì.
1: Sì. E in un'annata in cui lì davanti le alternative ci sono, quindi insomma, diciamo che ha qualche attenuante pesante.
0: Un vostro ricordo o pensiero su Marocchino, ti chiede Pierpaolo.
1: Ah, Marocchino, quando l'abbiamo preso io ero in uno stato di esaltazione, perché eravamo neopromossi dalla C. Era un colpaccio, cioè fino a un anno e mezzo prima era nel giro nazionale ed era uno dei grandi colpi che in quegli anni il Bologna faceva in Serie B di giocatori di conclamata Serie A e che dovevano fare la differenza. Dopodiché
0: ricordami Paolo, se ne ho promossi dalla C avevamo Mazzone il primo anno di B o è arrivato dopo?
1: No, il primo anno c'era
0: Santin, ok.
1: Santin, che infatti andò in scontro con Marocchino e ci lasciò le penne, perché appunto non si presero bene, lo teneva in panchina, eccetera. Marocchino per lungo tempo è rimasto così tra i giocatori talentuosi che dovevano farci il salto, alcuni lo hanno amato molto. Anche lui genio e molta sregolatezza e pigrizia aiosa, diciamo che poi alla fine, se vai a guardare, aveva sicuramente piede educatissimo, tutto quello che ti pare, però dal punto di vista dell'efficacia, diciamo che quando abbiamo preso il suo posto Fabio Poli siamo andati su.
0: Ti chiedono un ricordo di Dijà, giovane promessa del Parma.
1: Allora, Dijà si inserisce nelle giovani promesse passate per Bologna e piuttosto deludenti. Io me lo ricordo nitidamente perché sul 3-0 per l'Admira Wacker, dopo aver preso 4 legni a Vienna, a lui capita una palla al limite dell'area, tira e finisce in fallo laterale. Quindi non era tecnicamente dotatissimo.
0: Se l'avevi raccontato, questo è vero, me lo ricordo.
1: Tecnicamente non era dotatissimo. probabilmente è capitato anche in un anno disastroso e sfigatissimo del Bologna, con tanto di ampia retrocessione nonostante un bellissimo percorso UEFA, però arrivò con, non dico le fanfare, però con le stigmati della nuova promessa, in come sono arrivati altri, da Bellotti a, ad altri che ci sono stati venduti come o promessa o erede di, e ci si è resi conto che, a meno che non siano nei testamenti di altri giocatori, eredi non lo erano.
0: Ci arriva una citazione di Domenico Marocchino, difficilmente riportabile a quest'ora in radio, cioè uno deve ha chiesto un autografo e lui diede una risposta alternativa,
1: sì,
0: ecco.
1: Fatelo fare dalle.
0: Esatto.
1: La conosco bene perché sta sia nel libro che nella trasposizione teatrale delle avventure di Dio Savoia.
0: Ok. Poi diversi messaggi su Guglielmo in Pietro, cioè, io non sarei riuscito neanche a scriverli io questi messaggi, neanche pensandoci. Ha fatto gol di mano perché evidentemente con i piedi non era dotatissimo, ecco, ci dicono, ci ricordano di un gol strano con il Parma che io non ricordo, ed è molto strano che io non lo ricordo, ma mi fido. Non ti sto, Paolo, a chiedere di Türkılmaz, ti chiedono di parlare di Türkılmaz, però l'hai già fatto tante volte e tu hai sempre parlato molto bene di Türkılmaz, no? Quindi direi che confermi.
1: Grandissimo, ma non fa parte né delle meteore né di questo. Türkılmaz, tantissima roba e grande ricordo. Su Guglielmo in Pietro devo dire, non dico a sua discolpa ma quasi, che come diciamo gli anni dopo i 52 punti di Guidolin si tendono a sovrapporre e mescolare perché sono state annate abbastanza uguali, l'anno di ritorno di Mazzone precedente all'anno della retrocessione con lo
0: sì,
1: spareggio col Parma,
0: il 3-4, il 3-4 sì,
1: è abbastanza dimenticato e dimenticabile, certo. Cioè ci si ricorda pochissimo perché fu un anno assolutamente transitorio.
0: Verissimo.
1: Cioè che non ti ha lasciato niente né a livello di giocatori, cioè salvo un po' Natali che a noi sembrava il nuovo Costa Curta, cioè c'è rimasto veramente pochissimo.
0: Sei mesi di Nakata.
1: Sì, sei mesi di Nakata.
0: Che sapevi che erano sei mesi, punto.
1: E Beppe che chiude la sua carriera qua, fine.
0: Sì, sì, verissimo. Verissimo, se
1: cioè,
0: chiedo
1: gli unici due elementi.
0: Verissimo, se facciamo un test, ci scrivete i nomi di quella rosa, di quel Bologna lì? Ah, hai ragionissimo, è vero. Si va sul sicuro con Pagliuca, direi basta. Cioè, proprio, forse Suarez c'era quell'anno?
1: Sì, sì, però ripeto, anonimissimo, se in quell'anno non si fosse ritirato Beppe con tanto di partita da Dio che mi commuove sì, ancora a pensarci, è stato un anno che non mi ha lasciato, ci siamo salvati sereni, cioè non è stato un anno sofferto, ma forse per quello assolutamente dimenticato.
0: Anzi, l'anno dopo, in cui siamo settimi a Pasqua, sembrava molto meglio.
1: Ah, la grande, sembrava aver scoperto una nuova era, invece abbiamo scoperto di essere la frutta.
0: Ci chiedono se Di Già non vinse lo scudo nell'Inter del Trap. Ma oh, può essere.
1: Può essere che sia stato tra quelli, ma anche, anche lì se uno va a fare un po' di ricerca storica, noi di giocatori che facevano parte di squadre fortissime ne abbiamo avuti, o che avevano, però magari o non giocavano mai, è un po' come Crin che l'ha visto Mourinho.
0: Vero.
1: Nel senso che l'hai incrociato in corridoio e hai detto buongiorno.
0: Vero.
1: Sì,
0: mi meraviglio che da noi non sia mai transitato un Santon, per esempio, no? Che un altro
1: sì,
0: di
1: sì,
0: quelli.
1: Però, se ti ricordi quando arrivò Crin, cacchio, questo viene dall'Inter di Mourinho, è uno
0: sì,
1: che Mourinho lo considerava.
0: È proprio Mourinho che lo considerava, esatto. Sì.
1: Sì, sì. Poi non mi sembra che nei fatti fosse così considerato, però vabbè.
0: Sì, tanto più che se l'ha data noi. Ero alle medie, mi ricordo la promessa Rufo Emiliano Verga, che in un calcio molto lento sembrava lui stesso la moviola, dice Matteo.
1: Assolutamente. Anche quello, Bologna disastratissimo, fa parte di quella lunga serie di presunti eredi, perché Verga venne presentato come l'erede di Baresi.
0: Sì. perché veniva dal Milan.
1: Mentre Bellotti era l'erede di Ancelotti. Ora la prova dei fatti né l'uno né l'altro, a meno che Baresi e Ancelotti non li abbiano accettati in testamento, mi sembra che abbiano corrisposto alle aspettative.
0: Essendo ancora in questa vita, Baresi e Ancelotti, non abbiamo la prova che sia falso comunque. Ecco, quindi...
1: Come d'altronde Cardone era l'erede di Maldini.
0: Ah, questa non me la ricordo.
1: Sì.
0: Cardone ci manda anche in B, Cardone, con quel suo gol. Ci lasciamo, Paolo, tu quando ti metti a parlare di queste cose siamo, cioè, io ho 17 nomi ancora da leggerti, te ne scelgo uno perché non ne abbiamo, secondo me, mai parlato di lui davvero come si sarebbe dovuto fare. Che ricordo avete di Bomber Cecconi?
1: È un grande ricordo, perché poi alla fine, anche se adesso parliamo che abbiamo vinto una Coppa Italia, si è stati in Champions, così come ho già avuto modo di ricordare, il tifoso vive il momento e l'emozione di quel momento. E quindi Luca Cecconi è il mio idolo di quel momento lì, sì. Le gioie di una promozione dalla C alla B, la sua iniziale antipatia corrisposta con Ulivieri e poi invece scoppiata in un'amicizia che è perdurata anche poi nella seconda parte della sua carriera, tanto che ha fatto il secondo ed è anche subentrato a Ulivieri. Massimo rispetto, poi bomber di quelle categorie, ma avercene. Quello che ricordo io è che quando prendemmo Cecconi io ero esaltato, perché nelle sue precedenti esperienze, ci sono quei giocatori che giocano in altre squadre magari minori, tipo appunto come nel suo caso Empoli, così che vedi che bollano, okay? Sì. Che dici, cacchio, se l'avessimo noi, no? Sia nel caso che bollino sempre solo a te come di Bivi, sia nel caso che indipendentemente un Golotti, però ecco, quando prendemmo Cecconi ho detto cavolo che presa, poi alla fine ha avuto ragione, perché cioè questo, se tu consideri con le dovute proporzioni, questo quasi mai partita titolare,
0: esatto,
1: entrava,
0: esatto. 16
1: sempre,
0: gol ha fatto Cecconi, cioè,
1: di quei 16 credo che almeno una decina li abbia fatti da subentrante,
0: esatto.
1: Insomma, diciamo che è una bella risposta.
0: Esatto, e anzi, e davanti aveva quello che scendeva da là, perché,
1: esatto,
0: perché
1: era un po' meno performante,
0: perché Bresciani scendeva,
1: nonostante poi lo ricordiamo tutti per il gol al Chievo eccetera, però se vai a vedere i freddi numeri, le statistiche, insomma.
0: Di Cecconi mi dispiacque non tenerlo l'anno della B, poi abbiamo vinto il campionato e pazienza.
1: Sì, è vero. Detto che io in Cecconi, ma ormai credo che sia caduto in prescrizione, avevo ipotizzato, non mi ricordo anche se scrissi un racconto breve, di una sua nascosta, misteriosa, scabrosissima e segreta parentela diretta col presidente Gazzoni, perché
0: è vero, è vero,
1: sono padre e figlio sfruttati, uguali, separati dalla nascita,
0: con la bocca un po', un po' così,
1: un po' sottile, esatto. Il labbro superiore un po' gonfio, anche la stessa impostazione somatica. E ho sempre pensato che Gazzoni l'avesse imposto a Olivieri in quanto figlio segreto illegittimo. Però questa è una mia convinzione.
0: Che non, tanto non ci ascolta nessuno, quindi non la saprà mai nessuno. Grazie, esatto. Paolo. Sentiamo settimana prossima. Io confermerei venerdì alle 14:10.
1: Ah, beh, va bene, tanto poi tu mi mandi messaggi.
0: Esatto,
1: vuoi.
0: Poi cambiando, esatto, quindi almeno abbiamo cominciato una settimana prima. Ti abbraccio, amico, ciao. Ciao, a presto.
1: Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Mi fermo, tra poco facciamo un quarto d'orina con Andrea Mottola.
2: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno. Sabato 27 giugno, Baricella, torna il Chicagoland.

0: Sì, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Via! So!
5: Ah, così non ci riuscirai mai.
4: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
5: Con un po' di sale sulla coda?
4: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufumebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
9: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
8: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
10: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
8: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: No, ecco, infatti stavo parlando e non mi sentivo. E come facevo ad andare a dare il ben trovato a mister Andrea Mottola, che mi fa un gran piacere avere anche questa settimana. Ci siamo inseguiti tutta la settimana, ce la facciamo. Ciao Andre.
14: Ciao Leo, buongiorno a tutti, buongiorno a Francesca, spero che abbia digerito tutto quello che ha mangiato e ha bevuto.
13: Adesso ha bevuto.
15: No, è che la fine acqua. Della teglia del frigione, quando era la fine, proprio bevuta per finirla.
13: Ah, così è andata. No, è stato delicatissimo sia il frigione che gli arrosticini, e lo dico davvero, lo dico davvero. Tu Andrea, come sei stato ieri sera?
14: Ma io sono stato benissimo, primo per l'accoglienza, per la compagnia. C'era qualche intruso, che qualche virtusino.
13: Ce ne faremo diversi.
14: Però diciamo che, come ho fatto stamattina, devo ringraziare Manfredi per l'ospitalità, il direttore, perché lì c'era tutta la radio, mancava solo Bosello, poi c'era tutta la radio, e quindi è motivo di grande orgoglio per ringraziare tutti.
13: E quindi grazie a te, che mi dicono essere a Parigi Bosello, no? Si può dire, ecco, insomma, Parigi va bene, un'assenza agli arrosticini, insomma, vabbè. Andre, io comincio con il calcio. Abbiamo poco tempo per stare insieme, quindi io voglio andare a busso, ok? Ti chiedo subito se c'è un giocatore del Bologna che, quando ha smesso di essere del Bologna, hai continuato a seguirlo con grande voglia, interesse, affetto, e se invece ti viene ogni tanto in mente di qualcuno che ti sei completamente dimenticato.
14: Beh, allora la lista dei dimenticati è molto più ampia di quella che ricordo. Ma diciamo che il giocatore che seguo con maggiore attenzione, devo essere, sono due. Uno è Zirze e l'altro è Calafiori.
13: Quindi recenti, comunque, giocatori recenti. Ecco.
14: Sì, recenti. Poi potrei dire Ndoye. E quelli invece che... ricordo, ma solo per così, Anche per come sono andati via, uno è Arnautovic.
13: Ah, pensa che per me è il contrario. E invece lo seguo continuamente Arnautovic, cioè continuamente adesso.
14: No, detto
13: invece,
14: così. Sì, vai fuori a cena, dai. Sì. E, no, io devo dire Arnautovic è il giocatore che insomma ricordo meno volentieri per come è uscito dai radar del Bologna.
13: Ok Andre, sei stato chiaro. Allora, tanto ci scrive, ho tanti ricordi del passato dei nostri ascoltatori, te ne cito uno, Nicola Ventola, zero gol, Fausto Rossini. Uno Rossini.
14: Beh vabbè, allora se andiamo indietro non posso che dire acqua fresca. Per tanti motivi.
13: Però non cioè, è vero che non ce lo ricordiamo, cioè ce lo ricordiamo acqua fresca.
14: No, ce lo ricordiamo in maniera negativa, però.
13: Sì.
14: Anche Bertuzzo.
13: Chi è Bertuzzo?
14: Bertuzzo è arrivato dall'Atalanta in pompa magna e ha fatto un gol.
13: Sai che non mi ricordo Bertuzzo chi era?
14: Forse non eri ancora nato.
13: Ezio Bertuzzo, nato a Settimo Torinese, scomparso una dozzina di anni fa. Ah, io questo proprio non ce l'ho. 15 partite, un gol Bertuzzo.
14: Infatti, io me lo ricordo bene.
13: No, ma io credo che delle volte ci dimentichiamo anche giocatori che abbiano fatto benino, ma che semplicemente non ci sono rimasti. Prima Paolo Alberti ricordava Icchi, no? Io di Icchi mi sono completamente dimenticato. Tranne il gol che fece la Fiorentina, cioè è come se non ci fosse mai stato. Poi mica gli voglio male, anzi, però non mi ha lasciato niente.
14: Ma guarda, devo dirti una cosa: Ike è stato un giocatore che insomma, bene o male a Bologna ha fatto discretamente, come anche un altro giocatore che non seguo più, che a Bologna è andato via così in maniera un po' è Teate.
13: Certo,
14: anche
13: sì.
14: Lui, cioè, voglio dire, sì, lo vedo perché gioca nella nazionale, però non ho quel friccicore che lo ricordo. Io invece Zirzé, Ndoye e Calafiori sono rimasti nel mio cuore. Io Ndoye, io quando partiva lo chiamavo il mio cavallino, quindi pazienza, andiamo avanti.
13: Non Michele, pazienza, pazienza nel senso di
14: no,
13: sostantivo,
14: vabbè,
13: ecco,
14: no,
13: sì.
14: Ma no, un altro. Michele, pazienza, un altro di quelli, come quando vado a mangiare in una gelateria che non faccio nome.
13: Mi assicuri, no? Non vogliamo fare nome.
14: No, che c'ha il gelato anche per celiaci, c'è la maglia appesa di Bonifazi.
13: Grande Kevin, dai.
14: Io quando vado in questa gelateria alzo lo sguardo e lo abbasso immediatamente.
13: No, si è fatto voler bene, dai Kevin. Ti chiedono se
14: si è fatto voler bene perché era un bel ragazzo.
13: Allora, era un bel ragazzo, ma è anche uno che si è spalmato lo stipendio. E io, chi si spalma lo stipendio quando potrebbe benissimo dire Marameo, io devo dire che tutti gli sberleffi che si è preso anche social nell'ultimo anno, quelli non se li meritava. Poi era bravo a giocare a calcio, non tantissimo.
14: Però spalmare lo stipendio non vuol dire rinunciare allo stipendio.
13: No,
14: vuol
13: però
14: dire,
13: ha dato una mano.
14: Un po' la volta, alla fine li ha presi tutti.
13: Sì, certo, però hai dato una mano comunque, cioè contando che sei finito fuori rosa qua, fuori rosa là, hai dato una mano al Bologna a diluire le spese. E questo
14: ci sta.
13: Cecconi, Andre, era considerabile il Massaro della Serie C che subentrava e bollava, era un lusso, ti chiede Chiara.
14: Sì, certo. Cecconi ha vissuto con Olivieri un'epopea abbastanza difficile, no? Nel senso
13: era incredibile, era il capocannoniere, non giocava, sì.
14: Sono i misteri. E però quando entrava faceva gol e quindi Cecconi è rimasto, anche lui è rimasto, ma sai quanti giocatori sono rimasti nella mia mente, li sto ripercorrendo, da Pradella Maronaro, cioè a Eraldo Pecci, ai miei vicini di casa di allora, che era Marco Monza, De Marchi, Giotto, cioè me li ricordo tutti, mi ricordo anche tanti presidenti che non ci sono più. E allora Fabretti per una cosa e Corioni per un'altra. E poi ricordo con grande affetto Gruppioni, che c'è ancora, che sia chiaro. Però insomma, nella mia, insomma, diciamo dal 1964, dallo spareggio Bologna, ne ho visti di cotte e di crude. L'altro giorno parlavo con un mio amico di Foggia, e che gli ho detto, tanto per seconda volta che ci vedevamo, no? Un mio amico, per modo di dire, perché suo figlio dovrebbe venire a giocare da noi, dico: guardi, lei abita e abitava in una città forse la più brutta dopo Crotone che ho visto io.
7: Hai fatto bene a dirglielo, perché vi siete diventati amici, sì, proprio così, no?
14: È un a suo agio, sì. No? Lui mi ha guardato e mi ha detto: non dice una bugia, però foggiano, sono sempre foggiano. Questo dialetto.
7: No, poi un giorno ne parliamo delle città, perché abbiamo tutti dei parametri, secondo me, cioè, diversi, no? Cioè, crediamo che ci sia un assoluto di bello e un assoluto di brutto. Secondo me no, secondo me è molto soggettivo, anche nel momento in cui vai a visitarla, forse, o anche per il motivo per cui vai a visitarla.
14: Verissimo, no? Verissimo, verissimo quello che dici. Faremo una puntata tutto città.
7: Sì, verrà fuori proprio. Ci faremo delle simpatie, delle antipatie.
14: Come al solito.
7: Allora, ancora ci parlate di Dettari. Sono giorni plebiscito per Dettari, Andre.
14: Ma guarda, io l'ho conosciuto
7: da Torino. Si scrive questo ascoltatore, ecco, cioè, libero da Torino.
14: Era fuori classe, giocatore imprevedibile, giocatore che insomma aveva dei colpi di genio, come delle, era genio e sregolatezza, come Gil De Ponti, che era solo sregolatezza, genio non era, però era un giocatore che a Bologna io ricordo proprio col massimo affetto.
7: Ma era quelli che andavi allo stadio per vederli, dai.
14: Sì, ma io Gil De Ponti mi ricordo anche che parlava con le bandierine. E quindi la gente, cioè, voglio, se io ricordo tante cose di Gil,
7: cioè il baffo anche.
14: Oh, beh, il baffo non era il baffo di Logozzo, ma era il baffo interessante. Sì.
7: Allora, questo, guarda, te lo chiede questo ascoltatore che si chiama Stefano, e te lo chiedo anch'io, ma perché? Per curiosità, perché io in quegli anni lì non riuscivo ancora a intendere a volere, non che dopo, che quando ho inteso e voluto abbia fatto delle scelte illuminate, però almeno ho dei ricordi. Di lui invece non ho i ricordi, perché viene appena prima rispetto a quando comincio a guardare io il calcio, che è Sauro Frutti, che è comunque abbastanza mitico.
14: Ah sì, certo, altro giocatore che a Bologna ha fatto non bene, ma benissimo. Era il bomber tascabile, non era altissimo, però questo calciava di destra e di sinistra, faceva anche gol di testa. Quindi Sauro Frutti
7: abbiamo vinto la C?
14: È stato una... Sì, e lui veniva, credo, dal Parma. Se non mi sbaglio.
7: Allora, io senza andare a vedere ho un ricordo di Modena lui, però non so se sia andato dopo al Modena rispetto al...
14: Perché... Ma insomma, c'hai il PC davanti.
7: Sì, è che volevo non andare sempre a controllare, volevo andare di memoria. Allora, lui, ecco, lui fa il Bologna 83-85, quindi lui vince il campionato di C e si salva, sì, in B, no? L'anno dopo, esatto, facendo 21 gol in 67 presenze. Poi va 3 anni al Modena e ne fa 40 in 94, sono tanti 40 in 94 comunque.
14: Ah, direi è quasi il 50%.
7: Esatto, e veniva dalla Cremonese. Quasi.
14: Dalla Cremonese, Sauro Frutti, va bene, il Parma non c'entra niente. Ah, forse mi ricordo quel 3-3 rocambolesco a Parma.
7: Che era l'altra promossa di quell'anno, se non sbaglio.
14: Sì, esatto.
7: Ecco,
14: esatto.
7: Chiodi io non ce l'ho praticamente per niente. L'ho studiato, ma Chiodi non ho idea di come giocasse.
14: Beh, Stefano ha avuto a Bologna la sua rampa di lancio.
7: E poi va al Milan lui. Ecco.
14: Va al Milan, esatto, va al Milan e lì ha fatto, insomma, benino, non bene. Però anche Stefano erano quei giocatori che io conoscevo perché andavo a vedere gli allenamenti con mio papà, quindi Chiodi, come non posso dimenticarmi del gringo Clerici, mamma mia.
7: Erano quegli anni lì? Era, cioè, metà 70 più o meno? Erano
14: sì,
7: quegli,
14: sì, spettacolo, io avevo 12 anni, però il gringo... Mamma mia, ingobito giocatore che però teneva la palla, cioè, era una cosa da manicomio.
7: Sauro Frutti veniva dalla Cremonese, giocava con Vialli e fece più gol di Vialli nella Cremonese. Grazie.
14: Ah, sì, sì.
7: Ti chiede Nick da Ozzano, ti chiede dei 4 anni di Romano Galvani, il cui nome finì pure nella maglia celebrativa dei 100 anni, come li consideri?
14: Ma allora, Galvani era un esterno, giocatore elegante, però faceva delle prestazioni buonissime e alternava prestazioni, insomma, diciamo censurabili, nel senso che faceva veramente pena. E quindi sì. Però è stato un giocatore che, insomma, nel Bologna ha lasciato la sua traccia e ha fatto bene Nick da Ozzano a ricordarlo. Però sono quei giocatori che io non mi ricordo, che non mi ha dato niente dentro.
7: Se non sbaglio, Galvani è uno di quelli che arriva dal piano di sopra, perché arriva dall'Inter, no, Galvani?
14: Sì, sì.
7: E
14: sì.
7: Noi come piazza ci aspettiamo che sia più forte. E quindi l'amarezza, esatto, è doppia.
14: Esatto, esatto. Poi vogliamo dimenticarci di Ingerson, di Anderson, di Colivano, ma sai quanti giocatori sono passati da Bologna?
7: A te fanno guarda quanti messaggi adesso purtroppo abbiamo poco tempo, però questo te lo devo leggere. Per favore, chiedi ad Andrea Mottola se ricorda Pierino Ghetti d'Argelato. Lo conoscevo da bambino e lo vedevo al bar con mio nonno.
14: Ma certo, Pierino, anche lui conoscevo, e lui era un giocatore, vedi, e non era di quei giocatori che ti muoveva l'adrenalina, però era un giocatore che dava tutto per il Bologna, dava tutto. Poi io, Pierino, ci siamo visti anche perché lui era un dirigente dell'Argelatese, e quindi ci siamo incontrati anche nel calcio dilettanti, e lui tutte le volte mi abbracciava, dice ti abbraccio come se abbracciassi tuo padre.
7: Che bello. Andre, allora stiamo per salutarci, ti chiedono se il Molinella farà la promozione o meno la prossima stagione, te l'ho chiesto anch'io ieri sera.
14: Ma allora, diciamo che ci sono buone possibilità, però non voglio illudermi, perché illudersi già l'anno scorso mi sono illuso e ho provato una grande amarezza. Quest'anno ci sono concrete possibilità di fare la promozione, e come ti ho detto ieri, io ho finito la squadra proprio oggi, e quindi l'ho fatta per fare un campionato di testa in prima categoria, e secondo me, senza vantarmi, una buona squadra da centro classifica per la promozione.
7: Molto
14: cercando
7: bene
14: di capire che è un'altra categoria,
7: Andre,
14: però questo sì. mi fa contento, perché avere finito la squadra in neanche un mese vuol dire che ci ho messo grande impegno, ma soprattutto la società che mi ha dato un budget importante per far sì che i giocatori che avevo in mente li portassi a Molinella.
7: Andre, cosa succederà tra un'ora a Zola Predosa? Un'ora e mezza?
14: Fra un'ora e mezza ci sarà la conferenza stampa di Denis Cavina, e sarà un altro appuntamento importante dopo quello avvenuto martedì, con l'insediamento della nuova proprietà, Guerri Gentilini, quindi non vedo l'ora di essere presente e approfitto della radio perché oggi è un giorno speciale per me, perché è anche il compleanno di Matteo Gentilini.
7: Auguri, auguri al vicepresidente per Fortitudo. Sì.
14: È il mio capo e quindi non posso esimermi di fargli gli auguri, sperando che questo sia l'inizio di un percorso molto molto importante.
7: Assolutamente, auguri anche da parte nostra in tutti i sensi, oggi da un punto di vista personale soprattutto, nel senso che insomma è un giorno, il compleanno è sempre un giorno dai un po' diverso dagli altri. Ti abbraccio Andre, ci sentiamo settimana prossima, tu sarai al mare.
14: Assolutamente, e io vi parlerò dal Salento.
7: Grande, saluta tutti a casa, ciao.
14: Grazie, presenterò, ciao a tutti.
7: Arrivo tra poco, vi leggo e facciamo due chiacchiere con Emilio Marrese.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
17: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel. Il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
18: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
19: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
21: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
22: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
21: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
22: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
21: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
23: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
24: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Le 15.45, ancora buon pomeriggio, buon inizio di weekend, sono Leo Vicari e oggi siamo andati in onda un po' più tardi perché abbiamo lasciato spazio ai festeggiamenti radiofonici, no? Per il compleanno del Paladozza, abbiamo seguito la versione così fatta per l'FM di Tutto il Palazzo, il docufilm creato da Emilio Marrese che proseguirà questa sera gli auguri verso il nostro Madison ai Giardini Margherita, ma soprattutto se ne parla adesso. Ciao Emilio, come stai?
0: Ciao, buongiorno, benissimo, grazie. Tu? Bene?
7: Dai, ci siamo esauriti, però questo ne parliamo dopo, del tutto esaurito, cioè dell'esaurimento. Emilio, allora cosa fai stasera? Cosa fate tu con Filo Venturi?
0: Vado a fare un po' di fresco con Filippo Venturi, con Enrico Schiavina, che sono uno scrittore, oste, e l'altro è anche come dire, in qualche modo anima del museo della Fortitudo, dell'associazione Museo Fortitudo. Enrico Schiavina, giornalista del Corriere di Bologna, Gigi Terrieri, per bilanciare tutta questa Fortitudo
7: sia mai
0: esatto, oltre 1200 partite da speaker della Virtus, e andiamo a raccontare una versione così, appunto, non so come si può chiamare, recital, show, talk show, storytelling, non lo so, insomma, andiamo a raccontare la storia del Paladozza con l'aiuto delle immagini, anche con video, foto, eccetera, e questo accadrà alle 21 al Playground, prima di una partita. È una versione, diciamo, light, insomma, sarà tre quarti d'ora più o meno, 50 minuti al massimo, quindi non spaventatevi, è tutto molto estivo. E sì, sembra che sia oggi la ricorrenza del Paladozza, in realtà tutto abbastanza casuale, però diciamo che sia il Playground che Natura Bologna 1 sono voluti partire in anticipo rispetto ai festeggiamenti che poi arriveranno dal 9 agosto in poi, che è la data dell'inaugurazione del 1956. Paladozza compie 70 anni quest'anno, poi prima partita il 12 settembre sempre del 56, quindi sono un po' più là, però oggi c'è stata questa coincidenza in cui poi cogliendo l'occasione, la coincidenza di questo reading di stasera organizzato da Mattei Plast per il Playground dei Giardini, giustamente anche Simone Barbuti, che ha realizzato questa versione, a me piace chiamarla radiodramma, soltanto sì, audio del documentario, ha ben pensato di riproporla ai nostri ascoltatori, come era già accaduto qualche anno fa.
7: Quindi io ti assicuro che oggi sono arrivato e sono stato il primo ad andare in onda, il primo a leggere i messaggi che non ci aspettavamo.
0: Arrivano tutti, no?
7: No, sono arrivati dei messaggi di gente che diceva che aveva la lacrimuccia. uno mi ha chiesto dove lo trova?
0: Cioè... Ah, non lo so, non da nessuna parte, ormai è andato, sì, ormai è un documentario del 2018 che uscì su un DVD per Repubblica, e io se ne ho due o tre copie, credo, da parte, e basta, quindi non, niente, è andato, non lo so, poi se lo recupereremo prima o poi in qualche modo, e al momento sì, non è rintracciabile, non c'è.
7: Una tua istantanea?
0: Ci sarà, credo, una proiezione. Scusami, ci sarà una proiezione. Adesso, io non mi ricordo, bisogna chiederlo a Simone perché me l'ha detto, ma secondo me me lo sono scordato. C'è una trasmissione, una messa in onda sul canale 93, quindi anche la versione video. E quindi anche, insomma, tutte le, così come si deve, tutto a completo, verrà proposto sul 93, sulla nostra TV digitale.
7: Ecco, infatti, ecco, mi scrive Simo, infatti sul 93, ecco, alle 19 c'è la versione integrale video oggi.
0: Ecco, me l'aveva detto, me lo sono scordato, che sono giorni che sto un po' rimbambito, quindi chiedo scusa anche a Simone, che alle 19 stasera, perfetto, così per lanciare, poi dopo direttamente facciamo anche... Dopo poi venite a sentirci raccontare,
7: ecco, esatto,
0: quello che è successo dopo, ecco. Negli ultimi 7-8 anni, cioè, diciamo dal 2018 in poi,
7: la versione aggiornata, sì, restaurato. Mi ricordi l'ora di questa sera, Emilio?
0: Ai Giardini Margherita alle 21.
13: Perfetto, quindi uno prima può vedersi la, il docufilm e poi vedere Ai Giardini Margherita. Mi dai una tua cartolina, una tua istantanea, una tua, anche una tua cretinata che ti lega al Paradozza?
0: Oh, così contropiede sono tante, però la prima cosa che mi viene in mente è che me ne vengono in mente tante ora che mi ci fai pensare, però sì, sono tutte abbastanza cretine. E ce n'è una che è una partita di coppa di Eurolega, direi, mi pare contro Israele, una squadra israeliana, quindi direi Maccabi, sui gradoni della tribuna stampa, della vecchia tribuna stampa in alto,
13: sì.
0: Infilato, imboscato con mia figlia che aveva un anno, direi giù di lì, un po' forse due, non lo so, qualcosa del genere, e quindi parliamo di 26 anni fa, più o meno, 26-27, che mi disse che c'era troppo casino, troppo rumore, non riusciva a sopportarlo e voleva tornare a casa.
13: Okay.
0: E quindi la sua, poi dopo sì, è stata così, come dire, fortitudine per un po', ma non troppo. E poi boh, tanti ricordi anche. Ricordo un derby nella Fossa in cui ebbi la 16 anni, credo. 15 anni, 16 anni, in balaustra, la geniale idea di andare al Palasport con una felpa giallo-blu, metà gialla sopra, metà blu sotto, anche con, credo, con una cuffia di lana gialla in testa, di cotone o qualcosa del genere, che mi rese estremamente riconoscibile poi all'uscita del Palasport nel tornare a casa da persone che era meglio se non mi avessero riconosciuto, insomma. E poi poi ce ne sono varie, ma insomma lasciamo stare. Poi i ricordi professionali sono tantissimi, ma sono meno importanti.
13: Sì, sì, no, ma se, cioè, sai che qua è microfono aperto, è quasi gol per te. Se vuoi un giorno, se vuoi fare coming out, ecco, su altre cose che hai combinato.
0: No, queste sono le prime cose che mi vengono in mente. Poi insomma è chiaro, dal punto di vista così delle soddisfazioni, sia personali che professionali, ce ne sono state tante. C'è stato, vi ricordo le cose che si ricordano più o meno tutti, cioè la promozione della Fortitudo, particolare quella della, quella contro la Marrimini,
13: esatto.
0: Quella lì me la ricordo abbastanza bene. Mi ricordo il grande freddo, mi ricordo il sorpasso, nelle interviste che facevo per Rete7 da ragazzino c'era ancora qualcuna che gira su YouTube dopo il grande freddo, e poi c'è anche una diretta, insomma lì stavo anche a bordo campo, bellissimo, quindi sono ricordi molto, molto belli, ma insomma il Palasport ci ho passato tanti anni da quel punto di vista lì, quindi...
13: Io una cosa che trovo sempre interessante, anche quando parlo con amici di fuori Bologna, dopo che diciamo dal 2000 in poi gli impianti sono stati riammodernati, anche qualche anno prima, forse il 2000, tanti impianti sono stati riammodernati, quindi sono stati messi i seggiolini, ma in tanti impianti sia di calcio che di basket prima c'erano i gradoni o c'erano le panche. Tu ce l'hai l'immagine vivida di un Paradozza debordante di persone?
0: Sì. Certo, anche quei derby lì c'erano dentro 7-8 mila persone, non 5 mila come adesso, tutti belli ammassati. Poi c'è stato il periodo delle panche bianche di legno, bianco legno, insomma, come erano, poi proprio anche i gradonazzi, quei gradini, sì, le scale, non venivano rispettate con le misure di sicurezza, devo dire, insomma, meglio adesso, per carità, però sì, ce l'ho, mi ricordo benissimo il Paladozza quanto era brutto, quanto era più brutto secondo me quando c'era ancora il soffitto bianco, invece che i tubi che ci sono adesso sono più belli. Mi ricordo la coltre di fumo,
13: ecco, stavo arrivando,
0: ci vanno tutti a fumare, quindi il secondo tempo si giocava e si mettiamo a giocare il secondo tempo sotto una nuvola azzurra che stava proprio a 3 metri da terra dal parquet, e era una roba di una inciviltà mostruosa, ma era normale, i giocatori tornavano in campo sotto la nuvola di fumo che così, tipo neanche quella di Fantozzi, cioè molto più grande, e giocavano in quello schifo lì. E quindi se, non credo che siano cose queste da, da rimpiangere. E poi
7: no,
0: poi
7: ma fanno, so, fanno nostalgia, però fanno nostalgia, beh, perché, no, no, perché
0: un'epoca di ignoranza vera che abbiamo vissuto, insomma, tanto, tanto tempo fa, non c'è il suo.
7: Settimana prossima cosa fai?
0: Cosa la prossima la passo alla Rea del Sole, esatto. Agli arresti domiciliari. Sono sei allora, serate di fila.
7: Cos'è il terzo anno di Tutto Esaurito?
0: Quinto.
7: Cioè,
0: il quarto anno, e un anno abbiamo fatto due edizioni, ne abbiamo fatta anche una invernale, quindi è la quinta edizione in tutto, e quindi il quarto anno, dire proprio di sì, 21, 22, 23, 24, 25, 26, sì.
7: Perché il primo anno era in fondazza, o sbaglio?
0: Il primo anno era in fondazza nel 23, l'abbiamo fatta, sì, in Santa Cristina.
7: Esatto, e mi piaceva moltissimo.
0: Ci siamo trasferiti, un bellissimo chiostro quello, poi dopo ci siamo trasferiti all'Area del Sole, tra il chiostro dell'Area del Sole. E
7: bellissimo anche quello.
0: Ma è molto bello, molto suggestivo, un po' più piccolo, cosa che a me mette così, per certi versi mi mette meno, all'inizio mi metteva meno ansia, perché insomma 120 posti si riempiono abbastanza facilmente. Adesso devo dire che sono andati, insomma, cioè, ho paura che ci sia un po' di gente che resterà fuori, perché insomma, le prenotazioni sono andate tutte molto bene, poi insomma, si sa sempre che essendo gratis qualcuno rinuncia all'ultimo, quindi se proprio vi va non disperate che magari dei posti saltano fuori lo stesso, se vi va di fare un giro. Gli ospiti sono, quest'anno si comincia lunedì sera con la formula, sempre si chiama Tutto Esaurito, Festa dello Stress, la formula è: il sottoscritto intervista un personaggio pubblico sulle ansie, gli stress, le paure, le sindromi, le angosce del proprio mestiere, poi da lì si parte, si va anche in altre direzioni con l'aiuto di un psicanalista che insomma interviene, fa le sue osservazioni, le sue domande, eccetera. Il giochino funziona, è sempre piaciuto un po' sia agli intervistati che agli spettatori, e quindi continuiamo. Abbiamo lunedì sera il sindaco, martedì sera il regista Francesco Bruni, regista di Tutto Chiede Salvezza, serie Netflix.
7: Urca! Sì, Ciao, certo. Mancarelli, sì.
0: Francesco Bruni è molto bravo e è sceneggiatore di tutti, quasi tutti i film di Virzì e di tutti i Montalbano, che è un personaggio che ha tanto da raccontare. Poi mercoledì sera c'è Ivan Zazzaroni, che non ha bisogno di essere presentato. Giovedì sera c'è Alice De André, che fa l'attrice ed è nipote di Fabrizio, e parlerà di quanto è difficile, quanti vantaggi anche ci, sì, sono, perché non è che fa, non è che fa la vittima, poverina.
7: Il nome.
0: Tanti, sì, vantaggi, sì, chiamarsi De André, per aprire le porte, per una volta che ti hanno fatto entrare, dopo ti fanno un mazzo così, perché ti chiami De André, cioè prima è facile entrare, sì, magari tanti invece
7: poi le aspettative, poi
0: ma dopo poi, esatto, c'è, cioè, un cognome così ingombrante, dopo insomma ti,
7: è un argomento stupendo questo, un argomento stupendo che si può sviluppare in tanti modi, bello, sì.
0: Lei è molto carina, molto simpatica, lei proprio fa anche uno spettacolo, lei fa l'attrice, d'altra parte dice, se non ti piaceva facevi da dentista, oppure asfaltavi la strada, l'autostrada.
7: Sì, ecco, quindi, esatto, il parallelo attrice-dentista.
0: No, per dire, con qualsiasi altra cosa, quindi te la sei cercata e quindi te la vedi anche con il giudizio, che con le aspettative, oppure potevi chiamare Alice Pestalozzi e nessuno ti avrebbe detto nulla, e quindi però lei dice De André è un nome bellissimo, perché io lo decidevo rinunciare, è il mio, e quindi ci provo. E lei ha fatto anche uno spettacolo proprio su questo, che si chiama Alice non canta De André, e l'ho fatto anche al Deon la scorsa primavera, sono una ragazza molto simpatica, molto carina. Poi venerdì sera ci sarà Viola Ardone, che è la scrittrice di Il treno dei bambini, Oliva Denaro, tanti libri che sono poi diventati pièce teatrali, film, e è un opinionista di Repubblica e Stampa, un insegnante, quindi insomma una donna molto, molto in gamba, molto amata, molto intelligente. E chiudiamo sabato sera con Luciana Littizzetto.
7: Urca, bella.
0: Non c'è bisogno di spiegare chi sia.
7: Bel colpo. Grazie Emi. Allora, settimana prossima sei sempre qua, direi, la mattina.
0: Ma c'è, cioè, quello certo, ecco. Ci mancherebbe, esatto. Il bello fresco la mattina dopo aver passato una delle serate così, poi dopo alle 7 in punto andiamo in onda, ci mancherebbe.
7: Allora, questa sera ti si trova ai Giardini Margherita a parlare del Paladozza e settimana prossima tutti i giorni ovviamente qua si con tempo perso e poi
0: mi viene in mente, quelli che Hyde Park Corner che si mettono con la cassetta di frutta, la appoggiano e cominciano a dire, a spiegare come bisogna cambiare il mondo, salgono sopra con uno scolapasta in testa.
7: Anche in piazza succedeva questo, no? Non so se succede ancora.
0: Adesso c'è, ormai c'è soltanto quello che gira con la bicicletta che
7: Lì però entriamo in una dimensione più superiore.
0: Ci potrebbe venire anche lui.

0: fatto per la giornata. Esatto. Ciao, ciao Emi, a settimana prossima. Ciao.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao. Grazie, Emilio Marrese, ciao. Io mi fermo, un sacco di roba da leggere che mi avete mandato. Arriviamo.
2: Quasi gol, presentato da
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
7: Et che pe, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
15: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
16: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
15: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
16: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
17: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
18: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
19: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
21: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
22: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni.

0: Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 16.06, Leo Vicari, quasi gol, l'ultima parte della trasmissione, poi direi che possiamo anticipare che più tardi, durante pomeriggio in rossoblù, ci saranno anche le prime voci della Fortitudo, prese diciamo un po' così in diretta o in lievissima differita dalla conferenza stampa di coach Demi Scavina, perché appunto ci saranno questa possibilità alle 17.15 di fare le one to one con i protagonisti del mondo bianco-blu che oggi ci vengono proposti a Zola Predosa, appunto a margine della conferenza stampa del nuovo coach, del nuovo staff tecnico. Noi abbiamo diversi vocali da ascoltare, abbiamo dei messaggi da leggere su tutta quella che è stata la puntata di oggi. Cominciamo direi in ordine cronologico.
4: Buongiorno Leo Vicari.
3: Buongiorno.
4: Domanda sui mondiali di calcio, non so se li state seguendo, immagino proprio di sì. Io
3: provo a seguirli ma corro troppo veloce.
4: In maniera molto semplice, orari assurdi e soprattutto su DAZN che è a pagamento. Ma io ricordavo che i mondiali solitamente venissero a almeno proiettati, insomma i diritti fossero in qualche modo acquisiti da Rai o da Mediaset gli anni scorsi.
3: Non hanno
4: che è
3: pagato.
4: Successo? Quest'anno non c'è l'Italia, quindi non interessa più nessuno. Grazie mille per la risposta. Un abbraccio da Manuel di Zola Predosa. Grazie a tutti.
3: Ciao, ciao Manuel di Zola Predosa. A parte che credo che i diritti siano stati venduti magari prima, ecco, insomma. E l'esclusivista di tutte le partite è DAZN. Ci sono dei bandi, no? Quindi gli orari sono quelli delle partite che si giocano da un'altra parte del mondo, quindi noi viviamo anche in un mondo fatto di meridiani, di paralleli, quindi no, cioè latitudine, longitudine, non è la stessa ora in tutto il mondo, quindi si parlava ieri Giacomo Gelati del fatto che le condizioni di vita in Danimarca, e non stiamo parlando dell'Australia, stiamo parlando della Danimarca, siano completamente diverse dalle nostre. Io trovo tutto molto molto normale, anche perché io mi ricordo ai tempi di USA 94, che noi lo chiamiamo USA 94, cioè USA sarebbe 94, quando si era i mondiali del 94, ma io mi ricordo tante partite di notte, quindi io trovo tutto abbastanza normale. Aggiungo anche una cosa che non ci deve più stupire. Quando noi ci lamentiamo, a volte anche giustamente, del calcio spezzatino in Italia, dobbiamo sempre accettare, che non vuol dire capire, accettare che la Lega Calcio ha interesse a essere sostenibile. Per essere sostenibile deve vendere i diritti. Per vendere i diritti bisogna che ci sia qualcuno che li compri. E bisogna che ci si guadagni. Oggi il calcio italiano cerca di farsi conoscere in zone del mondo dove magari il calcio è un pochino meno conosciuto e dove i diritti vengono pagati ancora in un certo modo. Come l'impressione che oggi il calcio italiano non possa permettersi di sostenersi sulla vendita dei diritti in Inghilterra, Germania e Spagna, perché in Inghilterra, Germania e Spagna del calcio italiano interessa abbastanza poco. Quindi io trovo tutto molto normale, ecco. Poi un altro vocale.
5: Io volevo fare i complimenti per chi ha organizzato questo documentario sulla storia del Paladozza. È stato veramente bello, un'ora di pelle d'oca e lacrime, di emozione. Complimenti a tutti.
3: Ma guarda, sono certo che in questi anni siano stati fatti e recepiti da Emilio e da tutta la squadra che ha allestito insieme a Paolo Muran, perché quando Emilio si mette a fare le cose, so che, penso che io e Emilio ci siamo conosciuti per una discussione su una sua, su un suo film, quello che fece sul Bologna del 64. Così è nato il rapporto tra me ed Emilio. E quando lui si mette a fare le cose è preciso, è voglioso, è stimolato, e quindi tutti i docufilm che ha fatto Emilio Marrese, che sono, cominciano ad essere ormai tanti e riconoscibili anche come stile, secondo me sono prodotti fatti molto bene. Torniamo al discorso grigliata di ieri sera. Grigliare con il phon, ci dicono, è assolutamente davvero professionista degli arrosticini, dice Stefano. Ma guarda, da me avevano parlato di Paolo Di Domizio, pescarese peraltro, no? Quindi abruzzese, come veramente un king della griglia. Lo è assolutamente, mi sono affascinato a vederlo all'opera. Ciao, quando esce un nome di mercato per il Bologna, io mi immagino sempre come starebbe sulla nostra maglia. Io no, però ok. Ma a voi piacciono i nomi sulle maglie? A me piacerebbero solo con il numero. Ah, Manuel, puoi farlo, eh? Cioè, puoi anche non completare la maglia quando la vai a, quando la vai ad acquistare. Io ho un altro feticcio, Manuel. Io mi sono reso conto che mi piacciono molto le maglie senza sponsor. Mentre un tempo, io sono nato con le maglie che avevano appena avuto lo sponsor, era appena nato il calcio in cui potevi marchiare con un logo il petto dei giocatori, quindi stiamo parlando del 82, direi 81-82, una roba del genere, perché credo che il primo anno sia quell'anno poi che il Bologna retrocede. Credo 81-82, se la memoria non mi inganna, ma beh, memoria di studio, perché non avevo 2 anni, 3 anni. E quindi a me non cambia molto il nome dietro, anche se io difficilmente avrò mai una maglia da calcio con un nome dietro. Mi era venuto il voglino quest'anno di prendere quella di Ciupe del Malaga, che è il mio calciatore preferito, però non l'ho presa perché evidentemente non c'è quel trasporto così tanto di potermi mettere una maglia e avere il nome del giocatore dietro. Chiaro, il giocatore te la regala, il giocatore te la lancia, beh certo, bello, bello, però andarmi io a mettere dietro il nome del giocatore, sto con te, mi piace di più con il numero. E poi ammetto che il fascino della maglia senza sponsor è una cosa che mi ha colpito in, adesso non dico tarda età, ne ho 47, però mi ha colpito molto di più in là con gli anni rispetto a prima. Secondo me un giocatore quasi sempre titolare nell'anno della Champions, ma dimenticato, è stato Christiansen, dice questo ascoltatore, scrivendo anche Christiansen. Sì, è vero, non era magari quel giocatore che ti strappava l'occhio. Mi sono completamente dimenticato di Pulgar e ne sono piuttosto felice, dice questo ascoltatore, e invece seguo con affetto e stima Joshua, mi è rimasto troppo nel cuore, anzi mi manca davvero tanto. Joshua, io ribadisco, cerco di farlo in maniera sintetica, per il fatto che è rimasto un anno e va bene due, ma l'anno prima è stato infortunato, giocava soprattutto Arnautovic, oppure giocava Sansone, lui era finito a fare la terza punta, fondamentalmente fa solo 2 gol, uno a Napoli nella prima trasferta di Motta e uno all'ultima giornata di campionato, e per l'ultima giornata di campionato stiamo parlando di quel Bologna-Lecce in cui vinciamo all'ultimo secondo con il gol di Ferguson, credo, all'ultimo secondo.
6: Buongiorno.
3: Devo ammettere che tutto questo concentrato di magia, successi, vittorie in campi dove non vincevamo mai, raggiungimento di un obiettivo sportivo, la festa spontanea, la festa organizzata, Anche l'addio dell'allenatore traumatico, che un po' rende tutto più umano, fa sì che ci siano delle figure come quella di Zirze, o aggiungo quella di Calafiori o quella di Salemakers, che entrano di diritto nel mito. E quindi capisco che ci sia questa normale tendenza a seguire Zirze. Ciao Leo a Bologna. Ecco, questa è una cosa di cui continuerò a parlare settimana prossima, perché quando vi ho chiesto che cosa voi vedete altrove, che vorreste avere anche a Bologna, e l'ho cercato di farla seria come domanda, vi ho detto non diciamo il mare, ragazzi, non diciamo qualcosa che è impossibile anche per la morfologia del territorio avere. Quando mi scrivete cose come, io ho detto le panchine, assolutamente, e quando mi scrivete cose come le fontanelle, vi porto con me come messaggi, ecco, ne parliamo magari settimana prossima. L'unico che ho continuato a seguire è stato Roberto Baggio. Vorrei che in Italia, a partire dal governo, si ragionasse come i giapponesi. Io francamente non ho capito che cosa intendi a partire dal governo si ragionasse come i giapponesi, anche perché molto spesso i governi applicano ideologie, non è che applicano proprio dei ragionamenti, quindi se mi dici qualcosa in più ti posso così dare la mia opinione, oppure dire guarda, non sono assolutamente in grado. Sono Marco da Casalecchio, cosa porterei a Bologna? Dell'aria fresca, del resto è la città più bella del mondo. Sì, allora, dell'aria fresca, però come fai a portare dell'aria fresca? Ecco, questo è il tipo di risposta a cui non avremo modo di darla, appunto, la risposta, però sono contento che ti piace la città dove vivi, dove, o comunque di quella di cui stiamo parlando. E ancora mancanze di fontane, ci sta, ci mancano un po' di fontanelle in centro, non trovi? Di panchine ce ne sono bellissime proprio lì nel nuovo canale scoperto. No, lo so che l'hai detto come gag, no, ti prendo in giro perché sono d'accordissimo con la tua inventiva sull'antipovertà di quelle panche, e trovo imbarazzante che si sia lasciato quel muretto da cantiere sul lungo canale, si mettano almeno delle piante in vaso, così è indecente, però carina la vegetazione attorno. Secondo me, Pietro da Via Lame, piano piano dei correttivi lì possono essere messi, e sono anche abbastanza certo che se ci sarà un difetto estetico dopo quest'estate, questo difetto estetico possa facilmente essere corretto. Sulle panchine non è un difetto estetico, è un difetto ideologico e dogmatico che, oltre a farmi schifo, mi fa paura. Lo dico in piena coscienza e in piena responsabilità di quello che dico. Abbiamo parlato di Faragò prima, era quello che veniva dal Cagliari, sì. Lo caricai col taxi appena arrivato. Ma dai, appena arrivato a Bologna, che tornava a Cagliari a prendere la macchina. Robe da seconda categoria. Perché robe da seconda categoria? Lo caricai col taxi appena arrivato a Bologna, che tornava a Cagliari a prendere la macchina. Perché mi dici robe da seconda categoria? Mi interessa. Perché tu dici che la macchina gliela doveva dare il Bologna? Magari lui voleva la sua? Non lo so. Mi sfugge un po' questo tuo aver inteso così la questione. Mancano delle ciclabili per le biciclette? Oddio, io sarà che a me non piace mettere gli uni contro gli altri, però è come se fossimo quasi portati. Dimmi, Fra. Ecco, perché poi alla fine a me che non vado in bicicletta, a me sembra tutta una ciclabile. Quindi invece chi va in bicicletta dice ce ne sono poche. La Fra poi
6: guarda,
3: dice,
6: per esempio, quella sui viali. La tangenziale delle biciclette sui viali. Io vedo molte più biciclette in mezzo alle corsie dei viali delle macchine che sulla tangenziale delle biciclette in mezzo ai viali. Che io ogni volta mi chiedo, al di là di noi automobilisti che ce le abbiamo lì quando loro dovrebbero andare sulla loro ciclabile, ma è più rischioso anche per chi va in bicicletta stare in mezzo a una corsia dei viali quando hai una ciclabile separata dalle carreggiate?
3: Sì.
6: Quindi non riesco a capire il procedimento per cui non vengono usate. Cioè io posso capire quelle ciclabili fatte nella stessa strada, sì, eccetera.
3: Ma via Guerrazzi, io continuo a dire che che via Guerrazzi sembra l'Ade. Hai ragione, Fra. E poi ci sono due criticità. Una: noi viviamo in una città che era nata per i cavalli. Oggi abbiamo una dozzina di mezzi di trasporto, perlomeno, cioè auto, scooter, biciclette, monopattino, autobus, tram, furgoncini, regole diverse per certe categorie che possono andare nelle preferenziali, regole diverse per altre categorie che possono andare in contromano. Non è semplicissimo oggi dire: oh, faccio una bella giornata a Bologna che mi rilasso in mezzo a buche. No, ecco, quindi. Seconda cosa: noi siamo un popolo che dobbiamo guardarci in faccia se vogliamo cominciare a migliorare, se vogliamo cominciare a cambiare le cose. E per cambiare le cose, come dicevo ieri, si deve fare una sola cosa: cominciare a farlo, cominciare a cambiare. Cioè non: sì, voglio cambiare le cose, però deve cominciare il mio vicino. No, dobbiamo cominciare noi. E una di queste cose che dobbiamo cominciare a cambiare è quella di rispettare le regole. Se noi non rispettiamo le regole, non dobbiamo aspettarci che quello che le rispetta meno di noi debba cominciare lui a farlo. Se noi in strada non rispettiamo le regole, sarà sempre sta savana qua. Ciao a Bologna, vorrei quello che hanno le grandi città europee, qualcuno forse la pensa come me, addirittura lo fa realizzare, peccato solo che Bologna non è New York e non ha... Cosa c'entra New York con le città europee, però? E non ha gli spazi per realizzare piste ciclabili, non ha spazio per il tram, eccetera. Bologna e Bologna non ha spazio per crescere in questo senso. Allora, sulla seconda parte, io sono d'accordo che non si può fare tutto perfettamente. Se si vuole fare tutto, a quel punto bisogna accettare che non sia fatto perfettamente. Sta a noi guardarci allo specchio. Io a Bologna porterei un po' di dialetto, dice questo ascoltatore. È un tuo gusto, è un tuo gusto e lo rispetto. Ruberei assolutamente i campi da gioco, calcio, basket, pallavolo, eccetera eccetera. In Croazia per esempio ce ne sono tantissimi in giro, in ogni parco almeno uno, a Bucarest anche, ma anche in Spagna ne ricordo molti, sicuramente più di qua, e sono tenuti benissimo. Ci sta quello che dici. Intanto c'è un vocale che tra poco ascoltiamo. Sono d'accordo con te, fa veramente paura che le panchine siano fatte per essere ostili. Sì, per essere ostili. L'unica cosa che mi spaventa di più è che ormai lo sappiamo e lo diamo abbastanza per scontato. Io provo a non abituarmi, ma inevitabilmente non mi stupisco. Io proprio perché mi ci sono abituato, un giorno non mi sono piaciuto ad abituarmi a certe cose. Ciao, diciamo che i mondiali, non in chiaro, sono stati per quanto mi riguarda il timbro definitivo sul fatto che il calcio non è più uno sport popolare, vero? Non ne faccio un discorso di gusto, di giusto o di sbagliato, ma di consapevolezza personale. Per me fai benissimo a fare questo discorso di consapevolezza personale. Grazie. Vocale.
7: Dal Trebo, ma hai fatto un discorso che ha un controsenso, perdonami. Se la gente dovrebbe rispettare le regole e le deve rispettare, le panchine sono fatte per sedersi, non per sdraiarsi e bivaccare o riposare, o dormire, intendo riposare, ma per fatte per sedersi. Quindi se in una panchina sono strade strutturate perché tu ci sei obbligato a sedere, va bene così, perché se io vedo su una panchina uno che ci dorme sopra, a me da fastidio, a prescindere dal suo status economico, di cui non me ne frega nulla. La panchina è fatta per sedersi, non per bivaccare.
3: È esattamente questo il problema, che a te, amico, che ti chiami Mirko, non te ne freghi nulla di uno che non ha un tetto. Il problema è esattamente quello, che a te interessa questo concetto di decoro urbano, fatto di panchine con persone benestanti che si possono sedere, e non ti interessa che c'è qualcuno che, a differenza tua e mia, sicuramente anche per colpe sue, ma forse anche per colpe non sue, sia ridotto a dover riposare le sue membra su una panchina, perché io non credo lo abbia voluto. Quindi, finché riteniamo che il cattivo della società è il povero, noi continueremo a fare delle panchine in cui si può sedere il ricco. Forse sono stato troppo estremo, delle volte bisogna essere troppo estremi. Quindi io sono certo, Mirko, che tu non volevi mandare un messaggio di classismo esasperato, ma se per te il problema è uno che ti sporca la panchina, per me il problema è come siamo arrivati ad avere uno che si deve sdraiare su una panchina perché non si può permettere altro. Poi vediamo quanto costano gli affitti in città, poi vediamo che tutte le grandi città sono ridotte allo stesso modo, poi ci lamentiamo dei turisti, ma intanto facciamo i prezzi a favore di turista e così via. Buonasera, sono d'accordo con la Francesca, capita anche a me di incontrare ciclisti in carreggiata e non sulla ciclabile, se gli dici qualcosa ti mandano a spe... vabbè, adesso Enrico, vabbè, poi starei un po' più lontano dalla guerra civile. Dopo questo audio sulle panchine ho totalmente perso la speranza, si dice questo amico. Vorrei leggere il regolamento delle panchine per capire quali posizioni si possono assumere, ma sì, dai, mettiamoci a ridere. Leo, le sanzioni sulla strada ci sono, il problema è politico, ma il problema è ci sono enormi problemi direi che in tutto il nostro paese ci sono enormi problemi di convivenza e non è un solo problema. Se fosse un solo problema, magari ci faccio la firma. Qualunque problema fosse, qualunque problema, se mi diceste guarda, sai qual è la soluzione? Cavolo, staremmo benissimo se sapessimo qual è la soluzione. Il problema è che i problemi sono tanti e principalmente vanno a inficiare la nostra convivenza. Ragazzi, io vi saluto, vi lascio a Francesca Bolognini. Direi che adesso non so se sentite la mia voce, però dopo magari vi mando qualche voce il prima possibile dalla conferenza stampa di Demi Scavina, nuovo allenatore della Fortitudo. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: C'è vita sopra i tetti. L'antennista, lo spazzacamino, l'operaio. Gli interventi in quota però comportano dei rischi. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
13: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
14: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
13: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
15: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
13: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
18: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
19: Oh Marco, pronto per lo stadio?
20: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
19: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
20: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
19: Davvero?
20: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
21: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1. Pomeriggio in rosso blu con Francesca Bolognini.
14: Eccoci qua, ben ritrovati amici, ben ritrovati a tutti. Ultima puntata di settimana, venerdì 19 giugno 2026, 16:34 in questo momento. I vostri messaggi 366 402 4022, se volete scriverci WhatsApp o note vocali di WhatsApp per parlare ovviamente di Bologna, di calcio, ma poi nella seconda parte lo faremo e parleremo anche di Fortitudo, perché oggi c'è la conferenza stampa di presentazione di Demi Scavina, quindi ci sarà Leo Vicari là e nella seconda parte di trasmissione insomma avremo anche qualche voce da farvi sentire dalla conferenza stampa Fortitudo, quindi parleremo anche di quello. Prima parte dedicata però al calcio con un grandissimo ritorno, un piacevolissimo ritorno, Guido De Carolis. Ciao Guido, Corriere della Sera.
7: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
14: Come stai, Guido caro?
7: Bene, mia cara, molto bene.
14: Queste voci passive aggressive, no?
7: Esatto.
14: Tipiche.
7: Tu lo sai bene, tipiche di chi deve farsi perdonare qualcosa.
14: Ma poi tipiche di noi donne un po' ogni tanto,
7: esatto.
14: No? Le voci dolci, ma insomma con un retrogusto un po' amaro. Allora,
7: te le conosci le tecniche?
14: Ma certo, ma assolutamente sì, io sono la regina di queste,
7: esatto,
14: cose. Caro Guido, stai guardando i mondiali oppure no?
7: Sì, sto guardando, ma un po' non con grande interesse, cioè molto distrattamente, devo dire la verità, nel senso che, sai, non essendoci l'Italia, un po' ti cala la tensione, ecco.
14: Sì.
7: Guardi, sì, però dai. Vabbè.
14: No, perché secondo me sono proprio in generale questi mondiali mi danno non so se me la danno perché semplicemente perché sono italiana, ma anche sentendo un po' le notizie, i racconti che arrivano da Messico, Canada e Stati Uniti, mi sembrano che siano i mondiali del guardare distrattamente le cose, cioè mi sembra che siano i mondiali del pubblico che sta nei corridoi a mangiare e in contorno c'è una partita. Non lo so, questa sensazione qua, al di là del fatto che per noi effettivamente ci sia meno interesse perché ovviamente non c'è l'Italia, ma mi sembra che sia stato tutto tanto più costruito come il classico show incredibile americano, ma che il calcio prenda in realtà meno posto di quello che dovrebbe.
7: E ti aggiungo due cose. Intanto, uno, il mondiale è indifferito. Quindi di fatto sì, vedi la partita a volte alle 7, a volte alle 9, ma poi durante la notte, a meno che non sei un maniaco, non ti metti lì a guardarle, certo. A guardare Giordania, Uzbekistan,
14: no, esatto,
7: via andare. Quindi questo l'orario non ti aiuta. La seconda cosa è che di fatto hanno cambiato calcio, il tipo di spettacolo, perché quando tu metti break di 3 minuti stai facendo un prodotto tipico dello show americano,
14: sì.
7: Cioè lo sport americano funziona perché è uno sport con tante pause, tante interruzioni, e in quelle pause baseball, il basket, tutti gli sport, il football, sono tutti pensati perché il pubblico consumi, possa consumare, il pubblico che è allo stadio possa consumare, quindi cibo e bevande, e il pubblico che è a casa possa fare, beccarsi tutta la pubblicità degli spot nazionali, degli spot. Quindi è chiaro che hai tarato un prodotto per un pubblico tipicamente americano che già è disinteressato di per sé al calcio. In più gli dai questo tipo di prodotto, in più hai un mondiale extra large e disperso su tre paesi, cioè Canada, Stati, sì, Uniti e Messico. Insomma, non hai delle condizioni favorevoli, soprattutto in questa fase iniziale dove hai 48 squadre. Adesso va bene la curiosità per vedere Curaçao, Capoverde e Haiti, però dopo un po' cioè, sai.
14: Secondo me, esatto, cioè un tema è anche quello delle 48 squadre, sì, al di là delle battute, può, permettimi, infelici di Infantino, anche sull'Italia, va bene, ma le lasciamo perdere, però effettivamente sì. Andando a ragionare su un mondiale con 48 squadre, cioè nel mondiale ci sono sempre state le squadre cuscinetto all'inizio, sì, ok, sì, ma mi sembra che con queste 48 squadre si sia un po' persa la mano, gli è scappata, cioè, la mano, secondo me.
7: Ma te è scappata la mano, sì, ma scusatemi, però adesso io guardo il girone che poteva essere potenzialmente dell'Italia, cioè Svizzera, Bosnia, Canada e Qatar. Che gironetta, cioè un girone che fa ridere, sì, sì. Sinceramente, cioè, tu dici, ma no, dai, non può essere. È vero che poi all'82 l'Italia stava con, se non mi ricordo male, Perù, Camerun, non mi ricordo chi c'era nel girone d'Italia 82. Sì, ci sono sempre state le squadre di cuscinetto, ma adesso sono sparse per tutte, sì, per tutte i gironi, cioè. Insomma, la Germania che fa 7-1 alla con partenza, Curaçao, sì, con Curaçao, è vero, e poi quegli altri, la Spagna, insomma, fa 0-0 con Capoverde. Insomma, ci sono, dai, diciamo che un mondiale nella fase iniziale è molto più per lo spettacolo che per il calcio. Ecco, questo sicuramente sì. Aggiungo invece una riflessione calcistica: molte squadre forti, Brasile in primis, Spagna anche, sono partite male.
14: Portogallo, ma anche, secondo me.
7: Portogallo anche. Sono partite male, ma io sono convinto che proprio perché c'è un formato, poi magari mi sbaglierò, ma la mia tesi è la seguente, cioè perché c'è un formato stars del mondiale che dura di...
14: Guido, ti ho perso, eccoti.
7: Una grandi squadre. Dicevo, secondo me, visto che il mondiale è molto largo, molto lungo, molte squadre grandi partono un po' a rilento.
14: Ma ti dirò di più, magari è soltanto un pensiero che non poi non si tramuterà effettivamente in realtà, ma e se fosse che quelle squadre, le big, no, delle nazionalità che sono hanno iniziato un po' maluccio, ho come la sensazione che possano in realtà ingranare meglio dopo, a differenza per esempio quello di una Germania che festa grande perché ha iniziato con un 7-1, una goleada, sì, pazzesca, sì. Ma forse la fa iniziare con un po' un falso, diciamo così, una falsa illusione.
7: È quello che dicevo, esattamente quello che secondo me vengono, devi un po' dosarti, e quindi hai fatto anche una preparazione un po' più puntata alla seconda fase, anche perché la prima fase praticamente passano tutti, perché sì. Prima e seconda più le migliori terze, cioè, insomma, è lunga, poi ci sono i sedicesimi, sì, gli ottavi, sì, sì, ma, cioè, ma... una sorta di Europa League, esatto, anzi di Conference League,
14: esatto esattamente. Ma secondo te vale anche per i singoli, cioè per esempio Messi che esordisce con la tripletta e il suo eterno rivale che invece esordisce con 0 gol e con un suo Portogallo, insomma, così.
7: Allora l'etapa, gli anni contano per tutti, altrimenti tu saresti ai miei piedi e sarebbe tutta un'altra cosa, cioè, se io non avessi quei 10 anni più di te,
14: sì, capito? È vero, proprio è per quello.
7: E avessi la tartaruga che non ho mai avuto. Però no, a parte gli scherzi, gli anni contano per tutto, è chiaro che poi, insomma, è vero che tutte e due sono in due campionati non proprio allenanti, Cristiano Ronaldo in Arabia, quell'altro, sì, in America, insomma, Ronaldo c'ha anche 2 anni in più di Messi, perché 41, io insomma leggevo le critiche stamattina, dicevo Ronaldo cammina. Adesso Ronaldo è uno che si è sempre tenuto, se c'è stato uno che ha fatto del fisico il culto, esatto, è proprio Ronaldo. La differenza è che quell'altro è un extraterrestre, perché Messi può giocare il primo giorno come l'ultimo ed è sempre Messi. Quell'altro ha scusa, l'età è un extraterrestre dal punto di vista fisico, ma aver fatto quanti sono? 2 anni, 3 anni, non mi ricordo più da quanti
14: secondo
7: anni.
14: Secondo me ormai
7: sono
14: 3, sai? Secondo me ormai sono tre.
7: Insomma, un po' ti, diciamo, dai, che ti provo. Ecco, qualche partita del campionato arabo l'ho vista e sinceramente lì hai voglia di dire che il ritmo nostro è basso lì.
14: Ah, no, certo.
7: È bassissimo il ritmo.
14: Assolutamente
7: cioè,
14: sì.
7: Ma, cioè, è quasi soporifero.
14: Sì,
7: insomma,
14: sì, sì, è vero, assolutamente. E tra l'altro, credo che, non lo so, ma forse il Portogallo ad oggi sta ancora forse troppo appeso e pende troppo dall'aurea che si porta dietro Cristiano Ronaldo.
7: Sì,
14: e forse potrebbe essere controproducente.
7: Quello è sicuramente così, ma occhio, perché chi, qualsiasi tecnico che ha provato a non far giocare Ronaldo ha preso, cioè si è bruciato con la corrente, ha preso la scossa. E alla fine ce l'hai, lo devi far giocare. L'ultimo mondiale che fa, lo farai giocare, basta. Cioè, ecco, quello come va, va. Ecco, diciamo.
14: Francesco ci dice: nell'82 nel girone c'erano Polonia, Camerun e Perù.
7: Polonia, esatto. Perù, esatto. Infatti, mi ricordavo Camerun e Perù, non mi ricordavo la Polonia, ma sì, ha ragione. Polonia, Camerun e Perù. Polonia che arrivò in semifinale, però.
14: Sì. Sì, sì, sì, infatti. Senti, invece il buon Haaland, che è un parliamo anche di un altro marziano, che anche lui ha esordito con
7: il
14: gol.
7: Il buon, scusami, non ti ho sentito, il
14: Haaland,
7: buon?
14: Haaland, Norvegia. Io dico Haaland perché, non lo so, a me me l'hanno sempre detto Haaland, perché Haaland...
7: Sì, sì, Haaland, ma come
14: è norvegese, io non so il norvegese, mi perdonerà insomma se non pronuncio troppo bene il suo cognome, però insomma lui al suo primo mondiale esordito anche lui con una doppietta, se non sbaglio, la Norvegia ovviamente ha vinto, chiaro che anche lì non aveva un avversario così forte, così agguerrito, anche se comunque il suo l'ha fatto. Come la vedi la Norvegia in questa competizione?
7: Intanto la vedo che sono dei califfi, i tifosi che fanno la barca,
14: bellissimi,
7: sulla tribuna,
14: li adoro,
7: la cosa più bella del
14: li adoro,
7: cioè,
14: sì.
7: Cioè che fanno, sembrano i vichinghi,
14: stupendi, sono d'accordo,
7: grandissimi. La Norvegia non è una brutta squadra, cioè la Norvegia è una squadra che insomma va, perché i valori ce li ha e lui davanti è forte. Quindi secondo me adesso azzardo, quarti ci arriva.
14: Non sei il primo che me lo dice, quarti. Secondo te potrebbe andare anche oltre i quarti, semifinale, o potrebbe essere un outsider?
7: Sono tante,
14: o no?
7: Però sì, però sono tante le squadre che sono outsider, perché bisogna un po' mettersi in testa che la geografia calcistica sia un po' collocata, perché poi ci scordiamo che il Marocco negli ultimi mondiali è arrivato terzo, cioè, non è che, cioè, l'Arabia Saudita, che è resta l'Arabia Saudita, all'esordio batte l'Argentina nell'altro mondiale, insomma, cioè, è chiaro che poi insomma le squadre forti sono sempre quelle: Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Germania, Brasile, però lo vedi, Brasile, Marocco 1-1, insomma sì. Non è così, non è un mondiale che faccio fatica a decifrare e a capire qual è la squadra che ti può far male. Certo, poi la Francia è la Francia, che è quella più forte sulla carta.
14: La Francia ha tre squadre più o meno da poter schierare.
7: La Francia è forte ed è fortissima, perché l'Inghilterra è brutta, l'Argentina ci ha messi, cioè, sai,
14: sì, sì.
7: Insomma, è un mondiale in cui si fa un po' fatica, dai.
14: Vedremo, io non vedo l'ora che si passino un po' sti gironi, perché secondo me forse lì a quel punto anche per noi diventa un po' più interessante.
7: Esatto,
14: esattamente. Andiamo, rimaniamo sul calcio, ma andiamo anche un po' in casa Bologna e in generale in casa Serie A, anzi più che Bologna, perché di Bologna poco di nuovo c'è, a parte qualche rinnovo di prestito per Corazza, Gilial, Montreal, insomma, ma quello che effettivamente interessa, per esempio, cioè Riccardo Orsolini rinnova oppure no? Ancora siamo tutti in attesa. Tu dell'argomento che idea ti sei fatto? Che considerazione?
7: Ma che secondo me lui dovrebbe rinnovare, anche perché insomma adesso io penso che troveranno accordo, perché tra 2 milioni e 2 milioni e mezzo insomma ci balla poi poco. Però è vero che lui, per lui potrebbe essere anche l'ultimo contratto, è giusto che punti a strappare il massimo che può. Ecco, per cui, però io Orsolini me lo tengo sempre ben volentieri, dai, alla fine è brutto un Bologna senza Orsolini, dai, non la fa, secondo me bisogna quadra, Più che altro bisogna capire che vogliamo fare nella nostra
14: la
7: vita, nel senso,
14: no?
7: Dove vogliamo andare, dove vogliamo, ma pure proprio dove vogliamo andare l'anno prossimo, che vogliamo fare, qual è il nostro obiettivo, l'Europa League, la Conference League, sì. Partiamo per... una volta che hai deciso parti per, a quel punto decidi anche che programma fai per partire
14: per me è molto importante, e noi non l'abbiamo fatto per tanti anni, cioè fissarsi ad alta voce un obiettivo reale, nel senso che poi che può essere, per carità, detto pubblicamente o se lo possono dire all'interno e se lo mettono, però ci deve essere, perché cominciare campionati come abbiamo fatto per tanti anni, Guido, dicendo ma facciamo più punti possibili e vediamo cosa facciamo, secondo me quello non va più bene, non se ne può più e non va più bene, perché non hai un reale obiettivo da inseguire.
7: Francesca, ti ricordi cosa? Io me lo ricordo bene. Motta, dopo chiuso il suo primo anno, era in ritiro, gli venne fatta la domanda e lui disse: ho chiesto alla società di non dire vogliamo fare un punto in più dell'anno scorso, perché un punto in più dell'anno scorso non serve a niente. Allora non lo diciamo, cioè, mettiamo un obiettivo. E Fenucci, cioè l'anno di italiano, il primo anno di italiano, disse: voglio vincere la Coppa Italia. E l'ha vinta.
14: Sì, esatto.
7: Cioè, alla fine un obiettivo lo devi porre, non è che devi avere paura, dice: guarda, voglio andare in Europa. Il mio obiettivo quest'anno è arrivare in un posto per l'Europa. Se poi non ci arrivi, cosa succede alla fine della stagione? Ti dicono: sei un fallito.
14: Ah, no.
7: E se te lo dicono, e chi te lo dice è uno scemo, perché si corre in 20 e quindi si vede. Ma tu un obiettivo lo devi porre anche per i giocatori, perché
14: certo.
7: Se non poni un obiettivo, se mi dici devo fare un punto in più dell'anno scorso, dici: vabbè, dopo che l'ho fatto, dove sono arrivato?
14: Le partite diventano una scampagnata dopo.
7: Ma sì, dopo non dai.
14: Esatto, esatto.
7: No, non va bene. Per quello che dico, prima definiamo l'obiettivo, definiamo l'obiettivo vuol dire definiamo che cosa vogliamo essere. Che vogliamo essere? Vogliamo essere una squadra da settimo posto? Bene, allora ci attrezziamo per essere una squadra da settimo. Quello che pensiamo di poter essere una squadra da settimo posto. Possa servire per una squadra da settimo posto.
14: Che impressione ti ha fatto alla sua prima conferenza stampa Domenico Tedesco? Perché comunque ci sta, è la prima conferenza stampa, è la prima volta che arriva qua in Italia, presenta, è stata tutta una conferenza stampa molto un po' di forma, no? Anche poi, per carità, lui ha parlato bene, non si è parlato di obiettivi, ripeto, era la prima conferenza stampa, io magari mi aspetto, ecco, qualcosa di un po' più profondo, diciamo così, nelle prossime. Ma in generale, alla prima cosa, che impressione ti ha fatto questo allenatore?
7: Ma guarda, cioè, diciamo, se avessi dovuto fare il pagellone di Guidone avrei messo SV, cioè senza voto, nel senso che non è che c'è qualcosa che mi ha
14: che ti ha colpito particolarmente,
7: che ha trasceso, per cui diciamo, però questo qua io mi ricordo la prima conferenza stampa italiana, lui disse, se vi ricordate, disse: voglio riportare la gente in piazza,
14: sì,
7: dopo che noi vedevamo da un mese in cui la gente era andata in piazza per festeggiare la Champions di Motta, e c'è riuscito perché l'ha riportata. Ragazzi, bisogna avere un po' di coraggio, ecco, questo non ci deve mancare il coraggio, perché ormai se tu sei entrato in quel circolo lì ci devi stare in quel circolo lì, se no vivi un ridimensionamento, anche perché sei capito che se non stai in quel circolo lì, cioè il futuro ha un fiato molto corto, un respiro molto corto, se non stai più in quel circolo lì, cioè ci devi stare per una questione di risorse, per contare qualcosa, se stai fuori da quel circolo lì, no? Stai fuori da tutto. E quest'anno non è, cioè quest'anno sì, sei arrivato, quant'è, ottavo, vabbè, l'anno prossimo devi provare ad arrivare settimo, perché puoi stare, vedi, l'Atalanta comunque, diciamo,
14: la Conference la fa, esatto,
7: Conference la fa, ha preso Sarri, si è rinforzato, è chiaro che tu davanti c'hai sempre quelli lì, sai, Juve, Milan, Inter, Napoli, insomma fai un po' fatica.
14: E
7: fai un po' fatica, devi provare. devi un po' provarci, capito?
14: Allora, può essere, Guido, ti chiedono che dietro Orsolini ci siano delle sirene arabe. L'anno scorso c'erano le sirene arabe per Orsolini, che però Orsolini rifiutò. Adesso io, va bene che potrebbe essere effettivamente uno dei suoi ultimi maxi contratti, però non so se Orsolini sarebbe veramente allettato dall'esperienza già in Arabia, già oggi. Beh, che se c'è andato Reteghi, però...
7: Ma guarda, ci sono andato anche Reteghi. Io, secondo me, dipende se ti danno tanti soldi. Più che altro, alla fine, se ti iniziano a girare delle cifre 10, 15, alla fine ci vai. Cioè, perché sono soldi che ti cambiano la vita. Perché poi la tua vita da calciatore finisce. E... Dai, siamo seri. Se ti arriva una proposta a 10 milioni all'anno, ci vai. Ma ve lo ricordate Pelé in Svizzera, in Cina, per 16 milioni all'anno?
14: Sì, perché poi me lo ricordo anche quando tornò in nazionale.
7: Pelé in 3 anni, in 2 anni e mezzo, cioè 2 stagioni e mezzo in Cina, guadagnò 40 milioni netti. 40 milioni netti, ma chi è che non ci sarebbe andato?
14: Ma tutti ti metti a posto per la vita.
7: Dai, non scherziamo.
14: Andiamo sulla Serie A.
7: Non c'è maglia, non c'è niente.
14: È vero.
7: Sì, andiamo sulla Serie A. Dai, devo anche lavorare.
14: Dai, andiamo un attimo sulla Serie A, perché sono curioso di sapere come stai vedendo il Milan con tutta quella confusione che c'è in mezzo.
7: Io male, come lo sto vedendo?
14: Male. Cioè, ogni anno rischia di fare peggio.
7: Però Francesca, questo cosa ti dice? Che se tu programmi per te, se tu Bologna programmi per tempo, visto che tu quantomeno hai una società solida e sana e hai un recente passato fatto di buoni campionati, se tu ti programmi per tempo, c'è modo di inserirsi in quella cerchia, perché il Milan è in ritardo, poi magari fanno squadrone, però comunque è in ritardo e quest'anno ha fatto il campionato che ha fatto con tutti i problemi degli ultimi 2 mesi. La Lazio è un'altra squadra che farà molta fatica l'anno prossimo, non fa mercato, ce l'ha bloccato, quindi sono già 2 che ne hai tolte, cioè lo devi sfruttare. Poi è vero, c'è il Como di mezzo.
14: È vero.
7: Ok, c'è la Fiorentina che riparte con altre ambizioni. Però se tu, visto che sei stato lì per 2 anni, ci puoi puntare pure tu, capito?
14: Sì, è vero. Guidone, grazie mille, buon lavoro, torna pure al tuo lavoro.
7: Ti
14: continuano a dire che hai preso troppo l'accento romano e devi tornare a Bologna, quindi vedi,
7: sì, passerà appena torno volentieri mi fa, ma questa, sapete, star qua per forza,
14: per forza
7: ti viene, vai tutto dai, no? Sì, però io I love Bologna sempre, ecco, questo
14: non ho dubbi.
7: Anche la Bolognini,
14: soprattutto la Bolognini,
7: soprattutto la Bolognini, anche se lei proprio mi scarta proprio.
14: Sei tu che devi sempre andare via, non sono io. Ciao Guido,
7: ciao, ti bacio,
14: un abbraccio, ciao. Un saluto a Guido De Carolis, Corriere della Sera, che ovviamente ogni tanto regolarmente sentiamo con grande piacere dalla capitale. Intanto vi leggo la notizia arrivata invece oggi dal sito del Bologna: estensione del prestito di Gillier al Montreal. Bologna FC comunica di aver esteso il prestito del portiere Thomas Gillier al Montreal fino al 31 dicembre 2026 con opzione di prolungamento fino al 30 giugno 2027, quindi il portiere che già ovviamente in questa stagione ha giocato a Montreal e di cui ogni tanto abbiamo anche detto qualcosa, abbiamo anche ogni tanto parlato di questo portiere, rimane al Montreal, rimane con in prestito ovviamente dal Bologna intanto fino a dicembre 2026, poi ha l'opzione ovviamente per poi il prolungamento invece fino al 2027, prestito fino al 30 giugno 2027 che vale anche per quanto riguarda Corazza. Questa è una notizia che, se vi siete persi ieri, è stata comunicata dal Bologna appunto nella giornata di ieri, ma ve la rileggo a favore di chi magari se la fosse persa per strada. Il Bologna FC comunica di aver ceduto
2: Al Vicenza il diritto alle prestazioni sportive del difensore Tommaso Corazza a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Quindi direi che se non altro tra i giovani, tra i vari giovani che un po' ci incuriosiscono e che un po' in questi giorni ci stavamo chiedendo se qualcuno vorrà essere valutato su Avalles da Domenico Tedesco, se Domenico Tedesco stesso, come ha detto poi nella conferenza stampa di presentazione, ha voglia anche lui stesso di vederli, di portarseli su e di vedere alcuni giocatori anche giovani da poter valutare, direi che Tommaso Corazza non sarà, ovviamente non partirà per Valles con il Bologna, perché tornerà in prestito ancora al Vicenza, quindi rinnovato il prestito fino anche qui al 30 giugno 2027, quindi ancora per un altro anno e per un'altra stagione da questo punto di vista. Ma ci può stare, se hanno spazio, se ha più spazio e se appunto può giocare con più continuità un ragazzo in una realtà come questa, piuttosto che rimanere magari a Bologna, sì, in prima squadra, in Serie A, dove però magari riesce a trovare veramente pochi minuti da giocare, se non a volte addirittura zero, credo sia meglio invece mandarli a giocare, a fare esperienza, a dare un po' di continuità alle loro prestazioni e poi eventualmente di anno in anno, come poi si fa spesso, si va a valutare quello che si è visto negli anni, diciamo così. Ho già anche più o meno risposto anche a Stefano da Imola, che dice: novità su entrate, uscite, rinnovi, non grandi novità se non appunto queste due rinnovi di prestito di però due giocatori che Corazza l'abbiamo visto un po' di più qui a Bologna, Gillier è sempre stato a Montreal, ma queste sono le due novità ufficiali che sono uscite sul sito del Bologna. Sul resto, ragazzi, siamo ancora, caro Stefano, siamo ancora tutti molto in attesa, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo di Riccardo Orsolini. Su Freuler, che va in scadenza proprio il 30 giugno, io sinceramente penso proprio che le strade del Bologna e di Freuler saranno destinate a separarsi e a dividersi. Detto questo, andiamo in pausa, poi rientriamo qui con i vostri messaggi 366-402-4022 tra pochissimo.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
8: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Sono le 17.
3: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
27: Il mondo del calcio piange Igor Protti, ex bomber di Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Assegnato al Messico il primo pass per i sedicesimi, il Mondiale propone oggi 4 gare del secondo turno dei gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti, che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, USA, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay le altre gare. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca nelle prequalifiche doppiata Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara lunga. Basket, Alex Mumbrù è il nuovo allenatore della Virtus Bologna. L'ufficialità dopo il via libera della federazione tedesca, che consentirà al tecnico di mantenere anche la

0: minori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
1: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
2: Già, siamo rimasti senza assistenza, il cancello bloccato.
1: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
3: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
4: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
5: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
6: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
7: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
6: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
7: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
8: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
9: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
14: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate, ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Questo divano è bellissimo.
16: Prendilo.
15: Aspetta, anche quello.
16: Deciditi.
15: Non posso. Ora da CPI Tagliati, con il fuori tutto per rinnovo showroom, sconti fino al 50% su divani e poltrone in esposizione.
16: Problemi seri.
15: Allora li provo tutti.
17: CPI Tagliati, dal 1947, i tappezzieri di Bologna, a San Giorgio di Piano, in via 2 agosto 1980, 41.
18: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: 17.05, seconda parte di Pomeriggio in Rosso Blu, venerdì 19 giugno. I vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Ancora tu, ma non dovevamo non sentirci più, Leo Vicari.
21: Eccoci, sì, perché sta per cominciare la conferenza di presentazione di Denis Scalia come nuovo allenatore della Fortitudo. Ormai sono già arrivati tutti con mezz'ora di anticipo.
20: Ah, però.
21: C'è una gran, si può dire nella tua trasmissione, fotta. C'è una
20: ormai
21: gran
20: l'hai detta.
21: Ormai
20: l'hai detta.
21: Ormai flop, poteva essere flotta, non so, così, rotta.
20: Esatto, ecco, esatto. Dotta, non so.
21: Che non ha capito molto bene, ecco, insomma. E siamo in tremendo anticipo, cosa che non assolutamente inusuale per le conferenze stampa a Bologna, così ve lo dico, ecco,
20: è vero.
21: Qualche decina d'anni,
20: è vero.
21: Siamo in una, come se fosse in anticipo un treno, cioè voi pensate una roba
20: no,
21: del
20: genere.
21: No,
20: impensabile, ecco. Impossibile, sarebbe impossibile.
21: E quindi stanno per cominciare i momenti delle interviste, delle one to one, e io quindi farei così.

0: Io ti saluterei subito e ti manderei i contenuti appena li abbiamo.
1: Assolutamente
0: in anticipo di una dozzina di minuti rispetto a quanto avevamo previsto.
1: Con molto piacere, grazie Leo. Attendiamo ovviamente le parole dei protagonisti.
0: Ciao,
1: grazie. Ciao, a dopo. È stata una flash con Leo Vicari, che ovviamente ringraziamo di essere lì alla conferenza stampa di presentazione di Demis Cavina. Secondo me il fatto che, appunto, come Leo ci ha sottolineato, no? Che siano arrivati tutti con largo anticipo in questa giornata per questa conferenza stampa, evidentemente secondo me un po' traspare anche la voglia che c'è di cominciare, no? Un nuovo corso, di cominciare il prima possibile a far vedere magari quello che da qui si vuole ricominciare a fare, come si vuole lavorare. Insomma, io lo trovo anche abbastanza positivo. Poi sono le prime impressioni, siamo all'inizio, come sempre succede nello sport, sarà poi anche il campo a giudicare tanto di prestazioni, gestioni e tutto quanto, però insomma l'inizio, se non altro secondo me, è abbastanza promettente. E se non altro, come avevo parlato anche proprio andando ad ascoltare la conferenza stampa, quella invece di presentazione della nuova dirigenza Fortitudo, mi sembra che tutti abbiano già molto le idee chiare, abbiano già i piani fatti, già decisi, e questo se non altro dà idea di avere una programmazione abbastanza chiara e solida. Poi vedremo ovviamente nel corso della stagione quello che sarà il percorso della Fortitudo. Intanto tra poco, ovviamente grazie a Leo Vicari, aspetteremo anche le parole di alcuni protagonisti dalle one to one della margine della conferenza stampa di presentazione di Demis Cavina, che poi ovviamente nei prossimi giorni vi faremo ovviamente ascoltare anche qui su Nettuno Bologna 1. È arrivata invece anche l'ufficialità del nuovo coach della Virtus, che comunica di aver affidato ad Alex Mumbrù l'incarico di head coach della prima squadra. Quindi un po' ne avevamo parlato nei giorni scorsi, poi all'inizio era venuta fuori anche la suggestione Djordjevic, poi evidentemente non si è concretizzata la questione, anche perché lui ce l'aveva raccontato sia Davide Trebbi sia Massimo Guerrieri, insomma era già rimasto un attimo in parola con da un'altra parte, ed evidentemente non si è sentito, non ha voluto cambiare il corso delle cose, ma ci può stare. Poi i nomi che giravano, tra i nomi che giravano poi c'era comunque anche Mumbrù, che poi ha preso sempre più posto e sarà lui il prossimo allenatore coach della Virtus. Brevemente vado a leggere un po' la sua carriera, la sua vita e la sua carriera, nato a Barcellona il 12 giugno del 79. Coach Mumbrù ha vissuto una lunga e vincente carriera da giocatore di club tra Juventud Badalona, Real Madrid e Bilbao Berri, club con i quali ha collezionato un campionato spagnolo, due liga catalane, una Uleb Cup, scusate, un Euro Cup con la canotta della nazionale spagnola, anche insieme tra gli altri a Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernandez e Jorge Garbajosa. Ha vinto un argento alle Olimpiadi, un oro ai mondiali e un oro e un argento agli europei, un oro e un bronzo ai giochi del Mediterraneo. Quindi insomma già una carriera di un certo tipo. Come allenatore, la carriera di coach Mumbrù inizia proprio al Bilbao Berri, squadra nella quale ha giocato le ultime 9 stagioni da professionista e per la quale ha iniziato subito il suo percorso come head coach dopo il ritiro. Dopo 4 anni, la seconda esperienza in un club al Valencia Basket Club, il grande salto arriva però poi con la nazionale tedesca come capo allenatore, occasione che lo ha portato a vincere uno storico oro appunto agli europei di Lettonia nel 2025. Vi vado a leggere brevemente anche le prime parole riportate ovviamente dal club, dalla Virtus, di coach Mumbrù. Voglio ringraziare sinceramente tutta la dirigenza di Virtus Bologna per avermi dato l'opportunità di entrare a far parte di questa famiglia. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura sulla panchina di uno dei club più storici d'Europa. Sono estremamente orgoglioso di allenare una società così gloriosa come la Virtus e non vedo l'ora di cominciare. Sarà una stagione lunga, ma faremo in modo di lavorare duramente fin dal primo giorno, soprattutto per i nostri fantastici tifosi che sostengono sempre la squadra. In più vi aggiungo ovviamente un'altra nota della Virtus Pallacanestro Bologna, che ringrazia la federazione tedesca per aver collaborato e consentito a coach Monbru di intraprendere un doppio incarico alla guida della nazionale tedesca e della Virtus Pallacanestro Bologna. Quindi Monbru sarà contemporaneamente, avrà questo doppio incarico, rimarrà il coach della nazionale tedesca, ma al tempo stesso sarà ovviamente il coach della Virtus Pallacanestro Bologna. Quindi entrambi i ruoli mantenuti e ovviamente con evidentemente grande collaborazione da parte anche della nazionale tedesca. Qualche messaggio, direi, tornando al calcio, immagino, al 366 402 4022. Andiamo con questo vocale.
2: Ciao Francesca, sono Massimo, saluto anche il signor De Carus che ascolto sempre con grande piacere. E, volevo aggiungermi un attimo a quello che stavate dicendo su Tedesco. Ecco, diciamo che secondo me Domenico Tedesco, secondo me, è stato anche molto travolto da tutto l'entusiasmo che ha ricevuto dal Bologna e dai tifosi in maniera così, voglio dire, quasi esagerata, immediatamente. Quindi allenatore presentato, molti hanno letto magari o hanno sentito da voi quelle che erano le caratteristiche e i risultati che avevo ottenuto, però devo dire che, come abbiamo detto, come ho sentito anche tante volte in tutte le trasmissioni, è stato praticamente un'apoteosi. Ecco, adesso secondo me dovrebbe forse essere la società aiutare Tedesco a dire quali sono gli obiettivi, perché chiaramente sarà la campagna acquisti che farà in modo di capire che squadra vestirà il Bologna, e ancora onestamente non lo sappiamo. Volevo sapere cosa ne pensate. Ciao, buon weekend, grazie.
1: Ah no, allora, beh, Massimo, sicuramente è chiaro che deve partire in primis dalla società e dalla dirigenza rossoblù, no? Parlare con l'allenatore e mettersi d'accordo su quali obiettivi e che tipo di stagione voler fare nel prossimo campionato di Serie A. È chiaro che magari l'obiettivo può venire sicuramente anche dalla volontà, no? dell'allenatore stesso, ma si tratta, come sempre succede, come spessissimo dovrebbe essere dopo che succeda, deve essere un discorso fatto comunicando tra le parti, quindi ci sarà sia il Bologna sia il Bologna che dovrà chiedere e dovrà mettere sul piatto quali obiettivi, quali intenzioni può avere per la prossima stagione, in comune accordo ovviamente con quelle dell'allenatore Domenico Tedesco, che durante, lo dicevo prima con Guido, durante la conferenza stampa di presentazione è stato molto in mano, diciamo così. A me ha fatto una buona impressione, cioè dal punto di vista proprio del lavoratore, della serietà, dell'essere un certo tipo di, mi ha dato l'impressione di essere un certo tipo di professionista molto dedito e preciso, no, nel lavoro che vuole fare. Diciamo che non si è sbilanciato praticamente niente, ok? Che forse è anche abbastanza normale alla prima conferenza stampa di presentazione, quella appunto di presentazione in cui in realtà un po' si fa una prima chiacchierata conoscitiva, no? Anche con la stampa del locale, però non si è esposto tantissimo, anzi si è esposto proprio poco, ha parlato di fare una squadra che si diverta, coraggiosa, fare un bel calcio, però non si è esposto nel dettaglio su quale vuole che siano effettivamente gli obiettivi che lui vuole perseguire. Ecco, per dirne una, prima Guido aveva citato, no, le parole di Motta, che aveva detto, aveva messo subito in chiaro una delle prime conferenze stampa, dicendo: non voglio più sentir dire, dopo il primo anno, non voglio più sentir dire che dobbiamo fare quest'anno un punto in più dell'anno scorso, perché non serve a niente. Quindi Motta disse immediatamente: basta con la storia del facciamo un punto in più dell'anno prossimo, bisogna avere degli obiettivi chiari. E io su questo sono molto d'accordo, in realtà. Cioè, il non prefissarsi e il non dirsi un obiettivo reale e chiaro, per me è controproducente, perché poi tu arrivi ad iniziare una stagione in cui il tuo pensiero è: devo fare una buona stagione, assolutamente, devo fare il massimo, però non hai in testa quelli che effettivamente possono, diciamo così, possono essere gli obiettivi reali, gli obiettivi concreti che a una squadra, ai calciatori, all'allenatore stesso servono. Poi, se tu ti metti come obiettivo quest'anno, faccio un esempio, se tu decidi che quest'anno comunque come obiettivo ti puoi anche mettere la volontà di voler tornare in zone europee della classifica, quindi di tornare in Europa, che sia Conference League, che sia Europa League, ovviamente anche Champions, ma insomma qualsiasi tipo di Europa. Per me è un obiettivo giusto, il che non significa che se poi non ci riesci ti si viene a rincorrere coi forconi, ok? Ma a patto, diciamo così, a patto che la stagione che viene poi disputata sia una stagione in cui si vede una squadra che fa sempre di tutto per cercare di arrivare a quell'obiettivo. Poi a fine stagione non ci si riesce perché le big effettivamente fanno benissimo e quindi tu non riesci ad agganciarle, perché magari, lo sappiamo, nel calcio ci sono mille varianti, no, che in una partita possono andarti a favore o andarti a sfavore. Però se tu hai fatto un certo tipo di stagione con un certo tipo di impegno, con quell'obiettivo lì, anche se non lo raggiungi, la stagione comunque va bene lo stesso, però ci hai provato e ci riprovi l'anno prossimo. Però secondo me è importante già dirselo e metterselo come obiettivo all'inizio della stagione, per sapere di avere quel puntino là che tu devi raggiungere, devi o che vuoi raggiungere, no? Ma qualcosa di concreto, questo sinceramente penso. Sulla fiducia che c'è e c'è sempre stata dall'inizio verso Domenico Tedesco, è vero, da quando è stato annunciato l'arrivo di Domenico Tedesco alla guida del Bologna, effettivamente la piazza in generale, ma noi stessi della stampa, c'è stata proprio così sulla fiducia una grande positività, un grande ottimismo che io continuo ad avere. Attenzione, il grande ottimismo e la grande fiducia in questo allenatore, nella scelta di questa società, non deve essere però scambiata con la certezza e sicurezza che, pronti via, Domenico Tedesco vada a vincere tutte le partite, non ne perda neanche uno e che si inizi veramente col botto. Potrebbe anche succedere che l'inizio magari sia un po' più lento, che magari lui stesso si debba abituare e ambientare nel calcio italiano, che ci possano essere le prime sconfitte. Questo però non significa che quella fiducia che c'era stata prima deve improvvisamente crollare come un castello di sabbia che viene travolto da un'onda. Un pochino ci vuole dell'equilibrio e anche forse un po' di pazienza. Continuiamo con i vostri messaggi, ovviamente tra pochissimo, al 366-402-4022, ma cominciamo anche ad ascoltare un po' di voci dalla conferenza Fortitudo che il buon Leo ha raccolto, il buon Leo Vicari ha raccolto per noi. A tra poco.
3: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno. Sabato 27 giugno, Baricella torna il Chicagoland solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago nella terra del Chicago.
4: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
3: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Leo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
3: Chicagoland.
6: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
3: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
7: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
8: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
9: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
8: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
9: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
8: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai, vai, vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
13: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
12: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
14: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
15: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
14: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
15: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
14: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
16: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
17: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
16: Wow, sanno anche volare.
17: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
16: Li chiamo subito.
18: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci nuovamente in studio, 17:24, pomeriggio rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022 che tra poco andiamo a prendere, andiamo ad ascoltare, andiamo a leggere, ma prima di tutto sono arrivate le voci dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo coach della Fortitudo, Demis Cavina. Ovviamente la conferenza stampa effettiva di presentazione ci sarà tra pochi minuti alle 17:30, ma grazie a Leo Vicari, che era presente sul posto, che ha raccolto nelle one to one a margine della conferenza alcune voci, le possiamo andare già a sentire. Le prime parole di Demis Cavina, quindi del nuovo coach della Fortitudo, poi dopo andiamo anche a sentire il presidente, il neo presidente della Fortitudo, Rossano Guerri, ma iniziamo con il nuovo coach Demis Cavina.
21: In diretta dalla Matti Hotel di Zola Predosa per la presentazione di Demis Cavina, che è il nuovo allenatore della Fortitudo, al gran completo lo staff presidenziale, perché c'è il presidente Rossano Guerri, c'è il vicepresidente e main sponsor Matteo Gentilini, ma cominciamo subito con Demis Cavina, che è il coach della F26-27.
22: Ma io ci sono anch'io.
23: Siamo tutti?
22: Sì.
24: Leggermente proprio sulla sua stanza un po', perché c'è un po' di luce.
25: Ancora?
24: Appena appena abbiamo un po' più qua ancora. Perfetto.
25: Dunque, innanzitutto permettetemi di ringraziare la società, nelle persone di Matteo Gentilini e di Rossano Guerri, che mi hanno affidato questo incarico. Li ringrazio anche per la fiducia e anche per come è iniziato questo percorso. Ovviamente per me sono giorni di grandi emozioni, per una serie di motivi personali e professionali, per cui da parte mia posso solo promettere carica. Conosco bene quest'ambiente, conosco molto bene quest'ambiente, so cosa vuol dire essere allenatore della Fortitudo, so cosa vuol dire rappresentare un popolo in una città speciale, quindi in una società speciale.
22: Che Fortitudo dobbiamo aspettarci?
25: Innanzitutto una squadra che parte con un gruppo di giocatori che conoscono l'ambiente. Questo è molto importante, perché penso che crescere attraverso esempi aiuta il processo di crescita, velocizza il processo di crescita di una squadra. Quindi avere già un gruppo in cui sono presenti i giocatori che hanno giocato qua aiuterà questo processo. Non mi sento di promettere niente, se non il fatto che sarà una squadra che saprà cosa vuol dire sacrificio. Le vittorie si costruiscono anche grazie alle cicatrici, quindi dovremmo essere bravi a costruire le nostre vittorie anche attraverso magari periodi non facili, che sappiamo che ci saranno, ma penso che con la condivisione, con l'unione, con la voglia di fare, anche con la giusta serenità si possono raggiungere grandi risultati in un campionato, inutile dirlo, difficile, perché quello di A2 è un campionato tostissimo, ma penso che ci siano tutti gli elementi per far bene e mi auguro che, al di là di promesse, questa squadra sappia mettere in campo queste caratteristiche, e voglio fin dall'inizio che questa squadra abbia queste caratteristiche.
0: Hai già avuto un primo contatto con la FOS?
25: Sì, sono venuti qua, anche se sono giovani, il tempo passa, pensiamo che non erano gli stessi, o quantomeno mi hanno detto che ci sono ancora i ragazzi che c'erano anche quando io sedevo su quei gradoni in giovane età, prendevo il treno con i miei amici delle 2:40 da Castel San Pietro, andavamo a vedere la Fortitudo, però sì, sono venuti, anzi li ringrazio anche tutto, veramente. Ieri è stata una giornata clamorosa dal punto di vista personale, emotivamente parlando, è stata una giornata che ha messo dura prova insomma, la mia parte emotiva, perché ho ricevuto tantissimi messaggi. Ringrazio fin da subito tutti quanti e ovviamente anche la FOS, soprattutto la FOS che è venuta oggi qua a portarmi saluto e a cui ho voluto trasmettere appunto le idee che dicevo prima su quello che sarà la squadra. Senza tante promesse, senza tanti proclami, dobbiamo lavorare, anzi soprattutto all'inizio, con proiettori spenti, che a Bologna è impossibile, ma proprio con l'idea di trasferire in campo quella che sarà la nostra voglia di vincere con un gruppo che sta nascendo con questo criterio.
0: Dai gradoni del Paladozza a quelle scalette famose che portano dagli spogliatoi, se l'hai già immaginata questa camminata della prima uscita?
25: Mi servirà un aiuto, so già che quel giorno mi servirà un aiuto, perché poi quando inizia la partita si dimentica tutto, ma a 10-15 minuti della partita per salire quelle scale è sempre particolare. Lo dico da avversario, sono venuto tante volte da avversario Bologna, sarà ancora più particolare quando poi hai un popolo dietro che ti spinge e che ti porta, insomma, ad avere quel tipo di emotività, soprattutto quando si salgono quelle scale e sei pronti alla battaglia.
2: Le parole del nuovo coach della Fortitudo è Demi Scavina, e a tra poco per altri contenuti.
1: Grazie a Leo Vicari, che come avete sentito ha raccolto le prime parole, le prime voci, le prime parole del nuovo coach della Fortitudo, Demis Cavina. Con lui comincia, anche con lui, anzi non solo con lui, ma anche con lui comincia davvero un nuovo corso della Fortitudo, tra ovviamente nuova dirigenza, nuovo azionista di maggioranza, perché poi Matteo Gentilini lo conosciamo molto molto bene, è stato main sponsor per tanto tempo, è stato socio anche con la precedente proprietà, ma insomma da qualche giorno invece è subentrato assolutamente a tutti gli effetti lui come socio di maggioranza, e quindi anche con una nuova dirigenza al suo fianco. Matteo Gentilini, l'abbiamo già raccontato, ve l'abbiamo fatto anche ascoltare in conferenza stampa, ricoprirà il ruolo di vicepresidente della Fortitudo. Il presidente invece della Fortitudo, quello che è oggi il neopresidente della Fortitudo, di questa nuova era Fortitudo che è cominciata già qualche giorno fa, sarà Rossano Guerri, che sempre grazie a Leo Vicari, presente in loco a Zola Predosa, dove in questi momenti, in questi minuti, sta iniziando la conferenza stampa vera e propria di presentazione di Demis Cavina. Grazie a Leo Vicari che ha raccolto anche le parole di, a margine ovviamente, della conferenza, proprio del neopresidente bianco-blu Rossano Guerri. Andiamo a sentire.
21: Dalla Motiv Hotel di Zola Predosa abbiamo sentito le parole di Demis Cavina, nuovo coach della Fortitudo. Parla il presidente Rossano Guerri.
0: Il contratto.
3: Sì, intanto gli diamo un bel benvenuto, siamo molto contenti, è un ottimo allenatore, ha un curriculum molto stimolante e una bella esperienza, un bello spirito, una bella energia. Da quando ci siamo conosciuti mi ha trasmesso tutte sensazioni positive e sapere che vestirà tra virgolette i nostri colori per noi è una cosa estremamente importante. Ci crediamo talmente tanto che abbiamo scelto e deciso di impostare un rapporto pluriennale, perché crediamo che sia una collaborazione destinata a darci soddisfazione nel tempo.
0: Resta Angori come secondo, il resto dello staff è già ufficializzato?
3: Sì, resta Angori, che ci dà continuità, e siamo molto contenti che anche lui rimanga con noi. Viene Tosarelli, che è un ragazzo giovane ma molto brillante, su cui noi puntiamo, poi Del Santo come preparatore atletico, e sarà affiancato anche da Riccardo, che collaborerà anche con il settore giovanile, in maniera tale che lo staff e diciamo i preparatori ci daranno anche loro molte certezze. Lo staff si arricchisce con la presenza di lunghi, che conosco da tanti anni, che è la persona che ha collaborato con me nella fase affari spenti per costruire collaborazioni, rapporti, evidenziare giocatori, atleti eccetera, e sarà l'anello di raccordo tra la società e lo staff tecnico.
21: Demis Cavina era la prima scelta?
3: Sì, assolutamente sì.
0: Avete fatto delle richieste particolari al coach come obiettivi?
3: Dopo ve lo dice poi lui quali sono le richieste, no, a parte gli scherzi. Una cosa che mi piace sottolineare è che quando si lavora di squadra e quando si lavora di team, la responsabilità è del team. Quindi se le cose andranno bene, merito ai giocatori, merito allo staff tecnico; se le cose non vanno bene, responsabilità della società. Questo è il carico che noi amiamo condividere. Demis sa bene che le aspettative della piazza sono tante, sa che le aspettative della società sono tante, ma le sue aspettative sono ancora più importanti delle nostre. Siamo convinti che impegnandoci, quello che verrà sarà il frutto di quello che meritiamo.
21: Grazie. Queste le parole del presidente a Fortitudo Rossano Guerri in merito all'ingaggio biennale di coach Demis Cavina.
1: E grazie ancora una volta a Leo Vicari, davvero, che è presente a Zola Predosa e che sta assistendo in questi minuti alla conferenza stampa di presentazione del nuovo coach della Fortitudo Demis Cavina, ma ci ha raccolto a margine della conferenza stampa le parole, ovviamente le prime parole dello stesso coach Demis Cavina che abbiamo sentito prima e quelle che abbiamo appena finito di ascoltare, cioè quelle del neopresidente bianco-blu Rossano Guerri, che nella parte in cui gli si chiede ovviamente se hanno già parlato e chiesto, no, al coach determinati obiettivi stagionali, si mette un po' a ridere, perché insomma credo che poi magari lo sentiremo anche dalla conferenza stampa quando la potremo ascoltare, leggere eccetera, ma insomma credo che sappiamo un po' forse tutti quanti che l'obiettivo, come forse un po' magari un po' più sottotraccia in questi anni, e non so, magari invece quest'anno uscirà un po' di più allo scoperto, non lo so, lo vedremo, ma che l'obiettivo comunque esplicito, implicito, ufficiale, ufficioso, più o meno nascosto, sia poi un po' sempre quello, no, che gira intorno alle stagioni della Fortitudo, cioè quello di cercare di fare di tutto per tornare in Serie A. E quindi insomma c'è stata anche un po' questa risata simpatica, giusta, e poi giustamente il presidente ha detto ve lo dirà il coach stesso quali sono state le richieste e tutto, poi vedremo effettivamente quale sarà il corso della stagione della Fortitudo, perché adesso sicuramente è iniziata questa nuova era Fortitudo, è sicuramente iniziata in maniera molto determinata, in maniera molto chiara, e direi anche abbastanza bene. Poi, come ho detto prima, è sempre e costantemente il campo durante la stagione a giudicare e a cercare di farci capire come sta andando la stagione. Andiamo con un po' di messaggi al 366 402 402. 0266203529. Andiamo con questo vocale.
4: Ciao, ma secondo voi fra paletti finanziari, iscrizioni e quant'altro, c'è possibilità che Milano Como incappino in una mancata iscrizione o via libera alle coppe europee?
1: Io lo so perché tu lo stai chiedendo, caro Davide, perché se una delle due incappa nel non poter, in questi paletti finanziari, e quindi non si può iscrivere alle competizioni europee, dici noi ci andiamo direttamente dentro. No, allora, fatemi fare anche un po' l'ironica. Dal Milan io sinceramente posso aspettarmi qualsiasi cosa a questo punto. Cioè non metto la mano sul fuoco su niente che riescano effettivamente a sistemare tutte le varie, i vari conti per rimanere nei paletti e nelle regole delle competizioni europee. Guarda, sul Milan io non ci metto la mano sul fuoco, non lo so. Stanno facendo, mi sembra che dentro quella società in questo momento ancora ci sia tanta di quella confusione, cioè ogni anno penso che sia l'anno in cui si sistemano un attimo, e ogni anno invece mi rendo conto che dentro al Milan c'è sempre più confusione, che si capisce poco. Quindi guarda, sul Milan non credo, ma insomma alzo le mani perché potrei aspettarmi di tutto. Il Como non credo. Il Como credo che farà tutte le cose per bene per rientrare nei parametri finanziari delle competizioni europee, per far sì di poterle assolutamente disputare. Quindi su questo ci farei veramente poco o niente affidamento, devo essere sincera. Ciao Chicca, per me state troppo pompando l'arrivo di Tedesco. Molti nemmeno sapevano chi fosse o chi avesse allenato. Per me comunque siete bravi, perché parlare tutti i giorni di sempre le stesse cose, diciamo così, non è facile. Grazie Alessandro da Bagnacavallo, ma per noi è un piacere stare qua in radio a farvi compagnia, e voi ci fate una gran compagnia con i vostri messaggi, quindi assolutamente è un piacere per noi e per voi, spero almeno. Guarda, non è questione che stiamo pompando troppo l'arrivo di Tedesco. Io ho fatto anche le mie confessioni quando è arrivato Tedesco, perché io sono stata la prima a dire: io non lo conosco minimamente a livello professionale, tecnico e tattico e tutto, Domenico Tedesco, quindi non potrei mai parlare di fiducia nei suoi confronti per come l'ho visto allenare, perché non l'ho seguito nella sua carriera, non ho seguito le squadre che ha allenato, quindi non lo conosco. Tanti altri colleghi qua invece, a partire da Manuel Minguzzi, ma anche Frank Loreti, insomma, lo conoscono di più, l'hanno seguito di più e ve ne hanno, lo so, anche parlato meglio dal punto di vista proprio tecnico. Io questa è una cosa che non posso fare, ma io ho spiegato la mia motivazione di fiducia che mi ha dato questa scelta di Tedesco, perché comunque al di là di tutto è un allenatore giovane, e per quanto mi riguarda nel calcio moderno gli allenatori giovani possono avere anche qualche sbuzzo in più, qualche cosa in più nel capire come si sta evolvendo il calcio e come si è evoluto il calcio, e questa è una cosa che sinceramente mi dà fiducia. Per di più è comunque un allenatore, e questo si sa, che ha allenato comunque alcune squadre con grandi ambizioni. Con squadre con qualità, con ambizioni europee, ha allenato spogliatoi europei, quindi è una scelta che va sicuramente controcorrente rispetto a quelle che sono sempre state le solite scelte in Italia di allenatori che gira, che ti rigira, sono sempre quelli, sembra il gioco della sedia. Invece il fatto che si sia andati a puntare su un nome completamente nuovo, anche lui per primo nuovo alla Serie A, è un qualcosa che a me stimola, che secondo me potrebbe essere molto stimolante, e potrebbe venire fuori un lavoro, anche col tempo magari, però positivo. Poi mi sbaglierò, peccato. Spero però di no, perché al di là proprio della certezza, io non ho la certezza che lui parta con i fuochi d'artificio, faccia benissimo, non sbagli mai niente, assolutamente non ho questa certezza, però ho una grande fiducia proprio nella scelta un po' da outsider che si è fatta, comunque di un allenatore che la sua, seppur breve, carriera l'ha fatta in posti importanti, di un allenatore giovane che come idee segue e sa seguire quello che il calcio in questi anni, come il calcio sta evolvendo e sta cambiando, e quindi io sono sinceramente positiva. Andiamo un attimo in pausa, poi andiamo a leggere ancora alcuni vostri messaggi al 366 402 4022, ma vi faccio anche riascoltare nell'ultima parte la bella chiacchierata che ieri Manfredi Campione ha fatto con il capo scouting del Bologna, Gianmario Specchia. A tra poco.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
6: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
11: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
23: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
11: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
26: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
11: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
27: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
28: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
29: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
30: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
29: Fantastico, e adesso?
30: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
29: E loro risolvono?
30: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
29: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
30: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
31: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
32: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
33: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
34: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
35: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
36: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
37: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
38: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
39: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
38: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
15: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
38: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Rieccoci in studio, ultima parte di Pomeriggio in Rosso Blu. Qualche messaggio prima di farvi riascoltare la bella chiacchierata che ieri a Mezzogiorno Rosso Blu Manfredi Campione ha fatto con il capo scouting del Bologna Gian Mario Specchia. Prima però qualche messaggio. Un grande saluto, un abbraccione a Dani Fabbri, che ho conosciuto di persona nella giornata, nella serata di ieri. Anzi, a proposito, bellissima, come ha detto Leo anche prima, bellissima serata come sempre la nostra grigliata di fine stagione a casa di Manfre. E ringrazio sia Manfre che soprattutto quella santa donna di Elisa. Assolutamente, insomma, è stata come sempre una bellissima serata in compagnia, ma mi ha dato anche la possibilità finalmente di conoscere di persona Dani Fabbri, che a cui ho detto che non mi scriveva mai, e quindi l'ho praticamente minacciato se non mi scriveva un messaggio, e ha mantenuto la promessa e dice: ciao Francesca, sono emozionato visto che è il primo messaggio ad una tua trasmissione, promessa mantenuta. Tedesco comunque non è venuto al Bologna per stare nel limbo del campionato italiano, ha l'obiettivo di tornare in Europa, ne sono abbastanza certa. Sì Dani, sono abbastanza d'accordo con te. Un allenatore che comunque ha avuto esperienze, seppur giovane, ma comunque ha avuto le esperienze che ha avuto negli spogliatoi in Europa con le squadre che ha allenato, Domenico Tedesco, non è un allenatore che viene a Bologna per, come si dice qua, vivacchiare nel campionato italiano. Quindi sono sicura e sono certa del fatto che ha grandi ambizioni anche lui da questo punto di vista, ma sono molto d'accordo con te. Ma infatti, cioè, anche su questo, anche nel momento in cui magari non si conosce perfettamente, no, la carriera o le caratteristiche tecniche dell'allenatore Domenico Tedesco, basta un attimo comunque vedere le esperienze che ha fatto e le squadre che ha allenato e quello che ha voluto fare, per capire che è un allenatore che di sicuro non viene qua per dire: ma sì dai, navighiamo a metà classifica, non abbiamo pretese. Assolutamente no, è un allenatore bravo, ambizioso, e quindi sono d'accordo con te, Dani. Altro vocale e poi andiamo a riascoltare l'intervista a Gian Mario Specchia.
3: Ciao Francesca, sono Paolo. Senti, volevo dire una roba. Fra un po' inizia la campagna abbonamenti, cioè anche quest'anno la dobbiamo fare sulla fiducia, perché non hanno dichiarato.
4: Tra 800 metri
3: nessun,
4: alla rotonda, prosegui dritto.
3: Non hanno dichiarato nessun obiettivo. Vabbè, la campagna acquisti capisco che comincia più tardi, quindi l'abbonamento si fa sempre al buio. Insomma, magari una piccola dichiarazione della società non sarebbe male. Ciao Francesca.
2: E vai dritto, mi raccomando Paolo, dritto alla rotonda, non uscire a destra e sinistra eccetera. E, ragazzi, sì, però cioè, se, nel momento in cui la campagna abbonamenti parte tanto prima che ci sia effettivamente della certezza sul mercato, su questo e quell'altro, l'abbonamento, se uno lo vuole rinnovare, lo rinnova, a prescindere da chi arriva, chi non arriva, dagli obiettivi stagionali, credo che la... No, dimmi.
5: L'abbonamento è un atto di fede.
2: Eh no, beh, è vero, dai. Cioè, l'abbonamento, se uno si vuole abbonare, non si abbona perché arriva quel giorno. Può essere che un nuovo abbonamento venga sottoscritto anche in base a chi arriva, quando vedi arrivare un certo tipo di giocatore. La maggior parte di chi è abbonato e rinnova l'abbonamento lo fa perché vuole avere l'abbonamento alla propria squadra del cuore.
5: Esattamente.
2: Dai, è inutile che ce la giriamo e ce la raccontiamo. Ciao, a dopo.
5: Ciao,
2: grazie.
5: Ciao, ciao.
2: Allora, io vi ringrazio, vi saluto e vi lascio, come anticipato, alla chiacchierata che ieri Manfredi Campione ha fatto a Mezzogiorno Rosso Blu con Gian Mario Specchia, il capo scouting del Bologna. Ciao a tutti e a lunedì, buon weekend.
8: Sei arrivato a completare un pochino e a dirigere il settore, se non sbaglio, ormai questo è il secondo anno?
10: La chiusura del secondo anno.
8: Esatto, prima a Torino, se non ricordo male, sempre con lo stesso ruolo, e prima ancora alla SPAL. Esatto. E il settore scouting del Bologna, stavamo guardando in questi anni, un po' seguendo, sai, noi facciamo sempre la radiografia a Bologna, insomma, sempre inventato di tante risorse. Siamo arrivati più o meno, dicevamo, e già qua ti chiedo una conferma, a circa 20 unità interne?
10: Sì, più o meno una ventina.
8: Ok.
10: Di persone.
8: Interne. Insieme a queste ci sono poi dei responsabili esterni. Vedevo nel più o meno come aree osservate, tra l'altro siete divisi Mamma mia, un reparto enorme, perché poi c'è una, un'area responsabile che segue tutta la parte data e poi sì, quella che invece si occupa più che altro della parte video e delle diverse segnalazioni. Ma la cosa che stavo guardando era questo: voi avete fondamentalmente strutturato ad oggi il settore seguendo paesi in particolare, cioè mappandoli direttamente da lì, come Spagna, Argentina, Francia, Svezia, Belgio, Polonia, Inghilterra, vedo. Ecco, e ti chiedo come vi coordinate, no? E come si arriva poi alla selezione di un giocatore.
10: Ora, noi abbiamo una struttura, ho la fortuna di poter coordinare una struttura numerosa, e questo ci dà la possibilità di avere una buona copertura di tutta Europa e di parte anche del Sud America, che sono i campionati, diciamo, prevalenti dove andiamo a fare scouting. Abbiamo degli osservatori che fanno base in alcuni paesi esteri, e abbiamo un gruppo invece di osservatori che fanno base in Italia e viaggiano ogni settimana
8: all'estero.
10: All'estero, per far capire un po' i numeri, ogni osservatore nostro vede più o meno dalle 150 alle 180-200 partite all'anno dal vivo, quindi questi sono i numeri. E in un anno il nostro gruppo di lavoro riesce a vedere dal vivo intorno alle 2000-2500 partite. Questo è un po' il lavoro, per cui il lavoro nostro è un lavoro ciclico. È normale che andiamo, lavoriamo in funzione delle finestre di mercato, quindi per farci trovare pronti sia per la finestra invernale che quella estiva. Si parte con un lavoro di scouting più generale, andando quindi a fare viaggi, cercando di fare quantità di partite, e naturalmente c'è sempre lo storico, quindi abbiamo sempre giocatori che magari erano stati seguiti l'anno prima, che poi cambiano club e quindi si vanno a continuare a seguire, e ci sono alcuni campionati dove c'è un ricambio molto più frequente di calciatori, quindi il primo periodo ci dà la possibilità di conoscere i calciatori nuovi. E più ci avviciniamo al mercato, più i viaggi diventano mirati in relazione alle esigenze di mercato, in relazione ai giocatori che sono piaciuti, ai vari budget che ci vengono dati, e quindi insomma è ciclico e si ripete ogni anno.
8: Assolutamente, ma come si arriva? Cioè, 2500 partite sono un'infinità, ma siete in tanti, e comunque è una mole di dati incredibile. Cioè, come si arriva alla scrematura, come posso dire, non lo so, Bologna cerca, faccio un terzino, no? Ecco,
10: certo.
8: E come si arriva poi a decidere?
10: Un database, sicuramente, dove inseriamo tutte le nostre relazioni, e l'utilizzo del database dà la possibilità, inserendo dei vari filtri, e abbiamo naturalmente dei giudizi prestabiliti, che ogni osservatore sa quando avrà un giocatore, quindi di media ogni partita un osservatore relaziona tra i 4 e i 5 calciatori, quindi ogni anno su 2500 partite arrivano 10.000 relazioni, per farti capire anche i numeri. E da lì, coi filtri, col database, noi li cataloghiamo in giocatori da prendere, in giocatori da prendere in prospettiva, in giocatori buoni. Abbiamo i nostri 5-6 termini di valutazione. E poi io predispongo, faccio la raccolta di questa mole incredibile di lavoro, e poi faccio la sintesi per i direttori, di modo che possano sempre essere pronti a qualsiasi evenienza di mercato. E naturalmente lavoriamo su tutti i ruoli, perché il calcio è imprevedibile, il calcio può succedere qualsiasi cosa da oggi a domani, non possiamo lavorare solo su alcune posizioni specifiche, perché dopo rischi di trovarti impreparato. Quindi noi siamo un ufficio al servizio dei direttori sportivi, e all'occorrenza, quando c'è necessità, veniamo interpellati. E la fortuna che ho io, questo è il quarto club e non sempre mi è capitato, che i direttori danno una grande importanza, in questo caso il Bologna dà grande importanza a quest'area scouting, per cui non c'è nessun giocatore che venga proposto, venga acquistato, senza che vengano fatte queste valutazioni preventive, senza che venga interpellata l'Euroscouting. Quindi questo ci dà grande responsabilità, per poter poi offrire dei risultati di un certo livello, perché il club investe in quest'area, è un asset molto importante per il Bologna, per cui è un investimento che Bologna fa importante e dobbiamo essere pronti, farci trovare sempre pronti.
8: Allora, mi chiedo questa cosa. Nel momento in cui voi arrivate alla scrematura che dicevamo, tante volte si dice sì, Bologna è andato sulla seconda, terza, quarta, quinta scelta. Dimmi la verità. Esistono veramente prime, seconde, terze, quarte, quinte scelte? Oppure secondo quello che poi alla fine raccogliete nell'arco di un anno di lavoro, ci sono cinque profili che ovviamente hanno caratteristiche diverse, nessuno può essere uguale a un altro, e alla fine su quei cinque obiettivi l'importante è arrivarne almeno a uno, poi magari c'è quello che piace di più perché poi si creano le condizioni economiche ideali, contrattuali, mille motivi.
10: No, le liste sono inizialmente ampie proprio per avere più opportunità, per dare più opportunità di scelta ai direttori, perché il mercato sta diventando sempre più difficile, ci sono tanti competitor che fanno scouting, per cui io ho notato questo, io ho 12 anni che faccio questo mestiere da responsabile, e ho notato che rispetto ai primi anni, quando andavo a vedere le partite, visto che dedicano sempre un settore allo stadio per gli scout, i primi anni eravamo a vedere alcune partite in 5, adesso siamo in 30, per cui a volte ti dicono anche no, abbiamo terminato la disponibilità di biglietti dedicati allo scouting se la richiesta di accredito viene fatta in ritardo, per cui è diventato davvero molto, molto competitivo, molte squadre hanno come asset principale lo scouting e vivono di plusvalenze, quindi la discriminante a volte è il tempo, quindi quando tu arrivi al giocatore, come sempre il giocatore va corteggiato, quindi prima arrivi al giocatore, prima riesci a coinvolgere nel tuo progetto, e questi sono processi che richiedono del tempo, per cui a volte hai il tempo per fare tutte le valutazioni, conoscere anche i ragazzi, perché è importantissimo cercare di capire anche l'aspetto umano del calciatore. E altre volte invece le dinamiche di mercato ti portano ad avere delle esigenze così inaspettate, e non hai il tempo di fare tutte le verifiche, e comunque sia le liste che predispongo per i direttori sono sempre liste con un ordine di gradimento, quindi si parte dal giocatore più gradito in quella posizione a quello a più scorri e più arrivi al giocatore che magari può essere una seconda o una terza scelta, ma sono sempre giocatori che sono piaciuti, quindi possono avere, ci sono delle differenze, a volte sono minime, a volte sono differenze in relativa alle caratteristiche, ci sono allenatori che preferiscono un certo tipo di calciatore, quindi il giocatore con quella caratteristica lo mette al primo posto, e altri allenatori che prediligono altre caratteristiche, e quindi in base alla caratteristica poi noi disponiamo definiamo la classifica.
8: Ma tu partecipi anche, scusami, dimmi, ti ho interrotto.
10: E poi i direttori naturalmente impostano poi le trattative, si fa anche un lavoro preliminare di capire la fattibilità o meno a livello economico. A volte io faccio il primo passaggio senza naturalmente avere potere decisionale nel poter dire sì o no, ma raccogliere le informazioni lo faccio, perché questo ci fa guadagnare del tempo per capire se quel giocatore deve essere poi inserito nel prossimo viaggio o se ha dei costi che sono non alla portata nostra, e quindi magari il viaggio lo dedico a qualche altro calciatore che ritengo possa essere a livello economico più sostenibile.
8: Ma nel Bologna
10: il lavoro che... Sì.
8: No, è chiaro. Scusami, perché sì, ogni volta... Ma nel Bologna, quindi tu hai anche l'approccio direttamente con gli allenatori, non lo so, quando si fa la riunione tecnica sono presenti insieme all'allenatore anche tutto il settore scouting direttamente, o c'è un filtro iniziale dei direttori?
10: No, le riunioni le fanno i direttori. Qualche volta ho partecipato, mi è capitato anche recentemente di partecipare alla riunione con Mister, quando hanno bisogno, quando si entra nel merito dei calciatori, mi chiamano per approfondire, anche perché per me sono importanti le informazioni, perché riusciamo a tarare meglio e
8: certo,
10: il giocatore più adatto, quindi c'è grande collaborazione anche da parte mia con l'allenatore o con qualcuno del suo staff, perché è importante comunque sia andare sul giocatore che ha le caratteristiche che in quel momento vengono richieste dal tecnico, oltre ad avere il giocatore potenzialmente adatto al club, ma a volte sono i dettagli che fanno la differenza. Quindi più ci avviciniamo alle esigenze in quel caso dell'allenatore, e più è facile che l'allenatore lo possa utilizzare e più è facile che l'allenatore lo possa poi valorizzare. Quindi è normale che vengano fatti anche questi approfondimenti.
34: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
33: Sono le 18 e un minuto.
34: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampa riferiscano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah mediato da USA e Qatar. Decine le vittime tra morti e feriti. 11 morti nei raid russi su varie regioni ucraine, lo denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
1: A giugno Renault Clio full hybrid e-tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
3: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
3: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
15: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
14: E la mia ha fino a 7 posti.
15: Anche la mia.
14: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
16: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in via Leberti Pisciat 10.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.
20: Buonasera, buonasera cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a Football Drive Time, alla puntata di venerdì 19 giugno 2026, 18 e 7 minuti, 366-402-4022 per i vostri messaggi. Abbiamo il nostro Leo Vicari che tra l'altro è lì alla conferenza stampa della presentazione di Demis Cavina, quindi tra un po' sentiremo le sue sull'accaduto, sul fatto, comunque sulla conferenza del nuovo coach della Fortitudo. Prima però siamo in collegamento con Simone Minghinelli, direttore di 051. Ciao Simo, ben trovato. Scusami se ti ho fatto attendere un po', comunque ben trovato.
21: Tranquillo, tranquillo. Buon pomeriggio a tutti.
20: Simo, io parto subito

0: Dato che ieri ne ho parlato di Ela Zuzzi, parto da questo argomento qua perché voi avete dato la notizia 051 nella serata di mercoledì, se mi ricordo bene, sulla sua situazione fisica e sul fatto che verrà considerato anche per la prossima stagione, perché probabilmente partirà per il ritiro, giusto?
1: Sì, sicuramente partirà per il ritiro, visto che comunque i test che sono stati effettuati nell'ultimo periodo, lui ha interrotto anzitempo la sua avventura all'Auxerre, visto che comunque quest'anno ha giocato veramente poco, una dozzina di presenze, diciamo così, complicate da problemi al ginocchio destro che già aveva manifestato l'anno precedente a Bologna, si era fatto male in nazionale e di conseguenza un po' tutto è andato a sballarsi, diciamo, e quindi ha creato anche problemi muscolari. E lui è rientrato prima proprio per sottoporsi a controlli approfonditi all'Isokinetics e di conseguenza la società voleva vedersi chiaro anche proprio in ottica futura per capire se poteva contare ancora su di lui o se bisognava insomma considerarlo un giocatore invece ancora da rimettere in piedi. Questi test hanno dato esiti confortanti e nel contempo Bologna ha cambiato allenatore. Tedesco ha dato insomma, un buon responso per quanto riguarda il profilo di Ela Zuzzi, perché è un giocatore che gli piace, che gli può interessare come caratteristiche da inserire nel suo centrocampo. E le due cose sono andate di pari passo e di conseguenza, come dicevi, la Zuzzi partirà per il ritiro di Valles, verrà valutato, ma l'idea è quella di tenerlo in rosa. L'idea del Bologna è di avere 5 centrocampisti, quindi con lui sono 4, considerando ormai probabile l'addio di Freuler e il rientro di Somma alla Fiorentina, ne andrà trovato un quinto che però al momento diciamo che non è un'impellenza, da qui non dico alla fine del mercato, magari da qui andare ad agosto. Sicuramente Bologna proverà ad inserire un altro centrocampista, ma non è una cosa che deve fare immediatamente perché comunque può contare su quattro giocatori. È vero che adesso Ferguson e Moro sono impegnati al mondiale, anche Freuler, ma appunto Freuler credo che non resterà a Bologna. Quindi numericamente credo che la rosa per il ritiro di Valles verrà allargata con qualche primavera o qualche under 18, ma poi l'idea è di avere appunto 4 più 1 da trovare.
0: Ecco, mi è sempre piaciuto la Zuzzi, infatti guarda, mi hai dato una bellissima notizia con Tedesco che sembra quindi apprezzarlo, da quello che dici tu, ha stima nei confronti del giocatore, credo che sia tra l'altro perfetto per il suo gioco, ne ho parlato ieri e di come si può collocare all'interno del campo, però volevo sapere da te se è un giocatore che ti piace o preferiresti magari valutare altri profili, non so se per una cessione che potrebbe magari arrivare, ma comunque cioè, ecco, ti chiedo la tua valutazione sul calciatore, detto che poi qua al Bologna non l'abbiamo visto tantissimo, però nelle sue apparizioni con la nostra maglia, a me è un giocatore che è sempre piaciuto, ma mi ha rubato sempre l'occhio.
1: L'anno di Motta in cui siamo andati in Champions ovviamente è stato, mi viene da dire protagonista perché alla fine avevo un ruolo di seconda linea, però quando ha giocato ha spesso lasciato un segno con prestazioni importanti e anche con dei gol decisivi e quindi abbiamo un po' ancora tutti negli occhi quel giocatore lì, poi si è perso perché è stato condizionato da infortuni abbastanza seri e comunque fastidiosi che si sono protratti nel tempo. A me piace perché è un giocatore comunque che sa unire personalità, doti da interditore, a dispetto di un fisico non così robusto, però è un giocatore che non ha paura di niente, che nei contrasti esce spesso vincitore e poi ha, oltre a una discreta visione di gioco, buone geometrie, ha questa capacità di inserirsi in area di rigore, di vedere la porta che può fare molto comodo, ecco, quindi credo che in un parco centrocampisti lui ci possa stare benissimo, a patto che non succeda niente di nuovo a livello fisico. Ecco, speriamo che il peso sia alle spalle definitivamente.
0: Sempre riguardo al centrocampo, Simo, hai detto che il Bologna punta a costruire un centrocampo con 5 giocatori e c'è un giocatore che è uscito negli ultimi giorni come possibile obiettivo del Bologna, ti parlo di Miretti, che a me non piace particolarmente, ecco, soprattutto se lo associamo alle cifre che sto sentendo, detto che poi magari effettivamente ha il suo valore, ma io preferirei nel caso in cui Bologna dovesse affondare spendere 12-14 milioni su un altro giocatore. Non mi ha mai troppo entusiasmato.
1: È un giocatore che non fa impazzire nemmeno me, non credo che sia un giocatore scarso, ci mancherebbe, un buon giocatore, ma non sono, ecco, uno di quelli che stravede per Miretti. Più che altro anche a livello di caratteristiche è vero che Tedesco ha cambiato diversi moduli già in carriera, non è uno da schemi fissi, però di base dovremmo impostare il Bologna sul 4-2-3-1 e in questo modulo una vera e propria posizione Miretti non ce l'avrebbe, mi ricorderebbe un po' il problema che aveva Fabian, a meno che non si voglia impostare Miretti come sottopunta, come trequartista, ecco, perché fare uno dei due davanti alla difesa lo può fare, ma non è esattamente il suo ruolo, è più una mezzala anche abbastanza offensiva.
0: Sì, di inserimento.
1: Quindi penso che si debba andare su un centrocampista con caratteristiche un po' diverse, ma insomma è chiaro che non siamo dentro la testa di Tedesco, quindi magari lui ha un pensiero differente e allora teniamolo dentro assolutamente tra i papabili.
0: Potrebbe essere invece, sempre parlando di centrocampo, io intanto ti chiedo se lo conosci, il fratello di Cobb Mainers, di Teun Cobb Mainers, ovvero Per Cobb Mainers, che è giocatore della Z Alkmaar, loro chiedono tanti soldi, si parte da una base di 15 milioni, secondo te è una cifra alla quale il Bologna può arrivare per trovare il centrocampista?
1: Mi sembra un po' elevata. Non lo escludo, però ad oggi mi sembra un po' elevata. Poi sappiamo che il Bologna con la Z ha una corsia preferenziale, però è anche vero che comunque parliamo di una bottega abbastanza cara che ha sfornato poi diversi giocatori importanti negli ultimi anni o che comunque sulla carta potevano avere una carriera importante. È una società comunque che lavora molto bene, quindi ci sta che Sartori tenga calda questa strada, però non lo so se sia la quotazione giusta. Ecco, le ultime sessioni di mercato ci hanno fatto comprendere che insomma il Bologna, se può aspettare e far scendere un po' le cifre, aspetta con buona pace degli allenatori. Diciamo che la scorsa estate è stato un po' forse un unicum, perché siamo andati a Valles con la rosa quasi al completo, sì. Mi viene da dire, è vero che non c'è una competizione internazionale, però la squadra era già stata composta in larga parte, però complessivamente insomma mi sembra che Sartori ci abbia insegnato che se si può pazientare e far scendere i prezzi, poi magari nella seconda fase del mercato estivo possono arrivare giocatori che prima sembravano magari irraggiungibili a cifre più contenute. Per quanto riguarda per Cobb Mainers, sì, è un giocatore che conosco, mi ricordo un paio di anni fa avevamo fatto un'intervista a Alec Cordolcini, che è un giornalista di origini olandesi, lui è un grande appassionato conoscitore di calcio, diciamo, di tutto il Benelux, della zona Olanda, Belgio, sì, Lussemburgo e quant'altro, e così insomma una classica domanda su chi consiglieresti al Bologna tra i giocatori dell'Eredivisie, e lui ci aveva proprio fatto il nome del fratello di Cobb Mainers. Dovrei andarla a ripescare l'intervista perché potrebbe tornarsi utile. E si descrisse un po' le sue caratteristiche, questa capacità anche da un po' come il fratello, a cui saper unire molto bene le due fasi. Poi il fratello è andato in calo in carriera, speriamo che lui sia invece in rampa di lancio, è un po' più giovane, e ce lo consigliava proprio perché secondo lui era un giocatore che poteva non patire il salto dal campionato olandese al campionato italiano, lo vedeva già come un giocatore abbastanza europeo e pronto per spiccare il volo verso uno dei top 5 campionati. È un giocatore interessante sicuramente, e ci sta che comunque la Z, di cui ha un punto di forza, lo valuti così, perché ha un ruolo importante all'interno della loro squadra.
0: L'ultima che ti faccio, poi ti saluto, è un messaggio che arriva da Roberto, che scrive se te lo leggo, se effettivamente è possibile che tutti e due i giocatori più importanti possano essere ceduti, ovvero Rowe e Castro.
1: Per me vale quello che abbiamo un po' sempre detto, cioè che il mercato lo fanno e lo faranno le offerte che arriveranno. Quindi l'idea del Bologna è di tenere entrambi, però se arriveranno offerte irrinunciabili sia per il club che per i giocatori, che quindi magari inizieranno a puntare i piedi, diventerà difficile, ecco, trattenere anche entrambi, però sapendo che comunque quasi certamente verrà ceduto Lucumì, che comunque da alcune sessioni tra virgolette minori già fatte, vedi Fabiano, o che si faranno, insomma, verrà comunque accumulato un certo tesoretto, non è che ci sia proprio questa impellenza di vendere, questa necessità assoluta di vendere. Diciamo che un'altra sessione importante, che potrebbe essere uno di questi due giocatori oltre a Lucumì, è nell'aria, però io certezza ad oggi non ne ho, e quando sento che Bologna deve rientrare di questa, quest'altra cifra, sinceramente non seguo queste cose. Se domani mattina arriva il club inglese che appoggia 40 per Castro va. Questo è inutile che ci illudiamo che non sia così, anche perché poi ci sarebbe in parallelo un ingaggio non pareggiabile dal Bologna.
0: Esatto.
1: Quindi stiamo un attimo calmi, vediamo come evolve il mercato, poi per l'amor del cielo ci può anche stare, come già in parte Sartori ha fatto, che per un determinato giocatore Bologna dica non è sul mercato, non ascoltiamo nemmeno le offerte, quindi magari si va subito a parlare con, non lo so, faccio un esempio, cediamo Castro, il giorno dopo Ro viene completamente tolto dal mercato. Non è facile togliere un giocatore dal mercato al giorno d'oggi, perché ripeto, certe offerte possono far gol a chiunque, però magari a fronte di una sessione molto danarosa tutti gli altri potrebbero essere bloccati, ripeto, oltre Lucumì, che è un discorso a parte, che sappiamo come si è evoluta la sua situazione, non rinnoverà e quindi per forza di cose andrà via in questa sessione. Però stiamo calmi, non facciamoci la testa prima che sia rotta, come si dice in questi casi.
0: Sono d'accordo con te, anche perché può succedere davvero di tutto all'interno del mercato, può succedere quello, ma può anche tranquillamente non verificarsi la doppia cessione importante, sempre oltre a Lucumì, che andrà via da Bologna quasi al 100%. Simo, grazie mille, ti ringrazio e ti auguro buon lavoro.
1: Grazie a te come sempre, a presto, ciao.
0: Grazie davvero Simone Minghinelli, direttore di 051, qualche minuto di pausa e rientriamo con Leo Vicari, che ci dirà un po' di novità riguardo alla conferenza stampa di Demis Cavina, e poi parliamo anche con voi, con i vostri messaggi ovviamente.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Kraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Kraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Kraterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet kraterhof.com.
4: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
5: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
4: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
6: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
7: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
8: Nuovo Opel Frontera. Wow, quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone. Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
9: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
10: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
11: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
12: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
13: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 18:23, seconda parte di Football Drive Time, sempre insieme a voi. Intanto leggo questo messaggio. Ciao Frank, verrò a Valles, spero di vedere Orso, spero che abbia firmato Rowe e spero di vedere una nuova punta al posto di Dalling, scrive Stefano da Imola. Vabbè, allora ci vediamo a Valles, non so se gli altri li vedrai, ovviamente ti auguro di esaudire tutti i tuoi desideri, ma abbiamo insieme Leo Vicari in collegamento telefonico. Ciao Leo.
18: Ci vediamo a Valle, se è una minaccia o una promessa?
0: No, è una promessa, è una promessa.
18: Cioè, ha preso la linea in quel momento lì, allora ci vediamo a Valle.
0: No, ma stavo rispondendo a Stefano, che è un ascoltatore, che ha detto che ci vedremo a Valle. Leo, tu sei stato alla conferenza stampa oggi, giusto? Ci puoi...
18: Sì, ma sei più bravo tu che vai a Valle, siete i migliori che fate le due settimane di radio dal ritiro, io lo dico sempre. Infatti mi ritiro io quando voi andate a Valle.
0: Bravo, bravo, fai benissimo.
18: Io sono stato a Zola invece.
0: Ti ringrazio comunque, ti ringrazio. Però dai, dacci un po' di impressioni sulla conferenza.
18: Allora, si è ripetuto più volte che la parola d'ordine è condivisione, c'è molta consapevolezza, c'è stata molta chiarezza. Mi sono anche permesso una considerazione personale in domanda a Denis Cavina, nuovo allenatore della Fortitudo, affiancato alla sua destra dal nuovo presidente Rossano Guerri e dal vicepresidente e miei sponsor alla sua sinistra Matteo Gentilini. Mi sono permesso di dire è la prima volta direi dal 2001, da 25 anni, che alla conferenza stampa di presentazione della Fortitudo non c'è la domanda da parte della stampa qual è l'obiettivo sportivo, perché ce l'avete detto voi, cioè ce l'hanno detto loro in tutte le salse. La Fortitudo vuole vincere il campionato. Non c'è stato bisogno di chiarire, non c'è stato bisogno di tirare fuori dalla bocca, da questo a vincerlo, lo hanno detto anche loro. Noi vogliamo arrivare uno, sai come si dice, no?
0: Sì.
18: Cosa sei arrivato? Uno, ecco, noi vogliamo arrivare uno. Oh, poi magari arriviamo due, cioè oh, magari non arriviamo, ma il nostro assoluto obiettivo è quello di non scansare le responsabilità, no? Della piazza, della maglia, dell'essere la Fortitudo in A2. Aggiungo io al quinto anno di A2, ma questa è una mia considerazione personale, perché negli ultimi 17 anni la Fortitudo ha fatto più nettamente più seconda serie, quarta serie, piuttosto che prima serie. Sono 18 anni che non facciamo i play-off, prego, ok? In serie A1, sì. Quindi... Però per rimanere nei temi di oggi, si è risposto in maniera molto franca a tutte le domande, anche riguardo al mercato, al desiderio di far rimanere i due veterani, uno sicuramente che è Fantinelli e l'altro è il vecchietto del gruppo ma giocatore di comprovata qualità come Mazzola. Si è parlato anche del fatto che sono due giocatori che si sono infortunati per la fortitudo e anche da un punto di vista morale vanno aspettati, quindi ci si va parlato con loro due che fanno assolutamente parte del progetto tecnico. Fortitudo sta aspettando la risposta di tre giocatori stranieri per il ruolo di guardia. Non si è fatto mistero da parte di Denis Cavina che ci sono giocatori forti che decidono le partite, che decidono i campionati, quindi non ha fatto l'allenatore che dice certo. Decidono gli schemi, i campionati, più nel calcio succede questo, no? Ecco, cioè ha detto io ho bisogno di un giocatore e quando la partita è in bilico, quando lo schema è rotto, quando i compagni stanno così, cioè la decida lui la partita, cioè se no non prendiamo un americano, no? Cioè, se no non prendiamo uno straniero deve essere forte e decisivo. Quindi si è parlato di una fortitudo forte, di una fortitudo ambiziosa, c'è stato anche spazio per l'emozione, perché ha raccontato Cavina un paio di aneddoti. Uno è il famoso treno delle 14.40 in partenza da Castel San Pietro per Bologna Centrale, che lui prendeva una domenica sì, una domenica no, negli anni 80 e 90 per venire a vedere la fortitudo, per andare sui gradoni della curva. Una delegazione di Fossa si è presentata a Denis Cavina, sì. E hanno parlato per il cavo di loro, no? Cioè non è che sono messi lì col microfono, e lo stesso allenatore ha detto ho fatto delle domande se ci sono ancora degli elementi, dei personaggi, dei tifosi che c'erano ai miei tempi, effettivamente alcuni ci sono ancora su quei gradoni, quindi si è parlato anche di questo senso di appartenenza. Assolutamente al di là della retorica. E poi appunto, come ti ho detto, questa emozione nel dire che sono 20 giorni che parlano in maniera assidua, lui e il presidente, il vicepresidente, con delle call ad orari indicibili, no? Quindi stanno lavorando alla cremente, ma il giorno di ieri, quello io immagino della firma, quel giorno dell'annuncio sicuramente, Fred, perlomeno per noi, dell'ufficialità della sua investitura a Costa della Fortitudo, lui ha detto io quello che ho provato ieri faccio fatica, insomma, ancora oggi a spiegarlo. Ecco, quindi c'è stato un momento di emozione che stava quasi per sfociare nella commozione. Poi ha raccontato un aneddoto in maniera molto determinata di quando lui 8-9 anni fa allenava Olbia, se non sbaglio, se non ho capito male, ha cambiato il suo modo di comunicare, perché ha detto che non ci si deve prendere in giro. Ha detto che come facciamo gli allenatori, siamo tutti qua per vincere, i giocatori sono tutti qua per vincere, non ho mai visto nessuno vincere un campionato partendo da una tale umiltà per cui non si riteneva in grado di vincere, addirittura professando magari di non voler vincere. Quindi dice, noi siamo la fortitudo e noi non possiamo assolutamente tirarci indietro e io non lo faccio perché da 8-9 anni ho cambiato il mio modo di comunicare. È più ambizioso, cosa che lui dice io lo sono anch'io, però magari prima ero più protettivo nei confronti magari di qualcosa che poteva non succedere.
0: Ecco, questo Leo è un tipo di mentalità che a me piace tantissimo, nel senso che a dare subito un obiettivo di quel tipo lì, ovvero arriviamo uno e se costruiamo un certo tipo di squadra è perché vogliamo vincere e sappiamo di poter vincere, è un tipo di mentalità che io apprezzo tantissimo. Quindi questa secondo me è l'ultima cosa che hai detto, è una cosa fondamentale. E ti giro, già sono tre messaggi che sono arrivati sul nuovo coach Denis Cavina, sono tutti molto contenti, te ne leggo uno in particolare. Cavina è un ottimo profilo, ma adesso la società gli deve dare una squadra di lottatori, al Paladozza vogliamo gente che sputi sangue. Poi aggiunge benvenuto coach.
18: Sono assolutamente convinto che il concetto fortitudo sia in buone mani, da lì a quello che vedremo, Frank, io non ho la...
0: Ah beh, certo, certo.
18: No, mi metto il turbante in testa, posso anche mettermelo, però non so con che qualità posso darti delle previsioni, però mi sembra un bel piano di partenza, sai?
0: Un altro ascoltatore ti chiede che impressione a livello di comunicazione e visiva ti ha dato il coach. Detto che un po' l'hai già detto, però proprio...
18: Schietta, diretta, la terza parola che ha detto è stata... andavo al palazzo quando ero sbarbo e finalmente posso parlare per come voglio parlare, perché ho girato mezzo mondo e non potevo parlare... bolognese, ma io parlo bolognese, quindi io dico sbarbo, ecco, ok, quindi sì. È la terza parola che ha detto praticamente, no? E l'ho trovata, ti ripeto, consapevolezza e determinazione, e quel filino in meno di retorica che sono abituato, sai, io sono vecchio, io ho cominciato con la Fortitudo nel 2000, no? Sì. E ho sempre notato che la piazza era sempre un elemento che veniva preposto, e a me faceva piacere, sia chiaro, che veniva preposto alla pressione che si metteva invece lo staff tecnico, la squadra, la dirigenza, perché è come se fosse la piazza a volerlo. La piazza certo che lo vuole, ma deve volerlo anche ovviamente il tesserato, quello che va in campo e quello che lavora tutti i giorni. Quindi ho notato molta voglia di vincere anche per se stessa.
0: Quanto ci ha messo Leo Dazzola all'autodromo di Imola, ti scrive questo ascoltatore, poi ti saluto.
18: Guarda, allora, io ho rinunciato al buffet perché dovevo fare il collegamento con te. Avevo calcolato i tempi.
0: Sei proprio un amico.
18: Al mezzo minuto, non ti dico al secondo, al mezzo minuto avevo calcolato i tempi. Io è dal 2004 che faccio la stessa strada 5-6 giorni la settimana, no? Quindi un pochino conosco le tempistiche e così via. Sì. Oggi ho beccato l'incubo di tutti quelli che si trovano a fare Viale Gandhi. Ho trovato l'onda rossa dei semafori.
0: Mamma mia.
18: L'onda rossa dei semafori di Viale Gandhi. Mamma fa sì mia. Che io nel collegamento con te sono arrivato in zona centro di Bologna, quindi buche, quindi animali selvaggi, che siamo noi poi gli animali, sì, selvaggi, esatto. Ecco, che in mezzo alla strada, con quel 2 minuti di ritardo, 3 minuti di ritardo rispetto a quando avevo previsto di fermarmi, come senti adesso sono fermo, basta, io sono arrivato.
0: No, ma quella è una cosa, quell'onda rossa lì è veramente il male assoluto, il male supremo.
18: Allora, l'onda rossa che ti mette, che ti fa impiegare 4 minuti e 15-30 secondi a fare da l'uscita dalla rotonda, praticamente il rotondone, non mi ricordo come si chiama il rotondone, quello che viene da Viale Pertini, quello insomma, certo, dove inizia Viale Togliatti praticamente, ecco, quello che ti porta all'asse attrezzato, da lì fino a via Sabotino, 4 minuti e 15 per meno di un chilometro?
0: No, incredibile. Tra l'altro, io proprio ho beccato una persona che è maniacale, con la conoscenza dei semafori. Io sono un maniaco proprio. Sono proprio dei livelli. Dei livelli veramente mostruosi. Cioè, quindi so bene cosa si prova a percorrere l'onda rossa di Togliatti, Gandhi e così via.
18: Leo, non è sempre così. Per quello io
0: esatto,
18: oggi è stata sfortuna.
0: Esatto.
18: Non sono sincronizzati, per cui se becchi il primo rosso becchi per forza gli altri due.
0: Esatto.
18: Oggi l'ho trovato.
0: Probabilmente succede una volta al giorno che siano sincronizzati in quel modo lì. Vedi, vabbè, ci stiamo dilungando sui semafori. Vabbè, Leo, ti saluto e ti ringrazio del tuo contributo. Grazie mille.
18: Grazie a voi, ciao, ciao.
0: Un abbraccio a Leo Vicari per il suo contributo. Avete sentito le sue impressioni sulla conferenza stampa di presentazione del nuovo coach della Fortitudo, Demis Cavina. Vado a prendere qualche altro messaggio, e ce n'è sempre uno, dov'è che era, che l'avevo segnato qua, uno sempre legato al nuovo coach. Speriamo bene, l'anno scorso a Verona non è andata benissimo, però è cresciuto vicino a Bologna, sa cosa significa questa maglia, diamogli fiducia, scrive Elena. È proprio quello che diceva Leo, non tanto riguardo alla stagione passata, ovvero quella che si è appena conclusa. Lui era partito ovviamente con la voglia di ottenere la promozione, è stato poi, ha avuto qualche problema all'interno della stagione, però ecco, quello che ha detto Leo è molto importante secondo me, avere un obiettivo chiaro sia da parte sua che da parte della società, quello di finire al primo posto, di tornare in Serie A1, di farcela proprio, cioè loro partono, la Fortitudo parte, loro intendevo la dirigenza, la Fortitudo parte come possibile e come favorita, loro sono i favoriti per andare in Serie A1. Ecco quello che mi ha trasmesso Leo dalle parole che ha ascoltato del nuovo coach e dei dirigenti, è di una società che ha gli obiettivi molto molto chiari e non ha paura, ecco, a parlarne, anzi sono stati proprio loro a dichiararlo prima di ricevere una potenziale domanda da un giornalista, quindi questo secondo me è un aspetto che può solo che far ben sperare. Grande mossa, De Miscavina conosce a memoria la categoria, Cremona ha fatto miracoli, l'uomo giusto per riportare la F dove merita, carica, scrive Marco. Assolutamente sì, guarda, poi la ascolteremo più in maniera integrale nei prossimi giorni, magari dopo poi vi faccio ascoltare sempre due contributi di Leo Vicari, ovvero di un frammento sempre di De Miscavina e di Rossano Guerri, che è il nuovo presidente della Fortitudo. Andiamo in pausa, qualche minuto, rientriamo sempre con i vostri messaggi e torniamo a parlare anche un po' del Bologna, dato che la maggior parte sono sulla squadra di calcio della nostra città.
19: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
20: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
21: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
22: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
23: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna. Via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
24: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
25: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da €18,900.
26: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da €259 al mese.
25: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
26: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
27: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
28: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Marco, pronto per lo stadio?
2: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
1: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
3: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
2: Davvero?
3: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
4: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a Centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo insieme, gli ultimi minuti di Football Drive Time, e poi c'è già Lady Bari che è arrivato qui a Nettuno Bologna 1 per fare insieme ad Eugi Petrillo, che sarà da remoto in collegamento, buzzer beater. 366-402-4022 per i vostri messaggi che adesso vado a prendere, ce ne sono diversi che ho lasciato un po' indietro, soprattutto sul Bologna. Allora, ciao Frank, non siamo troppo potenzialmente fragili e poco bestiali atleticamente a centrocampo? Mangala sano, sarebbe meglio di Cobb Mainers Junior? Scrive Alessandro da Castel San Pietro. Guarda, non lo so chi sarebbe meglio. Io credo che Mangala sia un po' una scommessa, nel senso che parliamo comunque di un classe 98 che nell'ultimo anno e mezzo ha giocato poco per un infortunio abbastanza importante che ha subito, però parliamo di un giocatore importante, fisicamente bestiale, riprendo proprio la parola che hai usato tu, è un giocatore che tra l'altro conosce bene Tedesco e potrebbe averlo effettivamente richiesto il nuovo allenatore del Bologna, quindi quella è una, io credo che possa essere una possibilità. Su Cobb Mainers Junior, secondo me, tra l'altro, si possono anche assomigliare da un certo punto di vista. Forse Mangala è un po' più, da come lo conosco io, leggermente più offensivo rispetto a Cobb Mainers, per Cobb Mainers. Devo dire che però, ragazzi, se la richiesta della Z Alkmaar è di 20 milioni, poi si parte da una base di 15, quindi magari ci si trova a metà, si prova a inserire la contropartita Carson e queste cose qua, comunque sono tanti soldi per un classe 2000 a 26 anni, quindi è un colpo da valutare. Come ci diceva anche Simone prima, Minghinelli di 051 è sicuramente un buon giocatore, anch'io lo conosco e l'ho visto giocare diverse partite, quindi un pensiero su di lui ce l'ho anch'io abbastanza chiaro, però non so se effettivamente possa valere quei 20 milioni che chiede la Z Alkmaar, o meglio, magari li vale, ma il Bologna forse 20 milioni li potrebbe spendere in una maniera diversa, ecco, non so se per un giocatore che comunque ha già 26 anni, detto che è bravo senza alcun dubbio. Sulla fisicità centrocampo, per chiudere l'argomento, per risponderti Alessandro, io credo che il Bologna debba fare diverse cose a centrocampo, perché comunque una di queste potrebbe averla già fatta, ovvero far rientrare la Zuzzi se sta bene. E la Zuzzi per me è un giocatore perfetto per il centrocampo di Tedesco. Ferguson, bisogna vedere anche lui come sta fisicamente. Pobega è un giocatore fisico, Moro magari un po' meno. È chiaro che l'altro, il quinto, quello di cui parlava Simo prima, deve essere secondo me un giocatore, sempre un giocatore fisico, ecco, che sia adatto a giocare, a fare tante cose all'interno del campo, ecco, che non sappia solo mettere qualità, che non sappia solo mettere quantità, ma che, insomma, che sia un ibrido importante, ovviamente di qualità, ma non dico niente di specifico o clamoroso. E la Zuzzi, se sta bene, ci sta benissimo nel nostro Bologna, scrive Gabri, grazie dell'abbraccio, ti abbraccio anch'io, e siamo d'accordo. Siamo completamente d'accordo. Se mi avete ascoltato già da un po' di tempo, io nutro grande stima nei suoi confronti. Per me è un giocatore davvero, davvero importante, sia per quello che fa in campo e poi a livello di mentalità. Per me è un combattente, grande tenacia, grande aggressività. Per me sono giocatori che ti fanno svoltare all'interno della squadra, quindi io lui lo vorrei veramente sempre. È chiaro che deve stare bene fisicamente ed è probabilmente la cosa è il parametro che va valutato meglio. Poi il Bologna pare che abbia fatto già i test e pare che questi test siano confortanti, positivi, quindi ne sono particolarmente contento. Per favore, Miretti a Bologna non lo faccio entrare io, addirittura. Scarso e simpatia meno che zero, piuttosto che il belga che voleva Tedesco, che arriverebbe a un prezzo accessibile, è un centrocampista. Ah, Mangalà, dici Mirko. No, tra Mangalà e Miretti prendo anch'io Mangalà tutta la vita. Sei un po' esagerato, nel senso che scarso secondo me no. Sulla simpatia, vabbè, poi non so come, magari è una cosa tua a pelle, nei suoi confronti proprio non lo sopporti, ma vabbè, magari è una cosa tua. Io personalmente non ho nulla contro Miretti, è un giocatore che non mi ha mai rubato l'occhio, un giocatore che non mi è mai piaciuto. Poi ce ne sono tanti di giocatori, proprio per quello dico, ma 12, 14, 15 milioni per Fabio Miretti non so se li andrei a spendere. Parliamo comunque di un classe 2003 che quindi ha 23 anni e ha già tante presenze in Serie A, perché credo abbia superato le 100 facendo anche, giocando anche a Genova, quindi ha già vissuto una realtà diversa rispetto alla Juventus. Dalla sua, c'è che comunque il suo spazio alla Juve se lo è ritagliato con diversi allenatori, quindi effettivamente questo propende dalla sua parte. Devo dire che però è un giocatore che io non riesco a farmi piacere, perché ha buoni tempi di inserimento, ha sicuramente qualche buona dote quando porta il pallone, però Ci trovo veramente non un grandissimo calciatore. E secondo me con quei soldi lì si può prendere qualcosa di meglio. Ecco, quello è quello il discorso che faccio io. Ovviamente mi baso su questa cosa spesso, che in relazione ai soldi che si vanno a spendere per un determinato giocatore, se effettivamente ha senso spenderli per quel giocatore lì, perché magari li vale questi soldi. Secondo me neanche, però vabbè. Nel caso in cui valesse quei soldi lì, per me il Bologna dovrebbe andare su un altro profilo. Ciao, è in arrivo il nuovo portiere Montipò? In che senso? Io credo di no, sai, credo che Montipò non arriverà al Bologna, ti dico la verità. Allora, qua il Como ha rifiutato 50 per Baturina, poi accetta magari 60, ma non erano alla canna del gas? Nel dubbio ne hanno già presi due. Come fanno con il fair play finanziario? Fanno così: nei prossimi 5 anni una strisciata sta fuori dalla Champions. Ma sai che Lele da Pegola non ho capito veramente niente del tuo messaggio. Comunque vabbè, il Como lavora bene, poi vediamo, ci sono dei rischi effettivamente sia per il Como che per il Milan che per la Roma, vedremo se queste situazioni saranno in grado di gestirle nella miglior maniera possibile. Ragazzi, adesso vi faccio sentire Demi Scavina con grazie al contributo di Leo Vicari, e poi dopo anche Rossano Guerri, che è il nuovo presidente della Fortitudo.
7: La presentazione di Demi Scavina, che è il nuovo allenatore della Fortitudo, al gran completo lo staff presidenziale, perché c'è il presidente Rossano Guerri, c'è il vicepresidente e main sponsor Matteo Gentilini, ma cominciamo subito con Demi Scavina, che è il coach della F26-27.
8: Ma io ci sono anch'io.
9: Siamo tutti?
8: Sì. Vai.
10: Leggermente proprio sulla sua... Stasso un po' perché c'è un po' di luce.
11: Okay. Ancora?
10: Appena un po' più qua ancora. Perfetto.
11: Dunque, innanzitutto permettetemi di ringraziare la società, nelle persone di Matteo Gentilini e di Rossano Guerri che mi hanno affidato questo incarico. Li ringrazio anche per la fiducia e anche per come è iniziato questo percorso. Ovviamente per me sono giorni di grande emozione per una serie di motivi personali e professionali, per cui da parte mia posso solo promettere carica. Conosco bene quest'ambiente, conosco molto bene quest'ambiente, so cosa vuol dire essere allenatore della Fortitudo, so cosa vuol dire rappresentare un popolo in una città speciale, quindi in una società speciale.
8: Che Fortitudo dobbiamo aspettarci?
11: Innanzitutto una squadra che parte con un gruppo di giocatori che conoscono l'ambiente. Questo è molto importante perché penso che crescere attraverso esempi aiuta il processo di crescita, velocizza il processo di crescita di una squadra. Quindi avere già un gruppo in cui sono presenti i giocatori che hanno giocato qua aiuterà questo processo. Non mi sento di promettere niente se non il fatto che sarà una squadra che saprà cosa vuol dire sacrificio. Le vittorie si costruiscono anche grazie alle cicatrici, quindi dovremmo essere bravi a costruire le nostre vittorie anche attraverso magari periodi non facili, sappiamo che ci saranno, ma penso che con la condivisione, con l'unione, con la voglia di fare, anche con la giusta serenità si possono raggiungere grandi risultati in un campionato, inutile dirlo, difficile, perché quello di A2 è un campionato tostissimo, ma penso che ci siano tutti gli elementi per far bene e mi auguro che al di là di promesse questa squadra sappia mettere in campo queste caratteristiche, e voglio fin dall'inizio che questa squadra abbia queste caratteristiche.
9: Ha già avuto un primo contatto con la Fossa?
11: Sì, sono venuti qua anche se sono giovani, il tempo passa, pensiamo che non erano gli stessi, o quantomeno mi hanno detto che ci sono ancora i ragazzi che c'erano anche quando io sedevo su quei gradoni in giovane età, prendevo il treno con i miei amici delle 2:40 da Castel San Pietro, andavamo a vedere la Fortitudo, però sì, sono venuti, anzi li ringrazio anche tutto, veramente. Ieri è stata una giornata clamorosa dal punto di vista personale, emotivamente parlando, è stata una giornata che ha messo dura prova insomma, la mia parte emotiva, perché ho ricevuto tantissimi messaggi. Ringrazio fin da subito tutti quanti e ovviamente anche la Fossa, soprattutto la Fossa che è venuta oggi qua a portarmi saluto e a cui ho voluto trasmettere appunto le idee che dicevo prima su quello che sarà la squadra, senza tante promesse, senza tanti proclami. Dobbiamo lavorare, anzi soprattutto all'inizio, con proiettori spenti, che a Bologna è impossibile, ma proprio con l'idea di trasferire in campo quella che sarà la nostra voglia di vincere con un gruppo che sta nascendo con questo criterio.
9: Dai gradoni del Paladozza a quelle scalette famose che portano dagli spogliatoi, se l'hai già immaginata questa camminata della prima uscita?
11: Mi servirà un aiuto, so già che quel giorno mi servirà un aiuto, perché poi quando inizia la partita si dimentica tutto, ma a 10-15 minuti della partita per salire quelle scale è sempre particolare, lo dico da avversario, sono venuto tante volte da avversario Bologna, sarà ancora più particolare quando poi hai un popolo dietro che ti spinge e che ti porta insomma ad avere quel tipo di emotività, soprattutto quando si salgono quelle scale e si è pronti alla battaglia.
12: Dalla Motti Hotel di Zola Predosa abbiamo sentito le parole di Denis Cavina, nuovo coach della Fortitudo. Parla il presidente Rossano Guerri.
13: Sì, intanto gli diamo un bel benvenuto, siamo molto contenti, è un ottimo allenatore, ha un curriculum molto stimolante e una bella esperienza, un bello spirito, una bella energia. Da quando ci siamo conosciuti mi ha trasmesso tutte sensazioni positive e sapere che vestirà tra virgolette i nostri colori per noi è una cosa estremamente importante. Ci crediamo talmente tanto che abbiamo scelto e deciso di impostare un rapporto pluriennale, perché crediamo che sia una collaborazione destinata a darci soddisfazione nel tempo.
9: Resta Angori come secondo e il resto dello staff è già ufficializzato?
13: Sì, resta Angori che ci dà continuità e siamo molto contenti che anche lui rimanga con noi. Viene Tosarelli che è un ragazzo giovane ma molto brillante, su cui noi puntiamo, poi Del Santo come preparatore atletico e sarà affiancato anche da Riccardo che collaborerà anche con il settore giovanile, in maniera tale che lo staff e diciamo i preparatori ci daranno anche loro molte certezze. Lo staff si arricchisce con la presenza di lunghi che conosco da tanti anni, che è la persona che ha collaborato con me nella fase affari spenti per costruire collaborazioni, rapporti, evidenziare giocatori, atleti eccetera, e sarà l'anello di raccordo tra la società e lo staff tecnico.
14: Dennis Cavini era la prima scelta?
13: Sì, assolutamente sì.
9: Avete fatto delle richieste particolari al coach come obiettivi?
13: Dopo ve lo dice poi lui quali sono le richieste, no, a parte gli scherzi. Una cosa che mi piace sottolineare è che quando si lavora di squadra e quando si lavora di team, la responsabilità è del team. Quindi se le cose andranno bene, merito ai giocatori, merito allo staff tecnico; se le cose non vanno bene, responsabilità della società. Questo è il carico che noi amiamo condividere. Demis sa bene che le aspettative della piazza sono tante, sa che le aspettative della società sono tante, ma le sue aspettative sono ancora più importanti delle nostre. Siamo convinti che impegnandoci quello che verrà sarà il frutto di quello che meritiamo.
14: Grazie. Queste le parole del presidente a Fortitudo, Rossano Guerri, in merito all'ingaggio biennale di coach Demis Cavina.
0: Grazie a Leo Vicari, grazie anche a Demis Cavina e a Rossano Guerri per i contributi, ovviamente, e ringrazio anche voi per la vostra partecipazione nella puntata di oggi. Adesso spazio di nuovo al basket e lascio la palla ai ragazzi di Buzzer Beater, quindi state qui su Nettuno Bologna 1, noi ci sentiamo lunedì come sempre alle ore 18. Ciao!
15: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Sono le 18 e 58 minuti.
15: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
19: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni Italia-USA. Confindustria fa sapere che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto per il 22 giugno. La decisione dopo la cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri Tajani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari tra le migliori in Europa chiude a più 0,3%. Si è concluso con quasi 9 miliardi di euro raccolti. Oltre 281 contratti il collocamento della prima emissione del BTP Italia SI avviata lunedì scorso. Lo fa sapere il MEF. Il piano di Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della UIL Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino. L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico. Lo evidenzia un'indagine di Confcommercio, secondo la quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese. Da Laura Supino, buona serata.
15: Nettuno Bologna 1.
20: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza. Benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Fraterhof Mountain Sky Hotel a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet fraterhof.com. Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
21: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
20: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
21: Nei tuoi cantieri, scegli il meglio. Scegli Locatop. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia, ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
22: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si

0: quanto spazio! E ci stanno fino a 7 persone! Con i suoi motori ibridi efficienti, in città guidi in elettrico fino al 50% del tempo e si ricarica mentre guidi.
1: Nuovo Opel Frontera, pronto per le tue avventure quotidiane, da 24.500 euro.
2: Ti aspettiamo da Stefauto, concessionario ufficiale Opel, nel punto vendita Cisa 2000 a Bologna in via Bovi Campeggi 4.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
4: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
3: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Nettuno Bologna 1, buzzer beater, con Euci Petrillo e Ale Di Bari.
6: Buonasera amiche e amici di Nettuno Bologna 1, questa è Buzzer Beater, la trasmissione che ogni venerdì sera vi accompagna in tutto il meglio e il peggio della pallacanestro bolognese. Sono Eugenio Petrillo, qui con me in realtà non fisicamente perché questa volta io sono da remoto, però c'è Alessandro Di Bari. Ciao Ale.
7: Ciao Eugenio, buon pomeriggio, mi senti bene?
6: Io ti sento con un fastidioso rumore di sottofondo.
7: Lo sento anch'io e adesso cerco di risolvere, tu nel frattempo vai avanti.
6: Ok, allora dicevamo tutto il meglio e il peggio della pallacanestro bolognese. Purtroppo non possiamo parlare di pallacanestro giocata perché sia Virtus che Fortitudo sono uscite in semifinali dei rispettivi playoff, quindi di LBA per quanto riguarda l'Olidata, di A2 per quanto riguarda la Flat Service. Un destino comune, un'uscita di scena anticipata. Tra l'altro ieri Milano ha vinto il suo scudetto battendo in finale 3-1 e la Reyer Venezia, mentre per quanto riguarda il campionato della Fortitudo la 2 e Verona ha ottenuto la promozione battendo in finale sempre 3-1 però la Dole Basket Rimini, quindi possiamo parlare insomma di tutto quello che succede fuori dal campo, perché ne stanno capitando di tutto e di più e si stanno iniziando a programmare i prossimi passi di entrambi i club. Entrambi hanno annunciato nelle ultime ore gli allenatori, quindi diciamo che Ale, le due bolognesi stanno andando un po' di pari passo, no?
7: Sì, ma io continuo ad avere questo problema. Senti Eugi?
6: Io ti sento, ma sento un rumore di sottofondo.
7: C'è sempre disturbo, quindi vai avanti tu, io continuo, provo ad andare un po' avanti.
6: Ok, allora dicevamo, proprio partendo dalle ultime cose successe, la Virtus ha annunciato attorno al mezzogiorno l'ufficialità di Alex Mumbrou come nuovo coach per il nuovo corso. È stato un annuncio che era ovviamente nell'aria, si era tanto parlato nelle ultime settimane, sono state anche settimane calde fatte di trattative con altri allenatori. C'è stata una lista un po' più corposa all'inizio, come giusto che sia, ad un certo punto c'era stata addirittura una possibilità di rivedere in bianconero Saša Djordjević, poi il tecnico serbo è approdato in Turchia al Başakşehir. Poi altri nomi, il cerchio si è ristretto fino di fatto a un ballottaggio. Il ballottaggio l'ha spuntato coach Alex Mumbrou, che è anche commissario tecnico della nazionale tedesca. Infatti l'annuncio è arrivato con qualche ora di ritardo perché si è dovuto trovare una quadra burocratica anche con la federazione tedesca, che ha dovuto accettare l'incarico del proprio commissario tecnico part time. E quindi la Virtus nel recente passato, dopo Sergio Scariolo con la Spagna e Luca Banchi con la Lettonia, avrà il terzo commissario tecnico allenatore, quindi part time, che si dovrà districare tra gli impegni di club e gli impegni della nazionale. Sappiamo che non è una cosa semplice, soprattutto dal punto di vista delle energie, anche mentali, spesso i calendari non vengono in soccorso.

0: percorso dei tesserati che hanno questa particolarità.
1: Dimmi se mi senti adesso, Eugi?
0: Sì, ti sento molto
1: meglio. Ci siamo,
0: meglio,
1: bene, bene, l'abbiamo risolta.
0: Stavo facendo un po' uno spiegone sul fatto che i calendari purtroppo non vengono in aiuto ai tesserati, che sono sia tesserati di club che ovviamente anche di nazionale, come nel caso di Alex Mumbrú, però insomma ormai nella pallacanestro moderna ci stiamo abituando a questo aspetto. Appunto, dopo Scariolo e Luca Banchi, anche Alex Mumbrú dovrà avere questo doppio incarico. Ale, se sei d'accordo, per tagliare la testa al toro, vado a leggere proprio il comunicato che la Virtus ha fatto uscire attorno a mezzogiorno di oggi.
1: Vai.
0: Che Virtus Pallacanestro Bologna comunica di aver affidato ad Alex Mumbrú l'incarico di head coach della prima squadra. Nato a Barcellona il 12 giugno 79, coach Mumbrú ha vissuto una lunga e vincente carriera da giocatore di club tra Juventud, Badalone, Real Madrid e Bilbao, club con i quali ha collezionato un campionato spagnolo, due liga catalane, una ULEB Cup e un Euro Cup. Con la canotta della nazionale spagnola, anche insieme tra gli altri a Pau Gasol, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernandez e Jorge Garbosa, che insomma nomi di tutto rispetto, ha vinto un argento alle Olimpiadi, un oro ai Mondiali, un oro e un argento agli Europei, un oro e un bronzo ai Giochi del Mediterraneo. Come allenatore, la carriera di coach Mumbrú inizia proprio al Bilbao, squadra nella quale ha giocato le ultime 9 stagioni da professionista e per la quale ha iniziato subito il suo percorso come head coach dopo il ritiro. Dopo 4 anni, la seconda esperienza in un club al Valencia Basketball Club. Il grande salto arriva però con la nazionale tedesca come capo allenatore, occasione che lo ha portato a vincere uno storico oro agli europei di Lettonia 2025. Poi ci sono anche le prime dichiarazioni da capo allenatore di Mumbrú e della Virtus. Voglio ringraziare sinceramente tutta la dirigenza di Virtus Bologna per avermi dato l'opportunità di entrare a far parte di questa famiglia. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura sulla panchina di uno dei club più storici d'Europa. Sono estremamente orgoglioso di allenare una società così gloriosa come la Virtus e non vedo l'ora di cominciare. Sarà una stagione lunga, ma faremo in modo di lavorare duramente fin dal primo giorno, soprattutto per i nostri fantastici tifosi che sostengono sempre la squadra. La Virtus poi ringrazia la federazione tedesca per aver collaborato e consentito a Coach Mumbrú di intraprendere un doppio incarico alla guida della nazionale tedesca e della Virtus Pallacanestro Bologna. Insomma, Mumbrú, che tra l'altro ha avuto il suo picco da giocatore giocando tra l'altro nella nazionale quella dei tempi d'oro.
1: Sì.
0: Diciamo ad inizio anni 2000, quando la Virtus vinceva anche l'Eurolega, quindi sa benissimo in che contesto si ritroverà, e questo sicuramente è un buonissimo punto di partenza. Comunque la carta d'identità dice 1979, quindi è un coach relativamente giovane, però l'esperienza di esperienza ne sta facendo. È partito con Bilbao e tra l'altro, ecco, le faccio un veloce collegamento, visto che su Buzz parliamo sia di Virtus che di Fortitudo. Mumbrú ha avuto un primo assaggio di Bologna anche da capo allenatore di Bilbao contro la Fortitudo quella diciamo discutibile Basketball Champions League che aveva disputato. E tra l'altro Bilbao in quel girone aveva vinto solo due partite, indovina contro chi? Contro la Fortitudo. in quel Bilbao c'era un Miniotas che quest'anno invece ha fatto le fortune di Pesaro. Poi l'Eurolega a Valencia, quindi 2 anni di Eurolega a Valencia.
1: Ma tra l'altro a Bilbao, scusami, ti interrompo, ha avuto anche un giocatore che arrivò in prestito alla Fortitudo, perché Leonardo Totè, se ti ricordi,
0: esatto,
1: bene,
0: esatto, alla
1: la
0: fine
1: stagione
0: dell'anno successivo,
1: esatto, però 2020-2021, alla fine di quella stagione andò
0: esatto,
1: in Spagna, appunto, prima insomma a completare l'annata. Continua
0: se
1: pure.
0: Non ricordo male, era una Bilbao che giocava molto con i lunghi molto lunghi, c'era Dos Anjos che era infinito, c'era appunto Miniotas, poi si era aggiunto anche Totè, quindi è una squadra molto grossa. Comunque dicevo, a Valencia ha disputato 2 stagioni di Eurolega, non come l'ultima di Valencia perché è praticamente impossibile, però comunque è sempre riuscita a fare cose abbastanza positive. La prima stagione 15 vittorie, 19 sconfitte, e la seconda 14-20, quindi è rimasto più o meno su quegli standard. È un allenatore che secondo me è molto interessante. Poi dopo magari Ale andiamo a vedere un po' anche qualche aspetto tattico e come si può andare a schierare il roster della Virtus, anche con qualche aggiustamento di mercato che indubbiamente arriverà nelle prossime settimane. Però Ale, insomma, sono curioso di sapere anche un tuo giudizio.
1: Sì, no, più che altro mi incuriosisce il fatto che settimana scorsa parlavamo di un Sasha Georgievic che era appena saltato, e adesso effettivamente la Virtus ha scelto un allenatore che è un ex giocatore, che è un po' un trend soprattutto negli ultimi anni che sta prendendo molto, molto piede. In realtà poi spesso i giocatori, dopo che insomma si ritiravano anche in passato, però diventavano allenatori. Però ecco, ultimamente ne vediamo veramente tanti, soprattutto nei vertici dei campionati europei. Quindi diciamo che avere un passato da giocatore non sempre, però può essere assolutamente un vantaggio, e quindi quella connection, quella comprensione anche dello spogliatoio in maniera diversa rispetto a chi magari non l'ha vissuta dall'altra parte della barricata. Quindi questo secondo me può essere sempre un plus. Però sì, secondo me è un allenatore interessante, in rampa di lancio chiaramente non ha il background di Georgievic, visto che ne parlavamo, ripeto, settimana scorsa. Però è sicuramente un profilo molto molto molto interessante, secondo me.
0: Sì, anche perché dà quella boccata d'aria fresca di innovazione. Non è un'estrema scommessa, anzi non lo definirei affatto scommessa, perché già il fatto che il commissario tecnico della nazionale campione d'Europa, tra le squadre nazionali più forti al mondo, con un parco giocatori di assoluto livello, questo dimostra che una federazione attenta come quella tedesca, che doveva ricambiare anche lì un allenatore molto esperto come Herbert, ha puntato su Mumbrou, vuol dire che insomma delle qualità ci sono, e quindi anche la Virtus dovrà cercare di tirargliele fuori il prima possibile. Avrà sicuramente bisogno di un periodo di apprendistato, perché il campionato italiano lo inizierà a conoscere solamente da settembre. Sono sicuro che studierà in questi mesi tutto alla perfezione. Poi bisogna vedere anche il roster che avrà a disposizione. Diversi giocatori si conoscono già, alcuni sono rimasti, alcuni rinnovano, alcuni arriveranno, sono già definiti. Poi ci sono alcuni tasselli che andranno inseriti di qui in avanti. Diciamo che fino a qua il mercato è stato fatto senza considerare il coach. Sono piuttosto convinto nel dire che le prossime mosse saranno concordate al 100% tra la società e l'allenatore.
1: Ecco, secondo te proprio oggi in che direzione può andare la Virtus, visto che adesso ha un'identità? Immagino che Mumbrou abbia anche un'idea di squadra ben precisa. Chiaramente un allenatore insomma, quando sceglie un allenatore c'è sempre una filosofia di gioco a grandi linee, poi chiaro che bisogna adattarla poi a quelle che sono le possibilità e le caratteristiche dei vari giocatori, però si cerca sempre di costruirla in base a una determinata filosofia. Adesso è arrivato allenatore, quindi secondo te adesso il mercato della Virtus in che direzione va, e anche se c'è qualche novità rispetto a settimana scorsa, poi magari vuoi entrare proprio nello specifico con qualche dettaglio in più, ecco.
0: Beh, allora, in parte qui mi autocito, anche se non mi piace molto farlo, ne ho scritto questa mattina sul Resto del Carlino. Mumbrou è un allenatore che dà delle idee poche ma molto chiare e molto delineate. Di solito le sue squadre, mi sono guardato qualche partita di Valencia, della Germania e anche di Bilbao, tendono a correre molto ma non a giocare un run and gun esasperato. Sono squadre molto ordinate e fanno dell'attacco la parte più divertente, però chiaramente il fulcro è la difesa. Ho visto tante pressioni a tutto campo e anche palle recuperate che poi hanno creato delle transizioni. Secondo me sarà un po' questo il dettame principale. Poi è un allenatore che predilige il gioco perimetrale, quindi tanti tiratori, e proprio qua, ecco Ale, che secondo me il mercato della Virtus si andrà a sviluppare. Penso che vedremo una squadra con diversi giocatori affidabili sul perimetro. Uno, secondo me, perfetto per lui c'è già, ed è Eric Colston Jr.
1: Certo.
0: Sarà un'arma che credo utilizzerà in maniera profonda. E, allo stesso modo, sarebbe stato molto utile Matt Morgan, che in questo momento è senza collocazione, però ha salutato Bologna. Vediamo nelle prossime settimane qualche novità. E quindi penso che la Virtus adesso andrà a cercare un'ala e una guardia. La guardia deve essere titolare, perché non ci sarà più Carson Edwards, e me le aspetto tutti i giocatori comunque affidabili sul perimetro. Per fare un esempio, c'è Kari Miallo, che è in uscita, che casualmente è tedesco e probabilmente uscirà proprio quando arriverà la Virtus e il CT della Germania, però è un'ala che non è affidabile sul perimetro, ha diverse altre qualità, e quindi secondo me vedremo profili diversi rispetto al tedesco, ecco.
1: Perfetto, noi Eugi andiamo un attimo in pausa, ma torniamo subito per continuare a parlare un po' di Virtus e poi affrontiamo anche il tema Fortitudo, visto che un'oretta fa circa è stato presentato il nuovo coach della Flat Service, Demis Cavine, quindi toccheremo anche i temi bianco-blu.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
4: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
3: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
3: Chicagoland.
6: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
3: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Vieni a provarla da Stracciari a Bologna, Villanova, Ferrara e Cento. Stracciari, la Ford a Bologna e Ferrara.
9: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Ci sono partner pronti a darti una mano.
11: Vai, vai, vai!
10: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
12: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
13: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
14: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida.
11: Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
14: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
15: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059-698-555.
17: Buzzer Beater.
0: Eccoci ritornati con Buzzer Beater, seconda tranche. Sono sempre Eugenio Petrillo e con me Alessandro Di Bari. Allora, eravamo rimasti a discorsi su chiaramente Alex Mumbrou, nuovo head coach della Virtus. E, abbiamo anche un'altra novità che possiamo anche dare, perché martedì il patron Massimo Zanetti parlerà alla stampa, quindi anche lì secondo me verranno fuori questioni abbastanza succulente.
1: Sì, sicuramente qualche novità arriverà. Poi sono abbastanza curioso. Rimango sulle caratteristiche della squadra oggi, cioè abbiamo detto tanto perimetro, corsa ma non run and gun, quindi comunque con un certo ordine, però sarà una squadra che cercherà, immagino, di giocare ad alti possessi, a tanti possessi, però di conseguenza servirà anche una cabina di regia importante. Quindi da questo punto di vista che cosa ti aspetti? Insomma, ci sono alcuni giocatori che arriveranno, che insomma non sono ancora stati ufficializzati, però ecco, magari che non sono espertissimi, hanno un passato in Eurolega ma non sono espertissimi, invece nuove leve per quello che è il massimo campionato europeo. Quindi cosa ti aspetti dalla cabina di regia con Mumbrou, insomma, a supervisionare il tutto?
0: Chiaramente il mercato è spietato, quindi le occasioni vanno prese, e quindi in questo Paolo Ronci è stato bravissimo a cercare di chiudere diversi colpi prima anche della fine della stagione, e proprio della cabina di regia mi riferisco, perché abbiamo appena chiuso una stagione in cui la Virtus, complici gli infortuni, ha veramente sofferto la mancanza di playmaker, poi alcuni andranno via, su tutti ovviamente Alessandro Paiola. E Paolo Ronci è stato secondo me molto bravo ad assicurarsi le prestazioni di un playmaker italiano, Davide Casarin, che è reduce dal premio come giocatore maggiormente migliorato in NBA, e secondo me è pronto per fare questo salto. Chiaramente non avrà un ruolo di primo ordine, non sarà titolare, però senza ombra di dubbio, soprattutto nel campionato italiano, ha dimostrato di essere un giocatore che sa come muoversi e sa come rendersi importante per la squadra. È chiaro che farlo a Cremona è un po' più semplice, aveva anche molte più responsabilità che con ogni probabilità a Bologna non avrà, e soprattutto la Virtus si è assicurata Rashid Bello, che adesso sembra un fenomeno perché ne abbiamo iniziato a parlare, però chiaramente c'è stato un lavoro di scouting dietro, certo. È stato scovato nel campionato belga, tra l'altro. Possiamo anche raccontare ai nostri ascoltatori, quest'anno proprio la squadra di Rashid Bello Anversa ha spezzato il monopolio di Ostenda dopo 14 anni consecutivi in cui Ostenda vinceva il campionato belga, e proprio Rashid Bello è stato l'MVP delle finali. E vi possiamo svelare anche questo piccolo retroscena: durante i colloqui con Sasha Djordjevic, il coach serbo, insomma, gradiva particolarmente il profilo del piccolo playmaker americano. Dunque un giocatore bello che invece secondo me avrà tante responsabilità, tanti minuti, chiaramente sarà un rookie, si dovrà scontrare contro giocatori molto più esperti, più scafati, però ha tutte le potenzialità per fare bene, un giocatore dinamico che ha visione di gioco, molto veloce, e nonostante le dimensioni è anche abbastanza affidabile dal punto di vista difensivo. offensivo, e infatti nelle finali del campionato belga, che ho avuto modo di guardare qualcosa, le ha decise non solo con i punti, in gara 4 addirittura ha sfiorato la tripla doppia, tirando con 5 su 10 da 3, e qua ritorniamo al discorso del perimetro, che sarà fondamentale, però in gara 5 si è reso protagonista con delle ottime difese. Quindi sono due profili questi, Bell e Casarin, molto importanti. Si dovrà aggiungere un altro ovviamente per completare il pacchetto dei playmaker. L'unico pacchetto che al momento è completo, possiamo dirlo, è quello dei centri, con Momo Diouf e Ludi Arra e Kevin Coquelin, che arriverà in prestito da Dubai.
1: Esatto, ti leggo un messaggio di Lamberto che scrive: beh, sin qui la Virtus oltre a Alston non ha certo pericolosità sul perimetro, visto che Vildoz e Smailagic mi sembra di capire siano in uscita, sarà un anno di transizione per me, poi tutto quello che arriva in più è ben accetto, sia chiaro, guardando anche le percentuali da tre di Baldasso e Casarin.
0: Ecco, Baldasso è un giocatore per esempio da quelli che la società si è riuscita ad assicurare con largo anticipo. Sappiamo che, e lo vogliamo specificare ancora una volta, il mercato degli italiani quest'anno è complicato più che mai, e quindi cercare dei profili oltre che validi dal punto di vista tecnico, che si adattino ai vari sistemi, non è assolutamente semplice. Tommaso Baldasso è un giocatore pericoloso sul perimetro, se ce n'è uno proprio.
1: Esatto, secondo me, oltre a quelle che sono le percentuali, proprio per caratteristiche, insomma, visto sia Tortona sia Milano, in cui insomma lo spazio non era tanto, probabilmente ne ha avuto meno di quello che andrà ad avere l'anno prossimo in Virtus, in realtà si era ritagliato un ruolo ben più importante di quello che ci si aspettava. Poi partiva da una stagione, perché era andato via dalla Fortitudo a stagione in corso, se ti ricordi, Eugi, e insomma, personalmente mi aveva fatto storcere un po' il naso, perché era un giocatore che a me è sempre piaciuto, però non credevo che in quel momento della sua carriera potesse già fare il salto verso l'Eurolega e verso una squadra come Milano, che sappiamo bene non è mai semplice ritagliarsi lo spazio in un roster così lungo e con così tanto talento, in base poi a tutte quelle che sono state le ultime annate. Invece Baldasso era riuscito a ritagliarsi un ruolo relativamente importante, mettendo nel suo bagaglio tecnico, aggiungendo anche la difesa, che è diventata un fattore negli anni, non lo era all'inizio, e quindi secondo me è un giocatore abbastanza completo, che può giocare tra l'altro volendo anche da playmaker, però di base è una guardia, e la sua pericolosità secondo me dalla lunga distanza rimane. Poi magari non è il giocatore più continuo, è sicuramente un giocatore di striscia, che vive di momenti, si carica in momenti chiave, sente molto i momenti della partita, però ecco, secondo me è un proprio per quello che riguarda il mercato degli italiani che prima citavi, secondo me è una presa da non sottovalutare, quella della Virtus.
0: No, infatti, poi è un classe 98, quindi ormai purtroppo lo dico anche sulla mia pelle, anche i 98 iniziano a essere abbastanza esperti, non come i 94 chiaramente, però insomma è un giocatore che ha un diverso chilometraggio, sono davanti alla sua schermata di Eurolega, diciamo che a Milano in due stagioni non aveva calcato troppo il campo, però comunque quando l'aveva fatto, guardando nel dettaglio partita dopo partita, il suo era riuscito a farlo. Basti pensare che nella stagione 21-22 ha tirato 4 volte da 3. Ovviamente bisogna pensare che i minuti erano assolutamente contingentati, e soprattutto le responsabilità, perché il parco giocatori di Milano non è quello di Tortona, con tutto il rispetto di Tortona, quindi anche i possessi a sua disposizione erano decisamente inferiori, 3 su 4 da 3 in Eurolega, nella stagione di esordio in Eurolega della sua carriera. Ciò vuol dire che, e questo certo non lo scopriamo oggi con questa statistica misera, però è un giocatore di grandissima personalità, Baldasso.
1: Sì, gli attributi diciamo che non gli mancano, per quello dicevo proprio, vive i momenti e si sa accendere, è un giocatore di striscia che dopo che magari inizia a segnare una tripla ne segna una seconda, una terza e una quarta, e con quei punti, quei momenti sa spaccare le partite, l'ha fatto più volte a Tortona. Poi chiaro, come giustamente sottolineavi, il suo ruolo sarà diverso, perché a Tortona era uno dei principali insomma terminali offensivi dopo gli stranieri. A Bologna non lo sarà, però ecco, nei suoi spazi, nei suoi momenti si dovrà ritagliare appunto quel ruolo che gli spetta. Però ecco, su Baldasso sono abbastanza fiducioso, perché è un giocatore che in ogni contesto si è saputo un po' adattare sempre, persino alla Fortitudo, e proprio ne parlavamo prima, perché poi la stagione era quella proprio di Champions League, la seconda in Serie A. Era stata una stagione molto complicata per mille motivi, campo, extra campo, e Baldasso comunque il suo l'ha sempre fatto, e quindi ecco, non ho dubbi su di lui, ecco. Poi non so se volevi andare avanti sul resto del roster, un po' la pericolosità del perimetro. Dicevi il reparto lunghi, reparto centri, perdone, è al completo. Chiaramente lì non parliamo di pericolosità sul perimetro, ma piuttosto di pericolosità interna, perché sono...
0: Sì, soprattutto per quanto riguarda Kokila e Diarra, Momo Diouf ha un po' più di range di tiro, però insomma non, diciamo, lì sul perimetro si va poco.
1: Certo, e poi c'è anche un po' la questione, insomma, leggevo che ne scrivevi, visto che prima citavi i tuoi articoli del Carlino, c'è anche la questione Sancarè, che in questo momento sembra più indirizzato verso Napoli. Dimmi tu come siamo messi su l'ormai ex Rimini, perché direi che non continuerà, questo direi quasi certo, non continuerà la sua esperienza, la sua carriera in Romagna, ma è destinato ad andare altrove, dove sarà quel suo futuro. Però ancora dimmi tu dove potrà essere, ecco.
0: C'è questa sfida per Sancarè tra la Virtus, che è stata la prima in realtà a mettergli gli occhi addosso, e Paolo Ronci è andato a vedere proprio sul campo nella serie dei quarti di finale tra la Dolle Basket Rimini e la Victoria Libertas Pesaro. E diciamo che Sancarè, soprattutto in gara 2 a Pesaro, quando aveva segnato 27 punti, aveva fatto una discreta impressione, ma l'exploit del giocatore senegalese, che quest'anno ha completato la formazione italiana, quindi questo cresce sicuramente il suo valore. Nel 2007 è stato molto bravo Sancarè a incrementare le proprie prestazioni nel finale di stagione, in particolare nei playoff, quando a Rimini serviva quel 4 che è mancato per colpa dell'assenza di Ogden per infortunio. Il punto è che queste prestazioni non sono rimaste inosservate ad altri, tra cui appunto, come dicevi tu, Napoli, che è allenata da Jasmine Repeja, che con quel tipo di giocatori sa farci ottime cose. Vediamo nei prossimi giorni quale sarà il destino del classe 2007.
1: Esatto. E oggi, se non hai altro da aggiungere, visto che abbiamo superato il giro di boa, e tra l'altro tra un po' dovremo andare in realtà nella nostra seconda pausa di puntata, passerei un po' alla Fortitudo, perché i temi sono veramente tanti anche Sponda F, anzi forse sono ancora di più, visto che c'è stato insomma la presentazione del nuovo corso un paio d'ore fa, la presentazione di Demi Scavina, che è stato ufficializzato nel pomeriggio di ieri. Parto però, e poi c'è chiaramente sempre il mercato, però su quello la F è quasi vicina, anzi molto vicina a completare il suo roster, e dopo secondo me è uno dei temi che dobbiamo approfondire. Parto però dalla questione societaria, cioè è stato presentato il nuovo corso, e cerco di essere rapido prima della nostra pausa, poi andremo a ampliare dopo, perché abbiamo il nuovo presidente della Fortitudo, Flat Service, tra l'altro, perché rimarrà targata Flat Service la F per la quinta stagione, e Rossano Guerri è il presidente, Matteo Gentilini invece sarà vicepresidente. presidente, e oltre a essere socio di maggioranza del club, e quindi ecco, ci sono stati passaggi di quote, poi il numero di quote in percentuale, come spiegava appunto Guerri, varierà in base a quelle che sono le prelazioni degli altri soci, ma poco importa. Una volta che appunto Gentilini ha superato anche solo di un punto percentuale il 50%, è diventato azionista di maggioranza, quindi quello conta. Diciamo che oggi è stata fatta un po' di chiarezza su quelli che sono i conti, i debiti, perché poi la F, proprio guardando al futuro, dovrà avere come insomma parola chiave la sostenibilità economica. E però guarda, ti dico, ne parliamo tra pochissimo, cioè continuiamo okay. Il discorso bianco-blu e debiti, questioni varie dopo la pausa, quindi rimanete con noi che torniamo tra pochissimo.
18: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno. Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland. La musica del Chicago, nella terra del Chicago.
4: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
18: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
18: Chicagoland.
6: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
18: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
19: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
20: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
21: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Kneecap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
22: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
23: Io Kamik.
22: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
23: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
24: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
26: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Buzzer beater.
0: Amiche e amici di Nettuno Bologna 1, ultima tranche di Buzzer Beater. Sono sempre Eugenio Petrilli e con me Alessandro Di Bari, che vi avevo lasciato in sospeso con le questioni di Casa Fortitudo, Ale.
1: Sì, ti stavo un po' ripercorrendo quello che è stata appunto la settimana della F, che appunto ha aperto le porte a questo nuovo corso, con appunto capeggiato da Rossano Guerri, presidente della Fortitudo, e da Matteo Gentilini, azionista di maggioranza e vicepresidente. Dicevo, è stata toccata una questione importante, quella dei debiti. Sono in totale 2,7 milioni di euro, quindi non pochi, oggi quelli che appunto raccontava Rossano Guerri. Ha un po', chiaramente lui ha spiegato più o meno da dove arrivavano, cioè adesso c'è una parte che andrà a coprire il consorzio, che insomma sono 1,6 milioni suddivisa tra i 400 mila verso le banche e 1,2 verso il comitato Fondazione Fortitudo. Sono debiti rateizzati, quindi che si andranno a concludere nel 2029 e nel 2033. Poi ci sono quelle della 103, ovvero la Fortitudo Pallacanestro, che è legato all'Agenzia delle Entrate, l'INPS, e oltre a quelle alle società controllate da Fortitudo 103, che sono l'Academy, lo Store, e lì sono altri 200 mila euro, oltre invece ai debiti dei soci, che si sono stati spalmati su due anni e si chiuderanno, insomma verranno versati 200-250 mila, tra il prossimo settembre e il settembre 2027. Quindi ecco, questo è un po' il quadro della situazione dei debiti della Fortitudo. E insomma, dicevo prima, la parola chiave adesso è sostenibilità, cioè bisogna, in base a quello che diceva chiaramente il presidente Guerri, bisogna andare a fare un po' di tagli. E proprio per questo, ecco, si era parlato anche nelle settimane prima, anche nel mese prima di questo nuovo via per quanto riguarda la compagine societaria, di quelli che sono poi lo store e l'Academy, il settore giovanile. Lo avevamo anticipato anche settimana scorsa, ne avevamo parlato, passerà nelle mani della casa madre, dell'SG, mentre per quanto riguarda lo store, diciamo che Guerri lo presenteranno poi i progetti, ma insomma sono l'idea è quella di cambiare, stravolgere un po' quello che è l'idea attorno allo store. E da questo passerà anche la questione sponsor tecnico. Attualmente è IOMA, e lo sarà fino al 30 di giugno, quando scadono i contratti per la stagione. Si era parlato in passato, nelle passate settimane, negli passati mesi, di Macron, quindi la F potrebbe passare a Macron, ma ancora l'ufficialità non è arrivata, e quindi scopriremo nelle prossime settimane se effettivamente la F passerà al marchio emiliano. E quindi ci sono diverse questioni. Riprendo la questione main sponsor, che rimarrà Flat Service. Matteo Gentilini ci ha tenuto a sottolineare l'apporto della sua azienda, tra l'altro che si unirà anche alla Matteo Gentilini SRL, la sua holding personale, che quindi sarà uno sponsor di maglia, non il main sponsor, ma uno degli sponsor di maglia. Quindi ecco, l'apporto è sempre stato molto importante di Flat Service. Gli sponsor precedenti appunto all'azienda di Matteo Gentilini versavano tra gli 80 e i 120 mila euro, mentre Flat Service ha sempre, nel primo triennio, ha versato 350 mila, mentre l'anno scorso intorno ai 240. Quest'anno sarà di nuovo in crescita la sponsorizzazione. Quindi ecco, e anche per quello che riguarda, guardandosi un po' intorno, per quello che riguarda le altre squadre di Serie A2, è un main sponsor piuttosto importante, cioè ci sono veramente poche realtà che arrivano a toccare cifre del genere. Una realtà sicuramente di cui abbiamo parlato più volte, e oggi, che ha alle spalle uno sponsor importante, è Rimini Condole, che è, insomma, è una multinazionale importantissima, quindi sappiamo che lì lo sponsor è importante. Però ecco, Flat Service ha dimostrato negli anni e continua a dimostrare che insomma non sono pochi i soldi che vengono investiti sulla Fortitudo.
0: E... No, infatti Ale, quando poi soprattutto la gente fa i conti sulle squadre di qua e di là, bisogna sempre mettere in conto che dietro c'è sempre stato Matteo Gentilini con le sue aziende a cercare di tamponare dove è possibile.
1: Esatto, sì, è un dettaglio non indifferente, ecco. È arrivato un messaggio, adesso lo vado a leggere, di Lele. Scusate, quindi la Fortitudo pensa di salire in A1 con 2,5 milioni di debiti. Ma allora, partendo dal presupposto che gran parte delle società di pallacanestro, ma in realtà sportive, hanno debiti che vengono ripianati spesso dai proprietari, dai soci e così via, però ce ne sono veramente, sono poche quelle, anzi quasi nessuna, che chiude in positivo le stagioni sportive, perché sappiamo che in generale investire nello sport è una rimessa, quindi diciamo che è molto
0: vuol dire spendere nello sport più che investire.
1: Sì, più che investire, esatto, spendere è la parola corretta. E quindi ecco, la Fortitudo vuole andare in Serie A con questi debiti. Sì, pian piano, come dicevo prima, sono stati rateizzati, quindi pian piano verranno, insomma, si esauriranno, e in più ci sono vari tagli per non... proprio per andare verso una sostenibilità a lungo termine. Quindi la risposta alla tua domanda è sì, i debiti devono calare, chiaramente caleranno per quelle che sono le idee e le proposte, però l'obiettivo è andare in Serie A. E su questo oggi mi collego anche al discorso dei Miscavina, perché oggi ha parlato il neo allenatore della F, e diciamo che anche lui non si è di certo nascosto, cioè l'obiettivo è quello di competere al meglio e arrivare e puntare a vincere il campionato. Lui di recente l'ha vinto con Cremona, l'ha vinto con, ne parlavo poi oggi a Mezzogiorno Rossoblu, con Gio Poggi. È un allenatore che, visto che l'Olimpia Milano ieri si è candidata campione d'Italia, si è laureata, pardon, campione d'Italia, chiudendo il triplete italiano. De Miscavina l'ha fatto con Cremona, con la Vanoli Cremona, in Serie A2 qualche anno fa, vincendo appunto Coppa Italia, Supercoppa, e venendo promossa in Serie A. Quindi è un allenatore che sa vincere il campionato, ha messo sul piatto tutte quelle che sono effettivamente, possono essere le difficoltà. Diceva appunto che per crescere una squadra bisogna anche di farsi qualche cicatrice, qualche ferita, perché poi sappiamo benissimo che per la lunghezza ormai delle stagioni, parliamo sicuramente nello specifico della Serie 2, ma in generale, visto che anche la Virtus affronta stagioni lunghissime, quindi abbiamo due calendari per quelle che sono i club bolognesi che sono molto importanti, e con stagioni così lunghe per forza di cose arrivano alti e bassi, quindi bisogna saper convivere sia con i momenti in cui tutto va bene, ma soprattutto, e uscire soprattutto dai momenti negativi, perché ripeto, per forza di cose arrivano nel corso di una stagione. Quindi anche Cavina, diciamo, si è posto i suoi obiettivi con la consapevolezza che Bologna è una piazza importante, la conosce bene l'ambiente, e quindi vedremo quelli che saranno poi i risultati sul campo. Tra l'altro poi la squadra è quasi completata, perché quello che sarà il roster, tolto il secondo straniero che ricoprirà lo spot di guardia, è ancora da capire con le esatte caratteristiche, perché si passa sempre poi dalle condizioni fisiche di Matteo Fantinelli, e quindi, come diceva Guerri, bisogna capire se è un po' più handler e quindi che possa dare una mano anche alla cabina di regia, oppure più una guardia pura. Però ecco, il concetto che sottolineava Cavina è uscire un po' dall'idea dei ruoli classici, ma piuttosto entrare nel discorso di caratteristiche di un giocatore, cioè si cerca un profilo che possa prendere le redini della squadra nei momenti complicati, che che possa costruire per se stesso e per gli altri a giochi rotti, un po' quello che in realtà nelle ultime stagioni è un po' mancato alla Fortitudo, cioè perché l'unico che ci è riuscito è stato Limur, però Limur per lunghi periodi, ne abbiamo parlato ampiamente nel corso di questa stagione, è stato infortunato o comunque non è stato al top della forma, quindi ecco, trovare una guardia che sappia a giochi rotti appunto creare qualcosa sarà fondamentale, perché chiaramente avendo diversi italiani per quello che è il roster della F abbastanza di sistema e non giocatori, passami il termine, oggi matti, cioè che prendono la palla e creano dal nulla, sono tutti giocatori di abbastanza di sistema, come possono essere Sarto, Fantinelli, Zanelli, insomma rispecchiano queste caratteristiche. Sorokas è più un terminale offensivo, poi comunque nel suo bagaglio tecnico, il suo bagaglio tecnico è abbastanza ampio, perciò sa fare più o meno tutto, però ecco, qualcuno che veramente possa essere un'ancora di salvezza per la squadra nei momenti difficili, diciamo che secondo me sarà importante, e sono curioso un po' su che, diciamo, su che profilo potrà andare la F, posto che tanti nomi sono passati al vaglio, tanti nomi stanno passando al vaglio, alcuni ne sono usciti, mi ricordo il nome di Anthony Hickey, che diciamo che per caratteristiche oggi no, rientra un po' nel giocatore che sa creare a gioco rotto, esatto, e può essere anche un playmaker aggiuntivo, cioè spesso a Udine gli abbiamo visto anche insomma gestire la squadra, perché ce l'ha, ha una visione di gioco, un'intelligenza cestistica che gli permette di essere quel tipo di giocatore, però ecco, Hickey era stato proposto alla F, al momento ci sono tanti giocatori, ripeto, che la F sta valutando. Ma ti chiedo invece, visto che abbiamo parlato di Mumbrú e delle caratteristiche di Mumbrú, come vedi la scelta di Cavina?
0: Per me è una scelta sicura, nel senso che, come dicevi tu Ale, è un allenatore che la categoria la mastica da tanto tempo, anzi le sue più grandi fortune se le è costruite poi nella categoria di A2 o Lega 2, quindi conosce perfettamente la categoria, ha anche ottenuto dei risultati importanti, citavi il triplete di categoria per l'appunto con la Vanoli Cremona, quindi è anche abituato a giocare, a allenare squadre che giocano per il vertice della classifica e che hanno quindi anche ambizioni di vittoria. È un allenatore che mi sembra che si sappia benissimo adeguare ai giocatori che ha a disposizione, che non ha un gioco preconfezionato, ma che proprio sia un uomo di campo, che quindi con i giocatori che ha a disposizione riesce a trarre il meglio. Quindi secondo me la Fortitudo ha fatto una scelta oculata, azzeccata, si è messo in casa un allenatore che è di casa, conosce perfettamente l'ambiente, anche oggi ha raccontato quell'aneddoto che andava a Palazzo a vedere la Fortitudo quando era piccolo prendendo il treno da Castel San Pietro Terme, quindi è un allenatore che non ha bisogno di che gli si venga presentata la piazza, poi è anche vero che gli allenatori italiani la piazza bianco-blu la conoscono tutti, pensa pure chi c'è nato e cresciuto, quindi secondo me, al di là del giocatore mancante che dicevi, che sicuramente sarà fondamentale, perché la guardia americana poi spesso decide le partite e i campionati, però vedremo una Fortitudo molto concreta che sposerà perfettamente con i dettami dell'allenatore, e l'allenatore saprà anche adattare il suo gioco ai giocatori che avrà a disposizione.
1: Sì, esattamente. Prima citavo un po' la valutazione sulle condizioni fisiche di Fantinelli, c'è anche Valerio Mazzola da capire ancora quello che potrà dare, se potrà dare qualcosa ancora in campo l'ex Reyer Venezia. E c'è anche Benvenuti in realtà, perché l'altro giorno la Fortitudo ha salutato tutti i giocatori e lo staff tecnico e tutti i membri dello staff tecnico che non vestiranno più i colori bianco-blu. Non è stato salutato però Benvenuti, quindi insomma siamo in attesa di capire effettivamente quelle che saranno le scelte sull'ex 100, visto che si era parlato, ecco, di andare a risolvere il contratto in essere, visto che il suo contratto termina nel 2027, però ancora non è stata presa, direi, una scelta definitiva, o perlomeno non è stata ufficializzata, e quindi però per quelle che sono invece i nomi in entrata, diciamo che Benvenuti non rientra nel roster, posto che, come sottolineato da Rossano Guerri, e anche su questo ti voglio chiedere un'opinione oggi, perché Guerri ha parlato di un roster non di 10 senior ma di 12-13, e abbiamo parlato spesso di infortuni e questioni varie. Tu come vedi? Chiaro che i giocatori fuori dai, lui ha detto voglio 12 giocatori veri, io aggiungo che probabilmente i 2-3 che staranno poi in tribuna per la maggior parte del tempo, credo che saranno giocatori più in rampa di lancio, magari come Galassi che proviene dalla Serie B, quindi giocatori non ancora prontissimi, ma ripeto in rampa di lancio. Come la vedi come idea per strutturare la squadra?
0: La trovo molto coerente con tutte le affermazioni che sono state fatte dai diretti interessati in questi giorni, perché chiaramente con 10 senior, insomma, quindi alcuni che staranno in tribuna, si andrà a spendere forse un pochino di più ora per poi andare a risparmiare dopo, senza andare a intervenire continuamente sul mercato come invece è stato fatto nelle precedenti gestioni, ed erano state gestioni che, mi ricordo anche qui a Bazze, avevamo spesso criticato, ed ha un assoluto senso, a parte che inserire in corsa un giocatore richiede anche del tempo di inserimento, quindi averli sin da subito può essere un vantaggio anche da questo punto di vista. Aumenti sicuramente la qualità degli allenamenti, sappiamo che il calendario è spietato con tante partite, quindi l'acciacco, la febbre è dietro l'angolo, e avere già un giocatore che si allena tutta la settimana col gruppo, che conosce quello che richiede l'allenatore, è sicuramente una strategia che si può rivelare vincente.
1: Assolutamente. Concludo col dire, poi chiudiamo, che il budget, visto che era stato anche uno dei temi su cui si diceva, insomma, con la nuova proprietà budget più basso, budget risicato, in realtà hanno chiarito i dirigenti della F che, esatto, sarà un budget superiore in realtà a quello che era iniziale dell'anno scorso, un pochino più basso rispetto a quello che invece era a fine anno, perché sappiamo benissimo che ci sono stati tanti innesti e quindi tanti extra budget, ecco, a stagione in corso. Detto questo, oggi noi andiamo verso anzi chiudiamo e ringraziamo chiunque ci abbia seguito, abbia interagito con noi. Ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre con sempre su Nettuno Bologna 1, sempre Buzzer Beater dalle 19 alle 20, e un saluto a tutti e un buon weekend.
0: Ciao a tutti.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
3: A Rio Pusteria, nel cuore dell'Alto Adige, Fraterhof Mountain Sky Hotel, dove il cielo è più vicino, e anche il Bologna. Dal 13 luglio i rossoblù tornano in ritiro a Valles, e proprio qui, tra natura e panorami mozzafiato, a due passi dal centro sportivo, c'è il Fraterhof Mountain Sky Hotel di Maranza.
7: benessere, oasi del wellness, vacanze in quota e la cucina gourmet dell'Alto Adige. Segui gli allenamenti, le amichevoli e le serate per i tifosi. Vivi il Bologna da vicino e l'estate dall'alto. Tratterhof Mountain Sky Hotel, a Maranza, Rio di Pusteria. Su internet tratterhof.com.
26: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
8: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
9: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
8: E la mia ha fino a 7 posti.
9: Anche la mia.
8: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
10: Ti aspettiamo da Stef Auto, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz a Bologna, in viale Berti Pisciatta 10.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
13: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
12: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
27: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
12: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
28: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
29: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
30: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
31: Ogni giorno

0: Volkswagen, l'affidabilità è assicurata grazie a 110 controlli tecnici, garanzia fino a 36 mesi, servizio mobilità e check-up inclusi.
1: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen usato certificato. Ti aspetto in via Gucchi 76, a Bologna.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Sono le 20 e 5 minuti.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza della Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
6: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei cedri. Il bilancio provvisorio è di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
5: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. Il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni alla G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
7: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leader con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
5: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione, che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
8: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
9: Pensavo di stare su scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
5: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine, i mondiali di calcio, il Messico è già ai 16esimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente. Gerardo De Vivo.
10: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i 16esimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti, che alle 21 ha

0: Seattle affrontano l'Australia, entrambe vittoriose all'esordio. Chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. Dopo il KO con l'Australia è già spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
5: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
4: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
5: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
4: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su sequoiamusicpark.com e su ticketone.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Stadio Nettuno, Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: Crispy McBack o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza. Dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
9: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
11: Ah, specchio, specchio delle mie brame, per quest'estate voglio un SUV ibrido con cui viaggiare. Stracciare alla risposta, Geely Star Ray EMI. Un SUV ibrido, spazioso, tecnologico ed elegante, pensato per farti viaggiare comodo ogni giorno. Questo mese, solo da noi, è in promozione a 29.900 euro. Stracciari, l'unica concessionaria Geely a Bologna, Villanova di Castenaso, Ferrara e Cento.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ho voluto cambiare, ma è stato un errore.
3: Già, siamo rimasti senza assistenza e il cancello bloccato.
2: Quindi siamo tornati da Sorce e Vannini. Solo loro potevano risolvere il problema.
4: Sorce e Vannini è unico partner FAC per Bologna e provincia, con soluzioni di automazione accessi per case, condomini e aziende. Cancelli, barriere, porte automatiche, tornelli, videosorveglianza e allarmi.
5: Sorce e Vannini, da 40 anni al tuo servizio. Contatta 051 56 30 63 o sorcevannini.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Messaggio politico autogestito a pagamento a cura del Partito Democratico.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Sì, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo. Questa è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
1: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
10: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music Park. Park.com e su ticketone.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui. È in arrivo. Anche quest'anno.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo. Questo è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
2: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai, vai, vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Da Ricci Casa un solo sconto non basta. Tutto l'arredamento è in sconto al 30%. E in più c'è un ulteriore sconto extra del 20%. Ci sono mobili per tutta la tua casa. Vieni a trovarci. Scopri il negozio più vicino. Ricci Casa è a Crespellano Bologna e a Modena. RicciCasa.it.
12: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
13: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luchè, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
4: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
3: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
3: Chicagoland.
6: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
3: Sabato 27 giugno. Ci vediamo al Chicagoland.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: A Bologna ci sono cose che spariscono in fretta. Il parcheggio quando gioca il Bologna FC, i tortellini a Natale e le ultime BYD Seal You DMI Design con 12.000 euro di sconto, solo nel nuovo showroom Barchetti BYD.
12: Aspetta, aspetta! Ma stai parlando del SUV ibrido plug-in con tecnologia Super DMI?
11: Ed è full optional con trazione integrale 4x4 e 324 cavalli.
12: E adesso, solo da Barchetti, hai uno sconto di 12.000 euro.
11: Barchetti, auto dal 1924. Ti aspettiamo nel nostro nuovo showroom Barchetti BYD in via Cucchi 74/6 a Bologna.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci mulino bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 23 e 58 minuti.
6: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland. Solo per una notte. Sabato 27 giugno. Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
7: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo. Ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
6: Chicagoland.
8: Ciao, sono DJ Meo. Questo è Nettuno Bologna 1. Suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
6: Chicagoland.
9: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao.
6: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
10: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
12: Ci sono partner pronti a darti una mano.
13: Vai!
12: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8,350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16,455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
14: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella, ciao.
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland.

0: Sì, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questo è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella, ciao.
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Cap, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
10: È l'una e due minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella,
1: Chicagoland.
2: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella.
1: Chicagoland.
3: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1, insieme a tanti altri DJ suoneremo al Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
1: Sabato 27 giugno, ci vediamo al Chicagoland.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica, live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e tanto altro a pochi minuti dal centro di Bologna. Nick Epp, Of Monsters and Men, Interpol, Belle Sebastien, Luque, Fulminacci e tanti altri artisti vi aspettano al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, Bologna. Sequoia Music Park, dal 16 giugno al 23 luglio, un mese di musica e divertimento. Info e biglietti su Sequoia Music park.com e su ticketone.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Eccolo qui, è in arrivo anche quest'anno.
2: Sabato 27 giugno, Baricella. Torna il Chicagoland, solo per una notte. Sabato 27 giugno, Chicagoland, la musica del Chicago, nella terra del Chicago.
3: Ciao a tutti, sono DJ Ebreo, ci vediamo il 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
4: Ciao, sono DJ Meo, questa è Nettuno Bologna 1, suoneremo al Chicagoland, sabato 27 giugno a Baricella.
2: Chicagoland.
5: Ciao, sono DJ Spranga e questa è Bologna 1. Insieme a tanti altri DJ suoneremo a Chicagoland sabato 27 giugno a Baricella. Ciao!
2: Sabato 27 giugno ci vediamo al Chicagoland.
6: La tua estate a Bologna è Sequoia Music Park, una rassegna musicale immersa nel verde, musica live dei migliori artisti internazionali e nazionali, un'area gratuita, food, beverage e